E noi siamo arrivati davvero al termine questa volta di Cominciamo Bene, grazie davvero per la compagnia. Domani riposiamo un po', ma poi si torna, venerdì e sabato da mezzanotte alle 2. Da Maxi B è tutto, vi auguro buon proseguimento e buon ascolto. Non mi resta che salutarvi. Ciao!

0: Che sia giorno
1: con Valerio Ventura.
2: Con Valerio Ventura.
3: Siamo pronti a cominciare questa giornata di mercoledì 13 di maggio. Ben trovati, Valerio Ventura con voi in quello che è l'appuntamento. Siamo ancora in piena notte, lo so, insomma, dobbiamo ancora svegliarci. Dobbiamo cercare di dare il là a questa giornata. Insomma, le prossime due ore le trascorreremo insieme, così ci racconteremo un po' di cose, ma soprattutto vi farò ascoltare la musica per fare in modo che il vostro risveglio sia piacevole più del solito. Oh, cominciamo subito con una bella canzone di Diana Ross che ci porta esattamente al 1980, tondo tondo. Questa è Tenderness, benvenuti in Prima che sia giorno.

la canzone di Kygo insieme a Selena Gomez intitolata It Ain't Me, che abbiamo voluto risentire in quello che è il nostro appuntamento di oggi. Siamo tornati indietro di qualche anno. Bentrovati, salutiamo quelli che sono già svegli a quest'ora e hanno bisogno di qualcosa di veramente molto speciale. E cosa ci può essere di più speciale che una canzone dei Queen? Ce l'ascoltiamo.

Mr. Prince e la sua canzone I Would Die For You, uno dei successi importanti, era il 1984 quando ci regalava questa canzone, e devo dire che è stato il periodo personalmente migliore per quanto riguarda la musica di Prince. Poi dopo ci ha regalato un sacco di altre cose assolutamente all'altezza, però insomma noi siamo affezionati a questo Prince qua, il primo Prince che ovviamente ci ha riportato indietro nel passato.

She's a Sister nel nostro appuntamento di oggi con questa I Don't Feel Like Dancing. Beh, questa ti dà una bella sveglia, e sicuramente se stai per svegliarti in questo momento, questo è proprio il ritmo ideale. Ben trovati, buon mercoledì 13 di maggio. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno un buon motivo per festeggiare, magari un compleanno, perché potrebbe essere una giornata speciale per tutti quelli che insomma hanno qualcosa di bello da ricordare, magari anche un anniversario. Arrivano anche gli Odyssey, quindi torniamo indietro a inizio anni 80. Questa è Going Back to My Roots.

La voce di Giorgia e la sua canzone, quella intitolata Normale, è quasi terapeutica, eh? Ogni qualvolta arriva con qualsiasi pezzo, effettivamente ci dà sempre belle sensazioni. Qui siamo andati a ritrovarla con questa canzone del 2022. Bentrovati, questa è Prima che sia giorno.

0: smile on your face. Don't bring it.
1: Bobby McFerrin nella sua canzone, quella intitolata Don't Worry Be Happy. Questo era uno degli esempi, insomma, di musica senza strumenti, tutto con insomma movimento della bocca e così suoni strani, beh, un po' a cappella, ecco, per intenderci. E devo dire che è stato un successo enorme che ancora oggi ricordiamo per essere una tra le canzoni più importanti di quel periodo, e così abbiamo voluto risentirla in Prima che sia giorno. Era Don't Worry Be Happy.

voce è quella di Elodie, la canzone è quella intitolata Amore Avrai, uno dei successi, dei primi successi per quanto riguarda quest'artista che ci ha regalato ormai un sacco di cose belle. Ben trovati, l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi, vi stiamo accompagnando fino alle 6

fare in modo che questa giornata diventi speciale per voi. E come possiamo farlo se non con la nostra musica? Certo, arrivano anche i Thompson Twins, che ritroviamo con questa Love on Your Side.

quanto è emozionante. Questa canzone per me è qualcosa di veramente molto emozionante. Overjoyed di Stevie Wonder. Forse è una delle canzoni che così mi dà sempre il brivido ogni qualvolta la riascolto. Ce ne sono tante, ovviamente, però insomma, questa è forse quella più così, più emozionante. Vabbè, allora, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando di aprire gli occhi in qualche maniera, però insomma qualcosina dice: no, ancora due minuti, facciamo suonare ancora

L'energia di Pink, ritrovata in questo nostro appuntamento di questa mattina con Just Like Fire. Come sempre, la possibilità di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenotate per la puntata di domani e tra le 4 e le 6 vi faremo sentire la vostra canzone che ci richiederete.

insuperabile, Arcomi con noi e questa sua canzone fu un tormentone dell'estate, esattamente del 2022, abbiamo così voluto anche risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Buon mercoledì, salutiamo come sempre tutti quelli, come diciamo spesso, che hanno qualcosa di importante da festeggiare oggi, essendo chiaramente magari un compleanno o un anniversario, e che sarà una giornata veramente molto speciale, e vi regalo una canzone speciale, quella di Michael Jackson con Paul McCartney. Questa è Say

una bella collaborazione tra Mika e Chiara. La canzone era quella intitolata Stardust, che insomma fu un successo di qualche anno fa, parliamo del 2013, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni. Era anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, ci risentiamo più tardi e a pranzo vi voglio tutti a mezzogiorno come al solito, per quello che è l'appuntamento insieme ai miei due colleghi Boris e Riccardo per i tre tenori, quindi vi aspettiamo lì. Intanto c'è John Miles con Music, ma la cosa più importante, ci sono la Marghe e Maxi già prontissimi tra poco per un'altra puntata di Amici in Affitto. A più tardi, ciao!

0: sono le 6.01, io andrei col segnale orario, cosa dite?
1: Io andrei?
0: Punto, tornerei a casa?
1: Io andrei, sembra un po' un russo che dice
0: no.
1: Io andrei.
0: No.
1: No, io Maxi, ma io andrei.
0: Beh, no, dimmi. Ragazzi, Tizi, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Mazza, fermi. Che urlo.
0: Vi ricorda? Adoro. E proprio per schiarire i le timpani, idee, sì, le idee.
1: Sì, sì, sì.
0: Vi ricordate quei detti lì che mi facevano impazzire? L'alpinista russo Andrei per i boschi.
1: Ah, sì, quelli.
0: Ecco, ecco. Ed è così che apriamo questa mattina, va bene? Hola! Sono passati esattamente 2 minuti e 20 secondi dalle ore 6. Beh, ragazzi, è una precisione importante.
1: Direttore, segni, sì, tutti i ritardi e li metta sul conto, grazie.
0: Offro io.
1: Offro io, dai.
0: Offro io. Sentite, amici, ciao, ormai dobbiamo presentarci, secondo me no.
1: No, no, no.
0: No, basta, ve l'abbiamo fatta a fette.
1: Noi siamo Mafalda, sì, e Jack,
0: no,
1: questi sono i nostri nomi.
0: Carl e Anna.
1: Siamo Carl e lei.
0: Sì, io.
1: Anna, che sono io, con la voce. E siamo i...
0: Una volta eravamo gli amici in affitto, adesso siamo i Mocha in affitto.
1: Sì, e gli scappati di casa.
0: E gli scappati di casa, ma la sigla, nonostante cambino il nome, cambino il nome.
1: L'italiano è rimasto con Andrei.
0: La sigla resta invariata.
1: Perché noi,
0: sì,
1: Carl, Andrei e Anna... Ricanteremo questa canzone.
0: Anche
1: Tamara.
0: La Tizia, anche la Tizia, eh?
1: Va bene.
0: Sullo scopettone, su le mani.
1: E sui

0: maglioncino del 64.
1: Posso dirti che invece stamattina ti stavo guardando, te lo giuro, e stavo pensando che mi piace vestito così?
0: Ma vedi, vedi la maglietta sotto blu che stona?
1: Ah, è vero. Elevala. Elevala, resta solo col collo.
0: Elevala vuol dire alzala.
1: Elevala.
0: Elevala, tirala.
1: Elevala.
0: Vabbè, questo è il primo problema.
1: Sì.
0: Secondo, ho notato di aver preso questi pantaloni mezzi lino, mezzi, sono un po' grandini e mi cadono, quindi mi vedrete alla TV ogni due minuti tirar su i pantaloni dal sedere.
1: Aspetta che ti guardo dalla telecamera. Ho capito, bisogni.
0: Sono grandi.
1: Sì, ho visto.
0: Vabbè, ho sbagliato.
1: Un po' abbondanti lì, vabbè.
0: Altro dramma. Sì. Così almeno uno dice, vabbè, ma oh, guardando il mazzi.
1: Se lui è messo così per me oggi, ci sto una fragola.
0: Cosa c'è dentro secondo te qua?
1: Di solito la colazione con lo yogurt, la frutta fresca e cosa metti, la granula.
0: Lo vedi cosa c'è dentro? Il niente.
1: C'è solo frutta.
0: C'è frutta e qualche scaglia di cioccolato. Io devo tirare così fino alle 10. Ce la faccio?
1: Scusami, che fine ha fatto lo yogurt?
0: Non
1: mi sei dimenticato?
0: Non mi sono accorto di non averlo infatti. Cioè, io non so ieri cosa è successo. Ho sgarellato tutto.
1: Aspetta, ma non lo avevi in frigo? O non lo hai messo nell'apposita ciotola?
0: No, non l'avevo in frigo. Ho aperto il frigo stamattina, come sempre. E ho detto, ma è lo yogurt?
1: No.
0: Niente.
1: Oddio, sono quelle scene dove... Mm-hmm. Ma... è lo yogurt?
0: È lo yogurt?
1: Eppure...
0: Eppure era lì.
1: Era lì.
0: Ieri ero convinto di averne due. Perché poi c'è la pausa, sei andata a fare la spesa, bla bla bla. E niente, oggi mi mangio mango e cioccolato.
1: Però ho visto, alla fine la frutta l'hai portata comunque.
0: Eh sì, quella ce l'avevo.
1: Cioè,
0: fatto
1: vabbè.
0: Fuori mezzo mango.
1: Ok,
0: qua dentro
1: buono.
0: C'è mezzo mango maturissimo.
1: Buono.
0: E cioccolato fondente all'85% che vi consiglio.
1: Ah, perché... ma lo prendi già a scaglie?
0: No, almeno quello lo faccio io.
1: Ah, vabbè, no, vabbè, sai, io una volta compravo le goccioline già fatte.
0: Ma dai.
1: Sì, comodissimo.
0: Capito, però costano 12,90.
1: Hai ragione.
0: A farle tu costa 1,20.
1: Allora, amori, come va? Come state? Dove siete? Con chi? Com'è il mood del giorno? Tanto il numero al quale far sapere tutto ciò è sempre quello, non l'abbiamo cambiato. 079-449-9537. Ho un consiglio da chiedervi. No, giuro, pratico. Perché non riesco a far venire pulito un pantalone. Vi devo chiedere una roba. Vi dico anche di cose sporco. Magari mi date una mano. Ma adesso cominciamo con la musica. Poi vi chiedo.
0: Va bene. Qualcuno chiede, hai messo i boxer o il perizoma? Beh, il perizoma,
1: tu?
0: Come sempre.
1: Ma il solito.
0: Io sempre.
1: Ma neanche brasiliana, eh? Lui
0: no,
1: proprio
0: no,
1: il filino interdentale.
0: No, no, a me piace proprio.
1: Sì,
0: che...
1: sì.
0: Scivoli.
1: Elevala.
0: Che immagine.
1: Elevala.
0: Elevala, dai.

0: adoro, vi seguo ogni mattina vicino a Fitto mentre mire col lavoro per il turno del mattino. Siete fantastici, vi adoro davvero.
1: Ma amore, ma chi è qualcuno che abbiamo pagato? Sarà tua zia?
2: Credo sia dentro nel calderone delle 200 persone pagate.
1: Ah, quelle pagate, sì.
2: Sai quelle che ho speso?
1: Sì. Vabbè. Beh, è stato un buon investimento però, eh?
2: Una su 200 accettato. Poi, amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Pronto per il weekend lungo, beato lui.
1: Ah, io domani mattina sono in onda da sola, amici, dalle 9 a mezzogiorno. State con me.
2: Sì.
1: Non abbandonatemi.
2: Oh, io domani sono a casa e me ne vanto anche. Domani,
1: e dillo,
2: sì.
1: State con me.
2: State a casa con me. Allora, ma prima, dice, sì. Weekend lungo, ok, ma prima domani finalmente tatuaggio. C'è quell'emozione del tatuaggio.
1: Beh,
2: vero?
1: Ma cosa tatui? Cosa fai? Dove?
2: Ecco, dove, cosa e no, quando lo sappiamo. Beh. Domani. Oh. Grande, grosso, piccolo.
1: Vogliamo
2: minuscolo.
1: Sapere tutto.
2: Poi dice sì. Pietro dalla colonna infinita di Ponte Tresa, quindi ci dà anche un consiglio sul traffico. Che
1: Ma diciamo, sono solo le 6:12, meno ragazzi, meno.
2: Però il Malcantone lo sai, quella è la strada.
1: Vabbè,
2: ce n'è
1: sì.
2: una sola.
1: Sì,
2: poi
1: sì.
2: Devo venirti a farti compagnia, fammi sapere, Diego. Diego il
1: a
2: poeta.
1: A me? Domani?
2: Eh sì, a me.
1: A me, amore, se non hai altro da fare, volentieri.
2: Magari ti parla del suo libro. Potrebbe essere.
1: Va bene.
2: Poi, buongiorno, quanti messaggi. Oggi è la giornata della Madonna di Fatima, facciamo una preghiera per tutti per avere salute. Io sono stato a Fatima.
1: Davvero?
2: È un posto, lo dico ragazzi, lo sapete, l'ho detto con tutto il cuore. Non sono un frequentatore di chiesa, lo sapete.
1: Sì, lo so.
2: Ma quando
1: non sai neanche i canti.
2: Non so i canti, ma non lo dico con vanto.
1: No,
2: è così, punto. E quando sono stato a Fatima, ti spiego la situazione.
1: Ma poi perché sei stato a Fatima?
2: E perché sono andato in vacanza lì.
1: Ah, ok, no, non essendo tu super credente, non capivo il motivo, no. Ok?
2: Però un posto così carico di storia. Sono arrivato, ve lo giuro, ho sentito qualcosa. Non lo so che molte volte è suggestione. Tant'è che mio figlio, lì aveva 16 anni, si è messo a piangere.
1: Ma davvero?
2: Senza che nessuno dicesse niente, lui ha cominciato a lacrimare e fa: papà, non lo so, sono emozionato, mi viene da piangere.
1: Ma sei stato lì anche a dormire?
2: No, sono stato lì in giornata, ho visitato il tutto, mi è piaciuto molto, c'è sta piazza gigantesca. Poi vedi gente in ginocchio, che fa tutta questa via.
1: In ginocchio?
2: Sì, sì.
1: No, fanno la via in ginocchio.
2: Sì, c'è una specie di linea centrale in questa piazzona e se la fanno in ginocchio, credo.
1: Davvero?
2: Ha un significato, non me lo chiedere, sai che non sono avvezzo, però so che ha un significato serio e ci ho trovato delle emozioni giganti.
1: Ma pensa a te.
2: Scusate la parentesi
1: no,
2: seria,
1: no,
2: ma
1: mi è piaciuta.
2: Quello è. Poi
1: comunque vi devo chiedere il consiglio sui jeans, anche se adesso abbiamo toccato il tasto spirituale.
2: Beh, potrebbe essere.
1: Posso chiedere al volo, poi leggiamo i messaggi?
2: Va bene, va benissimo.
1: Allora, amici, ho un problema. Non mi sono accorta quando è successo. Cioè, io non so esattamente cosa sia, ma mi sono ritrovata sulla chiappa dei jeans.
2: Quale?
1: La chiappa sinistra.
2: Ah, non è quella del portafoglio, allora. È l'altra.
1: No, il portafoglio ce l'ho in borsa io.
2: È giusto, è vero.
1: Mi sono ritrovata una macchia. Di qualcosa di tipo resina. Avete in mente quella consistenza lì? Non bella.
2: Ma dura o viscosa?
1: Cioè, allora, adesso non è più troppo appiccicosa, ma ha creato.
2: Come possiamo dirlo?
1: Allora, è un mix tra cera caldo che si è asciugata.
2: Sì.
1: Ok? Resina.
2: E chewing gum.
1: E chewing gum.
2: Immaginavo.
1: Ecco. Quindi, se ho provato a passare. A lavarlo col sapone, ciao, niente, come se avessi fatto una carezza, ok? Ho provato a un certo punto con la punta di un coltellino.
2: Ma va?
1: Perché nelle righe dei jeans, avete in mente che i jeans hanno le righette?
2: Si insinua. Elevati, no? Si insinua. È vero.
1: E con la punta del coltello nelle varie righe passavo.
2: Quanto, 2 ore di lavoro?
1: Ma no, ho provato, vedevo che un po' si toglieva. Però non posso levarla così, è troppo grande.
2: Ma una spazzoletta tipo.
1: Ci ho pensato pure di bucare il jeans, è uno dei miei jeans preferiti.
2: Invece col coltello niente paura.
1: E no, sono
2: cioè con la mannaia no, ma con
1: no,
2: la spazzola.
1: Ma infatti sono andata solo nelle righette lì, ho mollato il colpo. Ragazzi, cosa usate? Perché ai tempi, vi parlo di 10 anni fa, quando ancora ero oltre confine, c'era un prodotto che si chiamava Avio.
2: Avio?
1: Sì.
2: Non ho mai sentito.
1: Davvero?
2: No.
1: È un prodotto altamente infiammabile, trasparente, che ha un odore che però a me piace molto forte. L'avio leva quelle robe lì.
2: L'avio, come l'avio, ti
1: l'avio. L'avio leva.
2: L'avio come ti l'avio.
1: L'avio leva mentre vi elevate. Mamma mia, che mattinata difficile. Fatemi sapere.
2: Cosa vuoi sapere, tra l'altro, dalla gente? Perché è lì che aspetta la domanda.
1: E cosa usate voi per levare ste robe?
2: Ah, c'è un prodotto.
1: Cioè, che prodotto c'è qui da noi che ne abbiamo di super validi? Che almeno faccio la svolta.
2: Ho capito.
1: Che possa levare cicca barra cera caldo barra. Cos'era l'altro?
2: Mani morte di persone. Sì. Tante cose che sono appiccicate.
1: Resina.
2: Va
1: però
2: bene.
1: Sul jeans e non su un vetro, perché sul vetro siamo bravi tutti. Sul jeans, no.
2: Allora, per i jeans.
1: No, no, devo andare in musica, me lo leggi dopo.
2: Ho capito, ma ti danno i consigli neanche uno.
1: E dopo
2: li
1: leggiamo tutti, no, sono in super ritardo, ci licenziano.
2: Che cattivo,
1: sì.
2: Mamma
1: sì,
2: mia.
1: Sì. Prima hai nominato un certo Pietro, qua c'è 13 Pietro.
2: Figlio di? Figlio di?
1: E di coso, dai, che assomiglia a mio papà.
2: Ciao.
1: Sì, dai.

0: Gianni Morandi.
1: Gianni Morandi.
0: Ma
1: sì.
0: Cavolo, non mi veniva.
1: Perché poi c'è l'altro invece, che è figlio di Gigi D'Alessio.
0: Che però si chiama
1: LDA, mi pare.
0: LDA, vero? Sì, sì, sì. Bravo, bravo, bravo.
1: E poi c'è quello di Gasman. Eh sì.
0: Che invece si chiama però Gasman.
1: Ha un nome.
0: Cioè, però ha un nome. E poi sempre Gasman.
1: Sì, non è che si è nascosto,
0: No. Allora, amici, grazie, quanti bei suggerimenti. Allora, mi si sono sporcati i jeans. Non so bene né come né quando né perché, ma levati dalla lavatrice, dove ho detto "Ah, che belli puliti", dietro c'era una maxi chiazza.
1: Sì.
0: Orrenda, dura, misteriosa. Ho detto
1: ma cos'è?
0: No, davvero.
1: Ma cos'è calpestato?
0: Non lo so. Ma è un mix tra resina, chewing gum e cera caldo. Tra i vari suggerimenti che stanno arrivando, ragazzi, non lo sapevo. Ferro da stiro e carta da forno?
1: Sì, poi metti dentro a 180 gradi per 20 minuti, ti esce croccante, croccante, croccante. Ma sai che buono il jeans?
0: Un filo di sale.
1: Un po' di olio crudo. Là, che buono. Per i jeans,
0: sì,
1: ci scrive Hector.
0: Hector.
1: Anzi,
0: Hector.
1: Perché ha l'H.
0: Sì, sì.
1: Spruzza WD-40.
0: WD-40. Ma si chiama così il prodotto?
1: WD-40. WD,
0: sì,
1: di Domodossola.
0: Sì.
1: WD, www.maxib.com.
0: No, no, aspetta, no, perché hai detto ho capito. Beh, me lo sto segnando, scusatemi.
1: Sì, sì.
0: Allora,
1: WD-40,
0: sì.
1: Spruzza a secco,
0: sì,
1: interno ed esterno, lascia riposare, poi lavatrice, a quanto pare
0: spruzza a secco.
1: Scioglie anche le peggio cose.
0: Poi segno ferro da stiro e
1: interno esterno.
0: Carta da forno.
1: Sì.
0: No, carta da forno sull'esterno. L'altro. Sì, ho capito.
1: E l'altro non
0: spruzza
1: c'è.
0: Secco, esterno, interno. Ok.
1: Adesso, non è che la carta da forno va su tutto,
0: No,
1: la
0: ho capito.
1: La carta da forno la devi usare per la friggitrice aria calda, quella sì.
0: No, qui per il jeans,
1: Sì, sì.
0: Sì, ok, in avanti.
1: Vado.
0: Sì.
2: Buongiorno,
0: buongiorno.
2: Prova a scaldarla con il phon e grattare tra le righette hashtag trama e ordito.
0: Ciao, oddio, ragazzi, trama e ordito non lo sentivo da una vita. Quanti termini che si abbandonano negli anni, no?
1: Ci sarà un motivo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: Non è che tutto si abbandona a casa.
0: Sì.
3: Ciao, Marghe.
0: Ciao.
1: Però, raga, scusate, adesso io non è che sono qua a fare la bella statuina.
0: Guarda,
1: siamo,
0: ti giuro.
1: Siamo due, saluti tutte e due. Ma che cavolo. Ma adesso
0: ma chi è che sta soffrendo per i jeans? Io o te?
1: Ho capito, ma io mi sento escluso.
0: Sì, raga, salutatelo, che se no ci rimane male, dai.
1: Beh, anche tu ci rimarresti male.
0: No, è vero,
1: male,
0: ci rimane male anch'io, è vero, è vero.
1: Scusa.
0: No, è vero, è vero.
1: Uno sì, lo accetti, tre
0: sono
1: no.
0: D'accordo, sono...
1: Ma aspetta, parto io. Ciao, Maxi, sei un grande. Poi...
3: Ciao Marghe.
1: Sì, va bene, ma è saltato anche
3: l'audio. È una figata. Lo usavo in negozio da mia zia per togliere delle macchie dal pavimento. Magari qualche cliente che entrava ti appiccicava la cicca.
0: Vedi.
3: Sul pavimento in marmo.
1: Sul pavimento.
0: Sì. Che diverso.
3: Tiravi fuori il magico avio.
1: Ah, la parla dell'avio del
0: sì,
1: famoso. Però è per pavimento, anche per il jeans.
0: No, no, beh, allora, attenzione, l'avio ha salvato situazioni imprevedibili e inaspettabili, però devo dire che non penso di averlo mai fatto sui vestiti, sulle superfici veniva una meraviglia.
1: Ah,
0: sì, però
1: è
0: più facile, certo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Se fosse resina si toglie con olio normale, qualcuno dice.
0: Ma raga, ma anche lì, su un pavimento, un vetro, un conto, ma l'olio sul jeans?
1: Perché no?
0: Sì, poi come levi l'olio?
1: Vabbè, dopo, per l'olio facciamo un'altra puntata ogni volta. Finché il jeans...
0: Per togliere la macchia ci vuole l'olio.
1: Per togliere l'olio. Però dice, se fosse una cicca, un chewing gum, metti nel freezer. Perché... Si congela, si secca.
0: Amori, avete ragione, ma non è più bello solido, non è più una massa in forno. Cioè, ormai è piatto. Avete capito cosa voglio dire? Non è una bella pallottolina, è piatto ben attaccato.
1: Ti ci sei seduta,
0: Chissà che cavolo è.
1: Chi lo sa?
0: Beh,
1: sentiamo.
0: Andiamo.
2: Permaloso, ciao Max.
1: Cominciamo,
0: Amori, bravi, grazie.
1: Grazie,
0: allora,
1: ragazzi,
0: sentite, andiamo un salto pubblicità, così diamo anche un'occhiata al traffico, vi va?
4: te le suona. Questa è Radio 3i.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
11: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
12: Detersivo in polvere per lavatrice di Xan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia DAV 750 ml. 2 franchi e 35.
11: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
8: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
13: Infotraffico.
1: Leggo un messaggio che non mi piace molto, no. Vado a raccontarvi. Allora, A2 direzione nord,
0: sì.
1: Per il momento dice così, ma tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud,
0: sì.
1: Poi si corregge in entrambe le direzioni.
0: Oh no!
1: Pericolo persone sulla strada.
0: Ma come persone sulle strade?
1: Infatti, fate attenzione, teneteci aggiornati. Questo è arrivato proprio da Via Suisse alle 6.24, sono le 6.28, quindi mi sembra parecchio attuale.
0: Poi... ragazzi, mi raccomando, 079 449 9537, per tenerci informati. Ricordatevi che se invece avete delle informazioni fresche volete chiamarci al volo, 091 646 2462, oppure 091 646 3463, vi mandiamo in onda, ok?
1: Sì, perché viene ripetuto, è arrivato un altro tic, così.
0: Ma
1: si
0: davvero?
1: Chiama e dice: attenzione, tra la galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud in entrambe le direzioni pericolo persone sulla strada. Poi il traffico maggiore che ci viene segnalato è quello sulla 2, sempre in direzione nord, tra il raccordo di Mendrisio e Bissone Melide, dove ci viene detto molto congestionato. Ponte Tresa, verso Agno, ce lo diceva già all'inizio,
0: sì,
1: il
0: sì.
1: Nostro ascoltatore, fateci sapere altre tratte.
0: Ok, va bene, patatini, tanto se notate del disagio lungo le strade sapete come contattarci.

0: Senti, non te dipende come per l'oroscopo. No, aspetta.
1: No, non ci sto.
0: Faccio la richiesta davanti a tutti, eh. Siete pronti? Aspetta, vai indietro. Arrivo, ragazzi, eh.
1: Per fare
0: allora,
1: l'oroscopo, ChatGPT.
0: Allora. Tesoro, buongiorno, senti, mi devi fare un favore immenso. Sì. Mi dovresti prendere, sai che sono in onda con Maxi, no?
1: Ciao.
0: Questa settimana, ti saluta. E settimana scorsa siamo in onda dalle 6, ok?
1: Sì, non gli interessa.
0: Ci devi fare, per favore, devi prenderci i migliori oroscopi del giorno del mondo,
1: sì.
0: Ok?
1: Sì.
0: Prendere il migliore, mixarli, vedi tu, e darcelo in maniera ovviamente concisa, radiofonica, perché non è che abbiamo tanto tempo.
1: No, infatti.
0: Dalla 12ª posizione alla prima, oroscopo del giorno. Grazie.
1: Sì. Adesso voglio vedere.
0: Vediamo.
1: Se mette Vergine all'11º posto, vuol dire che va a ripescare queste cose.
0: No, vuol dire che la Vergine in questi giorni è.
1: Per 10 giorni di fila.
0: No, beh, dai, saranno 3-4.
1: Ma quando mai? Da quando abbiamo iniziato, che sono 11esimo.
0: Oh.
1: Beh, guardalo. Guarda,
0: allora, cosa faccio? Te lo giro o lo leggo io?
1: No, no, giramelo. Giramelo, no, leggo, e lo leggo in diretta.
0: Aspetta.
1: Sono 11esimo. E vabbè, e tu sei seconda. Sicuro.
0: Allora,
1: come l'oro.
0: Aspetta.
1: Guarda, è Acquario, primo, secondo, terzo. E ride. Cosa ridi?
0: E non posso spoilerare per gli ascoltatori. Dai, facciamo l'oroscopo. Te lo giro subito. Guarda, voilà. Ragazzi, ho proprio chiesto di prendere, giuro, tutti gli oroscopi migliori in assoluto del giorno e fare un mix e capire. Io vi giuro che non ci ho messo becco.
1: Comunque non sto vivendo bene questa cosa dell'astrotris. Per fortuna la smettiamo.
0: Sì, sì, almeno la finiamo. Allora, fermi. 3.
1: Sì, ma non è possibile.
0: 2. 1.
1: Ma sì, ma non è.
0: Partiamo.
1: Ma
0: senti, partiamo dall'ultima posizione. Oroscopo del giorno.
1: Io lo dico a tutte le persone come me che hanno un segno sempre tra l'ultimo, il penultimo e il terzultimo: prendetevela con la Margherita Zanatta.
0: Ma io non c'entro niente.
1: La trovate a Pazzallo tutti i giorni in zona, diciamo, pasti, perché per il resto non c'è. Fate voi. Allora, 12esimo posto, ebbene sì, Pesci per l'ennesima volta.
0: Ancora?
1: Sì, cara mia. Allora, oggi siete in modalità salvaschermo. Vi muovete, ma dentro il nulla cosmico.
0: Aia.
1: Lo so. 11esimo posto, che faccio, lo dico?
0: Beh,
1: è inutile.
0: Ormai lo sappiamo, però.
1: Noi.
0: Noi della Vergine.
1: Avete pianificato tutto, esatto. Peccato che la vita oggi giochi a Jenga con i vostri programmi.
0: Oddio, Jenga, non ci gioco da una vita.
1: Quello con i legnetti.
0: Sì, sì, me lo ricordo, da infilare, tira via, sì, la torre.
1: Tira via l'oroscopo, ecco, come tira via. Decimo posto, dici, dai, oggi del Cancro, non sono ultimo. Beh, ci siete, decimo posto.
0: Beh,
1: sempre gli stessi.
0: Sì.
1: Emotivi come un finale di film triste, ma senza popcorn, quindi non puoi sgranocchiare manco nulla. Evitate drammi inutili, cari Cancro.
0: Ecco.
1: Nono posto.
0: Toro.
1: Ah. Cosa sono? Le corna.
0: Sei
1: niente
0: corna.
1: Di che. Testardi deluxe, anche davanti all'evidenza dite no, io resto così. Monumentali.
0: Ah.
1: Ottavo posto.
0: Sì. Ariete.
1: Capricorno.
0: Ah.
1: Avete la motivazione di una batteria al 3%. Funzionate, ma a scatti. Settimo posto.
0: Dici.
1: Chi?
0: Sto leggendo i messaggi, scusami.
1: Ma cosa te ne frega dei messaggi?
0: Beh, i nostri amici stanno scrivendo: possibile che noi dei Pesci da 2 settimane siamo all'ultimo posto? Un po' di gioia, no? Ma ragazzi, voi dovete essere onesti e dirci:
1: no.
0: Ma state riscontrando della verità?
1: No.
0: Perché magari è un periodo che le cose non vanno proprio, cioè non state una fragola.
1: Secondo me, io dico la mia.
0: Facci sapere.
1: Chatti è bravissima, perché per carità aiuta tanto, però va a ripescare sempre gli stessi.
0: No. Andiamo avanti.
1: Vabbè. Settimo posto. Scorpione, silenziosi, profondi e pronti a segnare tutto sul taccuino della vendetta. Che teneri.
0: Urca.
1: Mamma mia,
0: le persone vendicative mi fanno tanta paura.
1: Sesto posto, un po' te lo meriti, Bilancia.
0: No, il mio ragazzo, perché?
1: Indecisi, pure su cosa ordinare al bar. E soprattutto se resto con lei o non resto.
0: Guarda,
1: con lei.
0: Guarda, sei proprio uno stupido, perché questo.
1: Ascolta.
0: L'hai inventato tu.
1: Ma no. Però tranquilli, però tranquilli, potete sfogarvi col suo amico che è sicuramente più simpatico e più gentile.
0: Però una bella, poi poi.
1: Quinto posto. Gemelli, parlate, parlate, parlate e alla fine convincete pure voi stessi. Che magia. Gemelli sì. Quarto posto. L'ultimo del segno, cioè dell'oroscopo, che è l'Ariete. Carichi a mille, forse anche troppo. Attenzione a non travolgere anche i semafori. Le altre tre le facciamo dopo.
0: Mi fermo al semaforo di Doja Cat e torniamo con il nostro podio.

0: meraviglioso Max e cara Marghe, buongiorno.
1: Giorno,
2: saluta.
0: Nella galleria del Monte Ceneri non c'è niente di particolare, non ci sono neanche i semafori accesi o il limite di velocità 80 km orari, quindi si viaggia tranquillamente. Buon lavoro, un abbraccio.
1: Ma amici, scusatemi, le persone che erano in autostrada che fine hanno fatto?
2: Allora, in tanti ci segnalano, ragazzi, guardate che non c'è niente di particolare. Lo diciamo perché, così mettiamo poi i puntini su lei. A due, direzione nord, la galleria del Monte Ceneri e tra la galleria e Bellinzona Sud, in entrambe le direzioni, pericolo, persone sulla strada. Nessuno di voi le ha viste, effettivamente, però... Occhi aperti, magari non le avete viste voi, ma ci sono.
1: Fate o magari attenzione. Siete voi. Sei quelli.
2: Ciao, ascolta, non vedo nessuno sulla strada.
1: Allora.
2: Non credo. Allora andiamo con il terzo, secondo, primo posto.
1: Aspetta, certo. Quindi oroscopo del giorno.
2: Sì, non c'è grandi sorprese, sempre gli stessi. Poverini. Sagittario, terzo posto. Ottimismo a palate, oggi vendete sogni anche a chi voleva solo un caffè. Sentite l'acquario, adesso io sono contentissimo per te, ma senti, è sempre la stessa solfa. Acquario, secondo posto. Idee geniali. È sempre questo, genialità, idee geniali.
1: Sì,
2: idee geniali, un filo folli. Ma oggi funzionano, eppure bene. Attenzione a chi è insieme alla bilancia perché è indeciso.
1: Ma
2: questo, vabbè, questo è un oroscopo diverso.
1: Stupidino.
2: Primo posto, signori e signori. Chi è?
1: Aspetta, no.
2: Sì. Brava. Primo posto.
1: Chi mancava, lo scorpione forse?
2: No, il leone.
1: Il leone.
2: Re e regine della scena, oggi tutto gira intorno a voi, anche il meteo probabilmente.
1: Ma dai.
2: Sì.
1: Senti Max, mi mandi in onda quella nota audio che vedo lì tra i vari messaggi, così poi vado in pub.
2: Allora, nota audio, quella da 18?
1: Penso di sì.
2: Vado.
3: Buongiorno, sono appena passato tra Bellinzona Sud e la Galleria del Ceneri.
2: Com'è?
3: Ho visto una persona con uno zaino,
2: ma
3: era ferma nel posteggio verso direzione Bellinzona Sud.
1: Però fermi, se era ferma nel posteggio poteva.
2: Beh sì.
1: Cioè,
2: importante che non sia in mezzo alle carreggiate, sulla carreggiata e via.
1: No, nel senso, non mandateci foto di quelli che sono lì magari che alla sosta per la pipì. No. No, però ok, grazie mille ragazzi,
4: Questa è Radio 3i. Radio 3i telesuona. Radio 3i.
5: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Torna Cantine Aperte. A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
11: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento. Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
13: Gorla, c'è!

0: prestato.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Volevo segnalare sulla cantonale
0: Germania
1: in zona Cap San Martino.
2: San Martino.
1: Sono due papere Germania. Strada Germani. Quindi stare attenti.
2: Cos'è?
1: Si sono in giro due papere per la strada.
3: Allora,
1: per la cantonale.
3: Scusatemi, fermi.
2: A Capo San Martino.
3: Sapete che
2: cos'è che c'è? Due papere?
3: Prima avevo capito due padri.
2: No, no, no.
3: Per la strada faccio
2: mano,
3: vabbè,
2: nella mano.
3: Ma nel senso continuiamo ad avvistare persone lungo la strada e ho detto magari sono gli stessi che stavano camminando,
2: no, no,
3: prima
2: papere
3: zona Bellinzona,
2: papere,
3: papere,
2: papere, papere su,
3: sì,
2: la cantonale che porta a Capo San Martin.
3: Oh, comunque era una papera, no, forse era un cigno. Io
2: quale?
3: Ero rimasta sconvolta, vi parlo di 7-8 anni fa, quando ho cominciato a trasferirmi qui.
2: Sì.
3: Sono andata a prendere il sole
2: a Lugano.
3: Ero a Lugano, ero qua a Melide.
2: Ah, beh, anche
3: sei qua dietro, sì.
2: Che è bellissima la passeggiata di Melide, ve la consiglio se non la conoscete.
3: Mi ero piazzata lì, sapete, fatti, con il telo. È una bella giornata di sole. Oh, ma era un cigno, mi sa.
2: Ma come fatto? Dimmi il descrivi.
3: Non me lo ricordo,
2: il
3: ma era un cigno.
2: Il cigno bianco col collo lungo, la papera è tozza, è diverso.
3: No,
2: due
3: no,
2: cose
3: era un cigno, era un cigno.
2: Io
3: un
2: sono
3: cigno.
2: La papera, tu sei il cigno, per fare un esempio, capito?
3: Ho capito. No, io era il cigno allora. Mi hai reso l'idea. Sì.
2: E sì, la papera è come me, bella, compressa.
3: Arriva e sai, io volevo fare due carezze, mi sembrava.
2: No.
3: Aggressiva.
2: E certo.
3: Mi voleva mordere.
2: Ma certo.
3: E mi ha preso la scarpa che era lì nell'angolo, ragazzi, e vuol terrore andare a recuperarla. Sì, ho mandato il mio ex, ho detto vai tu.
2: Ma era da sola o avevai?
3: Da sola.
2: Però
3: quindi,
2: scusa, è come se tu sei lì col telo, arriva uno e vuole accarezzarti. Ti infuri, ti arrabbi o no?
3: Mi elevo.
2: E gli dici, no no, accarezza pure dove
3: no,
2: vuoi.
3: No beh, però fermi, era venuta lei col musino lì.
2: Boh, ma lei non viene per farsi accarezzare.
3: Ma
2: bagnare.
3: Cosa ne sapevo io? Fatti i teli tuoi. Cioè,
2: stai lontano.
3: Stai lontano da me.
2: Ho capito.
3: Va bene, amici, nella prossima ora, guardate che giochiamo, vi regaliamo grandi emozioni. Perché
2: esatto,
3: tanto ci sono le cantine aperte sia questo weekend che quello dopo. Quindi accontentiamo sia sotto ceneri che sopra ceneri. E regaliamo due giornaliere per chi vince, due a testa, quindi voi più uno.
2: Tra l'altro, una giornaliera che vale tutto il giorno.
3: Sì, vero.
2: In tutto il Canton Ticino, sì, il Moesano. Insomma, un bel premio,
3: Quindi ci ho capito. Altro che alzare il gomito. Pronto, ho vinto la...
2: No.
3: Vi conosco, mascherine. Ma fate bene, si gioca tra poco.

0: Aspetta che apro il microfono anche a Giorgio che è dei no. Ah, Giorgio, hai tagliato i capelli?
1: Sì.
0: Come
1: sì,
0: stai
1: sì.
0: Bene?
2: Grazie. È vero, sai che stai un bijou.
0: Perché poi ha il maglione in tinta coi capelli. No, davvero, stai benissimo. Bravo.
2: Lo fa spesso lui di ingrigire tutto, eh?
0: Sì, vabbè. È veloce indolore che poi andiamo ad ascoltare
2: no,
0: le news.
2: Che sia il nostro Giorgio Dorinelli che è entrato dicendo Spavaldo, i cigni non possono mordere.
0: Non ha detto niente, poverino, dai.
2: No, un nostro ascoltatore ha scritto, ho detto, ma sai che a me, io ricordo invece il contrario. Infatti ho cercato.
0: Insomma, no, aspetta, non sei capito. Mi hanno ripresa dicendo che non si dice mordere dei cigni, ma beccare.
2: Beh, non si dice mordere. Invece sì, i cigni possono mordere e sebbene non abbiano i denti, perché non hanno dei denti veri e propri, il loro becco è seghettato e insieme con la forza che ha può causare delle ferite come un morso. Quindi
0: oddio!
2: Si dice mordere. Beh, abbiamo imparato una roba nuova.
0: Sì, e non ragazzi. Guarderete mai più i cigni con gli stessi occhi o con gli stessi denti.
2: Non guardare al cigno Donato in bocca lì com'era.
3: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Sono le 7 in punto. Buongiorno.
3: Ticino News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione Fumata Bianca, dalla Commissione della Gestione sull'applicazione delle due iniziative sui premi di cassa malati. I partiti hanno deciso come procedere e ora c'è una certezza, spiega il presidente Fabrizio Sirica. A giugno il Gran Consiglio deciderà quando farle entrare in vigore.
10: Questo è un elemento di novità perché non era ancora così chiaro la settimana scorsa se avessimo trovato un accordo su questo principio. Dopodiché questo è un principio che ci vede tutti d'accordo. E ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. Ma ciò che è il grande elemento di novità da comprendere è che il destino del finanziamento non sarà legato al destino dell'applicazione delle iniziative popolari, che invece sarà certo. Evidentemente la volontà di chi ha vinto al voto popolare è quella di applicare il prima possibile, quindi verosimilmente già dal primo di gennaio 2027. Dopodiché, se cambio cappello da iniziativista come Partito Socialista, posso anche comprendere e accettare che ci potrebbe essere una fase transitoria, però con una anche qui con una certezza e con un miglioramento del premio del cassamalati per i cittadini e le cittadine.
9: Il Consiglio di Stato dovrebbe discutere presto della possibilità di bloccare i ristorni all'Italia entro giugno, facendo fede alle parole del presidente Claudio Zali, un'ipotesi che non piace a chi fa politica oltre confine. Tra di loro il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Samuele Astuti.
1: Purtroppo un po' me l'aspettavo, speravo che però non arrivasse, perché disattendere un accordo internazionale è una cosa grave, non va fatto e soprattutto non bisogna agire in politica usando minacce e eventuali ritorsioni, soprattutto quando le ritorsioni vanno a colpire enti che non hanno nulla a che fare con questa scelta, che tra l'altro io nel merito non condivido da parte del governo italiano e purtroppo anche di Regione Lombardia di procedere rispetto al tema della tassa della salute.
9: Al contrario, la consigliera regionale leghista Silvana Snider appoggia il contributo che si intende prelevare ai vecchi frontalieri a favore del sistema sanitario italiano. Sentiamo.
11: Il servizio sanitario è una cosa e voi in Svizzera lo sapete benissimo, e il fisco è un'altra cosa. Uno è dettato da un accordo internazionale e l'altro da rispettive leggi statali. Un lavoratore che va in Svizzera a lavorare può optare per un servizio sanitario piuttosto che un altro. Chi ha optato per il servizio svizzero va avanti così, non pagherà niente in Italia. Chi invece ha optato per quello italiano contribuirà in parte. Il massimo che andrà a pagare sono 200 euro al mese per sé, per tutta la propria famiglia, è un contributo. Io non so perché si continua a chiamare tassa, che tassa non è.
9: Da 250 collaboratori fino a soli 2 anni fa a un centinaio, tutti nel settore amministrativo, gli ultimi 27 operai attivi a Caslano alla Balli, marchio svizzero della moda, hanno ricevuto la settimana scorsa l'annuncio che verranno licenziati, come riferito dalla RSI. Oggi dovrebbe essere sottoscritto il piano sociale, concordato ieri con i sindacati, che scatterà presumibilmente a fine agosto. A breve verrà dunque prodotta l'ultima scarpa Balli in Ticino, ma anche in Svizzera. I timori sono che la riduzione del personale in futuro riguarderà anche gli uffici. A Vienna è andata in scena ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Finlandia e Grecia, indicate da mesi tra le principali candidate alla vittoria, hanno conquistato senza difficoltà il pass per la finale, insieme alla Moldova, trascinata dal suo tormentone dance. Tra le altre nazioni avanza anche Israele, al centro delle polemiche per la partecipazione in piena guerra a Gaza. La svizzera Veronica Fusaro sarà invece sul palco domani sera. In chiusura il calcio, dopo 4 stagioni il Winterthur sarà costretto a salutare la Super League.

0: Forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissone, così come tra Ponte Tresa e Bioggio.
1: Basta così?
0: A posto.
1: Perché guarda che tutta la prima ora, dalle 6 alle 7, ci hanno segnalato persone e papere.
2: Sulla strada.
1: Sì.
0: Sì. Ma sì, dove?
1: Persone era...
2: Tra il Monte Ceneri,
1: sì,
2: e Bellinzona,
1: Bellinzona Sud.
2: Persone.
0: Persone.
2: Papere invece sulla cantonale in direzione Capo San Martin.
0: Ah, ok.
2: Basta questo... Ah. Però magari passa...
0: No, Via Suisse non dice nulla.
1: Ecco.
0: Controllo ancora.
1: Salute.
2: Grazie.
0: No, no.
2: Ok, bene.
1: Ti ho attaccato l'allergia?
2: No, no, no, per un po' di freddino, perché c'è il vento.
1: Sì, raga, un tempo un po' bizzarro. Dove stai andando, Giorgio? Dove pensi di andare? Allora, dai, facciamo qualche domanda a Giorgio. Non è una gomma, non è una caramella, allora che cos'è? No, no, ma io...
0: No, questa non la so.
2: Giorgio.
1: No, io...
2: Non è una gomma, non è una caramella.
1: Eppure, scusami, io ero convinta che Giorgio fosse uno dei nostri.
2: Sai che...
1: Quando è successo? Quando?
2: Secondo me... Secondo me da quando ha vinto, lo dico, dai.
1: Dai.
2: Il lotto svizzero, ha vinto questi 3 milioni.
1: Era lui.
2: Lo devi vedere come se la mena in
1: ecco
2: giro.
1: Ecco perché ha tagliato i capelli.
0: Dirlo, dovevi dirlo.
1: Non dovevi dirlo.
0: Tutti mi chiederanno.
2: I cugini dell'America.
1: Anche perché
0: 5 franchi.
1: Continui ad alzarti all'alba perché resti umile, cioè, e sì, vai avanti a lavorare fino all'ultimo
2: dettaglio. Perché qual è la teoria?
1: Devi dipistare e non dirlo a nessuno.
2: Per i primi 5 certo anni fai finta di niente, poi all'improvviso molli.
0: Compro tutto.
2: Compro tutto. Va bene, grazie Giorgio.
1: Ciao Giorgio, we love you.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, non dobbiamo neanche farvi il test, ragazzi, perché vedo che state rispondendo come dei caimani.
2: Forse c'è un vocale, sentiamo se indovinano.
3: Sì, va bene, la filastrocca è quella della frittella, ma cantatela tutta, ne manca un pezzo.
1: Non è una gomma, non è una caramella.
2: Bella.
1: E allora che cos'è? Frittella, oh yeah, la puoi succhiare, la devi masticare, è come piace a te. Beh, raga,
2: altri test da passare.
1: Panne pubblicità, pipì.
2: Sì, pipì.
1: Siamo i Pipì Boys. E i Pipì Boys stanno ufficialmente per lanciare... Ah, scusatemi, un'info sul traffico.
2: 150 metri prima della dogana di Brusino, in territorio italiano, verso la Svizzera, tre anatre sulla carreggiata. Saluti Bruno.
1: Ma ragazzi, ma
2: ha passato il confine senza, senza il passaporto. Le papere.
4: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
1: Ora, grazie agli spot, grazie, che bello, abbiamo degli sponsor anche in apertura puntata, è fighissimo.
2: Noi felicissimi.
1: Sì, sì. Detto questo, si ride, si scherza tra papere, persone e anatre.
2: Oggi,
1: rimanete tutti tamarri.
2: Oggi la cantano soltanto quelli che una volta nella vita hanno masticato, ciucciato, succhiato, leccato. Vedete voi, una bella frittella al sapore di...

0: slanciata, eh?
1: Quella!
2: Te lo ripeto, ascoltaci e vedrai. Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83.
0: Sapete perché sono così agile?
3: Sei molto snodata, eh?
0: Guardate, eh?
3: Oppa! Sta gamba di 3 metri che va su in verticale.
0: No, non mi viene in mente la pubblicità. Com'era quella dell'olio cuore? Hopla!
3: L'olio cuore era il tizio anziano che saltava
0: lo steccato. Che saltava lo steccato, che ogni volta dicevo: fermo che ci lasci l'anca.
3: Sì, è vero. Vabbè. Poi fai come me, passa sotto. Che
0: certo!
3: Dire.
0: Ovvio! Ma non c'era il filo spinato, quello elettrico?
3: No, era normale.
0: Pubblicità. Ah, va bene, va bene. Aspettate, sì, beh, se cominciamo con le pubblicità, amici, non finiamo più. In compenso dobbiamo...

0: Dobbiamo cominciare perché noi sono 2 settimane ormai che cominciamo alle 6 del mattino, sarà così fino a venerdì, tranne domani che sono in onda da sola. Maxolins invece lo mandiamo in trasferta.
1: Domani sto a casa.
0: Sì,
1: domani
0: in trasferta da casa.
1: Lavoro a casa, sì.
0: Dalle 9 a mezzogiorno vi aspetto domani mattina qui, va
1: giusto.
0: Bene?
1: Allora, io direi, sì. A me piace regalare subito qualcosa. Io direi di giocare con Ticino Wine.
0: Ma sai
1: con le
0: che sì,
1: aperte.
0: Subito nella prima ora, va bene.
1: Diciamolo però, lo dico, sì. Domani la Marghe è in onda appunto dalle 9 a mezzogiorno. Anche lei, anche tu avrai il gioco, quindi di seguirti perché...
0: Sì, domani giochiamo, amici, domani, cioè, domani sciambola.
1: Oggi ci sono 3 domande, ma di un banale.
0: Dici?
1: Sì, sì, sì, ma banalissime. Quindi, se partecipate, vi portate a casa 2 giornaliere, sceglierete voi il giorno di questo weekend che Cantine Aperte è nel Sottocenere.
0: Vero.
1: La prossima settimana regaleremo le giornaliere per mandarvi nel Sopracenere.
0: Sì.
1: Ah, già chiamano?
0: Sì, vabbè, però un attimo, devo mandare una canzone prima,
1: dai.
0: Mi sento belli caldi, belli impazienti. 091 646 2462, oppure se non amate i numeri pari, volete quelli dispari, vi accontentiamo.
1: Ma certo.
0: 091 646 3463. Ad ascoltare la musica comincia te. Va bene.
1: Fratella sempre ce n'è.
0: Sì,
1: va,
0: sì.
1: Fatto.
0: No, con la Marghe Maxi B.
1: Frutella su Radio 3.
0: No,
1: silenzio.
0: Devo finire e sei tu il rapper.
1: Non sei forte con le rime.
0: No.
1: No, non ti vengo.
0: No, infatti lo fai tu.
1: Adesso manda la musica.
0: Ah, e ci pensi, ok, aspetta. Con la Marghe Maxi B.
1: Cosa?
0: In onda ce n'è. E non mi veniva.
1: Per la rima. Ho capito.
0: Ho capito.
1: Cioè, vabbè, poi la vediamo.
0: Sì,
1: intanto
0: dai.
1: C'è Amy Winehouse, la mitica, con Back to Black.
0: Si comincia.

0: Maxi, guarda che anche DJ Albertino aveva fatto la pubblicità lì dell'olio cuore che saltava la cosa, ma la va? Staccionata.
1: Davvero?
0: Vogliamo vedere anche te che la salti, dai!
2: Sì, la butto giù io, la staccionata. Il primo, quello che noi abbiamo chiamato il vecchietto, era Nino Benvenuti, ci fanno sapere.
1: Ah, è vero.
2: Pugile di altissimo livello, sì. Italiano. Beh, un grande...
1: Senti, ringrazi quell'ascoltatore che ci ha fatto un sacco di complimenti. Penso che sia già ubriaco, ma sono solo le 7:16.
2: Sì, c'è
1: le cantine aperte questo weekend. Vai, facci sentire, dai, che carino.
2: Ma mettere giù poccia non si fa.
1: Vabbè. Scusa.
2: Vabbè, lo faccio.
0: Buongiornissimo.
1: Buongiorno.
0: Maxibini alla Marghe. Voi mi fate schiantare. Siete uno spettacolo. La mattina mi sveglio alla grande, ragazzi. Grazie mille di esserci. Perché veramente siete una coppia fantastica. Che
2: basta, lo chiudo.
1: Senti,
2: grazie.
1: Me lo mandi che me lo metto come suoneria?
2: Ma no, non essere così eco.
1: Bello, allora lo metto come sveglia.
2: Quello sì, come sveglia ci sta.
1: Allora, qui si ride e si scherza, ma signore e signori, è giunta l'ora di...
3: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: E allora, sì, signore e signori, che cosa state aspettando?
2: Mi piace quando fai questa voce.
1: 091 6462462 oppure
2: Porsche.
1: Se no, 091 6463463. A prendere la linea e a giocare per rischiare di portarti a casa due giornaliere per goderti a pieno col gomito alzato cantine aperte.
2: Sì, quando dice gomito alzato.
1: Sì, è per dire che non dovete guidare.
2: Ecco.
1: Ok?
2: Allora, ti abbiamo detto il premio, il telefono ve lo abbiamo dato, vogliamo due partecipanti. Ne abbiamo?
1: Non ancora, abbiamo tenuto poveretti quelle due persone troppo tempo, hanno appena mollato il colpo. Adesso,
2: poverine,
1: mentre l'hai detto, quindi prima, secondo me, chi ha chiamato ha trovato le linee occupate. Quindi, arrivato con il numero, vai Maxi!
2: 091 6462 462 sì? Oppure 091 6463 463 per portarvi a casa queste due giornaliere,
1: sì,
2: che in quella giornata in cui sceglierete, se il 16 o il 17 di maggio, potrete girare con i mezzi pubblici gratuitamente per tutto il giorno.
1: Sarà meraviglioso, quindi fermi. Allora, intanto, pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Alex.
1: Alex, di dove sei?
0: Di Muggio.
2: È di Muggio.
1: Ah.
2: È proprio, io sono proprio ai piedi, la casa mia è proprio ai piedi della Valle di Muggio, poi si sale e si va su in valle, bellissima.
1: Muggio, che però è a tipo mezz'oretta da Muggio, che poi è in Italia.
2: Ah, ma va?
1: Sì, sì.
2: Cioè avete aggiunto
1: una... abita mio amico.
2: Ho aggiunto un accento,
1: sì,
2: per fare i diversi.
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Ma tu lo sai, tesoro, che non sei solo, perché con te c'è... Pronto?
4: Pronto?
2: Timido. Chi è?
1: Chi sei?
4: Fabio.
2: Fabio,
1: di dove
4: Fabio
1: sei?
4: Palerna.
2: Ah, giochiamo nel Mendrisiotto comunque, siamo
1: dai,
2: in zona.
1: Dai.
2: Va bene.
1: Ok, ragazzi, ha risposto prima Alex.
2: Quindi parte Alex,
1: sì,
2: è giusto così.
1: Ragazzi, perfetto, vi creo un po' di suspense, sapete cosa c'è in palio, quindi due giornaliere per godervi a pieno cantine aperte. Questo weekend giochiamo per il Sottoceneri, quindi siete perfetti, direi.
2: Sì.
1: Ragazzi, creo suspense.
2: Ecco, crea la suspense perché devo trovare le domande.
1: Sono
2: allora
1: tre le domande, chi ne azzecca di più vince. Voilà.
2: Esatto. Allora, sarà così, faccio la domanda, Alex ha il diritto di rispondere per primo,
1: sì,
2: e poi tocca a Fabio, niente di che. Allora, partiamo con la prima domanda, sei pronto?
1: Sono già attesa.
0: Prontissimo.
1: È pronto.
0: Vai.
2: Allora.
1: Sì, senti, vai, forza!
2: Muoviti, non farmi perdere.
1: Scusatemi,
2: te.
1: Fermi, Alex e...
2: Fabio.
1: Ah, Fabio, scusami, Fabio. Ok.
2: Lei ha un problema di memoria.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Allora, Alex, da dove deriva l'espressione in vino veritas?
1: Oh.
2: Da Platone? Da Giulio Cesare? Da Plinio il Vecchio o è un proverbio medievale?
1: Oddio.
2: Prego, Alex. A, B, C o D?
1: Non facile questa, Alex, eh?
0: B.
2: B. Ah,
1: cavolo, come sicuro di sé?
2: Giulio Cesare. Beh, in vino veritas, Giulio Cesare,
1: sì,
2: capito?
1: Ma sei andato a caso, Alex, o c'è un ragionamento dietro?
5: diciamo che l'ho sparata.
1: Ah, adoro.
2: Bravo. Beh, onesto, sì. giusto.
1: Sì,
2: e
1: ci
2: onesto.
1: Sta, ci sta.
2: Dall'altra parte, invece, Fabio, cosa fai? Replichi con la stessa risposta oppure tenti un'altra carta tra Platone, Giulio Cesare, Plinio il Vecchio o un proverbio medievale?
4: Replico con la stessa.
2: Replica. Con la stessa.
1: Ah.
2: Giulio Cesare. Latino, Giulio Cesare.
1: Certo.
2: I romani non è che era.
1: Certo. Erano altri tempi.
2: Bravi, perché avete sbagliato entrambi. Molto bene, mi piace questa cosa di andare in coppia. Ottimo.
6: Proprio stupido.
2: Alex e Fabio hanno detto: ma perché?
1: No, sai perché, Fabio? Infatti, volevo dirti: tentane un'altra, nel senso che tanto se è azzeccata, vince Alex. A quel punto era il tuo turno, ne avrei sparata un'altra. Ma vabbè, andiamo avanti.
2: Fa niente.
1: Qual era quella giusta?
2: Allora, Plinio il Vecchio.
1: Ah.
2: Che era un condottiero germanico. In vino vera, brega una scimmia.
1: Certo.
2: In vino veritas, insomma.
1: Ma dai,
2: sì,
1: vabbè.
2: Sì. Allora, altra domanda.
1: 0-0.
2: 0-0. In passato, perché si faceva tintinnare forte i bicchieri durante il brindisi? Questa è una cosa risaputa.
1: Urca.
2: Caro Alex, A, per far uscire gli aromi, quindi sai, usciva, sprigionava gli aromi.
1: Sì.
2: B, per spaventare gli spiriti.
1: Mm.
2: C, per far cadere qualche goccia nel bicchiere altrui ed evitare i veleni. Oppure per gioco.
1: Anche questa non semplicissima.
2: Io
1: penso
2: so.
1: Di saperla, ma non sono certa.
2: Alex?
5: B.
2: B. Quindi lui dice per spaventare gli spiriti.
1: Sì.
2: Mentre Fabio cosa mi dice? Fabio, giocatela bene.
4: Lo so che è per scacciare gli spiriti, però dico A.
2: Bravo, bravo. Dice cambio perché se indovina.
1: E qual era?
2: Allora, la era per far uscire gli aromi.
1: Ah.
2: Oh, in questo caso non faccio i complimenti a tutte e due, ma faccio i complimenti proprio a tutta la redazione perché avete sbagliato entrambi.
1: Ma non
2: bravi.
1: È vero. No, dimmi ma... che non è. No.
2: Sì, bravi, bravissimi.
1: Giuramelo.
2: Giuro, giuro. Sai quando dici
1: però ragazzi c'è un record anche questo
2: sì. Sai quando dici vorrei beccarne due che non sanno nulla eccoli
1: amici
4: genitori.
1: Ma secondo me meriterebbero di andare tutti e due a cantina aperta. Andiamo avanti.
2: Allora no, intanto vi do la risposta che è molto seria. In realtà si faceva per far cadere qualche goccia nel bicchiere altrui.
1: Sai che l'avevo pensato?
2: L'avevamo già fatta questa domanda per quello che la so.
1: Sì,
2: per
1: però
2: veleni, per i veleni.
1: Ho capito, scusami, ma non avevi un bicchiere di vetro, spero in legno, so ti spacchi per far arrivare la goccia di là. No, sono seria.
2: Non credo che a quel tempo il vetro andasse per la maggiore.
1: Sì, secondo me era di legno. Va bene.
2: Però, vabbè.
1: Sì.
2: Ragazzi, uno dei due modi devi indovinare perché sennò finiscono
1: urca,
2: le domande.
1: Urca, sì.
2: Alex, quale vino era considerato bevanda dei papi nel Medioevo? A. Il Bordeaux.
1: Sì.
2: B. Il Chianti. C. Il Châteauneuf. O D, il prosecco.
1: Urca, tosta.
2: Ma no, dai.
5: La C. La
1: cioè?
2: C. Châteauneuf.
1: E secondo il buon Fabio?
4: La...
2: Se dice Chianti ti attacco, eh?
1: Perché?
2: Beh, dai. Chianti, no.
1: No, lasciali in pace.
2: Ma no, dai, vabbè. Fabio?
4: La C.
2: Anche lui la C. Attenzione.
1: Eh no, aspetta, Fabio.
2: Ma lascialo.
1: No, aspetta, no.
4: Lui aveva detto la B, allora dico io la B.
2: Ah, lui dice la B.
1: Cioè, Fabietto, ti prego.
4: Ho sbagliato nel confondermi.
1: Ah, ok.
2: Attacca in faccia.
1: No, non attacco.
2: Ha detto Chianti, attacca in faccia, dai,
1: no.
2: Attacca in faccia.
1: Lascia in pace. Ragazzi, sono tesissima.
2: Allora. Bordeaux era sbagliata e quindi via una. D, prosecco. Sbagliata.
1: Ok, via.
2: Via, là.
1: via.
2: Rimangono la B.
1: Oddio.
2: Il Chianti.
1: Aspetta, la B di Fabio da Balerna. Il Chianti.
2: Mazza quante B.
1: È vero.
2: Vero? Vabbè.
1: E invece
2: C.
1: C.
2: Di Calex. Di Cuggio. Di Cuggio. Châteauneuf.
1: Oddio, sono tesa.
2: La risposta giusta, signore e signori, e andrà con due giornaliere questo weekend a cantina aperta.
1: Andrei sotto ceneri,
2: Châteauneuf.
1: No.
2: Alex.
1: Oh, Calex, bravo.
5: Beh, questa era facile.
2: Era facile.
1: Beh, insomma, facile.
2: Anche perché il Châteauneuf è detto anche il Châteauneuf du Pape.
1: Scusatemi, fatemi consolare Fabio. Fabio,
4: fa niente, berrò qualcosa per dimenticare.
6: Sì. Vedi come subito vedo un risvolto positivo. Non si è ascoltato.
2: Mi raccomando, datti al Chianti che ti aiuta. Che ci ha attaccato in
1: faccia? Scusami,
2: Fabio?
1: Fabio? Ha appeso Alex.
2: Perché
1: forse non voleva che consolassimo. Ma Alex,
5: pronto?
1: Ah,
5: pronto,
1: sì, sempre ti fai desiderare, insomma.
2: Ciao Fabio, grazie.
4: Ciao, buona
1: Fabio, ciao. Alex, resta con noi che prendiamo i tuoi dati e non è una minaccia. Sì. Ciao bello.
5: Marghe. Ti porto i saluti dell'Ale di Mantova.
1: Aspettate solo perché parliamo fuori
2: onda. Non se lo ricorda, lo so. Vero,
7: bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

mi perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: posso dirti che mi sono divertita un sacco. Oh, non ho messo. Uff.
1: Che cosa?
0: Adesso mi licenziano. Scusatemi, ho aspettato un po' di tempo, però. Non abbiamo chiuso il gioco.
2: Questo appuntamento è stato offerto da Swiss Wine Ticino.
1: Abbiamo
2: e vivi in cantine aperte.
1: Giusto.
2: Nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
1: Sì, no. Abbiamo il tempo di fare un augurio?
0: Sì.
1: Ci stai?
0: Sì.
1: Non mettere la canzone, però,
0: No, ok.
1: No.
0: Non la metto.
1: Brava.
0: Non la metto.
1: Allora, ma non la metto.
0: Senti,
1: mette.
0: I pochi soldi che abbiamo risparmiato li abbiamo messi in questo coro. Dell'Antoniano, cosa facciamo?
1: Non lo usiamo.
0: Chi è? Chi è?
1: Laura.
0: Laura.
1: Laura oggi compie.
0: Non lo so.
1: Nemmeno io. Però.
0: Ma Laura o L apostrofo Aura?
1: L punto A punto. È tutto col punto.
0: Ah, ho capito.
1: Allora, i genitori hanno scelto un nome così.
0: Forza ragazzi.
1: Sul volume.
0: Non lasciatevi depistare dalla tristezza, perché in realtà adesso ci regala emozioni. Vai trenino.
1: Tutti in piedi, forza.
0: Vai, dai. 6, 6 e 8.

0: ogni volta un'emozione, questa canzone. Va bene, quanti anni compie Laura non si sa, quindi?
1: Possiamo fare un toto età di Laura? Vediamo chi lo azzecca.
0: Scusami, qualcuno ha scritto: ciao ragazzi, vado in Cina e viva, ma è vero o è...
1: In che senso? Dove vai?
0: Non lo so.
1: Possiamo
0: perché
1: chiamarla?
0: La Cina è vicina, ma il Ticino è più vicino. Ti chiamiamo?
2: State ascoltando Amici in Affitto con la Marghe e Maxi B.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
11: Skoda.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
13: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
14: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
15: caffè in grani segafredo intermezzo 1 chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
14: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: preoccuparmi.
1: Oh no.
0: Messaggio di Denise.
1: Sì.
0: Potete avvertire di fare attenzione all'entrata della Vedeggio Cassarate, direzione Lugano per autostrada? Ci sono due anatre.
1: No, ma.
0: Ma cosa ha fatto?
1: Sono le stesse anatre di prima?
0: E secondo me sì. Papere, anatre, insomma. Beh, molti non le distinguono, ovviamente passi via. Però le abbiamo trovate. Dov'è che le avevamo viste?
1: Non lo so.
0: Sulla cantonale qui, vicino a Melide, per andare a Capo San Martino. Ma sono già là. Ma cosa hanno il turbo?
1: Scusami, c'è un altro compleanno.
0: Chi è?
1: Ma sono tanti. Allora, fermi. Amalia? Oddio, scusatemi, nessuno si offenda. Però una delle mie preferite di battute di quelli lì, del colmo, il colmo per... Abbiamo aperto la puntata così stamattina alle 6.
0: Sì, qual è?
1: Che parlavamo e dicevamo, Andrei Periboschi, noto...
0: Russo...
1: Escursionista.
0: Escursionista russo, sì.
1: E c'era la migliore sarta spagnola, Amalia Delana. Te lo ricordi?
0: Ma non è il nostro
1: Ma
0: caso.
1: Ma non è il nostro caso. Molto Amalia bene. Compie 70 anni, auguri!
0: Tanti auguri, tanti auguri.
1: Oh, là.
0: Però vuole dedicargli una bella canzone, eh? È bella, l'hai vista?
1: Sì, ma non ce l'ho.
0: Non ce l'hai, né?
1: No.
0: Vero?
1: Dedica musicale non possiamo, perché sennò cambiamo il palinsesto.
0: Giusto,
1: sì.
0: Giusto. Poi, messaggio vocale. Ho paura di questo messaggio, lo mando.
1: Anch'io, mandalo lo stesso, al massimo lo interrompiamo subito.
0: Ti prego, Diego.
1: Sì.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Giorno.
2: Potete farmi sapere quando queste anatre arrivano in Val di Blenio, così inizio a mettere su...
0: No! No, no, no.
1: Su?
0: Indovina, o il fuoco o il brodo.
1: Va bene, allora, mentre vi considerate comunque persone fortunate, come dicono i Verve, lucky man, noi andiamo a contattare Locarno Monti.
0: Giusto.
1: Per capire che ne sarà di noi, perché vi giuro che non mi ricordo nulla dei prossimi giorni.
0: E domani è una giornata dove molti iniziano un weekend lungo o comunque hanno un giorno di pausa.
1: Ah, è vero, magari vi fate anche una bella grigliata.
0: Certo. Staremo a sentire.
1: Sì, bisogna sapersi anche un attimo organizzare. Quindi, signore e signori, sono le 7:40, questa è Radio 3i e noi siamo gli amici in affitto. Happen.

0: una dedica speciale per Amalia per i suoi 70 anni che fa così.
1: Tanti auguri, tanti auguri Laura.
2: A noi per Laura.
0: A Laura, Laura. Oh. Vabbè, per entrambe, dai.
2: Va bene, allora, Luca Panziera non è il tuo compleanno oggi, vero?
3: No, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, quando li
3: non
2: compi?
3: Ancora. Agosto.
2: Ah, beh, non manca tantissimo, eh.
0: Agosto cos'è? Leone, no, cos'è? No, è Vergine.
2: Agosto inizio è Leone.
0: Leone Vergine.
3: E dopo finisce Vergine.
0: Sì. Ah! Sì, è vero, ecco.
2: Allora, come avrete intuito, ci siamo messi in contatto con gli altissimi. Perché noi abbiamo i contatti con l'alto,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Coi vertici.
0: Certo.
2: Locarno Monti Team, quindi vogliamo capire un po' che ne sarà di noi dal punto di vista meteorologico, ma non possiamo farlo prima di aver lanciato la sigla.
4: Meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Caro Luca, mai come in questo momento il nostro pubblico è un po' indeciso.
2: Vero.
0: C'è chi dice danno pioggia, c'è chi dice no, domani va tutto bene. Noi, sai cosa facciamo? Ci affidiamo a te.
2: Bravo.
0: E via andare.
3: Diciamo che continua un po' questa fase instabile che abbiamo visto anche negli ultimi giorni. Beh, direi fase primaverile, ma anche piuttosto fresca per la stagione. Anche i prossimi giorni si preannunciano all'insegna del tempo molto variabile. Cominciamo oggi con una giornata che, nonostante queste nuvole al momento presenti, dovrebbe regalarci, col passare delle ore, delle schiarite, un passaggio quindi a un tempo abbastanza soleggiato. Poi nel corso del pomeriggio si svilupperanno nuovamente i cumuli e questa sera probabilmente sul sottoceneri soprattutto potrà anche scapparci un rovescio o un temporale, ecco. E temperature che oggi comunque, grazie al sole, arriveranno a sfiorare i 20 gradi.
2: Urca!
3: Però, dicevo, resta variabile. Infatti domani si avvicina una perturbazione e quindi avremo nuvolosità estesa e ancora qualche rovescio, a tratti anche qualche temporale, soprattutto ancora una volta sul Ticino centro-meridionale, fenomeni invece meno probabili lungo le Alpi, e questo fino a circa metà pomeriggio. Poi da metà pomeriggio o nel corso del pomeriggio passeremo a un tempo asciutto, arriveranno anche le schiarite, però le temperature si fermeranno domani attorno ai 15 gradi e soprattutto con questi rovesci il limite delle nevicate calerà da 2000 metri fin verso i 1500 metri, quindi nonostante la stagione torniamo a parlare di limite delle nevicate, come dicevo, arriverà fin verso i 1500 metri e quindi andrà a imbiancare nuovamente anche i passi alpini che nel frattempo sono stati aperti.
2: Ah, beh, ragazzi, direi che cosa dici, Max?
3: uno scenario diciamo
0: complicato,
3: che ci mostra il lato più freddo della primavera, che è, sappiamo, una stagione di transizione, chiaramente poi oscilla un po' tra l'inverno e l'estate.
0: Sì.
3: Infatti anche il venerdì, giornata nuvolosa, spesso alcuni rovesci, alcune precipitazioni soprattutto nel pomeriggio e un limite delle nevicate compreso fra 1200 e 1500 metri.
2: Allora,
3: chi vuole tornare a respirare l'inverno può andare poco più in alto.
0: Un po' più in alto.
2: Ci mettiamo un promemoria di non fare il cambio armadio prima del 15 di maggio? Cioè io sbaglio ogni anno, al primo caldo, oddio.
0: Anticipi.
2: Ok, quindi ricordiamocelo tutti, come dobbiamo ricordarci che non devo tagliare la frangetta, che sto male,
0: sì.
2: Ecco, ricordiamoci per favore che il cambio armadio lo facciamo dal 15 maggio in poi.
0: Comunque Marco, il cambio armadio è di un vetusto vecchio, andato, passato, che non si può,
2: non c'ho spazio, devo fare dalla cantina.
0: Sì,
2: è vetusto, è povero, è la mia condizione,
0: è poveranza più che vetusto.
2: Sì. Sì, va bene Luca Panziera, senti, ti vogliamo bene, grazie mille, un bacione e speriamo di sentirci domani con notizie confortanti.
3: Sì. Ormai qualche aggiornamento ci sarà, però ormai la linea
2: è quella.
3: Per avere un miglioramento un po' più stabile dovremo probabilmente aspettare il pomeriggio di sabato.
0: Secondo me il vestiario giusto è mon boot e costume sopra.
2: Hai ragione.
0: Ma sì.
2: Sì?
0: Sì,
2: sì, che contenti un po' tutti.
0: Bravo.
2: Va bene. Ciao Luca, grazie.
0: Ciao.
3: Buona giornata.
2: Ciao.

0: Tanti auguri.
1: Ma oggi veramente.
2: A chi?
0: Tanti auguri. Amalia. Tanti auguri.
2: Oh, comunque bravo, eh.
1: Bravo, tra l'altro.
2: Gianni.
1: No.
2: Ma è Gianni.
1: È troppo.
2: E lo so, ma ha preso la pianola, è così contento. Questa è la voce di Gianni, che almeno una volta per tutte la sentite.
1: Allora, ieri compiva gli anni la nostra Patti Ascatti.
2: Patti, che bella la nostra Patti.
1: Ti vogliamo bene oggi compie gli anni.
2: Sì.
1: Lasciamo la sorpresa.
2: Sì, dai.
1: Ma ci sta nel
2: Gianni,
1: buco?
2: È il tuo momento, secondo me sì. Dillo veloce. Ecco, l'hai perso.
1: No, lo faccio dopo.
2: E no, c'era.
1: Beh, sì, ma
2: vai e ci

0: Ricchini. Che brutto di Facebook. Bravo Ricchi.
1: Bravo. Opla.
0: Tanti auguri.
1: Dovreste vedere Gianni col cappellino, che poi non è la tua taglia, Gianni, posso dirti.
0: È piccolo,
1: cioè è rubato un bambino palesemente.
0: Allora, tanti auguri a Riccardo Pellegrini, sì. Ti vogliamo bene. Lui è stato il mio mentore radiofonico, lo sai. Mentore vuol dire che mi ha piazzato davanti ai mixer e mi ha detto: vado a fare un giro, poi chiamami.
1: Se non mi date una Mentos, io mi spoglio qui in TV.
0: Ma va?
1: Te lo ricordi la pub?
0: Ah, non era una cosa seria.
1: Dai!
0: Ah sì, che bella.
1: Infatti c'era uno stupido che gliela dava la Mentos, dico, ma boh.
0: Lascia perdere, dai!

0: state ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Pambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
11: No, troppo moscia, più convinta.
10: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
11: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
10: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
11: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
10: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
11: Dai, vi aspettiamo.
10: Per un bianco
11: o per un rosso.
12: Tra un minuto sono le 8. Buongiorno.
0: Ticino News Mattina.
13: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Mattina, come sempre ne diretta oggi al mio fianco c'è Giorgio Doninelli.
14: Ciao Gianluca, buongiorno a tutti.
13: Il tema delle casse malati non smette di far discutere il Ticino. Come vi riferivamo ieri, per il 2027 ci dovrebbe essere ancora un aumento dei premi di circa il 3,7%, seppur più contenuto rispetto agli ultimi anni. A livello politico, Giorgio, ci sono però delle novità.
14: Esatto, il mese prossimo il Gran Consiglio deciderà quando far entrare in vigore le tanto discusse iniziative sui premi di cassamalati, quella della Lega e quella del Partito Socialista. Per entrambe rimane lo scoglio del finanziamento. Sentiamo il presidente della Commissione della Gestione, Fabrizio Sirica.
15: Nella prossima sessione parlamentare di giugno, all'unanimità, stando alle volontà espresse nella riunione odierna, ci sarà una data di applicazione delle iniziative. Ci sarà invece la riflessione sulle modalità di finanziamento e sull'implementazione, che qui vede delle differenze. Ma ciò che è il grande elemento di novità da comprendere è che il destino del finanziamento non sarà legato al destino dell'applicazione delle iniziative popolari, che invece sarà certo.
13: Nel dettaglio l'idea è quella di portare in Parlamento un rapporto per ogni iniziativa corredato dai decreti separati. Un decreto riguarderà l'entrata in vigore e sarà appoggiato da tutti. Gli altri invece si concentreranno sull'iter di implementazione e sulle misure di copertura finanziaria. Sirica, chiudiamo qui questa pagina, non ha nascosto infine, seppur soddisfatto dall'intesa, la delusione per l'operato del governo.
15: Mi assumo la responsabilità di dire che al limite dello scandaloso rispetto ai diritti popolari quello che è stato fatto al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato per procedura doveva fare una cosa e una soltanto: dare una data di entrata in vigore delle iniziative votate dal popolo, ha invece creato dei legami che rischiavano di non far vedere la luce al voto popolare. Questo trovo che è stato un grave errore e stiamo correggendo in Parlamento.
14: Consiglio di Stato che dovrebbe discutere presto la possibilità di bloccare i ristorni all'Italia entro giugno, facendo fede alle parole del presidente Claudio Zali, un'ipotesi che non piace a chi fa politica oltre confine, tra di essi il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Samuele Astuti.
8: Purtroppo un po' me l'aspettavo, speravo che però non arrivasse, perché disattendere un accordo internazionale è una cosa grave, non va fatto e soprattutto non bisogna agire in politica usando minacce e eventuali ritorsioni, soprattutto quando le ritorsioni vanno a colpire enti che non hanno nulla a che fare con questa scelta, che tra l'altro io nel merito non condivido da parte del governo italiano e purtroppo anche di Regione Lombardia di procedere rispetto al tema della tassa della salute.
13: Al contrario, la consigliera regionale leghista Silvana Snider appoggia il contributo che si intende prelevare ai vecchi frontalieri a favore del sistema sanitario italiano.
16: Il servizio sanitario è una cosa e voi in Svizzera lo sapete benissimo, e il fisco è un'altra cosa. Uno è dettato da un accordo internazionale e l'altro da rispettive leggi statali. Un lavoratore che va in Svizzera a lavorare può optare per un servizio sanitario piuttosto che un altro. Chi ha optato per il servizio svizzero va avanti così, non pagherà niente in Italia. Chi invece ha optato per quello italiano contribuirà in parte. Il massimo che andrà a pagare sono 200 euro al mese per sé, per tutta la propria famiglia, è un contributo. Io non so perché si continua a chiamare tassa, che tassa non è.
14: Da 250 collaboratori fino a soli 2 anni fa a un centinaio, tutti nel settore amministrativo, gli ultimi 27 operai attivi a Caslano di Balli, marchio svizzero della moda, hanno ricevuto la settimana scorsa l'annuncio che verranno licenziati, come riferito dall'RSI. Oggi dovrebbe essere sottoscritto il piano sociale, concordato ieri con i sindacati, che scatterà presumibilmente a fine agosto. A breve verrà dunque prodotta l'ultima scarpa Balli in Ticino, ma anche in Svizzera. I timori è che la riduzione del personale in futuro riguarderà anche gli uffici.
13: Preoccupazione Castagnola, come riporta il Corriere del Ticino a pagina 11, la commissione di quartiere ha scritto al municipio di Lugano ben 2 lettere lamentando una situazione insostenibile a causa della presenza di alcuni ospiti detti problematici in un albergo, e questo dopo che già il gruppo UDC aveva esposto la problematica attraverso una interrogazione.
14: La situazione non è nuova e va avanti da qualche anno. Queste persone, argomenta il quotidiano di Muzzano Gianina Bianchetti, presidente della commissione di quartiere, chiedono soldi, domandano di telefonare, cercano di aprire le auto, ma non è tutto. Si parla anche di episodi di spaccio, consumo a cielo aperto e risse.
13: L'esecutivo di Lugano, rispondendo alle domande della commissione, ha detto di non aver riscontrato evidenze che indicano una situazione strutturata di degrado, ma le preoccupazioni vengono prese seriamente. E infatti la polizia comunale ha intensificato i controlli in seguito peraltro ad un intervento dello stesso corpo nell'albergo citato, avvenuto la scorsa settimana e che non è passato inosservato.
14: Uno spettacolo di disumanità, titola così il suo editoriale sulla regione Andrea Ghiringhelli, che si occupa del rimpatrio della famiglia curda che ha mobilitato la comunità e parte della politica. I genitori e il figlio più piccolo, ricordiamo, sono stati imbarcati su un aereo di linea per Istanbul.

0: democrazia liberale è cosa ben diversa da una democrazia elettorale. La Turchia oggi, argomenta ancora, è una dittatura soft, un regime coi guanti di velluto dove il voto chiude serve solo a legittimare chi la libertà vuole soffocarla.
1: Gli esteri, poco prima di salire a bordo dell'Air Force One e dirigersi in Cina nelle scorse ore, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che Washington non ha bisogno di Pechino per la guerra in Iran. Ora, l'inquilino della Casa Bianca si incontrerà con il presidente Xi Jinping questa settimana e con l'Iran, che di fatto blocca la principale rotta marittima per il petrolio e il gas del Medio Oriente. La guerra con Teheran dovrebbe essere proprio uno degli principali argomenti di discussione con la Cina.
0: Restiamo all'estero, ma alleggeriamo la tematica virando sulla musica ma anche sulla politica con la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Finlandia e Grecia, indicate da mesi tra le principali candidate alla vittoria finale, hanno conquistato senza difficoltà ieri sera a Vienna il pass per la finale. Interessante anche il caso del Belgio, che ha smentito i bookmaker e centrato a sorpresa la qualificazione.
1: All'ultimo atto ci saranno anche Moldova, la Serbia, Svezia, Croazia, Lituania, Polonia. Avanza anche Israele al centro delle polemiche per la partecipazione in piena guerra a Gaza. La svizzera Veronica Fusaro sarà invece sul palco domani sera con il brano Alice.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Superate le 8, il traffico è ancora intenso sulla 2 tra il raccordo di Mendrisio e Bissoni in direzione nord, da Magliaso verso Bioggio su più tratti, ancora da Grevesano verso Manno.
3: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: che voi siate credenti o no, a noi onestamente non interessa.
1: No, infatti.
0: L'importante è sempre e comunque mantenere un po' di quella tamarraggine che vi contraddistingue, perché altrimenti che cosa siete venuti a fare in questo programma, no?
1: Infatti, bravo. Ma ancora?
0: Così.
1: Ma basta,
0: perché
1: è già
0: quando
1: la terza.
0: Ma se uno non se lo aspetta.
1: Ma ti sì, prego, è troppo.
0: Ma piccolina, breve, short. Solo per dirvi che siete da Amici in Affitto.
1: Sì.
0: Anche se in sta settimana noi cominciamo alle 6, ok? Quindi magari siete un po' destabilizzati.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: siamo sempre noi.
1: Sempre noi uguali.
0: Un po' più provati, un po' invecchiati.
1: Va bene.
0: Un po' datati.
1: Va bene.
0: Ma siamo noi.
1: Ok.
0: Ok.
1: Dove vuoi arrivare?
0: Abbiamo giocato già con Cantine Aperte.
1: Ah,
0: quindi
1: sì,
0: quel regalo l'abbiamo già fatto. In compenso, nell'ultima ora, cioè dalle 9 alle 10, dovrebbe arrivare il nostro amico numerologo Mattia Casarin.
1: Giusto, tra l'altro voilà, ci arriva una... L'hai fatto, il riassunto è finito?
0: Beh, in realtà avrei anche un argomento da darvi, però dopo.
1: Sì. Allora, intanto ci arriva la foto di un cruscotto, meno 4 a San Bernardino.
0: Meno 4?
1: Meno 4 a San Bernardino.
0: E sì, ma che ora? Meno 4 a San Bernardino stanotte?
1: Adesso.
0: Davvero?
1: Ciao Marg, vi invio una bella rinfrescata in diretta dal San Bernardino. Buon lavoro.
0: È un sacco che non vengo a San Bernardino, un peccato, devo organizzarmi. Mi piace tanto.
1: Cosa vai a fare che non sai sciare?
0: Beh, andavo comunque a sbevacchiare, non
1: infatti,
0: a sciare.
1: Infatti, cioè alla fine il samba è bello per quello, samba, cioè un po' per tutto.
0: Andavo.
1: Va bene.
0: Va
1: ciao
0: bene.
1: Amici in Affitto.
0: Ciao.
1: Vorrei dedicare un abbraccio forte e grande a mio marito e a tutti i papà che hanno...
0: Oddio, ma non è la festa dei papà oggi?
1: No, infatti.
0: Oh sì, no?
1: No.
0: Sapete che la festa dei papà nel mondo...
1: È diversa.
0: Sì.
1: Mm-hmm.
0: Aspetta, fammi chiedere al chat GPT che magari è la festa del papà. Aspetta, Amore, ciao, sono in onda con Maxi. Una domanda al volo. Ma oggi da qualche parte del mondo è la festa del papà?
1: Perché negli Stati Uniti non è il 19 di marzo, per dire. Capito?
0: Sì, lo sa.
1: Lo sa?
0: Sì.
1: Sì.
0: Cosa suggerisci?
1: Risponda però.
0: Cioè, poi non suggerire, vediamo quanto sa lei, che magari ripete a modo di pappagallo.
1: Come fa con l'oroscopo. Cosa dice?
0: Ragazzi, perché ha scritto sorelle in regia del mondo?
1: Perché sorelle e fratelli, siamo in questa piazza
0: non
1: oggi.
0: Ma non ci credo, non ci credo.
1: Oggi è versione papa, ex papa. Sono ChatGPT. Se mi sbaglio mi corrigerete. Giovanni ChatGPT secondo. Sì, dimmi.
0: Scusami.
1: Cosa dice? Cosa che dice? Allora c'è sta festa del papa e del pass. Ah, perché ha capito.
0: Ho detto amore, ciao, sono in onda con Maxi. E sai che poi lei trascrive quello che dice e ha scritto amore, ciao, ciao sorelle.
1: Ciao sorelle.
0: E lei ha detto sorelle in regia del mondo.
1: Va bene, ma la festa del papà?
0: Arrivo.
1: Sì, sì, con calma, 3 ore.
0: Sì. Oh, vedi che non me l'aspettavo, perché il messaggio cos'è che diceva? Auguri papà?
1: È lungo, non è la festa del papà, è compleanno del marito. Siamo noi che non finiamo mai le cose e facciamo i nostri viaggi.
0: Però vedi,
1: poverina,
0: che in realtà senza saperlo sorelle e fratelli.
1: Comunque auguri Sari.
0: Auguri Sari. Oggi 13 maggio in qualche angolo del pianeta si festeggiano i papà.
1: Ma dai.
0: Ma non è una data big globale. La festa del papà più diffusa è 19 marzo, quindi Italia, Spagna, Svizzera, Cattolica, San Giuseppe, bla bla bla.
1: Sì.
0: Terza domenica di giugno, Stati Uniti, Francia, UK, club più numeroso.
1: Sì.
0: 13 maggio non è una data ufficiale super diffusa per la festa del papà.
1: Ma dove? Dove?
0: Alcuni paesi o comunità locali possono avere celebrazioni diverse o adattate.
1: Sì, ma chatti dove? Vabbè dai. Andiamo.
0: Tesoro, scusami.
1: Sì, tesoro.
0: Sì, 13 maggio, ma non ci dici dove? Alcuni paesi, ma dove?
1: Fratelli e sorelle.
0: Oh, oggi mi sta facendo nervosire.
1: Mantengo una parte.
0: Hai ragione, scusami, detta così sembrava la festa del papà del paese di Narnia.
1: Dove?
0: dice: scusatemi, metto i puntini sulle i. Oggi 13 maggio non è.
1: Ma vabbè, ma ci ha tenuto un quarto d'ora per niente.
0: Non è ufficialmente la festa del papà in nessun paese importante del mondo.
1: Aspetta, fermati. Chatti. Metti il gomito, metti il gomito così, un attimino, dai.
0: Sì.
1: Metti.
0: Sì.
1: Ma vai.
0: Via. Vai.

0: scusatemi, solo una cosa al volo. Ma Samurai Jane non vi ricorda un po' Irama?
1: No, me...
0: no, va bene, niente, chiusa. No, no, ok, no, no. Ma andiamo avanti.
1: Con questa ha partecipato a, a Sanremo, e questa Ossessione o ne aveva fatta un'altra?
0: Mi sembra questa qui, ma andiamo avanti. Non
1: si somigliano molto. Si somigliano molto. Vabbè,
0: oh, devo andare in pub tra poco.
1: Ho capito, Marghe, però.
0: No, fammi un favore, spoilerala e poi la trattiamo dopo.
1: Va bene. Sai che da quando faccio radio con te ho l'ansia del tempo.
0: E beh, scusami, appena sbaglio arriva Ruben.
1: Ma ha ragione.
0: Col foglio di licenziamento.
1: Ma ha ragione. Allora,
0: vabbè,
1: una volta, io credo una volta,
0: sì,
1: si sbagliava spesso segnare all'anagrafe il nome dei propri figli.
0: È vero, come mai succedeva sta roba? È vero, ho sentito.
1: Molte volte anche perché magari si migrava da qualche altra parte, no?
0: Cioè,
1: andava da qualche altra parte, lì non capivano la lingua, tu dicevi sono Antonio e loro capivano, che ne so, un altro nome e ti segnavano con quel nome, per dire. In realtà è successo negli ultimi mesi.
0: Fermo, qui da noi?
1: La vicina Italia.
0: Fermi tutti, pubblicità, altrimenti questa baracca chi la manda avanti, ma torniamo, eh.
1: Bene.
2: Grandi contenuti, grandi, grandi, contenuti, grandi, grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
3: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
3: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
6: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Mi spieghi questa cosa? Non riesco a sentire la mia faccia quando sono con te, ma mi piace. Questa è la traduzione.
1: Allora, ci ho pensato parecchio.
0: Di The Weeknd.
1: Ho fatto un po' di riflessioni a riguardo.
0: Cioè, è talmente emozionato che perde la sensibilità.
1: Allora, non vorrei che stesse parlando di droga. Non lo so,
0: Cioè, non sento più la faccia, ho la mascella tirata. Quando sto con te, chi te? Ecco.
1: Tipo un po' come i tempi io e la mia signorina stiamo bene insieme.
0: La signorina era la canapa.
1: Esatto.
0: Era la canapa, non era una donna.
1: Magari mi sbaglio,
0: No, ma te lo chiedevo perché...
1: Perché ho detto, allora, ci può stare perché quando sei molto, molto innamorato, io sono nella fase in cui sono innamorata come non mi è mai successo in 44 anni, quindi...
0: Te la senti la faccia?
1: La faccia la sento, però in effetti quando stai così bene, sei così felice, sei più anestetizzato.
0: Perché sei carico di adrenalina.
1: Cioè sì, ti possono succedere anche cose brutte, adesso non esagerate,
0: No, capito.
1: Però le senti meno.
0: Sì, ho capito.
1: Sei più anestetizzato. Hai capito?
0: Quello, non sento più la mia faccia quando sono con te. Ma mi piace.
1: Aspetta.
0: But I love it.
1: Qualcuno scrive il Botox, io vi amo.
0: È vero, forse esagerato.
1: Forse.
0: Doveva andare dalla nostra dottoressa, non andare dagli altri.
1: Chanti, scusami, ma la canzone di The Weeknd, Can't Feel My Face, a cosa fa riferimento? A una ragazza? Alla droga.
0: Alla droga.
1: Alle sostanze, sì, al Botox, a cosa?
0: Già fa fatica con le domande semplici.
1: Sì,
0: no,
1: hai ragione. Però sai, lui avrà rilasciato qualche intervista in giro a riguardo, no?
0: Secondo me non lo ammetterà mai, no.
1: Dice bene, allora ragazzi, parliamoci chiaro.
0: Ah, così?
1: Non è una canzone sul Botox, anche se il titolo farebbe sorridere un dermatologo.
0: E invece?
1: Gioca su un doppio binario molto furbo, la lettura 1 della droga la più accreditata.
0: Vedi.
1: Quando sono con te, sostanza, sono fuori controllo, ma mi piace.
0: Ma mi piace, se non sento la faccia.
1: Lettura 2.
0: Innamoramento.
1: Amore tossico però.
0: Ah, ma gli piace, dice.
1: Funziona anche come,
0: But I love it.
1: Gli amori tossici sono un po' così, tossichelli.
0: Tossichelli, vabbè, lasciamo
1: sì,
0: perdere.
1: Sì, fa niente, dai.
0: Credo che abbia ascoltato tantissimo la canzone di The Weeknd anche il signore all'anagrafe in questo paese che vado a dirvi.
1: È vero, dici.
0: Il tutto è riportato dal Corriere della Sera, quindi c'è anche la fonte. Quanto riportato e quanto raccontato, una neonata avrebbe dovuto chiamarsi Daphne.
1: Mi piace molto Daphne.
0: Daphne è un bel nome,
1: se
0: no?
1: Impegnativello, perché se non nasci propriamente
0: Daphne,
1: cioè devi essere un po'.
0: Cioè, quella, se mi nasci Mario è difficile.
1: Deve essere una bellezza un po' particolare, perché è un po' rischiosello. Ma andiamo avanti.
0: Cioè, Daphne è naif.
1: Daphne è impegnativo. Chi vuole intendere, intenda, gli altri in camper.
0: Sì, o in trattore, vedete.
1: Sì.
0: Allora, è stata registrata dal padre, purtroppo, con un altro nome.
1: Ma come ha fatto a sbagliare il padre?
0: Probabilmente a causa di un malinteso, di una svista durante la comunicazione dei dati all'ufficio anagrafe.
1: Vabbè, l'avrà pronunciato male.
0: L'episodio ha rapidamente attirato l'attenzione online, tra cui anche la mia. Un po' di ironia e incredulità, riaccendendo il dibattito su quanto un piccolo errore burocratico possa avere conseguenze concrete nella vita quotidiana.
1: Ok, dai, andiamo ai fatti, quindi...
0: Scusami Marchi, mi tiri lunga, migliaia di robe, mo tocca a me e i fatti, calma!
1: Hai ragione.
0: Calma!
1: Hai ragione, assaporiamocelo boccone dopo boccone.
0: Secondo te,
1: sì,
0: cara Marchi,
1: eh?
0: Quel nome potrebbe, se si doveva chiamare...
1: Allora, sì, te lo dico, l'avrà pronunciato o era biascicante ubriaco?
0: Quindi invece di Daphne?
1: Daphne. Sarà un toppetato.
0: Daphne.
1: La tipa avrà capito...
0: Ora si chiama così lei, eh?
1: Daphne. Aspetta, come può averlo pronunciato? Daphne. Daphne, scritto Daphne.
0: Tipo? Dai, sparane uno.
1: Non lo so.
0: Allora,
1: come Daffy. Come Daffy Duck.
0: Come Daffy Duck o Daffy l'ammazza vampiri.
1: Ah, no, quello era Buffy con la B.
0: Ah, già, è vero. Vedi come un errore può cambiare tutto.
1: È incredibile,
0: tutto.
1: Basta una consonante.
0: Il padre va all'ufficio anagrafe.
1: Oddio.
0: E dice, io vorrei annunciare la nascita di mia figlia, mi dica.
1: Certo.
0: E lui...
1: Oddio,
0: tronfio. Come si chiama? Nafta! Invece di Daphne.
1: No!
0: La bambina in questo momento, finché non cambieranno le carte, ci vuole non so quanto tempo.
1: Oh no!
0: Si chiama Nafta. Là, però dove l'inquinamento prende piede, questa bambina ha fatto un passo per l'umanità. Nafta, sei tutti noi!
1: Per me?
0: Sì.
1: Io, più che essere preoccupata per la bambina, che voglio dire, se comunque carina Nafta può diventare divertente,
0: zero, zero, ma
1: io avrei mollato in tronco lui. Ma sei

0: No, no, io sono sconvolta da quel messaggio lì, eh.
1: Adesso lo diciamo.
0: Dai.
1: Allora, intanto molti hanno provato a tirare a indovinare. Da Daphne è diventata Nafta, poverina questa bambina. Ovviamente stanno facendo le carte per cambiarlo. Qualcuno dice, e pensate, però gli è anche andata bene perché poteva chiamarsi Acne.
0: Sì.
1: Beh, da Daphne.
0: Sì.
1: O Afte, cioè le vescichelle in bocca.
0: Sì.
1: No? Quindi è andata anche bene, però stanno
0: dai. Poi c'è arriva... sempre chi sta peggio, insomma.
1: Sì. Sì. Poi arriva sto messaggio di Deborah.
0: Vai.
1: Carissimi, mi è successa la stessa cosa. Parto cesareo. O cesareo? Cesareo.
0: Cesareo.
1: Però con dormia totale. Ma va?
0: Ah. E beh, perché di solito il parto cesareo
1: non è dormia totale.
0: Davvero?
1: Io ho assistito al parto di mio figlio, era cesareo e lei era fin troppo sveglia.
0: Da...
1: Guarda, se una dormita in più non era male.
0: Sì?
1: E beh, tra urli, stretti di
0: no,
1: mano.
0: Ah no, ma che scema, certo. Ah no, pensavo che invece col cesareo tu fossi addormentato, quindi...
1: Lì no. Cioè, sì,
0: anestesia totale.
1: Ecco, no. Allora, al mio risveglio, mio figlio si chiamava Baco con la B al posto di Paco con la P. Per fortuna il mio compagno
0: Baco da seta.
1: Baco. Sì, Baco da seta.
0: Beh, allora con una C in più potevi fare Baco.
1: Che almeno andavi
0: che
1: alla...
0: Ma che sia di buon auspicio, no?
1: Andavi alle porte lì, come si chiama?
0: Delle cantine aperte, cantine aperte. Ti facevano gratis. Entrare gratis questo weekend.
1: Lui è Baco. Beh.
0: Oddio, entri.
1: Entri il re Baco. Per fortuna il mio compagno ha fatto fare subito il cambiamento,
0: sì?
1: Prima che partisse all'ufficio registri. Un bacio, Deborah.
0: Mm.
1: Per fortuna, se partiva rimani Baco.
0: Deborah,
1: eh,
0: posso dirti, sei una sopravvissuta.
1: Eh sì, ce l'hai fatta, brava.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. centroserramentiticino.ch.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: colpito molto questa storia che arriva dall'Italia, dove una bambina doveva chiamarsi Daphne, alla fine l'hanno così chiamata Nafta, ora stanno cambiando il nome.
1: Quindi succede spesso e volentieri, tentate di scandire bene le parole quando sì. È importante. Esempio, io ho visto torte di compleanni
0: con scritto tanti auguri Nafta.
1: A parte errori grammaticali che dici, cavolo, ma dallo un check, no? Cioè, già che sei indeciso, googolala, dai,
0: googolala. Vabbè.
1: E ho visto insomma anche nomi sbagliati.
0: Ti racconto questa, sì. Ce la racconta la Cri, che dice: ciao ragazzi, io cosa dovrei dire a proposito di questo? Il mio secondo nome avrebbe dovuto essere Aline, che credo si dica Alin.
1: Aspetta un attimo, non c'era quella canzone Aline, Aline, Aline?
0: Ma che è? Africano?
1: Perché sì. Ah no, era Alaie.
0: Alaie?
1: Vabbè. Però Aline era carino, andiamo avanti.
0: Aline, scritto Aline, si dice Alin, che lo trovo molto carino, Alin.
1: Che non è Aileen, perché no. Conosco anche Aileen.
0: No. Invece per una lettera scritta male sono diventato... Si è diventata Alina.
1: No,
0: tu lo senti che suona diverso Alina,
1: certo.
0: Alina veramente.
1: Perché Alin è prezioso, raffinato.
0: Raffine.
1: E scivola via Alin.
0: Alina no. Alina
1: no, è una piccola ala rotta.
0: Ma no, è un serial killer degli anni 60 che ha fatto strage, dai.
1: Ma non ti sei arrabbiata, patata? Beh, è vero che ormai sei Alina.
0: Tra l'altro Cristina Alina.
1: No!
0: Eh sì, perché si chiama la Cri, sarà Cristina.
1: Ah!
0: A meno che per un errore di battitura non è diventata Cristiano. Cristiano Alina. Bello, bello,
1: facci
0: bello.
1: Facci sapere, Cri Cri. Andiamo avanti.
0: Poi, vediamo.
1: Comunque, we feel you, sister. Cioè,
0: sì, sì.
1: Quando succedono queste cose, grande solidarietà, sorella,
0: no,
1: davvero.
0: Assolutamente.
1: Sì.
0: Ciao, beh, allora, io so che sono rimasta 3 giorni senza nome perché i miei erano convinti fossi maschio e non avevano pronto nessun nome da femmina.
1: Ma fermi! Ma erano convinti prima che nascesse?
0: Sì. Quando lei è nata e non era maschio,
1: panico!
0: E non sapevano decidersi, quindi per 3 giorni solo col cognome è rimasta. Ma Cristiano Alina ci manda un vocale.
1: Oddio, Gianni abbassa.
0: Chissà che voce profonda.
1: Non lo so.
0: Ciao,
1: oddio.
0: Sono Cristiano. Sentiamo.
2: No. Sono Cristina Alin. Per tutti, non Cristina Alina, la gallina.
1: Povero amore.
0: Poverina, c'è rimasta però.
1: Ma sai che la roba della gallina non ci avevo neanche pensato,
0: no,
1: onestamente.
0: Neanche io.
1: Sai che ci piace sempre ridacchiare con voi e non di voi, ma non ce l'ha venuto in mente.
0: Però Alina.
1: Però si fa chiamare Alina e se ne frega, anche se. Aspetta, la rifaccio. Sì.
0: Cosa? Dimmi. Prova, scandisci prima.
1: Io chiedo perdono, signore, perché ho peccato con la sveglia alle 4. E no, cosa stavo dicendo? Che sono stanca.
0: No, sai che non lo so. Dici
1: no.
0: Talmente tante cose che
1: si vede che non era importante. Quando ti dicono così.
0: Oggi non ne veniamo a capo. Niente, non riusciamo, ma ci impegniamo tra l'altro.

0: Ma che mattinata sta venendo fuori!
1: Sai che vi adoriamo in modo spropositato.
0: No, ma devo dire che più passa il tempo, più non possiamo fare a meno di voi. Voi sicuramente non potete dire la stessa cosa.
1: Giuseppe. Giuseppe scrive: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mia nonna ai tempi, quindi parliamo di un po' di anni fa, hanno sbagliato il cognome perché la nonna si chiamava Oropallo.
0: Oropallo?
1: Oropallo non ride.
0: Oropallo.
1: E tu dici, vabbè, già vabbè, questo basta, no?
0: Sì, sì.
1: Perché lo dico a Giuseppe, non ti offendere, però Oropallo.
0: Però è un cognome un po' fa che sorridere. Fa sorridere, sì, sì.
1: Niente, hanno deciso di metterci il jolly. Op, giallone!
0: Come l'hanno chiamato?
1: Hanno sostituito la O con la A. Quindi si chiama Arapallo.
0: Beh,
1: che è romano.
0: Dove vai in vacanza quest'estate? Arapallo.
1: Tutto attaccato. In Liguria è tutto attaccato.
2: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3 con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
8: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
9: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
3: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13,95 franchi invece di 19,90.
2: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
4: Tra due minuti sono le 9. Buongiorno.
5: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura: timbra in Italia e va a lavorare in Svizzera. Varie le accuse nei confronti di un uomo denunciato per truffa. Gianluca Albisetti.
7: Lino in Italia e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per una impresa del Canton Ticino. L'uomo, dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto, è stato denunciato dunque dalla Guardia di Finanza. Le accuse sono quelle di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. L'indagine si è svolta anche attraverso pedinamenti delle autorità e telecamere di sorveglianza. Sono 18 le assenze ingiustificate che vengono contestate all'uomo, ha detto la manutenzione del verde pubblico, che ha già ricevuto l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Secondo l'accusa, l'uomo raggiungeva il municipio con un mezzo comunale per registrare la presenza in servizio, lasciava poi il veicolo nel magazzino dell'ente e con la propria automobile raggiungeva la Svizzera, pur risultando formalmente al lavoro.
6: In Italia salgono a 6 i casi sospetti di antivirus. Dopo i 4 resi noti negli scorsi giorni, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina, dopo essere arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. A Milano è stato inoltre rintracciato ieri un turista britannico che viene considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima. Il 60enne è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano per la quarantena. Secondo l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, sarebbe però risultato negativo ai test. Dopo Canada e Groenlandia, minacciati nei mesi scorsi, Donald Trump starebbe ora puntando al Venezuela per allargare i confini degli Stati Uniti. Nelle scorse ore ha infatti pubblicato sul suo social network Truth un'immagine che raffigura lo Stato sudamericano con i colori della bandiera stelle e strisce, accompagnata dal titolo 51esimo Stato. Trump, che ricordiamo, si vanta regolarmente di controllare il Venezuela dopo aver catturato il presidente Nicolás Maduro il 3 gennaio scorso. Negli scorsi giorni, in chiusura, torniamo in Ticino, il presidente di Gastro Ticino Massimo Suter è stato riconfermato per un nuovo mandato di 4 anni, una rielezione accolta con piacere e rinnovato vigore, ma anche con la consapevolezza che le preoccupazioni e le aspettative del settore non mancano. Sentiamo.
8: Il caro vita da un lato, le guerre vicine e lontane che comunque influenzano in maniera anche determinante i flussi turistici e anche il rincaro dei prodotti di prima necessità, ma soprattutto spesso e volentieri il nostro associato si aspetta che l'associazione di categoria gli riempia il locale. Questo io l'ho sempre detto da quando sono presidente, questo non è il mio compito. Il mio compito come associazione è quello di darti le condizioni quadro migliori per poter operare sul territorio e dopo state però mettere in pratica, ma soprattutto essere in grado di leggere la tua azienda e trovare le contromisure.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
5: L'infotraffico.
6: Rallentamenti vengono segnalati da Magliaso verso Manno, da Gravesano verso Manno e nel Sopraceneri da Sant'Antonino in direzione di Contone.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
5: Previsioni del tempo.
6: Giornata quella odierna abbastanza soleggiata, nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel pomeriggio. Dalla serata invece qualche rovescio temporale isolato possibile, specie sul Sottoceneri, a basse quote temperatura massima sui 19 gradi.
5: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: di problemi, di vari misunderstandings che hanno portato a nomi storpiati all'anagrafe.
1: Sì. Certo, sì, ecco, sì. Pensa quanto, quanto può avere un significato anche a livello numerologico con i nomi, perché le lettere sono numeri, quindi cambierebbe anche la frequenza quando cambiano nome, oppure quando ti chiamano con un diminutivo o un appellativo. Pensa.
0: Cioè, ma scusaci Matti, condiziona che cosa? Cioè, se invece che chiamarmi Margit, da domani Max mi chiama Titta, come mi chiama mio padre?
1: Cambia perché le tue lettere cambiano la frequenza dei numeri, è un po' come le aziende che hanno un consulente numerologo che danno il nome per dare quella frequenza. Ti faccio un esempio di Chanel numero 5,
0: giusto,
1: che ha quel numero lì, però anche il nome ha una frequenza, oppure Google, tutte queste aziende che hanno dato il nome seguendo delle lettere, anche Apple, no? Con la Amazon, tutte lettere con la prima lettera per essere i primi, e portano una frequenza, quindi anche il nome. Ci sono delle persone che dopo aver fatto delle consulenze, che casomai si intrippano un po' con i numeri, cambiano il nome anche.
0: Pensate.
2: No, perché sì. Una bambina è stata chiamata invece di Daphne Nafta, proprio per un errore.
0: Madonna. Sì, sì, sì, ma non benissimo, insomma.
2: Però adesso lo stanno cambiando, ovviamente, anche perché non credo che in Italia sia legale, perché è successo in Italia, sia legale chiamarsi bello. Nafta.
0: Lo sapete Nafta. Che, lo dicevo fuori onda Maxi, il mio secondo nome è Nicole, con la M senza la E, Nicole. Okay. Nome preso dal giardino dei Finzi Contini che ha letto mia madre, ok?
2: Sì.
0: E una ragazza simpaticissima, stupenda, che si chiama una parola buona per tutti. Tu la conosci, Mattia Casarin?
1: Certo, assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Anche lei va spesso a Radio DJ, perché anche il nostro Mattia va a Radio DJ. Lei mi ha detto che dovrei farmi chiamare Nicole per avere le frequenze giuste per quello che è il mio periodo.
2: Non Margherita.
0: Sì.
1: Ah, pensa, sì. È Ginny, intendi Ginny, l'astrologa. Sì, sì, mia cara amica, sì, sì, è vero, vedi che
2: ma
1: c'è
2: tu
1: una...
2: sei Nicole, di faccia.
0: Sono più Nicole che Margherita, è vero?
2: Sì, però senza la E.
0: Senza, si vede, eh?
1: Comunque, in tutto questo vorrei ricordarti che il giardino di Fisi Contini è stato girato a Ferrara, dove abito io.
0: Ragazzi,
1: quindi...
0: il cerchio si chiude, ciao Mattia, è stato bello, via!
2: Sì, tutto il resto non vale, tutto
0: basta.
2: Questo.
0: Grazie. Ma oggi, oggi che sei qui con noi, prima di lanciare il tuo libro, del quale vado non orgogliosa di più, di cosa parliamo? Come possiamo far lavorare un po' da casa i nostri amici in affitto?
2: Grazie ai numeri, ovviamente.
1: Allora, oggi vorrei parlare con voi per quanto riguarda l'anno personale, che è un calcolo semplicissimo che riporta ad una cosa molto importante, che è come stiamo vivendo questo anno ognuno di noi. Cioè, ci sono due differenze nella numerologia, l'anno universale e l'anno personale. L'anno universale, ossia una frequenza per tutti, è il 2026. E si calcola sommando il 2 più 2 più 6 che fa 10, quindi è una frequenza 1, quindi stiamo iniziando un nuovo ciclo quest'anno per tutti, per tutto l'universo, per tutti. Questo è l'anno universale, ma l'anno personale ha un altro calcolo, perché fa capire io personalmente, noi personalmente, dove siamo, perché i cicli della vita sono 9.
0: Ma dove siamo o dove stiamo andando? Scusami se ti ho interrotto, ma è importante.
2: Siamo? Dove siamo?
0: Ah, ok.
1: Diciamo che è una frequenza che siamo all'interno di quella frequenza. Essendo 9 cicli della nostra vita, ogni anno ha una frequenza. Una ha una frequenza di iniziare un nuovo progetto, una ha una frequenza di comunicatività, una ha una frequenza di per quanto riguarda le relazioni, l'abbondanza di denaro. Ogni anno ha una frequenza diversa e noi dovremmo sapere in quale frequenza siamo, perché possiamo spostarci. Nel senso, io nell'anno personale 3 mio, che era due anni fa,
0: sì,
1: sapendo che l'anno personale 3 porta alla comunicazione, ho detto qui arriva qualcosa che riguarda la mia comunicazione, e guarda un po', arriva la proposta di fare un podcast con Spotify. E ho fatto il podcast dei numeri con Spotify. L'anno successivo era un anno 4 per me, perché gli anni a seconda del tuo compleanno poi cambiano.
2: Sì.
1: Il numero 4, che è un anno che vuole che è un numero che vuole organizzazione, vuole la parte tangibile, vuole la materia. Guarda un po', mi arriva la proposta per scrivere il libro. Quindi era tutto un po' collegato, no, la cosa, però forse noi non ci facciamo caso. Oppure nell'anno personale 2 tante persone si sposano, perché è l'anno della coppia. L'anno personale 6 invece aumentano e migliorano le relazioni che vanno, le relazioni che arrivano o che vengono.

0: vibra. Queste sono le varie frequenze.
1: Mattia, scusami, per interagire con il nostro pubblico e prima di andare in musica,
2: sì,
1: cosa ci dobbiamo far dare? La data di nascita? Cosa...
0: Allora no, il calcolo sembra difficile ma non lo è. Allora, teniamo come punto di riferimento il 2026, che è l'anno 1, quindi questo 1 qui lo sostituiamo all'anno di nascita, ossia io sono nato il 13 settembre 1979 e devo fare 1 più 3 più 9 più 1, ok? Quindi non calcolo più il 79 ma il 2026, quindi è giorno più mese più 1 che riguarda il 2026, per capire in che anno ci troviamo adesso, giorno più mese più 1 in questo caso del 2026.
1: Questa sarebbe 5 il totale?
0: Per me sì, esatto, allora, esattamente.
2: Scusami Matti, scusami, ma mettiamo uno perché in base ai calcoli che abbiamo detto dei cicli...
1: Perché il 2026 è l'anno 1, dice, lo calcoliamo come 1, l'ha appena detto.
2: Ma perché?
0: Esatto, perché il 2026 è la somma 10 che è ridotto ad una cifra, dall'1 al 9 è 1. Quindi io ti ricordo che Maxi ci è arrivato subito, Margherita. Maxi ci è arrivato
2: ma
0: subito.
2: Ma infatti l'ho scelto per fare radio con me, non a caso, come supporto, come mio bastone per la vecchiaia.
1: Allora, chiediamo questo al pubblico, così lo rendiamo facile.
2: Sì.
1: Mandateci la vostra data di nascita, ma solo il giorno e il mese.
0: Sì, esatto, così noi calcoliamo il resto.
2: Bravo!
1: Quindi, non so, sono nato il 5 di maggio, il 5-5, basta, va bene quello, poi noi ci aggiungiamo l'uno e quant'altro.
2: Ok, quindi così scopriamo cosa, che periodo state vivendo adesso.
1: Sì, sì, okay. Esatto, brava.
2: Insieme al nostro Mattia, dopo la musica, ok?
3: Radio 3, 3.

0: telefonico, purtroppo ci piace averlo di persona, ma l'abbiamo al telefono. Mattia Casarini, il numerologo numero uno, che oggi ci parla dell'anno personale e, in base a questo anno personale che si calcola in modo facilissimo, ci fa capire come stiamo vivendo proprio questo anno. Allora Mattia,
1: Casarini.
0: Ho detto Casarini?
1: Mi sa di sì, forse ho sentito male io, vabbè, comunque
0: perdonami
2: ogni Mattia. Tanto capita, ma essendo veneto è facile ricordare che finisce per in.
1: Esatto.
2: Per in,
0: no, ma poi il problema è che lo so, cioè dirlo sbagliato lo sai è strano.
1: Allora, devo dire che sta sveglia alle 4 da due settimane, non ci sta dando dei buonissimi.
0: Come
1: ci sta portando?
0: Come calcolare l'anno personale? Allora, il vostro giorno di nascita può essere, non so, il 13, può essere il mese, quindi non so, settembre, il 9, fate la somma del 9 più l'1 più il 3 fa la vostra somma e noi aggiungiamo l'1 che è il 2026.
1: Bravissimo.
0: Ok, sono arrivati una marea di messaggi. Mattia, te li sparo a caso, come vuoi fare?
2: Assolutamente come vuoi, sono sul pezzo.
0: Allora, Simona,
1: sì.
0: 17 10, quindi 1 più 7 8 più 1 fa 9 più 1 10, se ho capito bene.
2: Quindi vuol dire che è nell'anno personale 1, perché ricordiamo uno. Sempre che poi vi arriverà sempre una cifra, un numero a due cifre, no, in questo calcolo, però bisogna sempre poi sommarlo per ridurlo ed andare da un numero dall'1 al 9, in questo caso il 10 diventa un 1. Quindi cosa vuol dire? Che, come si chiama, dicevi Maxi?
0: Simona.
2: Ok, quindi l'anno universale, l'anno personale 1 è un anno appunto di nuovi inizi, quindi cosa dovrà fare Simona? Intanto bisogna stare attenti a quello che succede intorno, perché arrivano delle nuove proposte di lavoro, in cambio vita, potrebbe esserci stato un trasloco lo scorso anno, quindi ha cambiato la casa, quindi inizia un nuovo percorso, perché l'anno personale 1 ti porta in una nuova stazione, dico io, con una nuova valigia vuota da riempire.
1: Bello. Perché
2: tu hai 9 anni poi da fare con dei progetti completamente diversi. Quindi Simona, l'anno scorso hai tolto, hai eliminato ciò che non serviva più nell'anno 9, perché quest'anno, nell'anno 1, si parte con un nuovo progetto. Delle persone poi, che ne so, iniziano, si sposano, cioè proprio il progetto parte da zero, quindi l'anno 1 si fa sentire tantissimo, per questo ti ha scritto, perché ha detto: ma cosa sento io questa cosa qua, che sta arrivando qualcosa di nuovo, capisci?
0: Quindi è l'inizio, va bene, ci sta, bello, bello.
2: Sì, nuovi progetti, nuovi, molto importante, non rimanete fermi a fare le stesse cose, perché arrivano poi, l'universo ci dà tutte delle indicazioni, ci manda a destra o a sinistra, ma noi dobbiamo seguirle.
1: Allora, Matti, abbiamo Raffi, che a quanto pare ha molto molto bisogno di te, che sta passando un momento un po' particolare, e dice 10-11, ok? Quindi 2027, andiamo 10-11, vado in musica pubblicità e torniamo con Raffi e gli altri,
2: okay.
1: Va bene? Eccoci qua. Che pezzo ho messo? L'ho scelto io.
0: Infatti l'hai scelto tu.
1: E lo so, perché mi caso sempre per le scelte che faccio.
0: Scusa.
1: Che pezzone è, Matti? Dai, alzate il volume.
2: Bellissimo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: PNT Motorsport.
6: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: scritto Mattia Casarin.
1: Eh già.
0: Anno personale, lo stiamo calcolando insieme a voi. Avevamo Raffi che arrivava al numero
1: 10-11.
0: 10-11 fa 3.
2: 3 più 1, 4.
0: 4.
2: 3. Esatto, uh-huh. Giorno più mese più anno in corso. Ricordiamo che il 2026 è anche molto facile perché è 1. E quindi 3 più 1, 4. Quindi la Raffi quest'anno probabilmente o cambia casa, perché io l'anno scorso ero nell'anno 4 e ho cambiato casa, che il 4 è la casa, sono le cose tangibili.
1: Sì.
2: Quindi tante volte ha a che fare il 4 con il lavoro, quindi cambiamenti del lavoro, qualcosa che si ristruttura anche nel lavoro, oppure casa, ristrutturazione, famiglia, perché il 4 ha a che fare con la casa, quindi anche la famiglia, e quindi questo aspetto qua. Però tante volte, siccome il 4... cioè tutto questo è rapportato ai giorni, anche per esempio, che, insomma, se qualcuno è nato il giorno 4 è una persona che lavora molto, quindi se sei nell'anno 4 il lavoro è una parola che avrà molto a che fare in quell'anno lì. Avete capito? E anche la casa, perché i 4 mura sono le mura di casa, e allora ha a che fare anche con la casa. Tantissime persone nell'anno personale 4 ristrutturano o cambiano casa.
1: Ah, ok, hai capito.
0: Quindi Raffi, attenzione, ecco, ci potrebbe essere questa possibilità.
2: Fateci sapere se torna qualcosa. Anche.
0: Sì,
2: se non
0: sì.
2: Torna, non è un problema mio, il problema è vostro.
1: Allora, confermo del cambio di lavoro, perché comunque la conosco.
0: La conosci?
1: Sì,
0: Raffi?
1: È un'amica, sì, sì.
2: Ah,
1: sì.
2: Ah, ok, allora sì, sì, ci sta.
1: Ecco, ho visto che ha scritto per tanti numeri, ho pescato, sì, sì.
0: Poi, Ilaria. Il 14-10, quindi 1 più 4, 5, più 1, 6, più 1, 7. Siamo nel numero 7.
2: Quest'anno qui del 7 è un anno come le persone nate il 7, no? Sono meditative, introspettive, sono pensierose. E il 7 si dice che è l'anno della scelta.
1: Ah.
2: È molto importante perché è un anno più lento del solito, perché devi scegliere una decisione importante. Devi andare a destra o a sinistra. Infatti si dice, quando si è fidanzati, che nell'anno 7 il settimo anno è la crisi.
1: Ah, l'avevamo detto una volta, è vero, ma nel senso di scelta.
2: Nel senso di scelta, bravissima Marghe, perché crisi sì, in greco vuol dire scelta. Quindi cosa vuol dire? È un anno che devi metterti un po' a pensare, dico, cosa devo fare? Devo fare questo o l'altro. Infatti l'anno, diciamo, della crisi, diciamo, del settimo anno, è una scelta, ossia vado a convivere, facciamo un figlio, sono delle scelte da fare,
1: sì,
2: importanti. Tante volte sono dovute appunto o alla relazione o al lavoro, queste due scelte importanti da fare.
0: Ok, poi se posso permettermi un altro,
1: sì.
0: Antonio scrive, nato il 2-8, quindi 2-8 fa 10 più 1, che è il 2026, 11, 2, giusto?
2: Ossia 2, sì, esatto. Qui dicevamo anticipatamente prima, è la parte della coppia. Qui la coppia si fa sentire, come si suol dire, perché questi anni personali, se il 2 ha a che fare con la coppia, vuol dire coppia più, coppia meno, nel senso qualcosa che migliora o qualcosa che va a peggiorare o comunque che va a togliere. Quindi ci stiamo dividendo o stiamo aumentando il nostro rapporto, stiamo migliorando perché, non so, per un matrimonio o per qualcosa del genere? Perché il 2 ha a che fare con l'accoglienza, con la parte materna, con la parte più femminile.
0: Okay.
2: Quindi cos'è questo aspetto qui? La coppia avrà dei movimenti in quest'anno per il nostro amico Antonio.
0: Bene, anche la nostra tizia è 2, anno 2. Coppia.
1: Okay.
0: Coppia.
2: Tante volte anche le persone si accoppiano in quell'anno lì, sì, certo, hanno probabilmente gli anni che delle coppie sono il 2 e il 6, perché il 2 è l'anno appunto della madre, dell'accoglienza della coppia, e l'anno 6 è quello delle relazioni. Questi sono i due anni dove appunto si hanno a che fare con questo aspetto della coppia.
1: Indovina che numero sono io, Max.
0: Non lascia perdere, non voglio neanche saperlo, guarda.
2: Sei.
1: Sono il 6.
0: Figurati.
1: Delle relazioni. E l'anno scorso era il 5, grandi cambiamenti, è vero, ho cambiato lavoro, sono venuta qui.
0: È vero.
1: Scusa.
2: E poi con questo anno 6 stai cambiando le relazioni anche a livello, al di là del compagno, anche nuove relazioni a livello anche lavorativo.
1: Eccoci
2: qua. Di vicino, per esempio, e poi tanti altri che forse non ci stai facendo caso, però l'anno 6...
1: Beh, anche tu?
2: Assolutamente, sì sì sì, e l'anno 6 ha a che fare con il fatto di nuove relazioni vecchie relazioni che vanno via, cioè persone che prima frequentavo e poi non frequento più. Anche questo aspetto qui, perché è sempre un più e meno il numero, sì, cioè nuove sì. relazioni e relazioni di prima che non ci sono più. Questa è...
1: Scusatemi, allora, per cercare di accontentare tutti da casa, no? E riuscire a soddisfare tutti i numeri, perché se continuiamo a leggere le date, magari non ci arriviamo, no? Avete capito certo. come funziona? Giorno di nascita, giorno,
0: mese.
1: Ah.
0: E aggiungete uno.
1: Più uno, ok?
0: Faccio un esempio pratico, sì. ma anche così, anche
1: Vai,
0: che è un po' distratto.
1: Bravissimo.
0: Siete nati l'1-9, non importa l'anno. Allora fate 1 più 9 fa 10, più 1. Quell'uno dici, ma perché? Perché il 2026 è l'anno dell'inizio, quindi è l'1.
1: Fanne uno più complicato il mio, 13-2.
0: 13-2, quindi 1 più 3 fa 4, più Bravo. 2 fa 6, più 1 fa 7.
1: No. Ah sì, scusami. Sì, sì, scusami.
0: Quindi tu non sei 6, sei 7.
1: No. 13, 3 più 1, 4 più 6, 2, 6
0: più 1, 7.
1: Oddio, sono 7.
2: Sì, questa è l'anno scorso, nell'anno delle relazioni.
1: No, fermi.
0: Eh sì.
1: Ero l'anno scorso, sono nella crisi. No, scusatemi.
0: Nel licenziamento sei proprio.
1: Sono.
0: Che bello.
1: Oh. Oddio, non ero pronta.
0: Non sei il 6, tu sei il 7.
2: L'anno Quando della è iniziata crisi. La nuova relazione, Margherita?
1: A fine. Guarda come si è fatto serio.
0: Ma come arranca? Ma come arranca la Marghe?
1: A inizissimo dicembre, cioè fine novembre, primi di dicembre.
0: Era il 6.
1: Era il 6. Come fai a ricordarti che era il 6 dicembre?
2: No, ma tu cambi anno quando fai gli anni, capito? L'anno personale cambia, è cambiato dopo il 13 di febbraio, praticamente capito. Per te. Però sono arrivate tante soluzioni e poi è arrivata una soluzione, cioè le relazioni erano diverse, hai capito? Quando c'è l'anno 6 vuol dire che c'erano varie tipologie di relazioni. E poi arriva la relazione
0: sì.
2: quando tu arrivi alla fine dell'anno.
0: Traduco.
2: Se segui tutto,
0: traduco.
2: Capisci?
0: Sì. Vivitela adesso perché tanto è già finita. Molto bene, andiamo avanti.
2: No, quest'anno se sei nell'anno 7 hai delle scelte da fare, che vuol dire andiamo a convivere,
0: sì.
2: cosa facciamo? Capisci?
0: No.
2: Quelle sono le scelte importanti.
1: Ma, ok.
0: Va bene, Marco, non ti preoccupare adesso.
1: Dai, no, va bene.
2: Sono scelte.
1: Allora, ma come facevi a ricordarti che era il 6?
0: No, io intendevo 6 l'anno, non mi ricordo non mi ricordo il mio, figurati.
1: Ti dicevo.
0: Mattia, sì. Scusami, facciamo veloce. Mi dai anche la soluzione del 5, visto che abbiamo spiegato
1: sì.
0: come calcolarlo. Fosse l'anno 5, cosa vuol dire?
2: Allora, visto che tu ormai sei sul pezzo, Maxi, che cosa vuol dire l'anno 5, se è l'anno del cambiamento, secondo te?
0: Vuol dire che, che ne so, 5.
2: Allora, i 5 sono cambiamenti inaspettati, quindi qualcosa cambia, è il giro di boa. Cioè, i 5 sono gli anni più forti, praticamente.
0: Ma va?
2: Quando sei nell'anno personale 1, 5 e 9, sono i 3 anni dove solitamente quando mi chiamano per le consulenze, le persone sono proprio in quell'anno lì. Infatti, ho messo anche il libro che esce questo mese, parla proprio di questo aspetto qua dell'anno personale, degli 1, 5 e 9, perché il 5 è il giro di boa, cioè cambia tutto. Tantissime persone hanno avuto dei cambi sostanziali della loro vita nell'anno personale
1: sì,
2: 5.
1: Io ho cambiato radio e sono venuta qui.
0: Ho capito.
2: No, sono cambi molto
1: Scusami,
2: importanti di movimento.
1: C'è una cosa importante. Hai per caso detto che sta uscendo il tuo libro? Scusami, diamo un attimo un tono.
0: Capito? Ma
2: certo.
0: Lascialo finire il 5. Quel del 5 che sono qui sbaglio.
1: Ma l'ha già detto tutto e l'aveva già raccontato anche a me. Il 5 l'ha
2: perché,
1: fatto.
2: Perché ho nominato anche il libro? Perché io entro nell'anno personale 5 e quindi porta movimento e porta cambiamento,
1: sì.
2: porta novità. Ci sono dei cambiamenti, ci sono delle novità. Cioè, per esempio, perché si collega questa cosa qui? Faccio un esempio che chi nasce il giorno 5, 14 o 23 infatti sono persone molto dinamiche che amano cambiare spesso.
1: Okay.
2: La mia ragazza che è una persona molto sportiva è una persona molto molto dinamica, quindi sono anni, sono numeri di cambiamento queste cose qua, per quello dovete ricordare sempre che le caratteristiche che portano i numeri nel giorno, per esempio, li portano anche nell'anno personale, poi sono le stesse cose più o meno, solo che bisogna cercare di metterle in una posizione corretta,
0: ecco, di focalizzarli.
1: Prima di vedere anche gli altri numeri, adesso non mi ricordo quali
0: l'otto,
1: manchino,
0: l'8 e il 9 credo manchino,
1: ok,
0: che non abbiamo proprio 8, trattato
1: 9 e
0: il 3 forse, il 3
1: l'uno l'abbiamo fatto?
0: L'uno l'abbiamo fatto, certo, è novità.
1: No, il 3 l'abbiamo fatto, comunicazione.
0: Comunicazione, basta, quello è fatto.
1: No, però aspetta, l'abbiamo fatto fuori onda in realtà, non in onda.
0: Ho capito, Marghe, ma se voi parlate tra di voi e noi non siamo corrente.
1: Infatti sto dicendo...
2: Ma è che nel fuori onda succedono cose molto interessanti.
1: Facciamo, allora, il 3, in caso il risultato fosse 3.
0: Ok, ma Mattia, okay, 3, comunicazione.
2: Mettiamo una canzone, poi ci risentiamo oppure andiamo avanti?
1: Allora, qui raga, tra poco pubblicità, dobbiamo chiudere proprio il programma.
0: Dai,
1: quindi
0: fai il 3 poi facciamo... andiamo in canzone, dai.
2: Sì. Allora il 3 è il comunicatore, come dicevo prima, visto che il mio anno 3 per esempio ho fatto il podcast, dovevo dire delle cose, quindi nell'anno 3 noi dobbiamo comunicare delle cose. Tante volte quando faccio anche dei corsi si parla che l'anno 3 è l'anno dei licenziamenti, lo parlo perché trovi la forza per dire quello che non riuscivi a dire.
0: Ok.
2: Sì. Quello è molto importante. Ho fatto proprio un video su questo nella mia pagina Instagram, Mattia Casarin, che parlo proprio dell'anno 3, di quando una persona si vuole riesce a far uscire, diciamo, la goccia che trabocca a livello orale, e quindi alla fine dici quello che pensi. Sì, questo è l'anno 3.
0: Ok, il 3 come dicevi tu, comunicazione, sì. Ma può anche essere a doppio taglio come tutto.
1: Esatto,
0: certo.
1: Poi abbiamo detto 8 e 9.
0: L'8 e il 9, sì.
2: Allora l'8 è l'anno più tosto, nel senso, perché l'8 ha a che fare con l'abbondanza, con il denaro. Quindi nell'anno 8 ci sono soldi che entrano, soldi che escono, si dice. Perché è l'anno del denaro, sì. Ricordiamo sempre che l'8 è il numero del sovrano, del potere, e ha a che fare sempre con il flusso di liquidi e di denaro. Infatti è l'unico numero chiuso, se ci pensate, sì. E quindi tiene un flusso di liquidi all'interno. E non per nulla si dice anche il gioco del lotto, no? E tante altre cose, sì. Che ha a che fare appunto con il denaro. Però l'otto porta abbondanza, quindi tante volte ci sono anche delle promozioni a livello lavorativo, ci sono degli innalzamenti di livello, perché è un anno importante, ci sono maggiori guadagni, maggiori fatturati per un'azienda o per una persona che ha una società personale, diciamo, e quindi questo è un anno molto tosto. Come sempre, come se nel 2 noi diventiamo, cioè aumenta e migliora la nostra coppia oppure peggiora, è la stessa cosa anche l'otto.
0: Sui soldi, quindi, sulla pecunia.
2: Esatto, esatto, cioè entrano, escono, escono.
0: Invece il 9 così
1: 9
0: chiudiamo.
1: Così chiudiamo, sì.
2: Il 9 è molto importante perché, come dice il numero, è tutto quello che ho lo do agli altri, ossia devo togliere. Il 9 mi dice togli, il 9 è l'anno dei traslochi solitamente, perché togli il superfluo, decluttering si chiama.
1: Ah, il decluttering.
2: Esatto, togli ciò che non serve più, perché? Okay. Perché poi riparti da un anno, da un ciclo nuovo del numero 1 e quindi devi togliere, quindi devi svuotare la tua valigia perché poi inizi a riempire,
0: devi riempire
2: una nuova.
0: Come dicevi prima, ok,
2: esatto.
0: Grazie, beh, allora il calcolo l'avete capito, i numeri li abbiamo elencati così potete introdurvi bene nel vostro anno. Io direi andiamo in pubblicità, ma poi parliamo un attimino del libro in chiusura.
1: Sì, voglio lanciare bene il libro, scusatemi, anche perché così una volta che sapete fare i calcoli lo leggete direttamente dal libro. Musica o pubblicità?
0: Pubblicità
1: vero?
0: Certo,
1: ho capito
0: certo.
1: Subito dove stiamo andando a parlare, va bene.
3: Che bei tempi quando il morning show era pacato,
4: piacevole.
3: Ora no. Ci sono loro, gli amici in affitto.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together. Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
7: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
11: Solo?
10: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
11: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
12: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Radio 3. Emozioni che restano.

0: parlato del cos'è che ci ha parlato dell'anno personale. Qualcuno dice, scusate ragazzi, lo so, l'avete già detto mille volte, sì, ma mi sono perso come fare il calcolo, stavo caricando il furgone. Semplice.
1: Amore,
0: prendi il tuo giorno di nascita, può essere il 13, facciamo il 13, sì, quindi devi fare 1 più 3 fa 4, poi il tuo mese, mettiamo che è febbraio, il 2 più il 4 fa 6, e poi aggiungi 1 che è il 2026,
1: sì,
0: e lì trovi il tuo numero. Ok?
1: Sì.
0: E da lì poi vi abbiamo spiegato ogni numero cosa vuol dire.
1: Allora, visto che ci ha intrattenuti per un'ora intera e viene ogni mese a bussare alla porta degli amici in affitto e ci regala grandi emozioni, so che volete sapere come fare a contattarlo privatamente o comunque poterlo seguire nei suoi vari video, perché lui di queste chicche, di queste perle ne regala bizzeffe sul suo profilo Instagram. Allora lo cercate, lo trovate sotto @ Mattia Casarin. Abbassa Gianni che non si sente. Mattia Casarin.
0: Abbassati,
1: okay?
0: Marghe, che non si sente.
1: Mattia Casarin.
0: Basta, io credo che,
1: eh. Ora, detto ciò, è giunta l'ora. Diamocelo un tono, scusami,
0: sì.
1: Il nostro Mattia, mentre pensavate che fosse lì a mettersi lo smalto sulle unghie, mentre metteva lo smalto sulle unghie
0: e cucinava,
1: ha scritto un libro.
0: Parlacene.
2: Esattamente, quindi un anno e mezzo fa sono contattato dalla meravigliosa casa editrice, ero nel mio anno 4, ho detto, mi sa, allora sì che devo accettare, perché in 10 anni nessuno me l'aveva ancora chiesto e nell'anno 4 me l'hanno chiesto in 3 case editrici, quindi ho detto, fantastico, devo farlo. Sì, fortunatamente alla fine ho messo insieme tutti i miei super appunti di tutti i corsi, i workshop fatti in giro per il mondo e li ho messi dentro un libro, così è più comodo e secondo me io questo libro l'ho fatto per me, perché così almeno non devo andare
1: di fogli in giro.
2: Esatto. È tutto bello, ordinato, fatto bene, ho detto, ah, finalmente dentro una cosa sola ho tutto. È un libro molto semplice da capire, proprio perché, come ho scritto anche nella prefazione, trovavo sempre libri molto difficili per questa disciplina che è la numerologia, che mi ha appassionato così tanto, però non volevo farlo solo per chi è appassionato di questo mondo un po' più olistico, spirituale, ma volevo farlo un po' per tutti, ecco, dalla casalinga irrequieta e all'operaio, a qualsiasi persona, perché tutti si interessano, è molto e tutti devono capire meglio se stessi con questo strumento.
1: Giusto,
2: secondo me.
1: Certo.
2: E quindi l'obiettivo è stato questo di base, quindi si chiama Il Numerologo, c'è già un pre-order su Amazon. I primi 100 volumi, i primi 100 libri sono un'edizione speciale per i primi che preordinano, e quindi e poi saranno in tutte le librerie d'Italia per dal 5 di giugno, che guarda caso è la data di nascita della mia compagna.
1: No, vabbè, il cerchio si chiude. Oh, fermi
2: non
1: tutti.
2: È stata scelta da me oltretutto, ma dall'editore, quindi devo dire è incredibile, no?
1: No, vabbè, scusami Matti, siccome stanno sbagliando, no, dicono che di non trovarti, ma perché ragazzi avete scritto Mattia Casalin, no, è Casarin
0: con la R,
1: come sì, di Ramarro, Casarin, sì. Mattia,
0: esatto.
1: Casarin
0: di Rovio.
1: Di Rovio, bravo,
0: sì, sì.
1: Allora Mattia, ti salutiamo, sì. Tanto sanno da come raggiungerti, c'è il tuo libro, ripetiamo il titolo.
2: Si chiama Il Numerologo, i tuoi talenti attraverso la data di nascita, e vi ricordo che nei ringraziamenti ci sono anche due persone speciali, tra cui una radio speciale che è Radio 3,
0: e
2: Margherita e Maxi, perché ovviamente grazie per aver divulgato questa disciplina qui,
1: no,
2: e vi ho reso onore all'interno. Oltretutto Margherita ha anche una posizione di privilegio, perché è anche nel retto della copertina, la cosiddetta quarta di copertina, dove c'è un piccolo suo messaggio che mi ha fatto molto piacere, quindi
1: sì.
2: Viva,
1: l'ho scritto, ero sobria, quindi ha detto, vai, posso scriverlo. Sì, sì.
0: No, ti dico questo, sì. Ti farà piacere Mattia, perché comunque fa piacere anche,
1: sì,
0: in diretta. Alessia scrive, ordinato, anzi preordinato il libro, non vedo l'ora.
1: Subito.
2: Grazie.
1: Adoro.
0: Brava, brava.
2: E ricordiamo che chi fa il preorder avrà fortuna in amore, salute,
1: sentilo, no.
0: E avrà anche in omaggio un unguento per i calli.
1: Oddio. Matti, ti salutiamo, che noi rimaniamo,
2: grazie,
1: in onda ancora un attimo a dare due info. Ti vogliamo bene, un bacio. Ciao.
0: Ciao,
2: grazie, ragazzi.
1: Ciao. Ciao, ciao,
0: ciao.
1: Allora, amici, importantissimo per domani mattina, siccome domani è festa, ma non è che qui si interrompa la radio, purtroppo per voi ci sarò io dalle 9 a mezzogiorno.
0: Aia.
1: Sola.
0: Quindi incontrollata.
1: Sì, incontrollata e incontrollabile soprattutto. Quindi se vi va ci sentiamo domani mattina. Altrimenti noi ovviamente ci risentiamo venerdì dalle 6
0: alle 10.
1: Alle 10. Ma secondo voi possiamo chiudere così? No, dobbiamo...
3: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
1: Chi la canta oggi?
0: Beh, oggi la cantano tutte quelle persone che sommando il proprio numero trovano 8, l'unico numero chiuso.
1: Sì.
0: Siete chiusi in voi stessi?

0: al ristorante panoramico. Il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
2: Sveglia dormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Mercato dell'alloggio in apertura, nuovi affitti sempre più cari sia in Svizzera sia in egual misura anche in Ticino. Sentiamo Giorgio Doninelli.
9: La popolazione cresce, la domanda di alloggio si espande e gli affitti aumentano. Rispetto allo scorso anno, in Svizzera le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati, quindi non dei contratti in essere, sono aumentate del 2,4%, è quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare HomeGate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo. A livello di singoli cantoni, a balzare all'occhio soprattutto la progressione annua di Nidvaldo, più 10,1%. Molto difficile agli occhi degli inquilini appare anche la situazione nei cantoni di Uri, Zugo e Grigioni. Pure Zurigo, cantone di riferimento per molti lavoratori e studenti provenienti dal sud delle Alpi, continua a diventare più caro. Il Ticino è da parte sua perfettamente in linea con la progressione a livello nazionale. Interessante infine anche l'andamento nelle 8 città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette a referto una crescita annua del 2,6%, superato da Lucerna, Zurigo, Losanna e Ginevra. Balzi meno importanti invece a San Gallo, Basilea e Berna.
8: La cronaca timbrava il cartellino in Italia e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per un'impresa ticinese. L'uomo è un dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto ed è stato denunciato dalla Guardia di Finanza al termine di una indagine. Le accuse sono quelle di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio. Da 250 collaboratori fino a soli 2 anni fa, un centinaio, tutti nel settore amministrativo. Gli ultimi 27 operai attivi a Caslano di Balli, marchio svizzero della moda, hanno ricevuto la settimana scorsa l'annuncio che verranno licenziati. Come riferito dalla RSI, oggi dovrebbe essere sottoscritto il piano sociale, concordato ieri sempre con i sindacati, che scatterà presumibilmente a fine agosto. In chiusura voltiamo pagina con i mercati azionari, apertura in rialzo per la borsa svizzera. Circa un'ora fa l'indice dei valori guida SMI segnava infatti, era in progressione dello 0,43% rispetto a ieri. Gli investitori osservano con attenzione l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, mentre il presidente americano Donald Trump sta viaggiando verso la Cina in queste ore per incontrarsi con l'omologo Xi Jinping.
4: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
7: L'infotraffico.
8: Al momento via Suisse non ci segnala particolari disagi.
10: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
11: Buongiorno Ticino!

piace che tra un po' non useremo più questa sigla. Un mesetto e qualche giorno, in teoria l'Holly Day va in vacanza e questa sigla la archiviamo, eh. Buongiorno, ma viviamo giorno per giorno. Non facciamoci la testa già da adesso. Mercoledì 13 maggio, giorno corto per gli scolaretti del Canton Ticino. Oggi pomeriggio liberi. Per fortuna non dovrebbe piovere, anzi forse vedremo anche qualche raggio di sole. Alzi la mano chi deve tagliare l'erba al prato. Perché quando se ne parla c'è sempre qualcuno che nel gruppo dice anch'io. Con questo sole e pioggia qua sta venendo sulla giungla, eh? Giardini giungla, belli però, sono contenti gli insetti. Di cosa parliamo questa mattina? Nella prima ora ci collegheremo con la Jessie da Lucerna. Questa mattina grande riflessione in generale, non solo per le mamme, ma ci sarà veramente una grande riflessione che condividerà con noi. Dalle 11 invece in studio l'avvocata Nora Iardini Crocitorti, con la quale affronteremo un tema molto interessante e molto importante che tocca tutti, dal primo all'ultimo. Quali domande non possono essere poste durante un colloquio di lavoro? Quindi imparate a tutelarvi, imparate sia a conoscere i vostri doveri ma anche i vostri diritti, perché ne abbiamo, eh? Vengono spesso calpestati, però ognuno ha dei diritti in tutti gli ambiti. C'è Eros Ramazzotti che torna regolare con le sue emozioni e questa è per sempre.

Eros Ramazzotti ci parla di emozioni. Le emozioni che può regalare un contesto musicale come l'Eurovision Song Contest, che è partito ieri in diretta da Vienna. Ho guardato, onestamente l'ho registrato, l'ho guardato in differita. Certe canzoni le ho fatte passare velocemente, saltando. Altre me le sono proprio gustate, ma c'è una situazione che mi ha fatto riflettere, no? È iniziato l'Eurovision. Ancora una volta si è visto quanto oggi sia difficile separare arte e politica. Quando ad esempio è salito sul palco il cantante israeliano, il pubblico si è diviso tra applausi, urla, fischi e bandiere pro-Palestina. È inevitabile chiedersi: ma stiamo guardando un festival musicale o stiamo trasformando ogni palco in una specie di arena politica? La musica dovrebbe avere la capacità di unire, di creare dialogo, emozione e perfino una tregua. E invece spesso gli artisti diventano bersaglio simbolico di conflitti enormi che personalmente non rappresentano loro non c'entrano nulla. Avere opinioni politiche, secondo me, è legittimo per tutti, ma manifestarle anche. Però dovremmo chiederci se contestare un cantante sul palco serva davvero a costruire qualcosa, oppure solo ad aumentare rabbia e divisione. Però è curioso, se ci pensate, come spesso si finisca per giudicare interi popoli o culture sulla base della politica del momento, quando la realtà è molto più complessa. Pensate agli Stati Uniti. Si possono sicuramente criticare i presidenti, le guerre, le decisioni politiche, ma allo stesso tempo nessuno può negare quanto quel paese abbia contribuito alla musica, al cinema, alla tecnologia, ma anche alla ricerca, ad esempio in tema medico-scientifico. Anche la Russia è criticatissima. La politica divide, ma la letteratura, il balletto, la musica classica e la cultura russa restano patrimonio del mondo. Potremmo anche andare avanti per ore. Parliamo dell'Iran, un altro esempio forte, un governo molto discusso, ma una popolazione che ha una cultura millenaria, con artisti straordinari, poesie, cinema, donne coraggiose che hanno conquistato il rispetto internazionale. Quindi è questo il punto: criticare la politica è legittimo, cancellare cultura, arte e persone, secondo me no. Ma questo è solo il mio pensiero.

Sono arrivate molte riflessioni da parte vostra e è bello condividerle. C'è chi sta con le mie parole, c'è chi invece ha altri pensieri, ed è proprio questo il bello, il poterne discutere. Ad esempio Roby dice: ciao Lolly, vero, gli artisti non sono colpevoli delle azioni degli altri, ma un palco così può anche servire a tenere alta l'attenzione su un genocidio che non definirei solo politica. Qui si va molto oltre la politica, lo sterminio di un intero popolo, scrive la Roby. Io capisco il tuo punto di vista, Roby, e hai ragione quando dici che si parla di qualcosa che va oltre la politica. Nessuno dovrebbe restare indifferente, ovviamente, davanti a certe situazioni. Però la mia riflessione era più sul ruolo dell'arte e degli artisti. Mi chiedo se contestare chi sale su un palco e che magari non rappresenta direttamente le decisioni di un governo aiuti davvero quella causa, oppure aumenti soltanto la divisione. È questo che stavo cercando di dire. Credo che sia comunque un tema molto delicato, proprio perché tocca sensibilità profonde e diverse, quindi ognuno nel proprio cuore ha il proprio pensiero. Era semplicemente condividere un pochino con voi quello che mi è uscito ieri sera. Ho scritto queste parole mentre guardavo proprio l'Eurovision. Allora andiamo avanti con la musica, perché The Show Must Go On, questa è un po' la regola di tutto il mondo, in qualsiasi media c'è Sabrina Carpenter. Take a

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Tris al Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Niente, stavo cicciarando di vacanze, perché è bello cicciarare di vacanze, no? Comunque questo è un mese che regala vari ponti. C'è chi fa solo il ponte di Melide per andare a lavorare, come la sottoscritta, e c'è invece chi è più fortunato e anziché il ponte fa un bel voletto. Ma ci sta, quando si riesce, quando si può, è giusto fare, godersi un po' di aria nuova. Allora, questa mattina devo dire che via Swiss è tranquilla. Tocca ferro ogni volta che lo dici, Lollina, tocca ferro. Via Swiss è tranquilla, ma vi ricordo dalle 11 il tema in compagnia dell'avvocata Nora Iardini Crocitorti, un argomento che tocca a tutti, ovvero quali domande non possono essere poste durante un colloquio di lavoro. Aspettiamo anche le vostre esperienze, soprattutto le vostre esperienze.

0: Don't panic, assolutamente mai. E se dovesse esserci un momento di panico, noi tra poco ci colleghiamo con Lucerna, dove per noi c'è la nostra super Jessica Nichols.
1: Stai ascoltando La Lolli.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Questa è Radio.

0: quando ero studente era la suoneria del mio telefono, mi dava la carica giusta per svegliarmi ogni mattina e andare a scuola. Pronto, buongiorno, collegamento con la nostra Jessica Nichols, life coach. Ciao Jessie.
1: Buongiorno.
0: Facciamo la parentesi meteo, come sempre, come va a Lucerna?
1: Beh, rispetto a ieri che avevamo neve, sembrava di essere a Natale. Oggi è parzialmente nuvoloso, un po' di sole e possibili rovesci al pomeriggio.
0: Ma sai che non credevo fosse vero il video che mi hai mandato ieri mattina? Ho detto, non è possibile. Scendevano fiocconi belli grossi.
1: Però sono quelli che si scioglievano.
0: Infatti.
1: Quindi non è rimasto niente.
0: Ah, bene. Niente, un accenno così per salutarvi da parte dell'inverno è arrivato. Allora, Jessie, di cosa parliamo questa mattina? Di cosa ci parli stamattina?
1: Ho ricevuto da una mamma una domanda su quello che concerne compleanni, confronti, valori. Quindi in inglese si dice bear with me, c'è un motivo perché ci metto sempre il pensiero per tutti alla fine, ma prendiamo l'esempio che mi ha scritto. Appunto, parliamo dei compleanni dei bambini e no, non vi dirò consigli su come organizzarne uno, vi chiedo invece di fermarvi un secondo a riflettere su cosa sta succedendo. Artisti di strada, maghi buttafuoco, animatori, professionisti, location affittate con catering per bambini di 6 anni in su. Questo a quanto pare è diventato il nuovo standard, almeno per certe persone. E fin qui nulla di male, ognuno spende come vuole i propri soldi, se se lo può permettere. Il problema non è la festa in sé, ma quello che succede dopo. Ma facciamo un piccolo passo indietro, perché c'è anche un'altra dinamica che vale la pena nominare. Quella di chi appunto decide di invitare tutta la classe di 20 bambini.
0: Sì.
1: Sembra un gesto generoso, in certi casi lo è. Ma pensiamoci un attimo, invitare tutta la classe significa invitare anche i genitori, fratellini e sorelline magari al seguito perché non possono lasciarli a casa, e significa che magari si invitano anche bambini che magari neanche si parlano durante la lezione o in ricreazione, ma che si trovano fianco a fianco a una festa solo perché è sulla lista. E significa, parliamoci chiaro, di 20-25 regali per un bambino di 6 anni.
0: Sì.
1: È davvero questo che vogliamo normalizzare? Un bambino non ha bisogno di 20 regali, non riesce nemmeno ad aprirli tutti con vera gioia. Diventa un rito meccanico e sono certa che molti genitori sono lì che ascoltano e fanno di sì con la testa, carta strappata e gli occhi già sul prossimo pacchetto, neanche si godono quello che hanno ricevuto. E i genitori invitati molto spesso si sentono in obbligo di portare qualcosa anche magari quando non possono permetterselo, perché siamo onesti, momentaneamente, finanziariamente diventa sempre tutto più caro.
0: Sì.
1: È una pressione silenziosa ma reale. E quando invece si sceglie di non invitare tutta la classe proprio perché magari per questioni economiche o perché semplicemente uno non vuole dare a suo figlio 20 regali, cosa comprensibile, alcuni genitori reagiscono in modo assurdo, snobbando gli altri nel parcheggio, fanno commenti davanti ai figli, ma quello che io trovo molto triste, influenzano i propri bambini a ignorare o escludere chi non li ha invitati a questo compleanno, nonostante il bambino non ne possa niente. Perché un bambino di 6 anni che viene escluso non capisce la logistica degli inviti, capisce solo che i suoi compagni non gli parlano e questo fa male.
0: Ah, certo.
1: Quindi perché questo tema oggi? Perché voglio dire una cosa che forse non ci si aspetta. Io non sono qui assolutamente a criticare chi organizza feste grandi. Ripeto, se uno ha la possibilità di farlo e sono i suoi valori, ognuno è libero di festeggiare come vuole, assolutamente. Ma c'è una domanda che mi faccio e che chiedo di fare anche a voi. Cosa stiamo insegnando ai nostri figli? Perché se un bambino impara che vale di più chi ha una festa più bella o più grande e che si può ignorare un amico perché i genitori non possono permettersi il buttafuoco, quel bambino sta imparando qualcosa di pericoloso, che il valore di una persona dipende da quanto spende. E questo, credetemi, lo porterà con sé per anni. Quindi vale anche per noi adulti, alla fine. Chi dà certi valori, ripeto, puoi permetterti la Louis Vuitton, ma vai a prendere.
0: Certo,
1: assolutamente.
0: Certo,
1: no?
0: Ma ben venga, sì.
1: Esatto, quello che però è stato normalizzato è che la villa in montagna e il viaggio alle Maldive e appunto vestirsi solo Gucci e Versace e andare in giro con la Porsche, per dire, no? Quello è visto come prezioso il lusso,
0: sì,
1: no? Quando in realtà il vero lusso è passare il tempo con la tua famiglia, con la tua nonna che ti prepara la torta, giocare con i cugini o, sai, nascondersi e giocare ai pirati con gli amici.
0: Altri valori.
1: Sono brava, sono quelle cose che ci restano.
0: Sì.
1: No?
0: Sì, assolutamente.
1: E quindi, esatto. E poi c'è un altro lato. Se a 6 anni abbiamo bisogno di artisti, fuochi d'artificio, eccetera, per sentirci all'altezza, cosa facciamo quando hanno 20 anni? Cioè, viaggi, appunto, viaggi alle Maldive per 20 amici, festeggiare, sono io. Cioè, dove si ferma questo rincorrere il lusso o il troppo, no? I bambini alla fine si annoiano anche con le feste più costose. Quello che ricordano però è appunto la torta fatta in casa della nonna, la corsa in giardino, la semplicità, che spesso non è una mancanza ma un dono.
0: Certo.
1: Quindi, se state ascoltando questo e vi riconoscete e magari vi sentite giudicate, sappiate che non è questo il mio punto. Il punto che volevo solo fare è: chiediamoci, sono questi i valori che vivo, quelli che mostro ogni giorno, che voglio trasmettere davvero ai miei figli? Perché i figli non imparano da quello che diciamo, ma da quello che facciamo. E se vedono mamma o papà che ignorano un altro genitore perché non ha fatto una festa grande o non può permetterselo, stanno imparando che questo va bene.
0: Certo.
1: E la prossima volta che un bambino non viene invitato alla festa o che la festa di vostro figlio rimane semplice e piccola, provate a trasformarlo in un insegnamento. Dire al bambino o alla bambina, ogni famiglia è diversa, quello che conta è il volersi bene.
0: Sì.
1: Perché alla fine quello che ricorderanno da bambini non sarà il mago, ma sarà come si sono sentiti.
0: E hai perfettamente ragione, Jessie, grazie, perché già solo pensando alle nostre feste di compleanno i ricordi sono nitidi sui dettagli che tu hai detto, quindi la torta preparata magari con la mamma, i giochi fatti con i compagni. Hai perfettamente ragione. Sai che girava una formula magica anni fa che secondo me è molto, molto utile in questo senso. Formula magica uguale età del bambino uguale a numero di invitati alla festa.
1: Esatto.
0: Cosa ne dici? Quindi se il bimbo compie 5 anni, 5 amici sono più che sufficienti.
1: Esatto, poi chiaramente lì bisogna stare attenti perché ti puoi mordere dopo. Mamma, ho 13 anni, 13 anni.
0: Ecco, no? Vabbè, lì poi se ne parla, dai 10 in su se ne parla, ecco. E diventa impegnativo.
1: No? Però ecco, cioè piuttosto anch'io con Logan ad aprile, a 5 anni, sì, ho detto ciccio 5, basta, mi avanzano.
0: Ma certo.
1: E
0: ma
1: con
0: certo
1: loro ho organizzato io dei giochi per fare.
0: E tra l'altro li sceglie il bambino, perché spesso capita che si ritrova tutta la classe in casa, ma lui con alcuni non va d'accordo, no? Quindi
1: esatto,
0: è più un supplizio che una festa.
1: No.
0: Sì, sono
1: cioè
0: d'accordo.
1: Io capisco, siamo noi che vogliamo il bene dei nostri bambini, siamo noi, però questa è proprio la cosa. Uno, la festa è per noi o per loro?
0: Sì, esatto.
1: Secondo, io dico sempre, spero che questa frase non viene interpretata male, non sempre il bene che vogliamo per i nostri figli è davvero il loro bene.
0: E fa riflettere, e fa riflettere. Jessie, stanno arrivando un sacco di messaggi, adesso te li inoltro, te ne leggo solo uno. Allora, c'è Mari che dice: ciao cara Lolly, un grazie per aver portato oggi questo tema. Mi è venuta la pelle d'oca letteralmente, parole molto profonde, quelle della carissima Jessie. Da Mari. Adesso te li inoltro tutti, perché credo tu abbia risollevato un pochino il morale di molte mamme all'ascolto. Quindi grazie Jessie.
1: Prego, un abbraccione a tutti e buonissima settimana.
0: Altrettanto, ci sentiamo settimana prossima. Un bacio grande.
1: Sì,
0: ciao Jessie.
1: Ciao.

0: stai ascoltando la Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: caffè in grani Segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
8: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
10: Mancano 2 minuti alle 11.
0: Ticino News.
11: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. L'incidente avvenuto nel 2023 nella galleria di base del San Gottardo era evitabile, a sostenerlo una nuova perizia. L'FFS però respingono le accuse. Samuele Quadri.
12: Secondo una nuova perizia trasmessa dal Ministero Pubblico ticinese alla SRF, il deragliamento avvenuto nell'agosto del 2023 nella galleria di base del San Gottardo avrebbe potuto essere evitato. L'incidente, ricordiamo, fu causato dalla rottura di una ruota di un carro merci e provocò danni per 150 milioni di franchi, oltre a una lunga sospensione del traffico. È possibile che sia stato commesso un reato, è stato affermato stamattina durante la trasmissione Heute Morgen di Radio SRF in vista di un servizio che andrà in onda questa sera nel programma televisivo Rundschau. In particolare le FFS avrebbero ignorato i segnali d'allarme, cosa che avrebbe impedito una riduzione dell'entità dei danni. Ferrovie federali che hanno immediatamente preso posizione, a loro dire ciò è falso e costituisce una valutazione non condivisa né dal servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza né dall'ufficio federale dei trasporti, che non hanno rilevato alcuna mancanza nella gestione operativa.
11: Detenzione a vita per il 43enne accusato di aver ucciso la moglie, ex finalista di Miss Svizzera, e di averne fatto a pezzi il cadavere nel febbraio 2024 a Binningen, Basilea Campagna. Il Tribunale Penale Cantonale lo ha riconosciuto colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti. L'uomo dovrà anche versare a titolo di indennità per torto morale 100.000 franchi a ciascuna delle due figlie minorenni, come anche alla madre della moglie. Al padre e alla sorella della vittima dovrà pagare i risarcimenti rispettivamente per 120.000 e 60.000 franchi. Si tratta, come denunciato durante la requisitoria dal Ministero Pubblico, di uno dei casi di femminicidio più crudeli e sconvolgenti della Svizzera. Il sindaco del comune di Chermignon dal 2009 al 2016, Jean-Claude Savoie, si è presentato oggi a Sion per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio del bar Le Constellation di Cramontana. L'uomo ha scelto di non parlare, non avendo avuto accesso al dossier. La mia parte attiva in questo caso risale all'estate 2015. Siete in grado di rispondere a domande che datano di 130 mesi? No, non è possibile, ha detto Savoy Media, aggiungendo che si assumerà le responsabilità politiche, che sono evidenti, ma risponderà una volta che avrà avuto accesso ai documenti. In chiusura parliamo di un nuovo tipo di truffa che si sta diffondendo in Svizzera. Un cittadino cinese, ad esempio, si è fatto da Agno a Zurigo con in auto un dispositivo capace di intercettare migliaia e migliaia di telefoni cellulari e far arrivare loro SMS fraudolenti. L'esperto di sicurezza informatica e informatica forense Alessandro Trivilini ci spiega che lo scopo è quello di ottenere numeri di telefono e altri dati sensibili.
13: Un po' una pesca a strascico che avviene dove l'automobile si sposta, c'è un'aggregazione di persone di smartphone, lo scopo è prendere il numero e ingannare le persone per ottenere i dati personali che possono essere usati per accedere al conto bancario, al conto postale, piuttosto che anche osservare, raccogliere dati personali, perché in quel momento al centro sportivo una persona fa sport, ma nella vita professionale magari è un dirigente aziendale, quindi entrare in possesso e sapere che ha cliccato, quindi che il numero esiste, si può iniziare magari a seguirlo in modo invisibile per poi metterlo sotto ricatto lui e l'azienda per cui lavora.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
11: Nulla da segnalare al momento. Su strade e autostrade della Svizzera italiana si circola infatti senza disagi.
3: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
11: Giornata quella odierna abbastanza soleggiata nonostante alcuni annuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel pomeriggio. A partire da questa sera invece qualche rovescio temporale isolato possibile, specie sul Sottoceneri, a basse quote temperatura massima di 19 gradi.
7: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: 17 minuti, tema che abbiamo già presentato questa mattina presto, un tema molto importante, ma prima di tutto diamo il bentornata alla nostra avvocata preferita Nora Iardini Crocitorti. Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno Lolli, buongiorno a tutti.
0: Nora, visto che sei molto chiamata ultimamente sul fronte per un tema che tocca veramente tutti, in

0: delle situazioni poco chiare da voi.
1: Passo dopo è un problema. Facile trovare il modo giusto anche di rispondere a queste domande.
0: Ma questa mattina ci darai qualche dritta su come uscirne in maniera pulita? Non esiste.
1: Facciamo causa.
0: Esatto, subito causa. No, cosa dice tra l'altro il diritto federale?
1: Diritto federale, c'è la legge sulla parità dei sessi, l'articolo 3, che appunto protegge già al momento dell'assunzione, dei colloqui di assunzione, che non devono essere discriminatori. Quindi domande in merito a stato civile, stato familiare, figli o non figli, gravidanze, non sono lecite. E appunto c'è il diritto di mentire, che è una delle poche volte che il diritto ti permette di mentire. Quindi in sé alla domanda "lei vuole figli" a una persona giovane, lei può dire no.
0: Okay.
1: E se un domani avrà una gravidanza, nessuno non la potranno licenziare o dirle qualcosa perché lei magari ha mentito. Poi magari uno cambia anche idea.
0: Certo, quello è fattibile.
1: Quindi, chiaro,
0: è più facile mentire su questo tema che sul
1: fatto
0: hai
1: figli. È un po' difficile.
0: No, è molto complicato, anche perché andresti a perdere comunque la fiducia del tuo datore di lavoro, anche se la legge lo permette.
1: Sì, no, infatti
0: io mi metto nei panni del datore e dico, ma
1: è vero che io penso tutte noi una domanda sbagliata in un qualche colloquio di lavoro l'abbiamo sentita.
0: Sì, ma hai una stima della domanda più sbagliata che ricorre in Ticino durante i colloqui di lavoro?
1: Quella dei figli.
0: Ok.
1: E cosa fa lei quando sono ammalati? Ha qualcuno che se ne occupa?
0: Ah.
1: Questa è un classico.
0: Certo. E come ne esci in quel caso?
1: Dicendo che c'è qualcuno che se ne occupa, appunto.
0: Ci sono comunque servizi predisposti a questo.
1: Anche
0: Ticino.
1: Mio marito può prendere i giorni concessi dalla legge.
0: Voilà. È che in quel momento non ti vengono le risposte,
1: no,
0: quello è il problema.
1: È un classico. E quando si hanno bambini, soprattutto piccoli, è una domanda che viene
0: certo. Quindi come
1: non sarebbe lecita.
0: Non ti si può portare a manina durante colloqui, no, non puoi
1: e
0: essere presente.
1: Con l'avvocato al colloquio di lavoro non fa una buonissima
0: impressione. Non è un buon biglietto, dici, però sarebbe utile.
1: Però fare una consulenza prima, se si ha dei dubbi, quello si può fare.
0: Ecco, prepararsi un pochino.
1: Prepararsi
0: quello
1: un pochino,
0: che...
1: ma quello lo dico anche su un altro aspetto che è discriminatorio, nel senso sulla disparità salariale.
0: Sì.
1: Perché le statistiche provano che le donne entrano già con i salari più bassi e non sono molto brave a contrattare.
0: Esatto.
1: Quindi io dico sempre di prepararsi anche su qual è il salario dovuto in certi settori, ecco, perché spesso le donne dicono quanto alla risposta, domanda quanti soldi vuole, questo stipendio vuole, fate voi, per me è uguale.
0: Certo.
1: Cioè siamo un po' deboline in quello.
0: Sì, non ci valutiamo abbastanza. No,
1: no? Appunto, e quindi ecco, su quello ci si può preparare bene.
0: Ecco, nessuno si offende se contrattate, anzi dovrebbe essere così.
1: Secondo me si prende valore, cioè.
0: Ma parliamo di tutti i mestieri, qualsiasi lavoro va contrattato, se ne parla, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, abbiamo già imparato un sacco di informazioni molto utili, Nora. Facciamo una breve pausa musicale e poi torniamo.

0: Salutiamo Nati che dice buongiorno alla coppia d'oro Lolli e Nora, bello e interessante risentirvi Nati. E noi facciamo sempre una pausa tra una puntata e l'altra, però gli argomenti sono sempre interessanti ma soprattutto utili per voi che ci ascoltate. Allora ci scrive Sara e dice: ma quindi a un colloquio di lavoro si può veramente mentire sulla questione dei figli? Ritorniamoci.
1: Allora, domande non lecite, quindi che non riguardano l'attività lavorativa, si può mentire. Al classico esempio, appunto, è quello della gravidanza. Mm-hmm. Dico, alla domanda lei è incinta, si può mentire, a parte se la gravidanza è d'ostacolo per l'esercizio dell'attività lavorativa. Okay. Per esempio, modella di biancheria intima che deve sfilare in gravidanza non
0: certo,
1: va bene.
0: O certo.
1: Chi si occupa di radiologia, però qui smentitemi pure perché so che in passato era così e adesso forse anche in gravidanza si possono fare le radiografie, quello non lo so perché okay. Mi sembrava ci fosse stata un'evoluzione.
0: C'è un limite.
1: Però in passato okay. Le aiuto medico che facevano le radiografie in gravidanza non potevano farle, quindi se dovevi svolgere quella mansione poteva essere d'ostacolo e quindi potevano farti questa domanda.
0: Ecco, figli, mentre un datore di lavoro a un colloquio può chiederti sei sposata, fidanzata, sei etero, sono domande che si possono fare?
1: No, sono vietate dalla legge, okay. Sono discriminatorie secondo la legge sulla parità dei sessi e quindi si può fare opposizione, si può chiedere un'indennità.
0: Addirittura?
1: Sì, il problema è l'onere della prova, nel senso che sta a te, che hai subito la domanda, dimostrare che ti è stata fatta quella domanda. Di solito tu sei sola, loro sono in due.
0: E nessuno ovviamente, cane non mangia
1: cane. Non si può registrare perché ovvio. È un reato penale, so che ogni tanto viene fatto ma non si può, senza l'accordo dell'altro, certo. Quindi non si ha la prova. Ogni
0: non
1: tanto però qualche strascico, diciamo, del colloquio via email, qualche scambio può capitare.
0: Ti capita di ricevere anche questa segnalazione? Cioè mi hanno chiesto se sono etero, mi hanno chiesto se sono sposata.
1: Ma è un classico.
0: È un classico anche
1: purtroppo
0: questo.
1: È, cioè si sente tanto ancora, sì.
0: Ecco, ma non c'è una regola, cioè qualcuno non ha fatto, ha stilato un colloquio
1: Allora io ho parlato con un HR e lui diceva che faceva, diciamo, proprio per non cadere in queste domande, perché un po' ti viene appunto di chiedere ma i figli quanti anni hanno, cosa fanno, cioè di essere un po' magari proprio per non andare fuori dal suo seminato. Lui ha una lista di domande che devono essere uguali per uomo e per donna,
0: ok,
1: quindi e non esce da quelle domande.
0: E va bene lo stesso, insomma, riesce comunque.
1: Perché così non eviti di fare domande discriminatorie.
0: Ecco, questo è molto utile. Tu sai se da qualche parte si trovano questi formulari? Potrebbero essere utili.
1: Io penso
0: per
1: che nei manuali dell'HR ci sono.
0: Dovrebbero esserci.
1: Ma infatti i colloqui fatti bene non cadono in queste domande.
0: Esatto. Ecco, mentre parlando di stato di salute e malattie magari passate di tanti anni fa, queste possono emergere durante un colloquio?
1: Allora, solo se hanno una relazione diretta col posto di lavoro attuale,
0: okay,
1: che si va a prendere. Quindi, l'esempio che citava la dottrina è se ha avuto crisi epilettiche in passato e sei un pilota, o la vista per un pilota, sì.
0: Sei obbligato.
1: Però non... Allora, si va troppo anche in queste cose, diciamo, queste autocertificazioni sullo stato di salute in cui viene chiesto magari se in passato sei stato in cura, se sei avuto ricoveri,
0: esatto.
1: Sono eccessive.
0: Sono eccessive, ecco.
1: È chiaro che uno posto di lavoro lo vuole, magari non ha niente da nascondere, quindi risponde, punto. Però, ecco, il problema è che magari poi capita un altro caso di malattia che è correlato a quello passato e si era detto che non si aveva niente, possono essere anche dei problemi a livello assicurativi.
0: Ah certo, anche quello è un altro discorso ovviamente. Allora il Pepi dice buongiorno signore, sì è vero, puoi anche non rispondere, ma poi il datore di lavoro può anche non assumerti perché non hai risposto, buona giornata.
1: Sì, dopo bisogna dire che se il datore di lavoro che fa già quelle domande lì sbagliate, se forse è così male non essere stato assunto.
0: Ecco,
1: forse va bene così. Ma
0: mettiamola come selezione naturale, magari.
1: Forse va bene così, non mi ha assunto, non ho risposto, non mi ha assunto, va bene. Scampata bella, perché magari il problema arrivava poi successivamente ancora.
0: Dai, tra poco andremo ad affrontare altri argomenti che non devono assolutamente emergere durante un colloquio di lavoro.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
4: Torna Cantine Aperte.
5: Torna Cantine Aperte.
4: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
10: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1 franco e 88. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14 franchi e 99.
9: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Risparmio Casa.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: di messaggi, cominciamo a leggere quello di una nostra ascoltatrice che dice: sono arrabbiatissima. Ci piace. Bene. A me è capitato, dice, di andare ad un colloquio di lavoro molto recentemente. Ero in una struttura ospedaliera privata. Mi è stato proposto un contratto di lavoro all'80% con turni di 12 ore e uno stipendio netto di 3.000 franchi, spiegando che comunque con quei turni avrei avuto più giorni liberi. Ma io dico: avete capito il nostro lavoro? La responsabilità che abbiamo nei confronti dei pazienti? La fatica fisica e psicologica? Ovviamente, dice, ho rifiutato, ma sto riscontrando questo problema in molte strutture, il che mi sta facendo perdere la stima del mio lavoro. Addirittura sto pensando di cambiare lavoro, visto che, con tutto rispetto, una commessa prende come me. Sono molto arrabbiata, scusatemi, buona giornata.
1: Sì.
0: È sfruttamento, no, non si può definire sfruttamento.
1: Diciamo che poi la legge del lavoro lo permette, perché poi fa il conto sulla settimana, sulle settimane, quindi probabilmente più giorni. A 12 ore qualcuno meno con liberi, e
0: infatti,
1: poi
0: sì,
1: si compensa e funziona. Cioè, per loro è più semplice pianificare così, ma effettivamente io come paziente mi preoccuperei.
0: Eh sì, cioè tu davanti a un'infermiera
1: di 8 ore, 8 massimo 9, che la giornata in teoria la legge sul lavoro dice 45 ore settimanali, quindi
0: sì.
1: 9 per 5
0: ci sta dentro.
1: Dopo bisogna vedere, appunto, però sì, non capisco come si può mantenere poi un'attenzione, una per 12 ore.
0: Una qualità anche nei confronti delle cure, esatto, dei pazienti. Ma mi spiace che abbia scritto anche che sta pensando di cambiare lavoro.
1: No, peccato, perché poi tra l'altro è un settore in cui serve tanto lavoro, importiamo tanto dall'estero.
0: Certo, e sarà sempre più così, purtroppo. In generale, Nora, esistono domande che sono apparentemente innocue, ma in realtà sono vietate ad un colloquio.
1: Diciamo, tutte quelle riguardanti stato civile, stato familiare, sono vietate. E quindi possono, diciamo, hanno comunque, magari possono sembrare, appunto, come dicevamo prima, una gentilezza, ma poi possono avere ripercussioni.
0: Ecco, ma chiederti l'età, anche quella è...
1: L'età è lecita.
0: È lecita quella, data di nascita, età, quello si può chiedere.
1: Sì, di solito si mette nel curriculum.
0: Ok, ma poi il curriculum viene, cioè non è visionabile da tutto lo staff, da tutta l'amministrazione, o sì?
1: No, dovrebbe essere... diciamo comunque tenuto, sono dati personali, quindi non si possono divulgare. C'è un articolo del codice di obbligazione 328b che dice che appunto il datore di lavoro è tenuto a considerare i dati solo per lo scopo,
0: okay,
1: e non può evidentemente passare, e a colloquio finito va distrutto, quindi se non si prende la persona
0: va distrutto
1: la documentazione, tutta la documentazione che viene spedita deve essere distrutta, a meno che si chiede l'autorizzazione, okay, a chi ha postulato di mantenerlo per altre posizioni che si possono aprire.
0: Invece immagino che sia vietato, però anche parlare di politica o scelte religiose, anche quello non dovrebbe emergere durante un
1: quello
0: colloquio.
1: Quello è vietato,
0: okay.
1: Scelte religiose potrebbe essere, diciamo, lecito solo per un impiego in ambito religioso, ecco.
0: Okay.
1: Quindi se chiaramente in una scuola cattolica si può,
0: certo,
1: se si frequenta la religione o...
0: Quello infatti dipende dall'ambito, ovviamente.
1: Esattamente.
0: Parliamo anche di social network, che immagino stiano cambiando un pochino i colloqui, ma è corretto andare a guardare Instagram o Facebook di un candidato? Si può?
1: Si può, se il profilo è pubblico si può.
0: Okay.
1: Chiaramente bisogna anche fare attenzione a quello che si pubblica, sapendo che comunque tutto quello che lasciamo in rete
0: fa curriculum. Tutto fa curriculum.
1: Purtroppo sì, e si fa sempre di più, perché cercare di capire gli interessi di una persona.
0: Quindi non pubblicate le foto che lanciate le lattine di birra a un concerto, perché non è bello da vedere, insomma.
1: No,
0: non fa curriculum.
1: Fatelo con un account molto privato.
0: Molto privato, molto anonimo. Ma quali sono gli errori che fanno più spesso i candidati, dal tuo punto di vista, quando ricevono una domanda inappropriata? Magari non se l'aspettano.
1: Sì, di solito si è spiazzati, quindi si risponde comunque.
0: Sì.
1: Inizialmente si risponde comunque, e poi... ma anche non rispondere o essere aggressivi non va bene neanche quello.
0: Voilà.
1: Bisognerebbe essere risoluti, sapere quali sono i propri diritti. Però appunto, diciamo che secondo me la domanda sbagliata denota già un po' la serietà del datore di lavoro.
0: Sì, hai ragione. Questo dovrebbe essere una red flag, come dicono,
1: esatto,
0: oggigiorno.
1: Anche gli annunci. Già gli annunci di lavoro.
0: Ecco, a proposito, ho visto che sei stata ospite di Patti Chiari sulla televisione svizzera, e avete affrontato un annuncio di lavoro apparso su tutti.ch, sì. che ricercava assistenti di sesso femminile, ed è stata una violazione non indifferente, insomma. Questi colloqui erano veramente
1: già l'annuncio,
0: ecco,
1: aveva delle connotazioni discriminatorie, perché indicava libero da impegni familiari, quindi, okay. Ecco, poi l'età comunque era circoscritta, e quindi già l'annuncio potrebbe essere discriminatorio. Sì. La modalità di colloquio, da quello che è stato dato di sapere, perché appunto io non c'ero, quindi certo. Quello che è stato comunque indicato, erano dei colloqui, diciamo, molesti addirittura.
0: Parecchio molesti.
1: Esatto, perché appunto lì non è la questione solo della discriminazione, ma è proprio degli atteggiamenti che possono essere una molestia sessuale ai sensi dell'articolo 4.
0: C'erano domande molto intime anche.
1: Molto
0: no?
1: Intime, e anche appunto a sfondo sessuale.
0: Ecco, in quel caso esco sicuramente con addosso uno stato di disagio non indifferente. Cosa devo fare dopo un colloquio del genere?
1: Ma se si arriva alla molestia sessuale, si può anche denunciare penalmente.
0: Ecco, la cosa che non è chiara, e me ne accorgo chiacchierando in giro, come si fa una denuncia? Dove devo andare?
1: Allora, c'è un formulario online, si trova il PDF, quindi mettendo denuncia, querela penale, si trova il formulario, si riempie, è facile da fare, non è difficile, non bisogna essere avvocati. E si spedisce in polizia, c'è proprio indicato nel formulario dove spedire, c'è l'indirizzo, okay. Quindi polizia o ministero pubblico.
0: Fatelo, cioè non abbiate paura. Un'altra cosa, un giorno una signora che aveva subito un torto mi ha detto: non faccio denuncia perché la polizia mi ha detto, giuro, la polizia mi ha detto che il mio nome verrà fatto alla persona che ho denunciato.
1: Sì.
0: Ma è corretto?
1: Corretto, la denuncia non è anonima. Quindi la persona lo saprà, anche perché c'è un reato che si chiama denuncia mendace. Se io denuncio per una cosa falsa, posso essere poi a mia volta denunciata.
0: Ma non è un po' una mancanza di tutela di chi ha denunciato? Questo ovviamente fa fare dei passi indietro a chi vorrebbe denunciare.
1: Quello sì, però è anche vero che io devo sapere chi mi denuncia per cosa, perché se tu mi denunci per molestia sessuale devo sapere
0: chi sei,
1: se sei tu,
0: okay.
1: Se è stato veramente qualcosa, se sei qualcuno che si è inventato tutto.
0: Ok, quindi è corretta questa cosa.
1: Diciamo che anche l'accusato ha i suoi diritti, e quindi è giusto così.
0: Ok, dai, facciamo una pausa musicale veloce, poi torniamo perché ci sono ancora delle domande da evadere.

0: abbiamo una nostra ascoltatrice che scrive per un'amica. Mi piacciono questi messaggi, che carina. Chiedo per un'amica praticamente. E dice: buongiorno, ma è legale lavorare al 90% però lavorare sempre 6 giorni su 7? Perché ho un'amica che si lamenta e mi chiedevo se questa cosa fosse normale.
1: Allora, c'è, diciamo, un massimo settimanale che sono le 45 ore, dopo ci sono le straordinarie, poi legge sul lavoro comunque. E poi c'è il riposo nei weekend, un weekend su due bisognerebbe avere almeno un riposo, o 2 weekend al mese.
0: Un weekend completo però, giusto? Sabato e domenica.
1: Esatto, sì. Poi bisogna vedere il settore, bisogna vedere tante cose. Nel dubbio comunque c'è sempre l'ispettorato del lavoro che risponde anche a queste domande.
0: Non ci sono differenze tra settore pubblico e privato per quanto riguarda i colloqui? No.
1: Per i colloqui no.
0: Assolutamente.
1: No, la legge sulla parità dei sessi, un pregio che si applica sia per il diritto pubblico che il diritto privato. Io mi auguro che nel diritto pubblico le cose vadano meglio, vadano che nel privato.
0: Dovrebbe però non è una certezza questa. Come si può rispondere, Nora, con eleganza senza creare tensione durante un colloquio? Ci sono delle vie d'uscita eleganti?
1: Ma io direi, vi risponderei anche, ma visto che è una domanda lecita, preferisco di no. Così si fa vedere che si conosce e che si è determinati.
0: E che si è capito con chi si ha a che fare, insomma. E invece per quanto riguarda contrattare uno stipendio, tu come consigli affrontare questo discorso? Perché per noi donne è molto difficile, sai?
1: Soprattutto informarsi, diciamo, sullo stipendio, se ci sono dei salari minimi, quanto prendevano la predecessore, sì. Quindi cercare veramente le informazioni. E poi fare anche delle domande concrete, dico, c'è la 13ª, c'è l'assicurazione a perdita di guadagno in caso di malattia, c'è cosa è previsto, ci sono dei bonus, il posteggio incluso, cioè veramente essere... E non, io faccio colloqui di lavoro, diciamo, come datore di lavoro, sì. E apprezzo quando una persona è determinata e fa le domande corrette.
0: Sì, non ci si prepara secondo me.
1: No, infatti, è però un aspetto su cui bisogna prepararsi.
0: Eh sì.
1: Perché sennò si sembra disperati che si vuole il lavoro e basta, invece bisogna anche far capire che a determinate condizioni uno può anche dire di no.
0: Certo, certo. Cioè bisognerebbe avere un testo, una scuola che ti insegna come ci si prepara ai colloqui di lavoro, perché un lavoro anche quello,
1: Sì, sì, sì, sì, sì, no, bisogna essere, diciamo, bravi anche in quello. Tante volte, diciamo, comunque arrivano tanti curriculum, si fanno magari tanti colloqui, poi il colloquio è determinante.
0: C'è qualcosa che legalmente un candidato invece è obbligato a dichiarare? Boh, dicevamo, i problemi di salute, se possono ovviamente ostacolare il proprio lavoro, ci sono altri obblighi che uno ha?
1: No.
0: Se non ostacola al lavoro?
1: O se ha un precedente penale.
0: Ah, quello sei obbligato a dirlo?
1: E, per esempio, se io sono stata licenziata dalla banca precedente perché ho rubato, forse la banca...
0: Ma verranno a saperlo, penso.
1: E chiedono il casellario, però ecco, diciamo... O se c'è alla domanda specifica, lì non posso mentire.
0: Ok, quindi...
1: Se è attinente, è chiaro che se faccio la fiorista, con quello che provo fiorista, forse no.
0: Ok, se ho rubato in banca vado a fare la fiorista.
1: Posso anche dire che non è lecito. Però se vado a fare la stessa cosa, ecco.
0: Potrebbe essere giusto dirlo, ecco. Sì. Anche perché dicevi c'è il casellario che non mente, quindi...
1: Ecco, però anche appunto il casellario andrebbe chiesto solo quando... Diciamo, è importante averlo, non per ogni professore.
0: Ah, non sei obbligato a...
1: Dopo se te lo chiedono e non lo produce, è un problema, non ti chiamano al colloquio.
0: Certo.
1: Però dovrebbe essere solo quando è proprio necessario.
0: Ok, anche questo è un argomento...
1: Boh, con l'autocertificazione secondo me si risolvono tante cose.
0: Ma deve essere corretta però.
1: Sì,
0: lì
1: si
0: non
1: mente,
0: si può mentire.
1: No,
0: lì, solo sui figli, non su quello.
1: Sulle domande illecite, esatto, però se l'autocertificazione è meglio essere corretta.
0: Allora, facciamo una pausa, c'è un po' di pubblicità. Tick, tack, we don't stop the music.
2: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuite.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Una domanda, volevo sapere se sul contratto di assunzione c'è l'obbligo di indicare se esiste la tredicesima compresa nel contratto di assunzione, perché dico questo, sul mio contratto, anche se a voce è stato detto c'è la tredicesima, a voce dunque, invece sul cartaceo non risulta. Grazie, buona giornata.
1: Ecco Nora, c'è l'obbligo quindi?
2: Allora, non è che, diciamo che sul contratto di solito è indicato il salario annuale o il salario mensile versato in 12 o in 13 mensilità. Mm-hmm. Quindi dovrebbe essere specificato nel contratto, quindi bisognerebbe capirlo. Ci sono alcuni contratti collettivi che prevedono per contratto la tredicesima, quindi magari lì è indicato 4.500 lordi al mese e poi si va a vedere il contratto collettivo che viene data la tredicesima, quindi 13 mensilità, però se non è indicato in teoria sarebbero 12, non c'è un obbligo di dare la tredicesima salvo appunto qualche contratto collettivo.
1: Quindi se verbalmente le hanno detto che era presente e poi sullo scritto non c'è, vuol dire che non c'è, insomma.
2: Infatti il consiglio è sempre di leggere bene i contratti di lavoro, perché tante volte nella fretta, nell'euforia
1: certo,
2: di aver ottenuto il lavoro si firmano, e magari appunto farselo mandare a casa, leggerlo bene con calma, certo, guardare, e se c'è qualcosa che non va bene chiedere o farsi rettificare, perché appunto poi quello che è firmato è firmato. Ci sono magari delle volte i divieti di concorrenza che
1: mi fa impazzire,
2: che si firmano dei contratti con dei divieti di concorrenza veramente eccessivi, però dopo è difficile quando si vuole cercare un altro lavoro, è difficilissimo.
1: Allora, qualcun altro chiede il minimo di weekend liberi in un mese, quanti sono?
2: Allora, adesso ho riguardato perché non so tutto,
1: Quasi.
2: Diciamo, legge sul lavoro proibisce il lavoro la domenica, quindi di fatto solo con autorizzazione, e dice che devo esserci appunto tot massimo di settimane. Non ci sono per legge sul lavoro dei minimi di weekend al mese, per contratto collettivo sì, appunto quando facevo riferimento ai due, perché
1: certo,
2: per contratto collettivo per esempio per il personale sanitario delle case anziani c'è, quindi...
1: Altro messaggio dice: se sei in disoccupazione e non accetti un posto di lavoro a causa dello stipendio molto inferiore a quello precedente e in più senza tredicesima, posso rifiutarmi o vengo penalizzata?
2: Allora dipende quanto è inferiore, quindi se è molto inferiore come dice ci si può rifiutare, se però è un po' inferiore ma comunque accettabile bisogna accettarlo, bisogna chiedere bene. Però appunto c'è una sentenza che ti dicevo prima fuori onda, una persona che non aveva accettato un posto di lavoro che con un salario inferiore al minimo del salario minimo ha dovuto fare ricorso e poi ha vinto, però ecco, la decisione era stata negativa.
1: Certo, però ha dovuto arrivare a fare ricorso, insomma,
2: tanto quindi dico
1: che stress. Chiudiamo col messaggio di Silvia, vediamo cosa dice. L'ultimo messaggio arrivato dice: colloquio di lavoro a San Gallo, più che altro ci racconta la sua esperienza, per un metà tempo solo in Ticino. Inizialmente tutto bene, vedi visita all'industria farmaceutica, al momento della richiesta dello stipendio e quindi del contratto il direttore si è messo a ridere dicendo che in Ticino con 500 franchi al mese io posso vivere. Ho fatto notare che i costi obbligatori comunque sono alti e niente, lui ha riso con aria strafottente. Sottolineo che ho 45 anni, 4 lingue, ben formata e ottima conoscenza del territorio.
2: E purtroppo non in tutti i settori ci sono salari minimi, e quindi però bisogna rifiutare e fare in modo che non trovino nessuno che prende questi posti di lavoro, poi azzeranno anche loro i salari.
1: Vabbè, pian pianino sì, è che certo non è sempre facile. Nora, un ultimo consiglio prima di chiudere per chi è in procinto di affrontare un colloquio di lavoro?
2: Informarsi, sapere bene a cosa si può rispondere, a cosa non si può rispondere, informarsi bene sui salari e niente, in dei dubbi noi ci siamo.
1: Ecco, appunto, parliamo di Equilab, che in questo caso aiuta l'associazione.
2: E, appunto, noi siamo a disposizione, facciamo colloqui anche di consulenza, prezzo sussidiato dal cantone, quindi favorevole, partiamo da 50 franchi all'ora e quindi siamo a disposizione, ma anche per una breve consulenza telefonica se serve.
1: Vogliamo dare di nuovo i vostri contatti?
2: Sì, info@equilab.ch oppure il telefono al mattino 950 0088. Come fai a ricordarti tutti i nomi?
1: Anche io non ho parole, veramente.
2: La memoria mi salva ancora, per fortuna.
1: Un attimo.
2: Perché sennò ho tutto quello che faccio.
1: Complimenti, grazie Nora Iardini Crocetorti per questa ora pazzesca. Mi spiace
2: grazie,
1: che continui Lonica Ben. Ma devo dirlo il tuo nome, perché sei una VIP, non posso non dirlo ormai. Comunque grazie Nora per il tuo supporto, e ci possiamo vedere anche tra un mese?
2: Sì.
1: Grazie,
2: sì.
1: Grazie mille, buon lavoro.

0: Questa è Radio 3, Telesuona. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort Design. Su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
2: Di sete. Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla c'è!
9: 11:58.
0: Ticino News, giorno.
10: Le FFS avrebbero potuto evitare il peggio nell'incidente nella galleria di base del San Gottardo del 2023, lo sostiene una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese.
11: Dopo una perdita registrata nel 2024, l'ente ospedaliero cantonale torna nelle cifre nere e chiude il 2025 con un risultato d'esercizio positivo di 1,2 milioni di franchi.
10: A Vienna è andata in scena ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, una semifinale contraddistinta dalla discussa presenza di Israele, ma anche da esibizioni poco convincenti.
11: Meteo oggi abbastanza soleggiato, nonostante alcuni nuvolamenti mattutini e sviluppo di cumuli nel corso delle prossime ore. Dalla serata poi qualche rovescio isolato possibile, specie sul sottoceneri.
10: Mercoledì 13 maggio, buongiorno e ben ritrovati con Ticino News Giorno, al microfono Giorgio Doninelli, al mio fianco oggi Gianluca Albisetti, buongiorno.
11: Buongiorno anche da parte mia.
10: L'incidente avvenuto nel 2023 nella galleria del San Gottardo era evitabile, a sostenerlo una nuova perizia, le FFS però respingono le accuse. Samuele Quadri.
12: Secondo una nuova perizia trasmessa dal Ministero Pubblico ticinese alla SRF, il deragliamento avvenuto nell'agosto del 2023 nella galleria di base del San Gottardo avrebbe potuto essere evitato. L'incidente, ricordiamo, fu causato dalla rottura di una ruota di un carro merci e provocò danni per 150 milioni di franchi, oltre a una lunga sospensione del traffico. È possibile che sia stato commesso un reato, è stato affermato stamattina durante la trasmissione Heute Morgen di Radio SRF in vista di un servizio che andrà in onda questa sera nel programma televisivo Rundschau. In particolare le FFS avrebbero ignorato i segnali d'allarme, cosa che avrebbe impedito una riduzione dell'entità dei danni. Ferrovie federali che hanno immediatamente preso posizione, a loro dire ciò è falso e costituisce una valutazione non condivisa né dal servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza né dall'ufficio federale dei trasporti, che non hanno rilevato alcuna mancanza nella gestione operativa.
11: La giudiziaria adesso, detenzione a vita per il 43enne accusato di aver ucciso la moglie ex finalista di Miss Svizzera e di averne fatto a pezzi il cadavere nel febbraio 2024 a Binningen, a Basilea Campagna. Il Tribunale Penale Cantonale lo ha riconosciuto colpevole di assassinio e di turbamento della pace dei defunti. L'uomo dovrà anche versare a titolo di indennità per torto morale diverse centinaia di migliaia di franchi ai familiari, fra cui le due figlie minorenni. Si tratta, come denunciato durante la requisitoria dal Ministero Pubblico, di uno dei casi di femminicidio più crudeli e sconvolgenti della Svizzera.
10: L'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado lascerà il prossimo 29 giugno la sede diplomatica italiana a Berna in Svizzera per raggiunti limiti di età. Lo rende noto l'agenzia di notizie italiana ANSA, entrato in carica nel settembre del 2023. Cornado è balzato alla cronaca soprattutto negli ultimi mesi, da prima nella delicata fase di supporto alle famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana e poi per i difficili rapporti tra Italia e Svizzera, incrinatisi dopo la scarcerazione di Jacques Moretti e in seguito con il contenzioso sul pagamento delle spese sanitarie.
11: Voltiamo pagina, andiamo sul mercato dell'alloggio. Rispetto allo scorso anno in Svizzera le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati, dunque non dei contratti in essere, sono aumentate del 2,4%, in quanto emerge da un indice elaborato dal portale di annunci immobiliari Homegate in collaborazione con la Banca Cantonale di Zurigo. A livello di singoli cantoni, nel dettaglio a balzare all'occhio soprattutto la progressione annua di Nidvaldo, più 10,1%. Molto difficile, agli occhi almeno degli inquilini, appare anche la situazione nei cantoni di Uri, Zugo e anche Grigioni.
10: Pure Zurigo, cantone di riferimento per molti lavoratori e studenti provenienti dal sud delle Alpi, continua a diventare più caro. Il Ticino è da parte sua perfettamente in linea con la progressione a livello nazionale. Interessante infine anche l'andamento nelle 8 città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. Lugano mette referto una crescita annua del 2,6%, superato da Lucerna, Zurigo, Losanna e Ginevra. Balzi meno importanti invece a San Gallo, Basilea e Berna.
11: L'EOC guarda intanto indietro al 2025 e può sorridere. L'anno scorso si è chiuso infatti con un risultato d'esercizio positivo di 1,2 milioni di franchi, cifra che permette dunque di tornare all'utile dopo la perdita del 2024. A trainare la crescita è stato soprattutto il settore ambulatoriale, che continua ad espandersi e rappresenta ormai una componente strumentale dell'attività ospedaliera.
10: A questo proposito, il continuo sviluppo appunto dell'attività ambulatoriale serve come leva strategica per contenere i costi e modernizzare la presa a carico. Ridurre le degenze infatti significa anche ridurre i costi strutturali e liberare capacità per i casi più complessi. Insieme al direttore generale dell'EOC Glauco Martinetti guardiamo già al futuro e ai prossimi obiettivi.
13: Gli obiettivi futuri è continuare in questo tema dello spostamento verso l'ambulatoriale. Un tema è sicuramente quello della digitalizzazione della sanità, quindi digitalizzare sia all'interno tutti i nostri flussi di lavoro, ma anche verso l'esterno.
10: C'è poi un tema importantissimo, ci dice ancora Martinetti, che è quello di inserire l'EOC all'interno dei vari percorsi di cura.
13: Quindi di riuscire a mettere in rete maggiormente quelli che sono gli SPITEX, quelli che sono i medici privati, quelli che sono i medici del territorio, quelli che sono gli infermieri che seguono a domicilio i pazienti. Ecco, quindi entrare veramente in questi percorsi di cura aggregati.
11: Oggi la città di Locarno ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta di credito per la riqualifica della rotonda di Piazza Castello. Obiettivo: renderla un giardino per la città fruibile tutto l'anno. Sentiamo il capo di Castero Opere Pubbliche Bruno Buzzini al microfono di Robert Kretschmer.
14: La progettazione, la realizzazione e valorizzazione della rotonda richiede un investimento di 3.405.000 franchi, di cui netto a carico della città 2.905.000 grazie al contributo da parte dell'assicurazione immobiliare.
15: Quali sono per lei i punti forti di questo progetto?
14: Allora, da sempre il municipio ha voluto basarsi su 5 concetti fondamentali: quello della biodiversità, quello della città spugna, socialità, benessere e altro ancora, e concepiti attraverso un progetto che poi ha vinto il bando di concorso di progettazione, che è la città o un giardino per la città, in questo senso, che ha contenuto proprio questi 5 concetti base.
10: Chiudiamo con la musica, ma in realtà anche con la politica, con la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest. Prima di affrontare il tema con un esperto, riavvolgiamo Gianluca il nastro di quanto è andato in scena ieri a Vienna.
11: Finlandia e Grecia, indicate da mesi tra le principali candidate alla vittoria finale, hanno conquistato senza difficoltà il pass per la finale. Interessante il caso anche del Belgio, che ha smentito i bookmaker e centrato a sorpresa la qualificazione. All'ultimo atto ci saranno dunque anche la Moldova, la Serbia, Svezia, Croazia, Lituania, Polonia. Avanza anche Israele, al centro delle polemiche per la partecipazione in piena guerra a Gaza.
10: Questo dunque il racconto stringato delle prime esibizioni che non hanno convinto il caporedattore cultura e società del Corriere del Ticino, Mauro Rossi.
16: Non mi ha convinto nessuna, devo dire la verità, da un punto di vista generale, nel senso non c'è stata una canzone tra le 15 che sono state presentate, anzi 17 se teniamo conto che hanno fatto ascoltare anche la canzone italiana e la canzone tedesca, nessuna che ha veramente brillato dal punto di vista compositivo e dal punto di vista esecutivo. Devo dire che in generale mi è piaciuta molto la scenografia, cioè la scenografia di Eurosong si conferma straordinaria, bravissimi nel cambiare scena ogni 3 minuti e bravissimi nel trovare delle illustrazioni, chiamiamole così, delle scenografie per ciascuna canzone. Dietro queste meravigliose scenografie spesso e volentieri si è celato assolutamente il vuoto dal punto di vista compositivo. L'unica davvero fase di creatività l'ho trovata secondo me nella canzone croata, veramente molto bella come canzone e straordinaria la scenografia.
12: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala 4 km di colonna in direzione del Ticino davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, con conseguenti attese di circa 40 minuti come percorso alternativo.

0: Il nostro appuntamento della pausa pranzo come al solito, eccoci qua, bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Secondo
1: buongiorno
2: me potete cominciare a dire Loreto. Loreto. Non vedi che sono sul trespolo qua.
1: Cos'è che c'è?
2: Sono Loreto sul trespolo pappagallo qua, se puoi dire Loreto. Era così,
1: come dicono
2: no?
1: Pa, cioè, ma, ecco. Come dicono
3: Bon appétit, bon appétit. Con i tenori aujourd'hui sulla 2 in cantonale, al grotto in campagna in città.
2: I tenori sono qua. Anzi, così mi sento di più Mina. Perché c'era un video dove lei cantava seduta, è difficilissimo.
1: Sì,
2: e invece stare diaframma, ho cantato meglio.
0: Piccola
2: invece,
0: differenza di voce, dai.
2: Sì, no, quello, dubbiamente la mia è meglio.
1: Lui è ovvio, la mina bassa.
2: La mina,
0: secondo me, sono
1: lei sono bravo.
0: Come secondo me
1: bravo,
0: è solo la mina vagante. Tutto qua. Scherzo, dai, su.
2: Dai.
1: Allora i tenori
2: succede?
1: Sono qua.
2: Sì. Auguri Pellegrini.
1: Grazie.
2: Tanti auguri, buon compleanno.
1: Grazie mille di questi auguri. Una volta si diceva altri 100 giorni così.
0: 42, vero? Non so. Come 42 anni.
1: 23.
0: Scusa,
1: sempre 23.
0: Okay.
1: No, comunque vabbè, una volta si diceva 100 giorni così, adesso sarebbero anche troppi, no? Perché mi ci vedi a 162 anni.
2: No, io ho 123 anni. Però 123 anni diventa una meta sempre più raggiungibile. I centenari sono tantissimi.
0: Sì, tanto di
2: salutiamo tutti i centenari all'ascolto. Tanti. Vedo sempre tanti sindaci nel cantone che vanno.
1: Che ha 100 anni.
2: No, che vanno a festeggiare, che vanno a accendere.
0: È vero,
2: a fare...
0: è vero,
2: capita sempre più spesso.
1: È vero, vai nelle case di riposo dove
2: sono lì. Sempre, vai a casa.
0: Conoscete qualche centenario voi? Io sinceramente no.
2: Personalmente
1: centenari no.
2: 99enne, okay. Presso centenario sì. Però di cosa no, proprio 100 no,
0: che bello.
2: Neanche che li ha passati.
1: Io 94.
2: Tra poco.
0: Sì, anch'io su dopo il
1: Pepino,
0: verso i 90,
1: cioè il Pepino,
0: ma
2: tra poco conosciamo
1: anche,
2: io e te Pellegrini.
1: La Marisa.
2: Potremmo dire
1: vero?
2: Di sì tra poco, no? Che lo conosciamo centenario.
1: Dai, speriamo.
2: Sì, va bene.
1: Faccio una bella festa se arrivo a centenario.
0: Ascolta, c'è qualcuno che dice auguri Ricky, sei un grande ma non per l'età.
1: Oh,
0: che bel complimento!
1: Grazie, grazie mille.
2: Anche perché l'età ultimamente è sempre più relativa, no?
1: Esatto, cioè, oramai.
2: Ma sì, oramai.
1: Dopo una certa età non si dicono più gli anni.
2: Non si dicono gli anni, e poi dopo lì. Si fanno tutte quelle in salute, si fanno tutte quelle cose che magari 50 anni fa erano più difficili.
0: E soprattutto esatto. Dici cose che non avresti mai detto prima.
2: Ah,
0: te
2: beh, quello.
0: Sei d'accordo.
2: Quello ci sta, ma soprattutto quando ti dicono una cosa, poi dopo dopo tre minuti chiedi cosa?
1: Cos'era?
2: Cosa hai detto?
1: Esatto.
2: Va bene, allora cosa facciamo? Ascoltiamo canzoncino, andiamo subito in zona ricettina?
1: Andiamo in ricettina?
2: Guardare in ricettina?
0: No.
2: Sai che è uscita una notizia che dice che secondo una stima basata sui consumi svizzeri si può dire che il consumo medio di pizza è tra gli 8 e i 12 kg all'anno.
0: A persona.
2: Addirittura si parla
1: un
2: di...
1: Un chilo al mese.
2: Sì, si parla di 40-60 pizze all'anno per persona in Ticino, quindi praticamente una pizza a settimana per ogni ticinese.
0: Sì, è vero.
2: Siamo lì.
0: Il calcolo è quello. Che in effetti la media è quella, fondamentalmente la pizza.
2: Sì, perché una volta alla
0: settimana
2: si fa, dai, bene o male sì. E allora abbiamo la ricettina che riguarda ovviamente una pizza ticinese buona, che dà la possibilità di utilizzare tutti i prodotti del territorio e nel particolare il formaggino, il bouchon, vedi che bella, eh? Dunque, è una pizza con la mozzarella, poca, la formagella ticinese che ricorre spesso, le cipolle rosse, della pancetta, della luganighetta e alla fine metti il formaggino della Valle di Muggia crudo. Alla fine.
0: Il tocco finale.
2: E lì ti esce una cosa, signor Pellegrini, che...
1: Io l'ultima pizza l'ho mangiata più di un anno fa.
0: Addirittura.
1: È un anno che non mangio la pizza.
0: No, davvero?
1: Sì.
0: Caspita. Quindi rovini la media.
1: Non sono più andato a prendere Cristina.
2: Non sei... Non rientri nella media allora, cioè.
1: No, infatti la abbasso. Una volta ne mangiavo di più focaccia, però
2: sì.
1: La focaccia mi piace molto, però la pizza mi piace quella non della pizzeria, ma quella che fanno al mare con su il pomodoro, ecco, fresco.
2: Ottima.
1: Dai, presente, che fai? Certo. Fanno la base di pizza, sì, e il pomodoro lo mettono fresco alla fine, non cuoce, okay, dentro. Sì, sì.
0: Però è quasi una focaccia quella lì, no?
1: Sì.
0: Quasi una focaccia.
1: La, non una so come sia, la marinara mi pare sia questa.

0: pasta.
1: Beh, marinare la pizza con pomodoro e aglio, mi sembra.
2: Pomodoro e aglio.
0: Però il pomodoro è fresco, non è cotto con la pizza.
2: Sì, sì, sì, adesso nella marinara invece è cotto con l'aglio dentro. Però buona. La pizza del mare.
1: Che fame, ragazzi, che fame, che fame.
2: Vabbè, io non so quanti di voi hanno mangiato pizza, se la classifica, cioè più che classifica, se la stima
1: magari
2: è giusta.
1: La sta mangiando adesso
2: o meno.
1: Mezzogiorno, molte volte.
0: Perché è meglio mangiarla a mezzogiorno.
2: Perché dopo nasce sempre quell'idea, la pizza fine, la pizza col cornicione, la pizza tutta alta. Io ne ho mangiata una col cornicione settimana scorsa e devo dire che fatta qua non mi è piaciuta. Perché l'ho mangiata nei dintorni di Napoli, era magnifica, perché la difficoltà sta nel farla cuocere dentro. Se fai il cornicione tutto alto, infatti ho detto, ma che pizza sta?
0: La pizza
2: è tutta lì alta, poi dentro è tutta molle, tutta
0: è sì, unica, no? Non la puoi imitare, meglio farti la tua di pizza.
2: C'è però sempre la storia la... del
0: però loro comunque è alta, io non questa roba
2: è alta, però con il sì, c'è tutto il cornicione attorno, sì, quindi è ancora più alto,
1: a volte, no? È anche ripieno il cornicione.
0: E quindi poi vogliamo parlare, non so, voi quando fate la pizza siete di quelli che il cornicione lo lasciano lì e mangiano solo dentro?
1: No, io lo mangio.
2: Io mangio tutto,
1: sì sì,
0: perché è il buono.
2: E mi arrabbio con chi lo lascia e poi glielo prendo dal piatto, anche se sono pieno mangio.
0: E lo usi per pucciare?
2: E no, dove? Non c'è più niente.
0: No,
2: niente.
0: Magari non so, se mangi un altro piatto, perché è buono, eh.
2: E cosa faccio? Mangio la pizza, poi un altro piatto e puccio il cornicione. Diventa un po' tanto, no? Vabbè. Vedi
1: questa
2: che ti abbiamo
1: una canzone in onore di Riccardo, perché è una delle sue preferite, quindi
0: Don't let me be misunderstood.
1: Sei d'accordo?
0: Sì, sì.
2: E certo, no, dicevamo, ti abbiamo pensato per il tuo compleanno, vedi che bello.
0: Facciamo la fiesta.
2: Vabbè, dai. Sono le 12:15
1: con le nacchiere
0: Leroy
1: adesso.
0: Gomez.
1: Le nacchiere, via. Bye.

0: Allora, tra un ballo e l'altro, Santa Esmeralda, Santa Pellegrini.
1: Santa Gabriella.
0: No, io stavo pensando a Santa.
2: Bisognerebbe farla santa, eh?
1: Sì. Santa Monica.
0: Ti prepara la Gabri questa sera?
1: Andiamo fuori al ristorante stasera.
0: Apri il borsellino stasera, allora.
2: Oggi sei partente.
1: Stasera apro il portafoglio.
0: Bene, bene.
1: Andiamo via, scappiamo io e lei. Come due
0: niente bambina.
1: Perché poi ieri, non l'abbiamo detto, ma ieri era l'anniversario del matrimonio. 26 anni che siamo sposati.
2: Auguri.
1: Più di 35 che siamo insieme, però 26 che abbiamo messo a così, no?
0: Ieri sera chi ha visto l'Eurovision c'è stata una performance italiana pazzesca.
1: Ragazzi, io devo dire che ieri sera adesso non me ne vogliano, però ho provato un po' di imbarazzo.
0: Beh, eppure da parte
1: io ho scanalato proprio nel momento in cui quell'abito da sposa diventava.
0: Sai che
1: ho detto ma no
0: da
1: in
0: parte
1: tutto il mondo, cioè,
0: no, non è vero. Da parte italiana c'è stato questa reazione dove si diceva ma c'è vergogna andare in Europa così. Leggendo i commenti, e poi io ho seguito un pezzettino, ho fatto un po' di zapping tra i vari Eurovision, no? Ho seguito il commento della RSI, quello italiano della Lamborghini, e poi quello della BBC, che sono stati una cosa secondo me abbastanza oscena, e loro dicevano
1: perché oscena?
0: Ma perché allora uno impari le pronunce, perché tu quando commenti qualcosa se lo fai in inglese ti ridono dietro tutti loro, perché loro sono gli scienziati, no? Sono quelli che sanno. Poi gli dici di parlare una qualsiasi altra cosa, se capisci una gotta.
2: E cosa dicevano dell'esibizione?
0: No, e dicevano che comunque sbagliando tutto, nomi, cognomi, cioè le pronunce, quello che ma fa niente, è così, che comunque la situazione è stata bella. Cioè questo rappresentare l'Italia in questo coso è stato molto divertente, e hanno adulato lui perché dicevano che è il più vecchio che partecipa all'Eurovision e ha saputo portare proprio l'italianità. Cioè, dopo dicevo, insomma, quando tu senti un po' di italiano, perché napoletano non avranno capito che cantava, c'è un pezzo in napoletano.
1: A così. No, io l'ho trovato, io non ho visto la tutta la serata, però scanalando sono arrivato lì sul canale proprio mentre c'era fuori lui, no? Tant'è che non ho capito subito, perché sapevo che era già in finale, dico cosa ci fa lì, no? E ho visto un po'. La cosa che ho notato è che aveva fretta. Nel senso che mi ha dato quell'impressione lì, voleva fare più, sarà stata l'eccitazione, che ne so io.
2: L'emozione,
1: l'emozione. Però mi ha dato quell'impressione lì, e è andata male, l'ho sentito stonare, perché a Sanremo non ha fatto così, a Sanremo
0: no, quello che
1: piaccia,
0: non era intonato,
1: non piaccia, ma il pezzo l'ha fatto.
0: L'hanno notato tutti.
1: Invece era forse la voglia di, no, l'eccitazione di essere lì, e mi è sembrato un piccolo bambino, invece era, come dicevi te, uno dei più...
0: più anziano in gara.
1: Non ha gestito però questa cosa, anche se è anche bello vedere un essere umano che non sa gestire la sua emozione. Siamo talmente abituati alla plastica.
0: Secondo me non era molto preparato, perché c'è stato il pre, non so se tutte le TV l'hanno fatto vedere, ognuno poi produce il suo, e c'è stato il momento in cui è stato presentato durante la presentazione degli artisti all'arena di Saldavinci, no? E c'era questo ragazzo biondo, tutto austriaco, tutto fabrizioso, che gli diceva ma come sei bello anche se sei me, e lui aveva la traduttrice, e lei non gli traduceva giusto, diceva, scappava via, no? Perché lo guardava così, perché poi l'ha toccato, è rimasto un po' così, però sono divertenti queste cose.
2: Volevo salutare Milli che dice ciao tenori, Saldavinci sì, però meglio di molti altri.
0: Altro che
1: io non so,
0: io non ho capito la Grecia quando è andata in finale, che tra l'altro è andata come vincitrice, sono un po' particolari. Sentivo prima Mauro Rossi che dava l'ok per le ragazze croate, che hanno fatto una cosa incredibile, e poi ci sono state delle cose veramente che ti distolgono l'attenzione.
1: Beh, adesso sentiranno nella seconda sera, ma di quelli che hai visto te, chi è che ti è piaciuto? Perché metà ieri erano, no?
0: Forse le ragazze croate, perché hanno una cosa particolare che esce dagli schemi comuni. Ecco. Saldavinci non mi è dispiaciuto, ma stonato.
2: Adesso la seconda semifinale è domani, vero?
1: Domani
2: sera.
0: Domani, che è giovedì, e ci siamo
2: Veronica
0: noi. Fuori. Esatto, c'è la nostra Veronica.
2: Sì, la nostra. Ormai è nostra.
0: È nostra, sta bravissima in diretta con noi. Dai, allora, reclame, che siamo decisamente Veronica in ritardo, e poi veronichiamo.
3: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
6: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
9: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.

0: Comunque, per chi è appassionato, per chi lo segue, poi chiudiamo la parentesi Eurovision, seguitelo anche da X, perché andate sulla pagina ufficiale, poi ci sono tutti gli stati, ognuno ha la sua, però se prendete quella ufficiale, leggere i commenti, che poi vengono tradotti anche nella lingua da dove li leggi, escono delle cose belle, perché in Europa siamo tutti diversi, no?
1: Certo,
0: e allora
1: sì,
0: ognuno la pensa un po' a suo modo, e quello a volte è più divertente
2: che
0: i vari pareri, certo. Trovi delle cose abbastanza simpatiche. Allora, voi vi sento discutere, seguite il calcio? Siete due appassionati?
1: Abbastanza.
0: No, io dico voi perché io non seguo.
1: Appassionati
0: niente,
1: forse no, un po' troppo, però insomma, sì, lo seguiamo in qualche
0: modo.
1: Avete
0: già pianto per la vostra squadra?
1: Beh, quando ero più ragazzo, forse pianto no, dispiaciuto sì, ma
2: sì,
1: pianto,
2: io
1: forse
2: piango
1: no,
2: tutte le domeniche.
0: Perché cosa succede tutte le domeniche?
2: Più che per la mia squadra, per quando vedo la rivale.
0: Cioè la rivale che vince? In quel senso, cioè la tua squadra,
1: la rivale vince sempre, la
2: mia
1: sua, no?
2: Rivale forte.
0: E io non so di che squadra si
2: lascia perdere. Lascia
1: ma questo
2: perdere.
1: Perché?
0: No, perché esce una notizia.
2: Perché non so più come mettermi.
0: Ecco. Allora ci siamo arrivati, ci arrivo anch'io. No, esce una uscita,
2: scusami
0: una statistica.
2: Un attimo, cosa sì, rido io che sono un estimatore di Sannino in questo momento così triste per Bellinzona.
0: No, ma perché sentivo discutere di tutte queste cose e poi
2: non conoscendo, segui proprio tu.
0: E non conosco i nomi, cioè
2: Sannino è l'allenatore del Bellinzona.
0: Quello ci sono arrivato, no? L'ho sentito
2: e
0: oggi.
2: Bellinzona ieri c'è stata la conferenza stampa, vive un brutto momento. E quindi da tifoso del
0: Bellinzona. E da dove arriva?
2: Sannino
0: era già,
1: beh, ha fatto diverse squadre,
2: ha fatto
1: del calcio italiano,
2: in Italia, in Grecia, allenato, in Turchia anche, no? Insomma, ha allenato un po' in giro. Però insomma, il Bellinzona mi sta facendo soffrire molto.
1: E non solo a te, a tutti in questo momento.
0: No, perché è uscito a questa statistica dove si dice che gli uomini piangono di più per il calcio che per il proprio partner.
1: Davvero?
2: Come siamo messi.
0: Infatti, però, invece di avere dei sentimenti che non ci sono mai,
2: guarda,
0: per il calcio ci sono.
2: Se la trovo adesso ti faccio. Ho visto domenica una cosa, girava sto coso in rete, no? Di un cronista di una televisione di Messina.
1: Sì,
2: bellissimo.
1: Fatto?
2: Perché il Messina è retrocesso dalla D all'eccellenza, mi pare. Quindi non stiamo parlando di anche retrocessioni importanti, perché eri già basso, no? E comunque questo qui dicendo quando finisce la partita che Messina retrocede, piangeva proprio in diretta il cronista.
1: Certo, beh, vedi, allora è che effettivamente
2: cioè, questo
1: questa
2: l'ha
1: notizia
2: fatto proprio in diretta, dice no perché non me lo ricordo. Ma era serio, non fingeva.
0: No, perché io sento delle radiocronache qua per il calcio svizzero, che il calcio svizzero sta prendendo sempre più piede, da
1: certo,
0: che mi sembra funzionare.
1: Tra l'altro ricordiamo doppio passo tutte le domeniche,
2: si parla
1: di calcio
2: regionale. Ricky Vassalli, Luca Ventura.
1: Sì, 14.
0: Però è innegabile che dappertutto in Europa c'è il calcio italiano, che è quello che è in cima a tutte le classifiche.
1: No, non più.
0: Poi ci sono gli inglesi.
1: I francesi, gli inglesi, i tedeschi.
2: Chi sono?
0: Sono loro?
2: Adesso, gli inglesi,
1: sempre
2: gli inglesi. Loro.
0: E anche lì sarebbe interessante.
1: Gli spagnoli, non dimentichiamo gli spagnoli.
2: Real Madrid.
0: Vabbè, la Spagna è vera. Sarebbe interessante capire se in diversi punti d'Europa anche lì si piange più per il calcio.
1: Per
0: l'Eurovision,
1: in Spagna sicuramente sì.
0: Sì?
2: Ogni posto ha il suo sport. Io penso che in Ticino l'hockey ha fatto piangere delle persone.
0: Ma bisogna capire se piangi quando sei a casa, com'è la reazione della moglie o del moroso, quello che puoi, perché se uno si mette lì e piange di più allora uno ti dice mi son fatto, cioè c'ho una malattia e non so cosa succede, vai dal dottore, dice ha perso il Lugano e piangi cioè dipende.
1: Quindi, no?
0: Non so come vederlo.
1: Scusa, chiediamolo agli ascoltatori.
0: Però, infatti, chiediamo a qualche moglie o qualcuno.
1: È vero che il vostro marito, il vostro fidanzato, il vostro padre quello piange che per la squadra di calcio.
2: Comunque il calcio ha un potere di qualcosa, perché a me viene in mente mia madre, no? Io mi ricordo quando ero piccolino.
1: Tifosa interista, tua mamma,
2: sì,
1: me lo ricordo.
2: Mia mamma però quando ero piccolo se la prendeva con mio padre la domenica quando andava allo stadio, e mi ricordo questa frase che mi giravano. Messu mia, diceva, andà a vedere 22 persone in mutande che corrono dietro una palla, no?
0: In mutande bianche, anzi 23 perché una è mutande nere.
2: Il giorno in cui mio padre è riuscito a convincerla il giorno dopo ha fatto l'abbonamento e è diventata tifosissima. Vedi? C'è quel qualcosa,
1: secondo me,
2: che...
1: se non lo provi lo stadio non puoi capire.
3: Ma è proprio anche lo stadio che possa, sì, probabilmente, sì, ad appassionarsi,
2: forse sì.

0: caro Boris, il calcio italiano è in fondo alla classifica, non in cima, in fondo. Primo inglese,
1: sì,
0: spagnolo, Germania, Francia. Chiuso. Ciao a tutti.
2: Bello, mi piace. Frank è mistico. No, ma sai, io purtroppo non lo so se purtroppo, magari a volte per fortuna sono uno di quelli che il calcio e l'insalata li metto lì, nel senso, certo, forse mi piace di più l'insalata.
1: È una passione.
2: Però è proprio quindi, una passione, sì, sì. Cioè, appassionato di tante altre cose, e dunque capisco chi. Però la cosa che noto è che a volte veramente quando sento parlare al lunedì, sento parlare più di calcio italiano che di tutto, sì, quello che gira attorno, ma poi con o delle battute, cioè,
1: ma se sono gli sfottò che finiscono lì,
2: ma sento Danny Juventino con tutte queste cose,
3: gente
2: qui
3: che vive proprio male, vive nella rabbia,
2: sì,
3: queste robe qui,
1: ma no? quello è brutto . Insomma, deve finire lì, insomma, lo sfottò e basta.
2: Ma allora sai, è proprio per quello che qualcuno dice, chi è così dentro piange, sì, di più per il calcio che magari per i problemi familiari.
3: Sai che invece mi ha appassionato tantissimo, io il calcio l'ho mollato, ero molto tifoso una volta fino a 20 anni fa. Però l'ho mollato proprio perché, a parte che non tutto questo business, no? Però mi ha appassionato molto il calcio femminile, dove non c'è forse la tecnica, senza forse, non c'è la tecnica.
1: Beh, sono più questi ultimi anni sono
3: migliorate.
1: C'è
3: però
1: un livello molto alto.
2: Ma le ho viste che si tirano la coda quando
3: corrono. Però giocano. Con,
2: certo, hanno fatto il campionato in televisione.
3: Con una ferma fobia, cioè hanno proprio... Hanno fame. Le ragazze che giocano a calcio, sì, hanno fame di vincere e ce la danno fino all'ultimo centimetro, corrono, no?
1: Cosa?
2: Ma no, hai fatto tutto tu.
3: Ce la mettono tutte,
2: sì,
3: dire.
4: Ma tu ce la danno.
3: No.
4: Scusa.
3: Però hai capito quello che voglio dire. E magari guardando una partita di calcio femminile trovi che sono un po' a volte scontate nei passaggi, nelle però c'è quella roba lì, la voglia di vincere, la fame, che non vedo più invece nel calcio miliardario.
2: Sta prendendo effettivamente sempre più piede, perché se non sbaglio, se parlo della nostra TV, la RSI ha passato tutto, forse tutto il campionato. Hanno fatto qualcosa del genere, no?
3: Finalmente,
2: per quanto riguarda. Sì, giusto.
1: Vero. Beh, ci sono tanti altri sport sottovalutati, comunque.
3: Sì, riguarda
1: anche altre attività che vengono fatte che non viene dato risalto, insomma.
3: Comunque, come succede in molti casi, a rovinare tutto è sempre il pubblico. Nel senso che nel calcio succede quel che succede. Mi vengono in mente, adesso un altro argomento, comunque il calcio giovanile, ad esempio, no? A me piace quando passo via e vedo delle partite, perché anche lì c'è questa fame, no? Dei, sì, bambini che giocano. Ma quando senti i genitori che fanno gli allenatori,
1: no, questo è brutto,
3: nei confronti dei figli o addirittura dell'allenatore perché ha messo quello che ha tolto quell'altro, certo, allora lì dici, ma no,
2: ci sono i genitori che si picchiano tra,
3: sì,
2: di loro,
3: sì, sì,
2: cioè delle cose pazzesche.
3: Dovrebbero vietare ai genitori di poter andare a vedere i bambini.
1: Sì, sì.
2: Allora, signor
1: queste
2: Pellegrini,
1: cose capitavano abitualmente, sì, ve lo dico, sì, da facevo il dirigente accompagnatore, quindi queste cose le vedevo benissimo, di una squadra di bimbi, insomma, quindi.
2: Messaggi: ciao ragazzi, confermo, mio marito sta piangendo tantissimo per il Milan e io da tifosa interista me la godo. Poi dice, insomma,
1: sì, vero, non è un bel momento.
2: A me il calcio non piace, questo Raffaello. Poi, sì, in base alla tua frase qualcuno chiede dove deve presentarsi.
1: Dove? Dice, ce la danno, dove devo presentarmi?
2: Cioè,
1: vabbè.
2: Risatina con tanto di papera, immagino,
3: sì,
2: sempre.
3: Poi c'è questo marito tifosissimo del Lugano, non piange ma si incavola come una bestia, soprattutto con gli arbitri zucchini. Ah, perché vengono di zucchini?
2: Perché sì, vengono dalla Svizzera tedesca. Esatto, no?
3: Però è sbagliato anche quello.
2: Però
3: no?
2: Se l'arbitro va là, dicono che c'è l'arbitro Cincali.
3: Ma vedi che si parte male.
2: Ma è vero.
3: Perché ci sono queste.
2: Però,
1: beh, ma tu non penseresti se
3: sfotto,
1: viene un arbitro.
3: Quelle robe lì ci stanno. Però che colpa ne ho io? Sai che c'è un arbitro che conosco che si fa amare da tutti?
2: Il Micio?
3: Sì.
2: Ecco.
3: Il Micio non osa nessuno insultarlo.
1: Davvero?
3: Perché lui arbitra benissimo.
2: Sì. Ce ne sono diversi. C'è anche Buontonini, che è arbitro di calcio.
1: Non Giorgio.
2: Anche lui.
1: Anche Giorgio?
2: Un po' meno col tempo a disposizione.
3: Giorgio chi, scusa?
1: Giorgino. Fratello, insomma, di quello che...
2: Dopo ti spieghiamo tutto.
1: Sì,
2: non dobbiamo entrare nella politica adesso, siamo sul calcio.
5: Ah,
2: dai.
5: I tre tenori a pranzo.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
12: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
13: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
14: Town, tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
15: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Shop like a Fox!
17: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
18: Questa è Radio 3 Inc.

0: Vasco Rossi, la nostra relazione, tra le altre cose non dimentichiamo che usciva oggi questo album e all'inizio neanche tanto considerato, poi è diventato uno dei capolavori, della musica italiana.
1: Ma cosa vuoi che sia una canzone? C'era dentro anche Jenny è pazza.
2: Posso farvi sentire una cosa? Bello. Sentiamo cosa ci dice.
3: 23 giorni, signori!
1: Ah, il conto alla rovescia, il conto alla rovescia.
0: Aspetta, grazie. Perché c'era, questo qui erano i 23 giorni, però non può mancare anche questo, Ecco, vedi. Siamo sempre lì. Vabbè, allora, tornando sullo sport, veloce, c'è Roberta che dice: sì. Quando mio figlio giocava ad hockey, dunque si parla di 20 anni fa, il suo bravissimo allenatore disse ai genitori che quando i ragazzi entrano in spogliatoio non sono più i loro figli.
2: Vero.
0: Hai capito?
2: Vero.
1: Ecco. Giusto, giustissimo.
0: Come giustissimo.
1: Sono d'accordo.
0: Sei d'accordo?
1: Sì, perché comunque dobbiamo anche dare, cioè, a parte il fatto che lo sport è visto sempre come una cosa che ti deve educare. Ed è diseducante avere questi genitori che spesso vogliono dai figli quello che non sono riusciti a fare loro.
2: Soprattutto se vedono che il genitore si permette di dire all'arbitro determinate parolacce o all'avversario determinate cose. È chiaro che il figlio prende dal padre e dice: ma se lo dice mio padre va bene, quindi diventa un violento da questo punto di vista e non andiamo da nessuna parte. Insomma,
1: sì,
2: ecco.
1: Sono d'accordo.
0: Bene, no, stavo avendo un piccolo problema tecnico che nel frattempo siete stati bravi a chiacchierare. No, no, a posto.
1: Stavo mettendo a posto qualcosa.
0: Stavo mettendo a posto qualcosina, sì.
1: 1200 droni. Cos'è?
0: Sì, no, sì, dopo vuoi farlo subito?
1: No, l'ho visto scritto lì.
0: Sì, no, sì, c'era. Abbiamo anche Gianluca Grignani, perché oggi ce l'hai di vola. Va tutto a tema.
1: Bisogna tagliare il prato.
0: Se vuoi tagliare il prato, tagliamo il prato. No, facciamo così. Sentiamo Grignani.
2: Ma perché usciva qualcosa?
0: Sì, Grignani oggi. Sì, oggi.
2: Nel 2002 usciva l'Aiuola.
0: Mamma mia.
1: Proprio questo pezzo.
0: 24 anni di Aiuole da tagliare.
1: Sì, hai voglia.

0: Devo dire che come testo, se lo ascolti tutto anche questo, era il 2002. Adesso potrebbe diventare un pochettino più difficoltoso.
1: Beh,
0: a livello radiofonico.
1: Incredibile.
2: Gianluca Grignani su Radio 3, ci sono i tenori, sono le 12:53 minuti.
0: Senti un po'.
1: C'è un messaggio.
0: Aspetta, sì?
1: Vai.
0: Sei messaggio.
1: No, è un messaggio scritto da una nostra ascoltatrice che dice: buongiorno, ho assistito a una partita di calcio, ragazzini e genitori che si menavano di brutto, prima con parolacce, poi con le mani.
0: È pazzesco. Vedi?
1: Io invece ho assistito a un'altra cosa, che i genitori insultavano la squadra avversaria e l'arbitro, sempre di ragazzini. I ragazzini, i figli, sono andati sotto dicendo no, basta, basta, basta, pregando i loro genitori di smetterla.
2: Che vergogna.
1: Questo è veramente un gesto incredibile.
0: Allora, ormai l'hai anticipato, senti?
1: Cosa?
0: Volevo farvi il quiz, se riconoscevate questa sigla ormai famosissima.
2: Harry Potter.
0: 25 Potter, sì. Anni di Harry
2: Oggi.
0: Potter.
2: Usciva 25 anni
0: Stanno
2: fa.
0: Stanno cominciando i festeggiamenti per il 25esimo, che poi in Europa è uscito un po' in momenti diversi. E se amate i droni, sta per arrivare uno spettacolo a luglio. In Svizzera non è ancora in programma. La parte più vicina a noi, la città più vicina a noi è Milano, dove in zona ippodromo di San Siro faranno uno spettacolo con 1200 droni. Ci è già stato fatto in alcune parti d'Europa, se vai su YouTube trovi un po' qualche immagine, ed è una cosa magnifica. Sono come quegli spettacoli che fanno in Cina, dove i droni, certo, costruiscono delle immagini e viene ripetuto colorati e tutto quanto, e tu vedi nel cielo che appaiono tutti i personaggi di Harry Potter.
1: Faranno?
0: Lo faranno a Milano, appunto, e tra il 17, il 18 e il 19 luglio. Adesso stavano anche aggiungendo qualche data, perché si va ovviamente a pagamento. Se vai in zona guardando in cielo lo vedi lo stesso, no?
1: Certo.
0: Però ovviamente se vai all'interno dell'ippodromo vedrai perfettamente il tutto. Bello. E secondo me è una cosa che vale la pena andare a vedere.
2: Spettacolo d'estate.
0: Deve essere uno spettacolo.
2: Bello, molto bello. In una notte d'estate.
0: Va bene così?
1: Reclamo. Va bene così.
3: I tre tenori a pranzo con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
9: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
4: caffè in grani segafredo intermezzo un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
5: 12:58.
6: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Tragedia di Cro Montana. L'ex sindaco ha scelto il silenzio davanti alle domande del Ministero Pubblico e degli avvocati delle vittime. Ce ne parla Giorgio Doninelli.
7: Jean-Claude Savoy si è presentato oggi a Sion per essere interrogato nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio del bar Le Constellation. Il sindaco di Chermignon dal 2009 al 2016, prima dell'aggregazione nel nuovo comune di Cramontana, ha scelto di non parlare, non avendo avuto accesso al dossier. La mia parte attiva in questo caso risale all'estate 2015. Siete in grado di rispondere a domande che datano di 130 mesi? Non è possibile, ha spiegato ai media, aggiungendo che si assumerà le responsabilità politiche, che sono evidenti, ma risponderà alle domande degli inquirenti e dei legali delle vittime solo una volta che avrà avuto accesso ai documenti. Nel 2015, ricordiamo, l'allora sindaco aveva cofirmato un'autorizzazione d'esercizio per il Le Constellation in seguito a lavori effettuati su incarico del nuovo gerente Jacques Moretti. L'uomo, al pari di altri 12 imputati, deve rispondere di omicidio, lesioni personali e incendio colposi.
5: E notizie di poche ore fa che si lega a Cro Montana, l'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado lascerà a fine giugno la sede diplomatica italiana a Berna per raggiunti limiti di età. A renderlo noto è stata l'ANSA. Il diplomatico ha gestito negli ultimi mesi la delicata fase di supporto alle famiglie italiane coinvolte nella tragedia di Capodanno e i difficili rapporti tra l'Italia e la Svizzera. Nuovo passo in vista della realizzazione dello svincolo autostradale di Sigirino lungo la 2. Il Consiglio federale ha infatti adottato oggi gli aggiornamenti e le integrazioni del piano settoriale dei trasporti. In una nota l'esecutivo ha precisato che i pareri espressi dai cantoni durante la fase consultiva, che interessa anche altri progetti oltre che quello chiaramente ticinese, sono stati ampiamente tenuti in considerazione. La cronaca adesso: timbrava il cartellino in Italia e poi si recava in Svizzera, dove lavorava per una impresa ticinese. L'uomo è un dipendente di un'amministrazione locale dell'Alto Varesotto ed è stato denunciato dalla Guardia di Finanza al termine di una indagine. Le accuse sono quelle di truffa ai danni dello Stato e false attestazioni di presenza in servizio.
6: L'infotraffico.
5: Il momento di Swiss non ci segnala particolari disagi.
8: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: questo discorso dovremmo farlo, cioè arriverà un momento dove dovremmo capire cosa vogliamo fare, almeno provarci, almeno buttarci nella mischia, perché a rimanere ai margini di questa piccola cosa ci conviene, cioè farlo per farlo sempre così.
1: Vieni a farti un giro con noi, ti portiamo dove gli altri non vanno, Lugano City, Remix.

0: Lugano.
1: Lugano.
2: Se pensavi che tutti hanno il grano, non ci siamo.
1: Se pensavi che tutti
2: hanno il grano, non ci siamo.
1: Ho capito il gallo.
2: No, il grano. Bello, secondo me. Testo di Maxi meraviglioso questo.
1: È bella questa di Lugano, ormai è passato qualche anno, però aveva portato fortuna anche.
3: Sì. Oh. Tanti auguri! Tanti auguri! Oh. Tanti auguri!
4: Oh. Happy, happy!
1: Allora, in primis abbiamo un compleanno da festeggiare in casa. Guardi la televisione, signor Pellegrini.
4: Che succede?
1: Guarda tra i nati oggi, se arriva.
4: Eccolo
1: lì!
2: Riccardo Pellegrini, tra l'altro con altri tre grandi personaggi, insomma.
1: Sì, vedi? Decisamente.
4: Tutti a fare pago io.
1: Certo.
2: No, scusa, ma non ho capito quelli sdraiati, come puoi rimettere la
1: sì, te la faccio, è perché è al mare, è al mare, perché adesso te la racconto, no?
2: Certo, cioè, vediamo,
1: quando la stavo preparando, guarda, ci metto un attimo. Vedi?
4: Ah.
1: Sono le chiappe chiare. Era tutti al mare a mostrare le chiappe chiare. Ma okay, chiappe che non lo voleva scrivere.
4: Scure.
1: Poi diventano scure. Era Gabriella Ferri. Infatti dicevo, no, ma scrivi quella roba lì perché è il brano
4: si
1: di Gabriella. Sì, no,
4: dicevano,
1: rifai perché per secondo.
4: Dovevi scrivere con le gondolette chiare.
1: Anche, poteva andare bene, però in ogni caso non lo scrive, ma le ha preparate.
2: Infatti.
1: Va bene, allora.
2: Beh, giornata che ha a che fare con la musica, devo dire, a parte Riccardo, che insomma lui è uno dei nostri, però ci sono anche altri personaggi che
4: sì, ce n'è uno di cui vado particolarmente fiero di essere nato lo stesso giorno.
1: Allora, cominciamo dal 1938, che c'è Tony Renis. Non sei fiero di Tony Renis?
4: Anche.
2: Quando
4: voglio dire.
1: E come, dai. Poi Richie Valens,
2: che dalla sua balbuzia ha fatto il successo. Quando?
1: Per quello l'ha messo tre volte.
2: Leggermente.
1: Giusto.
4: Richie Valens è Baila Bailar la Bamba.
1: Poi nel 1950 Stevie Wonder che si fa gli auguri da solo. Senti.
5: Happy birthday to you.
1: Anche.
5: Happy birthday.
1: Scusa, ma tu una canzone per il tuo compleanno non l'hai scritta?
4: No, per il mio compleanno no, scritte tante.
1: No, un buon compleanno, così quando il tuo compleanno la passiamo.
4: No, c'è quella là che dice che gli anni passano ma sono sempre 23.
1: Allora, visto che so che non vuoi fare quello che dopo ci fa, sono io che io ho preparato due cose, due canzoni di Stevie Wonder, anzi sì, e due canzoni di Pipistrani.
4: Ah.
1: Allora, così abbiamo la scelta se vogliamo ascoltare, perché è il compleanno di Stevie Wonder.
4: Sì.
1: Allora You're the Sunshine of My Life o I Just Called to Say I Love You.
4: Sì.
1: Oppure ci sono due brani belli anche dei Pipistrani che sono Giamaica.
2: Anche se secondo me lui avrebbe scelto Master Blaster al limite.
4: Master Blaster, io avrei scelto Master Blaster di Stevie Wonder.
1: Sì.
2: Giamaica.
4: E dei Pipistrani avrei scelto, ce n'è una che è la più bella che abbiamo fatto, sia come musica che come testo.
1: Sì.
4: Che è Mi piacerebbe.
1: Ok.
2: Ma io proporrei una cosa, le possiamo mettere in tutte e due?
1: Tutte e due,
2: dai.
1: Vabbè, dai. Allora,
2: io le metterei tutte e due.
4: Mi piacerebbe è un po' il lato serio dei Pipistrani.

0: Stevie Wonder. Facciamo gli auguri anche a Franco, che anche è nato il 13 maggio, ma del 1952, quindi fa...
1: E fai un po' 60, di calcoli, tu che 70, sei bravo.
2: 74. Ecco. E canta sotto la doccia lui, eh.
0: Giusto?
1: Vedi, l'età biologica è una cosa, cioè nel senso uno ci può anche ridere, ci può anche scherzare. Il bello è come ti senti dentro.
2: Assolutamente.
1: Perché visto che gli anni diventano sempre più importanti e soprattutto sono l'età è cambiata nel corso degli anni, perché diciamo avere 60 anni 50 anni fa, 60 anni fa era una cosa, avere adesso 60 anni è quando ti prepari, chi vuole andare magari anche in pensionamento anticipato e poi via a divertirti perché dentro sei ancora un ventenne,
2: la terza età,
1: cioè, ma è la seconda e mezza,
0: stamattina ho sentito una persona che non farò il nome, conoscete anche voi, comunque è andata in pensione a dicembre, quindi 4 mesi fa, no, e mi diceva non sai quanto si sta bene, perché se arrivi a quel momento lì che hai l'umore, perché il fisico poi a una certa età per forza degli acciacchi arrivano, no? Però l'umore, io conosco dei trentenni, dei quarantenni che sono già vecchi, no? E dei 65 anni che ne hanno qualcuno più di me che invece sono,
2: certo.
0: E quando arrivi lì che hai la fortuna di avere quella salute

0: che ti consente di... L'importante è capire che certe cose non le puoi più fare.
1: Vabbè, ci sono dei limiti, ovvio.
0: E adeguarti.
2: Anche perché diventi ridicolo su determinate cose.
0: Ogni età,
2: bisogna accettare l'età.
1: Perché quando vedi 45 o 50 anni, soprattutto qua, tante ragazze, ho notato, forse più che i maschietti, che si vogliono sempre atteggiare a ventenni. E lì diventa un po'.
2: Diventa un po' strano,
1: no? Perché è vero quando ti dicono: ah, ma è tua mamma, sembrava tua sorella. E allora da una parte. Ecco, no? Cioè. Diventa un po' così, tra dipende come ti poni.
2: Mi viene da salutare il nostro ex collega Marcus, che lui è in pensione, è stato da Dio.
1: Tutti, ecco. Tutti, perché quando è da riempire, quello è l'importante, riempire il tempo. Sì.
0: Riempire il tempo e accettare questo fatto che gli anni passano.
2: Certo,
0: e accettare anche bene, perché comunque spontaneamente, no? Io oggi faccio 62 anni, ma i miei voleri non sono gli stessi di quando ne avevo 30, perché andando in là con l'età cambiano anche quelle che sono le tue priorità, le cose che ti piace fare, via dicendo.
1: Quello che adesso devono imparare.
0: Un cappetto di bocce e due e sono a posto.
1: E due tazzin da merlot e sei a posto. Esatto. No, quello che devono imparare invece non tanti, come dicevi tu, ci sono dei ragazzi che ragazze che hanno 20 anni e non si atteggiano, hanno un carattere che li fa essere un pochettino più là con gli anni, però fisicamente vedi che hanno 20 anni, no?
0: Certo.
1: E poi ci sono quelli che hanno 20 anni che quando sentono uno che ne ha 30, quel vecchio! Figurati, poi a 50,
0: certo,
1: a 60.
0: Sì,
1: Però quella cosa che mi fa sorridere è che dentro tu pensi: ma tanto ci arrivi anche
0: esatto.
1: tu. Cioè, e quelli sono quelli che sanno male dopo.
2: Possiamo dire una cosa, però perché a 20 anni ci pensavamo anche noi quando vedevamo uno da 60.
1: Più o meno.
0: E comunque,
1: dicevi,
0: carissimi, che dite quel vecchio,
1: diverso.
0: Attenzione, perché le vostre amiche non dicono quel vecchio, ma dicono quel brizzolato.
2: Pensavo che dice: attenzione che ti aspetto fuori.
1: No.
0: Quel brizzolato, guarda.
1: E quando ti dicono così, e tu ti dire: ci arriverai anche tu, ma spero come noi.
0: Ecco,
1: non è detto,
0: Oh, che meraviglia. Pensa che questo pezzo qua usciva 30 anni fa, in questi giorni.
1: Quando ne avevi 32.
0: Ne
1: avevi 32, ti incontravano e dicevano: guarda quel vecchio che va in giro a cantare con la parrucca.
0: Esatto. L'altro era uno di 62 che gli diceva: guarda che vecchio.

0: sax, che melodia qua, eh? Un quello pezzone, che suona è proprio
1: questo è un pezzo nota,
0: è proprio la sua voce.
1: Ma non è vero, dai. Non è vero,
2: fatta con l'intelligenza, erano le prime prove con l'intelligenza artificiale 30 anni fa.
0: Beh, sì, con due autotune, vero?
2: Due.
0: No, uno anche per il sax.
2: C'era tutta la stonata originale.
1: Ecco, Ricky, ma i testi erano sempre tuoi? Delle
2: sì, questo è uno, tra l'altro, dove ho scritto di più.
1: Ah, ok.
2: Di più, nel senso che questo proprio mi ricordo ancora la sera lì. Quando l'ho scritta.
0: Perché perché sarà perché successo qualcosa da Pellegrini.
2: Restate, sai.
0: Restate, c'erano delle belle situazioni.
2: Che bello che
0: c'era,
2: è stato.
0: C'era l'erba matta, c'era di tutto.
2: Era il 96. Perché poi quell'anno lì siamo andati anche qua al Kingdom Festival.
1: Sì, a Bellinzona.
2: Prima
1: di Matt Bianco, sempre.
2: Sì, è stato un bellissimo ricordo. E poi era uscito appunto il disco dove c'era Esci questa sera, Sogno, Mi piacerebbe tanto. E l'altra qual è che era? Erano quattro? Me ne sono dimenticato.
1: Mi sale,
2: una.
1: No?
2: No, mi no, sale era vedere. Quello prima. Esci questa sera, Sogno, Mi piacerebbe tanto.
1: Non so.
0: Ma non ci sei?
1: Ne manca uno. Ma
2: come mai ne ho rimossa una?
0: Si vede che non ti piaceva.
2: No, oh mamma.
0: Dai, pensaci, ce la reclamo.
3: Sì. I tre tenori a pranzo. Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
8: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
9: Torna Cantine Aperte.
10: Torna Cantine Aperte.
9: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
11: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
12: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese. Sempre golosa.

0: Allora ti ricordi?
1: Cosa?
0: Ecco. Non si ricorda di ricordare quello che doveva fare prima della pubblicità. Cosa devi fare? Cosa stavi guardando prima della pubblicità?
1: Prima della pubblicità
0: non stavi andando a mangiare la pizza?
1: Mi piacerebbe tanto.
0: Sì? E dunque che cosa hai detto?
2: Mi piacerebbe tanto.
0: Hai detto qualcosa?
1: Oh mamma. Veramente?
0: Questo è il test compleanno, allora attenzione. Proviamo un po', dai. Stavamo ascoltando una tua canzone.
1: Sì.
0: E hai detto qualcosa sull'album.
1: Ah, la quarta canzone che mancava.
0: Ecco. E ti ricordi?
1: Era Vado controvento, mi apra tutto il mondo, giallo, nero e rosso, li amo più che posso. Dai ragazzi a casa, su, forza con me.
0: Rifallo? Vado controvento,
1: mi apra tutto il mondo, giallo, nero e rosso, li amo più che posso.
0: Vedi?
1: Una canzone che si apre, non chiude.
0: Se no mi facevi morire tutta la mia teoria che a 60 anni funziona ancora tutto.
1: Attenzione,

0: cos'è?
1: Il messaggio.
2: Sentiamo, sentiamo il messaggio.
3: Sento, sento i discorsi di voi. Io sono Susa, ho 50 anni.
2: Ciao,
1: ciao Susa.
3: Anche se dicono che io sono la sorella del mio figlio, a lui e a me non fa che piacere. Ma quando guardo che il suo papà guarda le ragazze di 20 anni, 25, ancora peggio, non date i difetti alle donne che non vogliono invecchiare, ma guardate un po' gli uomini in avanti con gli anni che si credono di avere la possibilità di guardarsi le ragazze di 20-30 anni, eh? Lì è peggio, peggio che il sindrome di non invecchiare.
1: Eppure sì. Delle signore guardano i ragazzi più giovani.
2: Sì.
1: Capita sempre invece, cioè i signori guardano le ragazze più giovani, le signore dovrebbero guardare quelli un pochettino più anziani. Questa è un pochettino la legge che gira. No,
4: no. Le signore guardano, quando hanno 20 anni guardano quelli più grandi.
1: Quelli più grandi perché e se c'è la Porsche in garage.
4: Dai, guarda.
2: No, non è sempre così, dai.
1: No, non è, ma no, ma ci mancherebbe.
4: Dai, 45 in poi guardano i ventenni.
2: Ecco. Mm.
4: Che vanno lì tutte con sulla terra, no?
1: E scusa, il
4: segno io.
1: Il ventenne com'è che chiama la quarantenne?
4: Cardona.
1: Ma no! Ma
2: adesso no, no, ma nave così. Potrebbe essere nave scuola.
4: No, no, no. No, no, no. No, no, no. Adesso lascia perdere, siamo sinceri. Adesso facciamo parte noi di quella categoria lì. Però quando io avevo 20 anni,
2: delle navi,
4: che guardavo
2: siamo
4: quelle
2: navi
4: più grandi, si diceva la Tardona.
2: Sì.
4: Non era una roba.
1: Dovrebbe essere
4: brutta.
1: Una MILF adesso detta bene. Sì. Cioè,
2: però come... se ci rifletti, forse è più volgare dire MILF che Tardona.
4: Beh,
2: perché se scusa, traduci,
1: vedi che è arrivato anche il suggerimento le MILF. Ma no, ma è un pochettino più elegante.
2: Più elegante, ma se lo traduci. Cioè non è proprio elegante,
1: però, però il ragazzo di ventenne, allora c'è la crush che è la ragazza, no? E poi c'è sempre una MILF attorno che è quella con cui, come in modo elegante, si fa scuola.
2: Sì, ecco. Quello sì, quello sì.
4: Beh, ma ci sta, perché comunque nella vita è così, cioè la donna bella con esperienza come l'uomo bello con esperienza, siamo tutti uguali.
2: C'è un messaggio di una ragazza che dice comunque io ne ho quasi 44 ma mi atteggio a ventenne.
1: Beh, vedi.
2: Allora, non permettere.
4: Secondo me lo spirito da ventenne lo puoi avere anche a 60.
2: Giusto.
4: Atteggiarsi bisogna essere molto bravi perché sennò puoi cadere un po' nel ridicolo.
2: Certo. Ma magari
4: no?
2: Sicuramente lo è questa nostra ascoltatrice.
4: Brava. Ma sicuro. Perché se lo senti dentro ti viene facile. Vero. Se invece cerchi di farlo non lo sei. Ma quando lo senti dentro, e non è un danno sentirsi giovane.
2: No, assolutamente, anzi è un pregio sicuramente.
1: No, il sentirsi è una cosa, l'atteggiarsi è un'altra.
4: L'atteggiarsi è quello che
1: atteggiarsi
4: dicevo,
1: è brutto, cioè il sentirsi va benissimo.
4: Atteggiarsi stai cercando di fare, non sei.
2: Stai cercando di metterti in
4: invece
2: mostra.
4: Invece sentirti quindi... alla fine non li hai per l'anagrafe, ma tu puoi avere benissimo. Ad esempio, no, a me viene in mente, quando mia figlia porta a casa qualche amico o amica, no? È successo adesso in America che c'era questo amico del wrestling che abbiamo fatto una serata insieme.
2: Ah, me l'hai raccontato.
4: E io mi sentivo
2: no, mi hai raccontato la serata dell'amico.
4: Mi sentivo come se fosse un mio amico, anche se in realtà avevo tre volte i suoi anni, perché mi ha fatto stare bene, non mi ha fatto sentire
1: sì,
4: in difetto, ma non era un atteggiarmi
2: che...
4: mio.
2: Ma come ti ha fatto stare bene?
4: Chiacchieravamo, perché ridi? Non mi trattava da capito? Cioè, e quindi non volevo fare il giovane, ma mi sono sentito giovane bene. Cioè,
1: Il 6 giugno compirò 37 anni, ma la gente continua a darmi tra i 15 e i 22. Allora, se la gente ti dà l'età, va bene, ci può stare. Ma quando a me la discoteca non è mai piaciuta tanto, però da frequentare con qualche amico io dico cioè non ci vengo adesso perché veramente lì lì vedi è la situazione che fa ridere perché c'è chi vuole andare in discoteca che ha un'età che non c'entra assolutamente più niente, ma non è che vai lì solo a bere qualcosa, magari ti siedi al tavolo, no, ti atteggi, vai a ballare, fai quelle cose che fermi e lì diventa,
4: se ci sei diventa, no, però andare lì a però, fare quella roba lì.
2: Ma sapete ragazzi che io mi sentivo a disagio anche a mettere i dischi a 35 anni in discoteca, quindi insomma era già lì e ne avevo solo 30.
4: quella roba lì l'ho vissuta adesso che eravamo in America, senza andare in discoteca, eravamo in uno di quei robi lì del burger, no?
1: Sì.
4: E a un certo punto ho guardato
1: che fanno gli hamburger,
4: sì, un fast food. E ho guardato mia figlia e gli ho detto: Giulia, guardati in giro, io sono il più ero il più vecchio di tutta, ma c'era pieno così e dopo il wrestling. Ma non è stata una cosa che mi ha fatto sentire, perché comunque anch'io ho diritto di andare in quei posti lì.
1: Se poi
4: vai lì e vai lì,
1: se vai a alzare la gambetta, vai a fare il ventenne,
4: se vuoi fare il figo, non va bene. Dei tuoi anni, anche no.
1: Andiamo in gara.

0: che bello, abbiamo
1: oggi,
0: delle bellissime
1: sì,
0: canzoni.
1: Abbiamo voluto mettere in gara tre tormentoni degli anni Ottanta che hanno fatto veramente la storia della musica italiana.
0: Allora, partiamo dalla canzone numero uno.
2: E il bellino se va e vola, vola di più.
0: Ricchi e poveri, sarà perché ti amo.
1: Bella. La canzone numero due è questa.
2: Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa.
1: Quindi Albano e Romina con Felicità.
3: E la numero tre è questa.
0: Lui è Mr. Ruff con Self Control.
3: Riepiloghiamo.
1: Canzone 1.
3: Canzone 2.
2: Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa.
0: E canzone numero 3.
1: Ora tocca a voi. 079-449-9537. Quale volete ascoltare?
4: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura. Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: PNT Motorsport.
6: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
9: Skoda.
8: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
11: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
11: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
12: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.
13: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Sono le 13:45, se resta la voce. E siamo anche in conclusione, quasi.
1: Forza.
0: Hai visto che plebiscito.
2: Sì, diciamo che Raff è stato quello più votato.
1: Contento, sì, bravo.
0: C'è qualcuno che ha detto voto Raff perché tutti gli altri sono vecchi. Ah, è vero, ecco. È vero, è lì. Cioè.
2: Raff ne ha 63 di anni.
0: Sì, poi ricchi e poveri.
2: Ricchi e poveri un po' di più.

0: Non fischiare. Non
1: siamo rimandati sul fischio.
2: Ma io facevo il playback.
0: Ma rimandato di brutto.
1: Rimandato col fischio praticamente.
2: Abbiamo un ospite.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come stai?
3: Bene, grazie. Voi come state? Auguri.
1: Grazie. Non viene inquadrata la Chiara. Come mai?
3: Ma guarda, forse mi va anche bene così. Cioè, non è che piango, è disperata.
1: No. Io subito voglio farti una domanda. Visto che stavamo parlando di quando si aveva 30 anni, che tu pensavi a uno di 60 anni, lo pensavi come? Come un anziano?
3: No. Mio papà, tra l'altro, oggi festeggia non il giorno giusto, ma fa 60 anni.
1: Grande.
3: Ha fatto 60 anni.
2: Perché?
3: Fa la festa oggi.
2: Fa festa oggi.
3: Sì, cioè, era il 3 di maggio.
2: Era il 3, ma ha preso libero oggi.
1: Quindi tuo papà ha 60 anni.
3: Mio papà ha 60 anni.
2: Auguri.
3: Il doppio della mia età quest'anno.
2: Tu 30.
3: Io 30.
2: Tu 30.
3: Giusti, esatto. E quindi, no, in realtà non lo vedo come. Anzi,
1: non lui
3: vedo
1: in
3: super.
1: Dico in generale.
3: Ma in generale, cioè, direi che i sessantenni adesso sono super dinamici.
1: Hai
3: quindi.
1: Visto?
3: Sì, sì.
1: Siamo sdoganati. Grazie.
0: Grande dinamico.
1: Niente, non inquadra la Chiara.
2: Vabbè, vieni qua in mezzo a noi.
3: Arrivo.
2: In mezzo a noi, dai.
3: Arrivo.
1: Cioè, è la prima volta che capita di avere Chiara nostra ospite, scusate.
2: Aspetta, occhioli.
0: Vedi, c'era...
1: si è incastrata.
0: A parte che ti ha tagliato, però c'è solo la sciura per Traminelli.
2: Eccola qua.
1: Tra noi.
3: Buongiorno.
2: Parla qua, va.
3: Va bene, ecco. D'accordo. E voi come state? Tutto bene?
1: Bene, sì, molto bene.
3: Io ormai mi sto un po' abituando ad essere in diretta quando non è il mio turno. Quindi,
1: sì,
3: perché domenica sono venuta. In radio, avevo preso vacanza, mi ero dimenticata.
2: Ma non ci crede, vero?
0: Sì, certo, credici.
2: Sei venuta lo stesso.
3: Esatto, poi ho visto Michael e gli ho detto: scusa, ma cosa fai qui? E lui mi ha fatto la stessa
2: insieme,
3: domanda. Abbiamo trasmesso insieme. Sì.
2: Quindi hai detto: vabbè,
3: dai, sono qua.
0: Aspetta, che facciamo anche così. Così
1: ecco,
0: almeno c'hai un po' di advertising, di pubblicità gratuita. Dopo, dopo i tre tenori fuori chiedono il pizzo.
1: E ricordiamolo, domenica mattina dalle 8 alle 11 la nostra Chiara.
0: Senti che bello. Qui ci vuole un po' di zunz sotto e la trasformiamo per il pomeriggio.
2: Però scusa un attimo, quanti secondi abbiamo?
0: Poco.
2: Metti su Amici miei, dai che la cantiamo un po'.
0: Signor Pellegrini, cioè, aspetti solo un secondo che le dico.
2: Chiara, però, perché... No, il ritornello lo so anch'io.
1: Ok.
0: Allora, guarda cosa mi fa fare. Oh, perché è il tuo compleanno,
3: Hai visto?
1: Vediamo se c'è il testo.
2: Sì. Ha messo anche i pipì strani.
3: Ho sentito, ero carichissima, sì, assolutamente.
2: Adesso giusto un giretto facciamo con...
0: Aspetta,
2: mi ricordo che tu...
3: Mi faceva piangere adesso.
0: La tieni. Siete pronti? Vediamo un po'.

0: rivisitata, versione Riccardo Style.
1: Bellissimo, grazie. Voilà. Bello.
2: Domenica ecco. alle 8 fino alle 11.
1: Assolutamente,
2: Chiara.
1: Vi aspetto.
2: Bene.
1: Vedi che baci abbracci.
3: Bene, e grazie, noi abbiamo.
0: Grazie.
3: Fammi vedere un po'. Abbiamo praticamente. Adesso c'è un minuto e mezzo.
2: Parliamo.
0: Adesso, vabbè, allora adesso raccontaci un po'.
3: Adesso ci ciara.
2: Cosa vogliamo dire? Per... Luca, vieni anche te.
1: Dai,
0: cioè, ormai siamo tutti qua. Vieni.
2: Oggi facciamo...
1: È l'arte della canzone di Natale, praticamente.
0: No, è festa... Scusate, la nuova e la vecchia generazione della radio.
2: Esatto.
3: Giusto.
0: Tu, Luca,
3: giusto.
0: Siamo tutti qua.
4: Io 29 a settembre.
2: 29, 30.
0: 30.
2: Mamma mia.
1: 31.
2: Io 32.
3: Pensa
1: 32,
3: 28. No. 31 e 32 hai detto, 35 se non altro, no. Almeno
2: allora,
3: quello.
2: Voi due insieme fate neanche il mio compleanno.
0: Ecco.
4: Ok.
2: Invece noi tre facciamo, allora 62 più
0: ultracentenari.
3: Io e Vale uguali
0: 58.
2: Allora 58
3: per 2 più 64.
2: La... Vabbè, 62 fa 120. Più 58 ancora. Però... 190. Però... 120 più 58 178, ragazzi.
0: E se ti beccano col radar,
1: casino, lì ti tolgono tutto, non sono abbastanza anche la
3: tu ne fai 29 a settembre e c'era anche 29 settembre.
2: Bravo,
3: bravo. Hai capito? Vedi che storia, tutto assieme.
0: Sì, ma lui non sa di cosa si, a cosa ti riferisci.
3: La nuova generazione sarà difficile, sa 29 settembre.
2: La canzone dei Dick Dick.
4: Ah, ok, ok.
3: Sì, ah, sì, certo.
0: Un gruppo che si chiama Dick Dick, dovresti ricordarlo.
1: Io ce l'ho come suoneria del telefono.
3: Sì, cominciava forse così, aspetta, vediamo se è questo.
2: Seduto,
3: no?
2: In quel caffè.
3: Lo dobbiamo chiudere.
2: Seduto in quel caffè. Io pensavo a te.
3: Aspetta.
0: Te la ricordi, vero? Puoi cantarla.
4: Ma assolutamente
0: vuoi.
4: Sì, me la sono tatuata, guarda sul braccio.
3: Senti.
4: Dick Dick.
0: 29 settembre.
3: Vedi? No, adesso ieri 29 settembre l'ha già fatto e l'ha già detto. Va bene. Allora,
0: beh,
3: adesso
0: siete
3: però
0: qui, adesso ne approfittiamo per farvi cantare.
2: Ah, è vero, adesso dovete cantare con noi.
0: E questa qua. No, è questa, è questa, è questa. Venite qua.
2: Dopo di Dina,
0: Dopo di Dina.
4: Adesso sentiamo la
2: versione pomeridiana.
3: Non cambiare il testo, però.
2: No, aspetta. Originale.
3: Dai, dai, che siamo lì.
2: Uno, due, tre.
5: Dopo

0: Gaga.
1: Ma lo sai che la Chiara, la Chiara l'ha cantato senza la base?
2: Certo.
1: Ma che brava,
2: Del resto dire, professionista, lo
1: sai, professionista.
0: Ciao a tutti.
1: Domani no.
0: Domani venerdì.
1: Io e te senza lui.
0: Grazie.
1: Bye bye. Ciao.
0: Grazie, Chiara,
1: ciao.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
3: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
6: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Buongiorno a tutti, sono le 13:58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati dalla redazione. Sistemi Patriot. Da Washington arrivano nuove proposte per l'acquisto del dispositivo di difesa aerea. Berna per ora prende tempo e congela i pagamenti. Gianluca Albisetti.
13: Gli Stati Uniti hanno presentato alla Svizzera delle possibili opzioni in merito all'acquisto dei sistemi Patriot e tutte comportano nuovi ritardi e notevoli costi aggiuntivi. A renderlo noto oggi è stato il Consiglio federale, precisando che i pagamenti della Svizzera al governo degli Stati Uniti rimangono dunque sospesi. In una nota lo stesso esecutivo precisa che una decisione sull'ulteriore modo di procedere verrà presa entro la fine dell'estate e entro maggio invece dovrebbero anche giungere le risposte di altri potenziali fornitori per un sistema che dovrà preferibilmente, è stato detto, essere prodotto in Europa. Come è noto, facciamo un passo indietro. A causa della ridefinizione delle priorità a favore dell'Ucraina, Berna riceverà i suoi sistemi Patriot più tardi di quanto preventivato. E a causa della guerra nel Medio Oriente scoppiata nei mesi scorsi, questo sarà compreso tra 5 e 7 anni.
12: Nuovo passo in avanti invece in vista della realizzazione dello svincolo autostradale di Sigirino lungo la A2. Dopo aver raccolto i pareri espressi dai cantoni durante la fase di consultazione, il Consiglio federale ha adottato oggi gli aggiornamenti e le integrazioni del piano settoriale dei trasporti, lo strumento principale per la pianificazione delle strade nazionali. Oltre al progetto ticinese sono interessati anche il nuovo svincolo di Altdorf Sud, sempre sulla A2, e la copertura dell'autostrada A12 a Chamblieu nei pressi di Friburgo. La società dei commercianti di Lugano e Hotellerie Suisse Sottoceneri esprimono preoccupazione per i recenti episodi avvenuti nell'area della Pensilina Botta e più in generale per il senso, citiamo, di insicurezza e degrado che rischia di compromettere l'immagine del centro cittadino. In una nota congiunta, le due associazioni chiedono al municipio e ai servizi competenti una maggior presenza preventiva nei punti sensibili, cura del decoro urbano, illuminazione e pulizia. La sicurezza cittadina, sottolineano, non è un dettaglio ma una condizione essenziale per il commercio, per il turismo e per la qualità di vita. In chiusura, poco più di un anno dal crollo del ghiacciaio che ha devastato il villaggio di Blatten, causando ingenti danni e una vittima, i comuni di Lostallo, Lavizzara e Cevio hanno voluto esprimere concretamente la loro vicinanza. I rappresentanti dei tre comuni, anch'essi duramente colpiti dalle devastanti alluvioni del giugno 2024, hanno consegnato al comune di Blatten una donazione complessiva di 15.000 franchi in occasione di un incontro avvenuto negli scorsi giorni sui luoghi della catastrofe, che ha permesso di confrontarsi su esperienze, gestione dell'emergenza, ricostruzione e resilienza territoriale.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
14: L'infotraffico.
12: Traffico che alle 14:02 è regolare sull'intera rete viaria della Svizzera italiana.
15: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
16: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
10: Buenos dias, buon pomeriggio da Luca Ventura, il timoniere di questo mercoledì, che poi in realtà è un pre-weekend per qualcuno lunghissimo, ma lungo. Eh sì, perché domani è l'ascensione, per cui qualcuno ne ha approfittato e si è preso anche venerdì, sabato e domenica, così può uscire, sconfinare, andare da qualche altra parte, ma anche rimanere in Svizzera, ma in ogni caso godersela per una gita fuori porta, per stare un po' con la famiglia, sai, quelle cose che magari ogni tanto rimandi per il lavoro, perché non hai tempo, e in questo caso magari qualcuno l'ha trovato. Al contrario del sottoscritto, ci risentiremo domani sempre per tutto il pomeriggio, quindi in ogni caso per tutti quelli che lavorano, che sono rimasti qui, ci sono io e ci sarò anche oggi da qui fino alle 16 di questo mercoledì, come detto, con la nostra musica, con il Liga che ci regala la sua Happy Hour, il primo disco di Mix.

magari per l'happy hour aspettiamo un attimino. Nel frattempo, secondo me, aver ascoltato questa canzone del Liga può solo che aver fatto molto bene, ed era solamente il primo, è solo l'inizio del nostro appuntamento di oggi di Mix, che continua in questo caso con la nuova canzone di Taylor Swift, che è tornata con Elizabeth Taylor.

0: Aventura, Radio 3.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, lo so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, lo so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Shallow, A Star Is Born. Bello ascoltarla fino alla fine, questa che ha un valore incredibile. Lady Gaga e Bradley Cooper. Questa, se non sbaglio, è tipo del 2018. Sì, mi pare quell'anno lì. Comunque ne sono passati diversi di anni. Non è l'altro ieri come qualcuno ha pensato, come il sottoscritto per esempio. Vabbè, parliamo di vacanze, parliamo di posti dove si può fuggire, perché ultimamente siamo sommersi veramente da un sacco di cose abbastanza pesanti, no? Se pensiamo solamente alle 1000 notifiche che ci arrivano ogni giorno, ed è un po' un lusso, no? di questi ultimi anni, quello di prendere, partire e di lasciare tutto a casa, no? Non marito e figli, no, quella roba lì, no, di lasciare a casa il telefono e tutti questi importanti, diciamo, impegni di lavoro che in realtà veramente dovremmo abbandonare e non portarci dietro. E in Islanda è nata un'idea che è diventata una vera filosofia di viaggio, quella degli hotel del silenzio. Non so se ne avete mai sentito parlare, però sentite qui, sono delle strutture che sono immerse nella natura, dove si va per staccare veramente dal mondo digitale, e tra le esperienze più incredibili c'è il celebre Bubble Hotel, che sono delle bolle trasparenti isolate nella foresta islandese, dove si dorme sotto le stelle e se si è fortunati puoi vedere anche l'aurora boreale. Poi c'è il Silica Hotel della Blue Lagoon, costruito in mezzo alla roccia vulcanica e circondato dalle famose acque termali azzurre. E questa struttura cosa fa? Promuove un'esperienza di totale relax e benessere, lontano dagli schermi, quindi immersi solo nel rumore dell'acqua e della natura. E poi c'è l'Island Center Arjuniar, questo l'ho letto malissimo sicuramente, e gli amici islandesi mi perdoneranno, che si trova negli altipiani più remoti dell'Islanda, e qui il segnale del telefono scompare, quindi il silenzio diventa assoluto. E questa è una cosa che davvero dovremmo prenderla come se fosse un obbligo, no? Almeno una volta all'anno, andare in posti così dove non prende il telefono, dove tu non puoi comunicare col mondo esterno se non per cose strettamente necessarie, no? Quindi comunicazioni di emergenza, e eliminare tutto quello che di noioso e di pesante ti porti dietro in una vita normale come quella di tutti. Tu cosa ne pensi? Dai, voglio sapere la tua. Intanto io penso alla musica di Radio 3. C'è Cesare Cremonini, questa è La Ragazza del Futuro.
1: Sogno di

0: musica degli Alcazar qui su Radio 3. Abbiamo scelto per voi questa Sexual Guarantee. Invece Gabriella ci manda quest'audio. Ciao.
1: Disturbo, volevo chiederti se potevi mandare in onda Beat It di Michael Jackson per la mia collega Anastasia, che è un amante di Michael Jackson. Grazie mille, ciao, saluti, sono la Gabi, detta Bibba. Ciao.
0: Ciao Bibba, grazie per il messaggio, vediamo se abbiamo tempo, molto volentieri.

0: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
4: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
5: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
11: caffè in grani Segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
10: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
12: Questo.

ma sai che il traffico a quest'ora probabilmente qualcuno è già pronto per partire, andarsene, e nel Malcantone è un po' congestionato su più tratti, come per esempio tra Gravesano e la frontiera di Ponte Tresa, e possiamo continuare insomma anche citando il tratto tra Lamoni, Non Starietta e Vezia, anche qui traffico congestionato.

Tutto parte da Nashville, da questo studio incredibile confezionato e regalato da Dan Auerbach, che in realtà era il chitarrista, è il chitarrista dei Black Keys. Il titolo era Gold on the Ceiling. Ricordiamo il periodo perché era il 2011. Qui su Radio 3, sì, probabilmente veniva trascritto poi nell'anno successivo, perché si era alla fine dell'anno, 10 di dicembre, per l'uscita di questo disco, e quindi hanno detto vabbè, ci facciamo Natale, poi magari lo spingiamo molto meglio. E infatti noi come data ufficiale abbiamo proprio il 2012. Va bene, questo è Radio 3, l'appuntamento di Mix, ora anche con la nuova canzone di Serena Brancale, Levante Delia, si chiama Il mio paese, tra poco anche l'informazione. Mi sento un...

0: Radio 3.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Al casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
4: Mancano pochi secondi alle 15.
5: Ticino News.
6: Un buon pomeriggio da Samuele Quadri. Oggi la città di Locarno ha licenziato il messaggio relativo alla richiesta di credito per la riqualifica della rotonda in Piazza Castello. Sentiamo le parole del sindaco Nicola Pini.
7: Il punto più forte è che la rotonda sarà riqualificata, sarà una rotonda più verde, sarà una rotonda più capace di assorbire anche i cambiamenti climatici a livello di intemperie, a livello di isole di calore, di città spugna. Sarà soprattutto una rotonda che potrà vivere in maniera più vivibile, in maniera più bella, in maniera più accessibile tutto l'anno, e soprattutto va a concretizzare i risultati che la nostra cittadinanza ha messo sul tavolo attraverso un processo partecipativo che ha permesso di coinvolgere giovani, anziani, associazioni di quartiere, attori della vita culturale e ricreativa cittadina, e ci ha dato un'indicazione che ora cerchiamo e vogliamo concretizzare.
6: Andiamo ora a Berna. Il Consiglio federale ha deciso di aderire al protocollo annesso al trattato del Canale di Panama. Il protocollo, spiega una nota governativa odierna, stabilisce che il transito attraverso questo canale deve essere aperto e sicuro per tutti gli stati e in ogni momento. Un segnale, quello di Berna, a favore della libera navigazione marittima e del diritto internazionale. Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera, dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Circa una cinquantina di passeggeri hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno ultimando i preparativi per salpare dalla costa della Turchia e tentare di raggiungere con aiuti umanitari Gaza, dopo che a fine aprile Israele aveva bloccato un convoglio di navi diretto verso la striscia, arrestando 175 partecipanti all'iniziativa. La flottiglia continuerà con i suoi sforzi per rompere l'assedio alla Palestina nell'ultima tappa della missione, dicono gli attivisti. Non è ancora stata annunciata la data di partenza.
8: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su erz.ch e su erzvans.ch.
5: L'infotraffico.
6: Traffico congestionato tra Gravesano e Ponte Tresa, tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni, tra Lamone e Vezia e sulla A24 tra Genestrerio e Stabio in direzione di Stabio.
8: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
5: Previsioni del tempo.
6: Nel pomeriggio previsto sviluppo di cumuli, dalla sera qualche rovescio o temporale isolato, specie fra il sottocenere e le Engadine, massime sui 19 gradi.
9: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

Tu lo sapevi che loro sono svedesi? Si chiamano Ark ed è questo gruppo musicale che comunque negli anni 2000, inizio anni 2000, ci regala dei singoli incredibili come questa It Takes a Fool to Remain Sane, una delle canzoni al quale teniamo di più e che abbiamo utilizzato per ripartire in questa seconda ora, quella di Mix, dove ora troviamo anche Tananai, si chiama Bella Madonnina.

Il Duca Bianco, David Bowie, Let's Dance, 1983, questa è un'icona, soprattutto degli anni 80, ma anche della nostra radio. Radio 3, l'appuntamento di Mix, quello che state ascoltando in questo momento, che vi parla, vi può parlare di un po' di pasta, perché secondo una ricerca fatta l'anno passato nel campo della nutrizione e del comportamento alimentare, il consumo di pasta è associato a un aumento delle emozioni positive e a una percezione più alta del benessere quotidiano. Quindi, in altre parole, la pasta ti rende felice, cioè mangiare pasta ti fa stare proprio bene. E questo studio ha coinvolto un campione abbastanza ampio di persone che sono state monitorate attraverso le loro sensazioni in tempo reale dopo i pasti, evidenziando un dato interessante: quando si mangia pasta cresce la sensazione di soddisfazione e diminuisce lo stress. La spiegazione non è solamente psicologica, perché i carboidrati complessi contribuiscono alla regolazione della serotonina, che è un neurotrasmettitore legato alla stabilità dell'umore, ma c'è anche un fattore culturale molto forte, no? Quindi la pasta non è mai solo stato cibo, no? È anche condivisione, quindi la famiglia tutta intorno a un tavolo che mangia pasta allo stesso momento, no? E i momenti che sostanzialmente rallengrano un po' la giornata e allo stesso tempo la rallentano, se ci pensate. Cioè, quando siete a tavola con la vostra famiglia, il tempo viene un po' rallentato e riesci un po' a goderti il pasto. Poi magari per tutti non è così, però almeno io questa cosa la ritrovo moltissimo nella mia famiglia. E in altre parole, possiamo veramente dire che la pasta è il cibo, il segreto per la felicità, mettiamola così. A voi piace la pasta? Siete dei pastariani? Oppure no? Non potete proprio mangiarla perché non fa per voi, o perché semplicemente non ha mai fatto parte della vostra dieta, tra virgolette, se possiamo dirla così, della vostra alimentazione, e quindi l'avete sempre skippata. Vabbè, ci sta. Io ho sempre mangiato pasta.

0: In the Stars, loro sono i Rolling Stones ed è nuova questa canzone, può essere che tu non l'abbia mai sentita, ci sta, è un po' quello che volevamo far passare noi. La novità di Radio 3 in questo momento dei Rolling Stones era appunto intitolata In the Stars.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
4: PNT Motorsport.
3: PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.

Stavo pensando a te, queste Radio 3, Fabri Fibra e Tiziano Ferro. Buon pomeriggio ancora da parte mia, Luca Ventura. Parliamo un po' di mondiali che stanno per arrivare, mondiali della FIFA ovviamente del 2026. Per chi non mastica calcio, praticamente i mondiali si svolgeranno in Messico, Canada e Stati Uniti e si terranno diciamo l'11 giugno partirà questo spettacolo all'Estadio Azteca in Messico, chiaramente uno spettacolo con un po' di artisti internazionali e latini come Maná, Alejandro Fernandez, Belinda, J Balvin, c'è Los Angeles Azules, Danny Ocean e Tyla, li conosco quasi tutti. L'evento celebra la cultura musicale messicana e latinoamericana, mentre in Canada ci sarà questo evento il giorno successivo, il 12 giugno, si terrà a Toronto e ci sarà la performance con Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jesse Reyes e altri artisti legati alla scena locale e multiculturale. Sempre il 12 giugno si terrà la cerimonia di apertura a Los Angeles e questo show sarà un po' più globale con Katy Perry come headliner insieme a Future, Lisa delle Blackpink, Anitta, Rema e Tyla. E poi non so se lo sapevate, ma l'inno ufficiale del mondiale quest'anno sarà affidato a Shakira con un nuovo brano che si chiama Dai Dai insieme a Burna Boy. Vediamo se riesco a farvene ascoltare un pezzettino per farvi capire di cosa sto parlando.

Ecco, questo è una parte del, un piccolo estratto del nuovo inno dei mondiali 2026 che tra poco partiranno, e anche noi qua su Radio 3 abbiamo delle belle sorprese per voi, però non tocca a me spoilerarle, quindi arriveranno nei prossimi giorni comunicazioni in merito, chiaramente.

con qualche ascoltatore abbiamo discusso di quello di cui abbiamo parlato poco fa, ovvero dei mondiali che stanno per arrivare, e giocandosi con distanze così tanto lunghe ci sono delle accortezze, degli accorgimenti da utilizzare, come per esempio le preparazioni. Quindi ci sono degli chef, la Svizzera, mi dice questo ascoltatore, ha preso uno chef che prepara delle cose che facciano recuperare meglio fisicamente, e anche le diverse temperature dei diversi paesi possono incidere su questo. Quindi sarà un mondiale un po' stressante magari per la nostra nazionale. Noi incrociamo già le dita adesso, e anche se manca un mesetto più, comunque incrociamo già le dita adesso.

0: diversi messaggi che mi arrivano al numero di WhatsApp della radio. Siete fermi tra Lugano Nord e la galleria di San Nicolao in direzione sud, ritardi fino a 10 minuti. Questa è quella segnalazione che posso leggervi da parte di Via Swiss, però ovviamente fa fede anche quello che scrivete voi allo 079 449 9537.
1: Mix con Luca Ventura, Radio 3.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
4: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
5: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con 2 sedie, 88 franchi. Batti materasso Hoover, 4 funzioni in 1, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

musica di Anita Baker, Senza Tempo. Quando sai cantare, la musica rimane sempre nel corso degli anni. Era Sweet Love, il singolo più importante dell'artista, che lo rilasciava nel 1986. Poi, sai, al contrario di tanti artisti che con un enorme successo continuano a produrre musica, lei allenta un po' la presa dall'industria musicale e si dedica un po' di più alla famiglia. Questo alla fine si rivela essere un'enorme mossa, una mossa giusta, insomma, per continuare a fare musica negli anni successivi. Non con la stessa energia di quegli anni lì di Sweet Love che abbiamo appena riascoltato, ma in ogni caso ha lasciato il segno. Noi l'abbiamo ricordata con questo super classico. Allora, ci sono ancora tanti disagi in direzione sud, tra Rivera e la Galleria di San Nicolao. Addirittura Via Swiss ha aumentato anche la lunghezza della colonna fino a 20 minuti. Non so che cosa sia successo, probabilmente normale dosaggio del traffico dovuto a qualcuno che parte già in anticipo per il weekend allungato. Non lo so, non mi espongo più di tanto, magari fatemelo sapere voi che state transitando proprio da quel punto autostradale. Direzione sud, un po' di traffico, eh.

va di stare bene anche ultimo con noi per salutarci, perché tra poco arrivano Danny e Michael, forse Michael tra un attimino, perché è bloccato nel traffico. Vi mandiamo un abbraccione, noi ci ritroviamo domani qui su Radio 3 dalle 14 per passare insieme 4 orette.

0: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
7: Stanco delle solite pareti?
8: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
7: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
8: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
7: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
9: Cassoni Color.
8: Coloriamo i tuoi sogni.
10: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: La domenica mattina su Radio 3 ha il sapore delle radici.
15: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
16: Buon pomeriggio alle 15:58.
17: Ticino News.
18: Ben ritrovati da Samuele Quadri, apriamo con una notizia da Berna. Il Consiglio federale indica che l'esercizio delle centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt è possibile redditizio anche a lungo termine, fino a 80 anni. Nel documento si sottolinea che le centrali in Svizzera possono rimanere in funzione fin tanto che la loro sicurezza è garantita. La sostituzione di componenti fondamentali, come ad esempio il contenitore a pressione del reattore, non è attualmente né necessaria né prevista. Andiamo ora all'estero con il caso della nave da crociera arrivata a Bordeaux, un morto e si sospetta un focolaio di norovirus. Robert Kretschmer.
19: Oltre 1700 persone sono state messe in quarantena su una nave da crociera arrivata a Bordeaux da Brest ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per una sospetta gastroenterite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie. Sono circa una cinquantina i passeggeri che hanno manifestato dei sintomi. Sono ora in corso dei test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l'11 maggio quando la nave si trovava ancora a Brest. La vittima, come detto, un uomo di 90 anni, è morta prima di arrivare al porto bretone. Non si esclude la possibilità di un'intossicazione alimentare, è invece escluso qualsiasi collegamento con l'antivirus che ha causato la recente morte di 3 passeggeri a bordo della nave da crociera MV Ondius in viaggio da Ushuaia in Argentina all'arcipelago di Capo Verde.
18: Restiamo all'estero, l'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è appena atterrato a Pechino. Il tycoon incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. L'inquilino della Casa Bianca è stato ricevuto in pompa magna all'aeroporto di Pechino. Un tappeto rosso è stato srotolato sulla pista mentre 300 bambini, vestiti con uniformi blu e bianche, sventolavano bandiere americane e cinesi. La visita durerà fino a venerdì. Ora la musica con la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest andata in scena ieri a Vienna. A non essere convinto delle esibizioni, il caporedattore Cultura e Società del Corriere del Ticino, Mauro Rossi. Sentiamo.
4: Non mi ha convinto nessuna, devo dire la verità, da un punto di vista generale, nel senso non c'è stata una canzone tra le 15 che sono state presentate, anzi 17 se teniamo conto che hanno fatto ascoltare anche la canzone italiana e la canzone tedesca, nessuna che ha veramente brillato dal punto di vista compositivo e dal punto di vista esecutivo. Devo dire che in generale mi è piaciuta molto la scenografia, cioè la scenografia di Eurosong si conferma straordinaria, bravissimi nel cambiare scena ogni 3 minuti e bravissimi nel trovare delle illustrazioni, chiamiamole così, delle scenografie per ciascuna canzone. Dietro queste meravigliose scenografie spesso e volentieri si è celato assolutamente il vuoto dal punto di vista compositivo. L'unica davvero fase di creatività l'ho trovata secondo me nella canzone croata, veramente molto bella come canzone e straordinaria la scenografia.
17: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
20: L'infotraffico.
18: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico si sta intensificando e al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Mendrisio su diversi tratti in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone Vezia e sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia.
21: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
22: Tandem è offerto da Banca Stato.
23: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
24: Con loro si ride,
25: si scherza, si canta e si gioca.
26: Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
27: Defendemos la legalità.

0: 13 maggio.
1: Benvenuti al giro di boa di questa settimana.
0: Sì.
1: Siamo al giro di boa.
0: Sei già finito, eh?
1: No, non è vero.
0: Alle 6 è finito, amici. Cucciolotto.
1: Ah, finito no.
0: Tra l'altro in onda torneremo martedì, ricordiamolo.
1: Sì, perché lunedì è dedicato alla pizza.
0: Lunedì
1: pizza.
0: Saremo a Giuviasco, campionato svizzero della pizza.
1: Sì.
0: Chi vince andrà al mondiale.
1: Esattamente.
0: Stavolta abbiamo detto giusto.
1: Al mondiale, non in Qatar, ma Canada, so se... Canada, Messico e
0: Stati Uniti.
1: Eh sì, cioè non ripescheranno l'Italia, ma ripescheranno
0: i pizzaioli.
1: I pizzaioli, esattamente.
0: Allora, come stai, Vicky?
1: Allora,
0: mi ieri... dicevi che avevi freddo, un po' di caldo.
1: Allora,
0: di
1: ieri freddo, ero il 25% del mio potenziale. Oggi sono il 35%.
0: Ah, sei aumentato di 10.
1: Sì.
0: Ti sei ricaricato stanotte,
1: Vicky? Mi sono ricaricato, però sono lungi dal arrivare almeno al 50% del mio potenziale.
0: La forma, diciamo, al top, al 100% è prevista per sabato, suppongo.
1: Sabato
0: è una giornata importante, quindi...
1: Sabato sarà una giornata epica, cavalleresca, in quel di Canvé.
0: Sì.
1: Non stiamo qui a ripetere chi si sposa, mio fratello.
0: Mm-hmm.
1: Non voleva che lo dicessi, ma è la 20ª volta che lo dico in radio.
0: Tra l'altro, buon matrimonio, già sin d'ora, caro Christian. Non vogliamo ricordarlo.
1: Lui
0: però
1: l'altro giorno mi fa: non l'ho detto neanche ai miei allievi, perché lui è docente. Non l'ho detto a nessuno. E tu lo dici in radio.
0: Allora, guarda che i ragazzi sono svegli al momento in cui tornerà in classe.
1: Capisco.
0: O in palestra, in questo caso, giusto? Un docente di ginnastica.
1: Docente di educazione fisica.
0: Appena vedono che la mano sinistra pesa,
1: mm-hmm,
0: c'è qualcosa di attaccato che prima non c'era. Capito?
1: Sì,
0: la fede.
1: Sai cosa ho scoperto anche? Che lui ha il congedo matrimonio.
0: È vero?
1: Sì, tu lo sapevi che tutti noi abbiamo il congedo matrimonio.
0: Allora sposiamoci!
1: Sposiamoci!
0: Attacchiamo un ponte, ci sposiamo e via, no?
1: Sì, ha tipo 8 giorni di congedo matrimonio.
0: Ma c'è dentro anche il divorzio, in 8 giorni fai tempo anche.
1: Non lo so, non so se
0: ma
1: solo
0: scusami,
1: per...
0: scusa, abbiamo lottato per avere 10 giorni di congedo parentale, come si dice?
1: Sì.
0: Del padre.
1: Papà.
0: Del papà.
1: Sì.
0: E il matrimonio uno così, 8 giorni regalati così.
1: Sì, io non lo sapevo questa cosa.
0: No,
1: infatti lui...
0: giustamente uno deve prepararsi psicologicamente al matrimonio, suppongo.
1: Lui è a casa sta settimana e la prossima.
0: Ah, hai capito.
1: Ma non so se è una condizione tipica dei docenti di educazione
0: o
1: fisica.
0: Ha preso lui il congedo non pagato.
1: No,
0: magari.
1: No. Lui mi ha proprio detto: c'è il congedo matrimoniale. Ditecelo se anche voi.
0: Docenti all'ascolto, esiste questo congedo matrimoniale?
1: Sì, ma magari ce l'abbiamo anche noi,
0: cioè,
1: qua.
0: Dove non, devi toccare i tuoi giorni di vacanza, insomma.
1: Esattamente. Facciamo un esempio: qui da noi in azienda, chi è che si è sposato ultimamente?
0: So più di divorzi. Se quasi i divorzi sono forti in azienda.
1: Però è vero, non ci si sposa più così facilmente. Qui da noi nessuno che si è sposato.
0: Ultimamente nessuno. O lo fanno di nascosto. Per non invitarci, Migli. No, è vero,
1: Sì, ne parlavano stamattina a Radio 3.
0: Sicuramente la nostra santa Edera che all'ascolto la saprà. Questa postilla la saprà se abbiamo il congedo.
1: È un tecnicismo, cara Edera Soncini. Ci faccia sapere, o fateci sapere dalle vostre rispettive aziende, se è così. Anche voi avete il congedo matrimoniale.
0: Anche Leo C ha il congedo matrimonio, scrivono. Quindi l'ente ospedaliero cantonale, amici.
1: Ok, però la domanda è questa: se io vado a sposarmi a Las Vegas, vale? Cioè mi faccio sparo 8 giorni a Las Vegas?
0: No, Las Vegas non vale niente, Michi.
1: Ma
0: rimane tutto lì, lo insegnano anche i film, dai, Michi. Matrimonio a Las Vegas non vale nullo, vieni qua è nullo. Certo, è come sposarsi coi soldi del Monopoli, utilizzare soldi del Monopoli. No, è una roba. Mia moglie ha avuto 4 giorni di congedo matrimoniale e io invece 5 giorni, quindi vieni il maschietto di più. Hai capito?
1: Il maschietto sì.
0: Forse siamo fortunati da quella parte lì.
1: Che poi alla fine il matrimonio non è nient'altro che
0: l'inizio della fine, come dico sempre io.
1: No, è un sistema per tirarsi un po' di soldi alla fine, perché comunque i parenti arrivano la busta.
0: Ma che ne spendi,
1: Sì.
0: Se lo organizzi bene ne spendi,
1: Sì, ma non lo so. Secondo me è un modo,
0: non lo so.
1: Secondo me è un modo per tirarsi un po' di grana. Infatti,
0: allora, amici, non è la stessa cosa, ma fidati che anche organizzare un battesimo, un gender reveal, sono soldini.
1: Sì.
0: Quindi credo che il matrimonio sia molto costoso. Anche la mia maestra di arti plastiche si sposa tra qualche giorno e al congedo, scrive Valentina. Io 8 giorni, scrive la Fabi.
1: Mi stavo chiedendo, ma le arti plastiche hanno a che fare con i chirurghi o non c'entrano niente?
0: No, è una forma, cioè, diciamo, secondo me rinnovata dell'arte decorativa di una volta.
1: Io ho sempre pensato che in realtà fosse arte fatta con la plastilina.
0: O cose plastiche.
1: Sì. No, che sono lì dentro magari in uno stanzino che costruiscono con la plastilina dei, tipo, non so, delle statuette.
0: Sì.
1: Fanno dei calchi.
0: Allora, Sabrina scrive: io avrei avuto diritto a 8 giorni, ma mio marito un giorno solo. Hai capito? Cioè il tempo di sposarti, poi torna in azienda che devi produrre. In azienda privata 5 giorni. E poi Letizia, mi pare ci sia un minimo sindacale. Il resto è discrezione del datore di lavoro.
1: Noi vogliamo sapere qua.
2: Guarda, se qua. Dovessi sposarmi, sai cosa mi fanno fare a me?
0: Sì. La diretta Wanda al matrimonio,
1: vero?
0: La diretta col Wanda al matrimonio. E poi torna subito in studio.
2: Buon pomeriggio, partiamo con la musica.
1: Buon pomeriggio.

0: costa costa il matrimonio. Per il mio sono andati quasi 20.000 euro, scrive un ascoltatore, e non me ne sono rientrati neanche la metà. Volevo dire solamente questo. Quindi vedi, costicchia il matrimonio. Ciao ragazzi, a Las Vegas esistono anche i matrimoni con valore all'estero, hai capito, Mimi?
1: Ah.
0: Quindi non rimane tutto lì. Quindi si può fare, si può fare. Una mia amica si è sposata a Las Vegas facendo tutte le carte all'ambasciata, e il suo matrimonio ha valore anche in Italia. Buon pomeriggio dalla Fra. Poi c'è chi scrive: dipende dal contratto di lavoro e dal regolamento aziendale. Di solito si danno da 1 a 3 giorni. Comunque non c'è una regola. Ciao Simona, grazie. Non c'è una regola per quello che riguarda i giorni di congedo matrimoniale. Poi 22 secondi di vocale, ma volevi dire qualcosa?
2: Sì, mi ha spiegato mio fratello che in realtà tu devi sposarti, c'è l'atto di matrimonio, mm-hmm, ed è direttamente il comune che manda in questo caso al datore di lavoro l'atto di matrimonio, sì, per certificare gli 8 giorni
0: che veramente ti,
2: esatto,
0: stai sposando. Certo, certo.
2: Cioè, in teoria dovrebbe essere così. In teoria.
0: Certo, sentiamo qua.
3: Danny, ma che non è mica una cosa negativa? Pensaci su.
0: Cosa?
3: Ti sposi in diretta radiofonica.
0: Mm.
3: Ti fai pagare il matrimonio dagli sponsor. Ed è fatto. Sai quanti soldi che hai risparmiato?
0: È vera sta roba.
3: Mamma mia, potrebbe, è una cosa geniale.
0: Questo non è. Effettivamente. Effettivamente.
2: Tu non sei ancora sposato, giusto?
0: No, non ancora.
2: Ma c'è
0: nel senso.
2: C'è l'intenzione?
0: Eh?
2: C'è non ancora, hai detto?
0: Sento un brusio nelle cuffie. Cioè,
2: però ti sei lasciato sfuggire un non ancora.
0: Non ancora, mica.
2: Però vuol dire che.
0: Non si chiudono mai le porte. Tu hai già chiuso la porta del fatto che non ti fidanzerai mai e non uscirai mai di casa. Tu hai già chiuso questo portone, Michi?
2: Io.
0: Ma blindato addirittura con il codice di sicurezza.
2: No, io per esempio, sì, mi sono messo un po' il cuore in pace. Nel senso che probabilmente.
0: E allora è lì che arriverà, Michi.
2: Dici?
0: È lì che ti verrà a colpire,
2: no.
0: Cupido.
2: Io sai cosa? Confido nell'evoluzione tecnologica della scienza, cioè che magari fra qualche anno sarà solo col pensiero puoi fare il figlio, capito? Solo pensandolo.
0: No, pensavo che ti ricordi che ne parlavamo, che ci sono queste donne robot, ma
2: sì,
0: che sono umanoidi.
2: Sì, umanoidi.
0: Sembrano davvero delle.
2: Sì.
0: Pensavo che ne volevi
2: rimanere.
0: Confido nella tecnologia. Un giorno, non si sa mai, mi sposo con
2: no,
0: un robot.
2: No, però come abbiamo sentito proprio su questa radio al mattino.
0: La nostra, dove stiamo lavorando?
2: Sì, questa
0: noi.
2: Qui.
0: Ah, beh, quindi Radio 3.
2: Radio 3. La nostra radio. Sì. Ho sentito che le donne, per esempio, possono già congelare i propri figli.
0: Sì,
2: capito?
0: Sì, nel senso, il feto, Michi.
2: Sì, sì, però.
0: Ma anche l'uomo può congelare.
2: Sì, sì.
4: Spermatozoi, l'unica forza è tutto ciò che ha.
2: Allora, ci sono varie tipologie di congedi. Allora, per esempio, c'è il congedo, tu lo sapevi che c'è il congedo post sbronza. Alcune aziende innovative, soprattutto nel settore tech o creativo,
0: sì,
2: concedono giorni di recupero dopo eventi aziendali o feste particolarmente intense.
0: Beh, ci sta.
2: Si chiama hangover leave.
0: Ci sta perché. Soprattutto se lavori in questi campi qua di precisione e di mente lucida, il giorno prenditelo.
2: Eh no, bella, cioè comunque.

0: È come se tu.
1: Io e te ogni lunedì dovremmo darci il congedo. No, quasi.
0: Poi c'è un altro congedo, e poi chiudiamo con quello, diciamo, un po' di strani. C'è il congedo per matrimonio o adozione dell'animale. Alcune aziende giapponesi hanno introdotto benefit simbolici come giorni liberi quando il proprio animale domestico si sposa o viene adottato.
1: Si sposa l'animale domestico. Ma da quelle parti.
0: Quelle parti fa tutto.
2: Monica scrive: letto su Google che congedo matrimoniale in Svizzera sono 3 giorni.
1: Quindi minimo, credo, il minimo deve essere di 3 giorni. Poi, come dicevano altri ascoltatori, sta anche al datore di lavoro. Buon pomeriggio anche alla Gabriella.
3: Buongiorno ragazzi. Informazioni traffico sulla cantonale Lugano direzione Mendrisio. Sì. A parte il festival di qualche impedito al volante, si viaggia senza grandi difficoltà. Buona giornata.
4: È la voce del navigatore.
0: Prossima fermata, girate a destra.
1: Intanto stanno arrivando altri messaggi che riguardano i giorni di congedo matrimoniali, quelli del divorzio, nel frattempo il nuovo di Biagio Antonacci.

0: messo nelle gabole?
1: Ma perché godi quando... Allora, saluto Franco che effettivamente diceva che ti mette nelle gabole queste domande. Lo so, Franco, lo so. Me lo aspetto anche. Infatti ricevo messaggi.
0: La tua dolce metà ti ha scritto
1: sul mio cellulare e scrive: amore, sono al nido, dai che mi emoziono. Perché allora, in quel momento ha proprio sentito che non chiudo la porta del mentale Matrimons.
0: E allora, ma neanche la spalanco tuttora, Miguel, neanche la spalanco tuttora. No vabbè, complimenti comunque per... Invitami almeno.
1: Ma scusami, stai diventando wedding planner con quello di tuo fratello, ti prendi 6 giorni liberi per farlo. Vuoi non venire al mio programma?
0: Tra l'altro io sono l'unico della famiglia che non è che porta il regalo, ma si fa pagare.
1: Ah, addirittura.
0: Certo.
1: Però tu credei quell'angolo, io lo so già.
0: Ma non è vero.
1: Quel corner.
0: Metto la bancarella.
1: Una limonata, un franco. Allora, caro Michele, oggi nel 1994 debuttava nelle sale cinematografiche il film Il Corvo, direi. Con un grande applauso. Poi vorrei fare anche gli auguri di buon compleanno a Stefano Tacconi.
0: All'attacco!
1: E volevo anche a Yaya Touré. È presente Yaya Touré?
0: Yaya Touré giocava anche squadra?
1: Ha giocato sia nel Barcellona, nel Manchester City. Ma soprattutto, Michi, volevo dirti che nel 1909, quindi 117 anni fa, parte il primo Giro d'Italia.
0: Ah, vedi? Che tra poco
1: te l'ho lanciata lì.
0: Sfocerà.
1: Te l'ho lanciata lì.
0: A Bellinzona Carì, ripetiamolo, il 26, per chi non l'avesse sentito ancora.
1: 25 sentito. Noi saremo protagonisti già a Bellinzona davanti a Bancastato per lanciare la giornata del martedì, quindi il giorno dopo, dove saremo protagonisti da Carì al mattino con Marghi e Max e pomeriggio con Miguel e il Danny.
0: Parlavi di anniversari, sì. Io sono appena stato aggiunto una nuova chat.
1: Ah sì?
0: Proprio a un nuovo gruppo. Il titolo del gruppo è La partita delle leggende, 120 anni.
1: Ancora, ti rinvitano.
0: 120 anni di Locarno.
1: Ah, addirittura l'anno scorso mica era Lucano. Lei sei minato ovunque.
0: Guarda qua. Come anticipato, questo gruppo nasce per celebrare i 120 anni dell'FC Locarno con una sfida epica tra le vecchie glorie ticinesi.
1: Quindi, ma tu sei invitato? Cosa devi fare?
0: Io sono dentro. Io sono una vecchia gloria ticinese.
1: Sì, sicuro. Sì.
0: C'è dentro Remy Frigomosca, Cristian Gimenez, Mario Gavranovic, Massimo Immerso e Kubi.
1: Immerso.
0: Merci.
1: Lo conosco, grande Max. Io so perché sei dentro il gruppo, Mini.
0: Perché?
1: Perché probabilmente devi andare a farti controllare dal dottor Gilardi. Sicuro, avrei qualche patologia da farti controllare dal dottor Gilardi.
0: Guarda qua che bello. E fa piacere essere ricordati così.
1: Ricordiamo tra l'altro, Mini, a proposito di Giro d'Italia, che già dall'8 è partito. Partito dalla Bulgaria, poi attraverserà altri paesi.
0: Sono già partiti.
1: Passerà dall'Italia per poi appunto 25-26 toccare anche il nostro cantone.
0: A livello mondiale ci sono tanti congedi, per esempio c'è il congedo per il giorno di adattamento del cane. Quindi se prendi un cane nuovo ti danno un giorno per...
1: Ma alcuni sono un po' esagerati, no?
0: C'è il congedo per la crisi esistenziale. Alcune aziende molto flessibili hanno introdotto il giorno di pausa non motivati da malattia o ferie. Semplicemente non sto bene mentalmente oggi, ho bisogno di staccare.
1: Ah, non c'è un'età, perché le crisi di solito vengono intorno ai 50. Una roba del genere. Quindi sono ancora 5 anni di sfaso io.
0: E c'è anche il congedo per cibo nuovo. Quindi se tu cambi l'alimentazione, esiste anche questo come benefit informale. Alcune start-up asiatiche danno permessi per provare nuovi ristoranti o partecipare a eventi gastronomici, considerandoli momenti di creatività e team building.
1: Invece io, caro Miguel, ieri durante le Iene Inside ho provato una nuova emozione. Allora ho preso un cucchiaione, Michi, sei di quelli proprio cucchiai.
0: L'hai preso?
1: Ho preso un cucchiaione grosso.
0: Sì.
1: L'ho riempito di anacardi e lo stesso cucchiaio pieno di anacardi, sai dove l'ho infilato? No, Michi!
0: Non lo voglio sapere.
1: Nella Nutella.
0: Mamma mia.
1: Mi sono dato, guarda, una roba.
0: Alla fine del mondo.
1: Una cosa eccezionale. Anche Romeo non voleva, però purtroppo cannellino non può. Andiamo di musica?
0: Music!
1: Signori, tra non molto per 500 franchi, forse anche meno, si gioca e si torna a giocare con il Lesso.
0: Tutte!
1: Andiamo dallo sponsor gli aiuti. O lo sentiremo al telefono.
0: Facciamolo chiamare, dai.

0: Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
10: Casinò di Mendrisio, è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
11: Otos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super

0: Torni giù, ecco, Robin Tichy, T.I., Farrell, questa Blurred Lines.
1: Stanno già chiamando, eh?
0: Eh sì, la
1: stanno
0: gente
1: già chiamando, però non è regolare adesso rispondere.
0: No, dobbiamo ricordare i numeri del telefono, mica.
1: Esattamente.
0: Giusto. 091-6462-462 oppure l'altro, il 6473-463.
2: Le so tutte. È offerto da... È offerto da Banca Stato.
3: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
3: Al mio segnale. Scatenate l'inferno.
2: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le so tutte.
0: Siamo pronti per giocare anche oggi? 500 franchi in palio. Cosa stai cercando, Michi?
1: Posto.
0: Ah, posto.
1: Tre volte è una tragedia qua.
0: Abbiamo ricordato i numeri, quindi...
1: Bravo. Cerchiamo di capire quanti aiuti.
0: Prima di... Bravissimo. Pronto? Scusa, Michi, squilla. Ho risposto. Sì, scusa. Buon pomeriggio.
1: È aggressivo, eh?
0: No, cosa succede? Allora, oggi fino alla Z, 500 franchi, non possono fermarsi là. Quanti aiuti? 4 aiuti Banca Stato.

0: Stai segnandomi le cose
1: sì,
0: che
1: sì, sì, sì, mi ricordo.
0: Sì, certo. Quattro aiuti banca sta.
2: Attenzione.
0: Se il concorrente, il primo, dovesse cadere alla lettera F compresa, possiamo prendere un altro, Michi. Grazie, sponsor. Arrivederci, grazie. A presto, a presto. Tra 12 giorni ci vedremo. A presto.
2: Fregato.
1: Vediamo chi c'è, pronto?
0: Pronto?
3: Ciao, Stefano.
0: Chi è? Non ho capito, scusa.
1: Stefano, mi sembra.
3: Sono Stefano.
0: Ciao, Stefano. Scusa, non avevamo sentito bene il nome. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: Allora, caro Stefano, hai sentito, hai quattro aiuti Banca Stato.
3: Quattro aiuti.
0: Sì. In tre minuti di tempo devi lanciarti fino alla Z per i 500 franchi. Qualvolta passerà il minuto, sentirai questa campanellina. Così ti regoli.
3: Ok.
0: Bene?
3: Va bene.
0: Quattro aiuti, basta dire aiuto Banca Stato e noi cerchiamo di aiutarti per la risposta.
1: Qualora o quandunque tu fossi al volante. Quandunque tu fossi al volante, ti chiediamo gentilmente comunque di accostare, perché non vogliamo che diciamo ci siano problemi di sicurezza stradale.
0: O che 500 franchi vinti li spendi in multa, quindi ecco. Se sei in auto.
1: Bravo. O qualora,
0: qualora, sempre qualora.
3: Qualora.
0: Io direi, come sempre, di partire, Michi.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Lo facciamo
1: ora.
0: Con la lettera A. Liquido usato per togliere lo smalto delle unghie. A.
3: Acetone.
0: Con la B, scimmia africana di media grandezza. Il B.
3: Una scimmia africana
0: di media grandezza. Il B.
3: Aiuto Banca Stato.
0: Il Bab.
3: Babuino.
0: Con la C, cassetta a muro con chiusura di sicurezza. È una C.
3: Cassaforte.
0: Con la D, uscire dalle rotaie. Quindi D.
3: Deragliare.
0: Con la E, Pablo Emilio, ex criminale politico colombiano.
3: Escobar.
0: Con la F, cosmetico applicato per colorire le guance. Si chiama F quel cosmetico.
3: Cosmetico
0: applicato per colorire le guance.
3: Aiuto Banca Stato.
1: È il fa?
0: Il fa?
3: Per le guance.
0: Bravo.
1: Giusto.
0: Con la G, il principale antagonista dei puffi.
3: Gargamella.
0: Con la H, genere di film pensato per provocare paura, tensione, quindi un H.
3: Horror.
0: Con la I, mucchio di rifiuti, spazzatura. I.
3: Spazzatura?
0: Mucchio di rifiuti, spazzatura, quindi I.
3: Aiuto Banca Stato.
0: Im.
3: I-N.
0: Im.
3: Hai
0: ancora un minuto e 20
3: immondizia.
0: Secondi. Giusto, con la L, lavandino da cucina, quindi un L.
3: Lavandino da cucina.
0: Chiamato A.
3: Lavello.
0: Giusto, con la M, spremere le mammelle di animali lattiferi, quindi M.
3: Mungere.
0: Con la N, ciascuna delle due aperture del naso.
3: Narici.
0: Con la O, non lucido.
3: Opaco.
0: Con la P, note di commento a un testo, è una P.
3: Note di commento
0: ad un testo. Si chiama P.
3: P.
0: È una P, oh, solitamente scritto in basso, alla fine sì, del foglio.
1: Esatto.
3: Non sono sicurissimo.
1: Hai ancora un aiuto.
3: Aiuto Banca Stato, dai.
1: Pos. Una pos.
3: Postilla.
0: Con la Q in poesia, strofa di quattro versi, è chiamata Q.
3: Quartina.
0: Con la R di animale che vaga senza padrone o fuori da un branco, è un R.
3: Randagio.
0: Con la S, giudizio pronunciato da un magistrato, quindi è un S.
3: Con che lettera?
0: S.
3: Sentenza.
0: Con la T, il marito di Jane, padrone di Cita.
3: Tarzan.
0: Con la U, lesione dei tessuti per effetto di elevato calore, U.
3: Fusione.
0: No! Finiti tre minuti, no! Stava andando benissimo. Stefano!
1: Come sarebbe andata a sé?
0: Sì, ma
1: io farei un bel come sarebbe andata a sé.
0: Ne mancano due, l'avrebbe sicuramente.
1: Come sarebbe andata a sé?
0: Stefano, con la V te ne mancavano due. Con la V, segno di interpunzione che indica la pausa più breve. È la V.
3: Non ho capito, scusa, perché.
0: Segno di interpunzione che indica la pausa più breve. È la V. Cioè, tanto è fuori gioco.
1: Sei fuori. No, no, vediamo se ci arriva.
3: Forse non l'avrei saputo. Virgola.
0: Bravo, vedi. E con la Z, Lusaka è la sua capitale, la capitale dello Z.
3: Zimbabwe.
0: No!
1: Avrebbe perso.
3: Ma certo, non ci ho pensato. Con le Zagabria.
1: Non è. No.
0: No, è Zambia.
3: Zambia.
0: Stefano. Grazie mille, simpaticissimo, riprovaci.
3: Certo, ci ho già provato un po' di volte, ma non ci azzecco mai per poco.
0: La prossima andrà meglio. Un abbraccio, grazie per aver giocato. Ciao Ste!
1: Ciao. Un abbraccio, ciao.
0: Allora, caro Miguel, nonostante tu non ci sia venerdì, visto che hai preso questo giorno di recupero, giustamente per la questione wedding planner,
1: bravissimo,
0: tornerò da solo a giocare venerdì con il lesso.
1: Tutte!
0: Ti offendi se...
1: Ma va,
0: faccio
1: ma...
0: anche il bar, Miguel, tutto io faccio.
1: Sì, sappiate che io non ho preso un ponte, non faccio il ponte.
0: Cosa fai?
1: Il tunnel.
4: Le so tutte, è stato offerto da Banca Stato.

0: Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
4: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
7: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico, 110 o 112 misurini, 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia Dav, 750 ml, 2 franchi e 35.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
9: Ovviamente Honda, lo so persino io.
8: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Allora, caro amici, ci scrivono traffico bloccato a Cureglia. Poi ringraziamo il nostro amico Sandro che scrive: ricordatevi 17:56 minuti, salutate Teleticino.
1: Saluteremo.
0: Ce lo segniamo da qualche parte, Michi?
1: 17:56
0: e 47 secondi per essere precisi. Poi salutiamo anche la nonna Ioli. Ciao nonna Ioli. Aspetta.
2: Due cose. Dal Meno Taverne verso Lugano, per la cantonale, passo Duomo proprio. E poi appunto qua a Taverna ho smesso di sentire la radio.
0: Ma perché hai smesso
3: di sentire
0: la radio? Perché nonna Ioli? Perché? Perché è andata via l'FM o sei dovuta scendere e fare giustamente gli affari tuoi? Perché? Spiegacelo. Poi altri messaggi non ne abbiamo, Michi? No.
1: No, allora abbiamo questa notifica: Ascensione, due punti. Esodo a sud rovente. Sì. La coda sulla 2 inizia già sul Ceneri. Abbiamo la conferma anche
0: dalle nostre telecamere.
1: Telecamere disseminate su tutto il cantone. Ecco.
0: Quindi buon viaggio a chi ha scelto di partire intelligentemente quest'oggi per evitare quella di domani e di venerdì, Michi.
1: Sì, però.
0: Domani è peggio.
1: Dici?
0: Certo, domani è peggio. Il giorno è peggio, Michi.
1: Abbiamo capito che sono in tanti ad aver scelto il ponte.
0: Per esempio, io la settimana scorsa, no, due settimane fa, quello del 1° maggio, anch'io partii di giovedì mattina.
1: Partii
0: di giovedì mattina quando non c'era nulla in giro. Poco.
1: Bravo, bravo.
0: Il problema è stato la domenica.
1: Quante ore ci hai messo dall'isola d'Elba a casa?
0: Quasi 11, Michi.
1: 11 ore.
0: Tu lo sai che se ne aggiungevo 3 arrivavo in Sicilia, traghettando anche lo stretto di Messina. Cioè.
1: E poi solo in macchina, perché tutti gli altri dormivano. Cane,
0: bambina, compagna. Una compagnia di quelle, guarda, incredibile. Vabbè, è andata.
1: Ti sei ascoltato la musica di Radio 3?
0: Certo, Michi.
1: Bravo.
0: Intanto guardavo anche la Juve.
1: No. Di delusione anche lì, perché mi ha pareggiato.
0: Doppia

0: l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Torna Cantine Aperte.
3: Torna Cantine Aperte.
2: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Occupato!
5: Ancora?
4: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
5: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
6: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
9: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
10: Marino Bernasconi.
9: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
11: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: Hai presente quando dici
4: esco a bere un caffè al volo con un amico
3: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
4: Dalle 8 alle 12.
3: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
4: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
3: Un caffè al volo.
5: Solo qui, solo con noi,
3: solo con la nostra Fede Volo.
6: Le 17:01.
7: Ticino News.
8: Ben ritrovati da Samuele Quadri, apriamo con Leo C che guarda indietro al 2025, può sorridere, l'anno scorso si è chiuso con un risultato d'esercizio positivo di 1,2 milioni di franchi, cifra che permette di tornare all'utile dopo la perdita del 2024. Per qualche cifra sentiamo le parole della capo area finanze Doris Giulieri.
9: Siamo riusciti ad aumentare comunque i ricavi, che siamo a 977 milioni, quasi un miliardo di ricavi, e che quindi c'è stata una crescita di 1,7%. Sono aumentati anche quelli che sono i nostri costi, di cui il 70% sono i costi del personale, ma in minor misura. Quindi si è fatto un lavoro di contenimento dei costi per arrivare comunque a un EBITDA del 5%. In miglioramento rispetto all'anno scorso dove avevamo un EBITDA del 4,6%. I ricavi sono aumentati soprattutto a livello ambulatoriale, dove abbiamo avuto un forte incremento, un incremento del 4,1%, mentre a livello di ricavi stazionari il numero di pazienti è diminuito.
8: Questo è uno dei temi dell'edizione di Ticino News Sera di questa sera, appuntamento dunque alle 18. Andiamo ora a Berna. Per il governo il divieto sotto i 12 anni è eccessivo, la mozione presentata dal consigliere nazionale ticinese Giorgio Fogno. Sentiamo le parole di Robert Kruchmar.
10: Sarebbe difficile da applicare, ma anche una grave ingerenza nell'autonomia educativa dei genitori. È con queste motivazioni che oggi il Consiglio federale ha chiesto al plenum di respingere una mozione del consigliere nazionale ticinese Giorgio Fogno, che proponeva di vietare la vendita di smartphone e abbonamenti di telefonia mobile ai bambini sotto i 12 anni. Nella sua risposta il governo ha comunque riconosciuto le sfide che derivano a livello di sviluppo psicofisico dei bambini, ribadendo che bisogna proteggerli, ma anche che la misura proposta va troppo lontano. Si stanno invece già valutando delle misure di controllo digitale dell'età per l'accesso alle principali funzioni e applicazioni degli smartphone. Il tema, concluso l'esecutivo, sarà sicuramente presto oggetto di nuove normative.
8: Sempre da Berna, in futuro le offerte di leasing per le automobili dovranno essere più trasparenti. Il Consiglio federale ha posto in consultazione oggi una revisione d'ordinanza con l'obiettivo di rendere più chiari i costi reali e rafforzare le regole nei rapporti tra costruttori e garage. La modifica prevede che i fornitori di leasing indichino esplicitamente nelle offerte eventuali contributi finanziari concessi da società del gruppo o partner commerciali, che permettono di abbassare il prezzo o il tasso di interesse effettivo. Ora a Bruxelles, la Commissione UE ha adottato una comunicazione in risposta all'iniziativa dei cittadini europei sul divieto delle pratiche di conversione, sostenuta da 1,1 milione di cittadini, impegnandosi ad adottare nel 2027 una raccomandazione per esortare gli Stati membri a vietare tali interventi ritenuti dannosi o basati sulla falsa idea che le persone LGBTQ+ siano malate. La Presidente Ursula von der Leyen ha ribadito che tali pratiche non hanno posto nella nostra Unione, l'UE ha detto. È orgogliosa di essere al fianco della comunità.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
7: L'infotraffico.
8: Sulla A2 segnaliamo code con tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona Sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria ticinese la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone e Vezia, nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti e nella direzione opposta da Bioggio a Manno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen sono segnalate code di 9 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 30 minuti.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
8: Nel pomeriggio previsto sviluppo di cumuli, dalla sera qualche rovescio, temporale isolato, specie fra il Sottocenere e l'Engadina, massime sui 19 gradi. Domani al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi. Nel corso del pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, massime sui 15 gradi.
3: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.
6: Defendemos l'allegria
11: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: 3, seconda ora di Tandem. C'è un casino sulle strade, Miguel, ce lo stanno segnando,
1: sì,
0: gli ascoltatori.
1: Ci spiace, cari amici ascoltatori.
0: Noi possiamo starvi vicino con la musica, soprattutto, e anche con gli aggiornamenti che tra poco avremo anche da parte di Via Suisse. Però ci sono molti, molti disagi sulla rete viaria della Svizzera italiana.
1: Io l'altro giorno,
0: tipo?
1: Qualche giorno fa, adesso non ricordo esattamente quale, sono rimasto sorpreso di una cosa. E qui volevo condividerla con te, caro Danny.
0: Dimmi.
1: Era una partita di padel. Ovviamente che dopo la partita di padel si fa la doccia.
0: Dicono, ok. Non solo dopo le partite di padel.
1: Ed era una doccia, diciamo, dove c'erano altre persone. Facciamo la doccia
0: mista.
1: Ed eravamo in quattro. Quattro in doccia.
0: Eravamo quattro amici in doccia.
1: Eravamo quattro in doccia.
0: Con una saponetta.
1: No, ascolta. Io sono rimasto scioccato perché ho detto, ma com'è possibile? Cioè, mi sembra di essere nato l'altro ieri.
0: Perché?
1: Perché non mi sono mai reso conto che in realtà ho scoperto che la maggior parte delle persone fa la doccia non con la saponetta, ma con la spugna. Tu hai una spugna nella doccia?
0: Io ho la lavetta.
1: Ah, vedi? Io invece mi sono sempre lavato solo con le mani.
0: Sai cos'è?
1: Io non ho solo. Cioè, invece questi ragazzi avevano tutti una spugna.
0: Eh sì.
1: Spugna.
0: È l'abitudine, sai perché? Nella spugna spremi una sola volta non il detersivo, come si chiama?
1: E lo shampoo.
0: Piuttosto che il
1: bagnoschiuma.
0: Bagnoschiuma, lo spremi una volta, rimane bello dentro, capito? Poi lo bagni sotto l'acqua e lo utilizzi tutto il corpo. Invece il tuo metodo, 2D, è finito il bagnoschiuma.
1: Perché? Ah, è per quello.
2: Colpo sulla mano e la di qua, l'altro colpo sulla mano e la di là, poi le gambe, poi, capito?
1: No, io di solito faccio così, metto tutto in testa, creo la schiuma in testa e poi dopo, diciamo,
0: lasci scivolare.
1: La mia testa diventa una spugna e quindi attingo dalla testa per pulirmi poi il corpo.
0: Cioè, in pratica, le gocce di schiuma del bagno schiuma, dello shampoo che hai in testa, le gocce finali per i piedi. Lasci per i piedi.
1: Giusto. No, volevo capire quanti all'ascolto fanno la doccia con la spugna. C'è ancora qualcuno che fa la doccia con la spugna?
0: Io per esempio con la lavetta, Michi, come ti
1: dicevo. Io non ho mai, non ho mai utilizzato strumenti, diciamo, supplementari.
0: Strumenti. Poi vai nelle saune e si fa fare lo scrub dalle sessantenni col guanto, quello di resina.
1: Sì, ma qui lì è perché siamo in sauna ed è diverso.
0: Ah, poi vabbè,
1: c'era l'asciura.
0: Cioè, vestiti in lattice.
1: Sì, vabbè, capito.
0: Era un po' la situazione, vero?
1: Però
0: vero.
1: A casa mia io non ho mai utilizzato una spugna per lavarmi.
0: Luca scrive, io non avendo i capelli lo faccio con i peli del petto, però stesso procedimento.
1: Ah, ok, crea la schiuma. No, perché poi dopo effettivamente uno shampoo funziona se crea la schiuma. Se non crea la schiuma, dentro di te dici, ma non funzionerà.
0: Eppure sai che dicono che i migliori, soprattutto lo shampoo, non parliamo di bagno schiuma o bagno doccia, ma i migliori shampoo sono quelli che fanno meno schiuma, dicono.
1: Ah sì? I migliori sono quelli che fanno meno.
0: Pare di sì. Io infatti mi ricordo che ai tempi, per un bel periodo, io sino ai 14-15 anni usavo il Baby Johnson, Miggy, quello che non bruciava gli occhi.
1: Il Baby Johnson?
0: Quello che non, che anche se ti andava negli occhi non ti diventavano rossi. Poi dopo ho capito che poteva essere una scusa il fatto di avere gli occhi rossi allora ho deciso di cambiare shampoo.
1: E ho abbandonato lo shampoo. Bloccata prima del Cenri Portale Nord, ma probabilmente incidente da qualche parte perché è passata un'ambulanza. Ora, grazie per la vostra compagnia.
0: Marina, grazie a te per aggiornarci. Ciao, sapete dimmi perché c'è colonna tra Mezzovico, Taverna e Cantonale. Ciao Luisa. No, però si suppone appunto il traffico da esodo, nel senso che ci sono tante partenze in questa giornata per via del ponte di venerdì e di conseguenza si sta creando traffico. Poi la Roxy scrive, io mi faccio lavare.
1: Hai capito
0: la sciura. Ci sta.
1: Per altri consigli legati
0: per esempio, Miggy, tu come ti strofini la schiena?
1: No, io ci arrivo. Non so se hai visto che ho le braccia lunghe.
0: Ho capito.
1: Io non sono normotipo. Anche quando vado a scegliere le camicie, le magliette o le felpe, io ho sempre la felpa troppo corta di manica.
0: Okay.
1: Perché ho le braccia troppo lunghe. Quindi ci arrivo dietro.
0: Magari comprare la camicia un po' più lunga di una taglia.
1: No, dopo è troppo lunga sotto, di culo, fa sotto.
0: Ma perché devi dire queste cosine?
1: Di sedere.
0: Siamo stati fini fino ad ora. Comunque io c'ho un metodo.
1: Quale?
0: Te l'avevo già detto, Miggy. È presente quella mano di legno che
1: utilizzi
0: per le zanzare dove non ci arrivi. E avvolgere nella spugna e vai indietro, capito? Spazzola con bastone così raggiungo la schiena, scrive Laura. Poi in realtà sarebbe anche cosa buona e giusta diluire gli shampoo sia capelli che corpo. Io uso addirittura la spazzola.
1: È giusto massaggiare, è giusto massaggiarsi bene il cuoio capelluto.
0: Tu fai differenza tra shampoo e bagnoschiuma, cioè utilizzi due. No. Anche io, ce n'ho uno.

0: grande, forse sarà di 2 litri, con le ortiche dentro addirittura.
1: Dentro sono le ortiche.
0: Lo uso per tutto io.
1: Lo usa anche il cane?
2: Ma c'è da sciogliere lo strutto in padella. Ma metto quello.
1: Una bella aranciatina?
2: Sì, fresca.

0: Allora, amici, per chiudere il discorso lavetta, spugna, mm-hmm, quant'altro, due vocali veloci, poi andiamo sulle strade. Sentiamo lo zio Pino.
1: Ragazzi, sempre lo Geppino.
0: Ciao zio. Ma
1: riguardo il discorso della doccia, io ho sempre usato la lavette o la piccola, come si dice, piccolo spazzolone per lavarmi la schiena se eventualmente non ci arrivavo, ma comunque sempre la lavette sin da piccolino.
0: Io mi ricordo che da piccolo ho sbagliato spazzolone, ho utilizzato quello del gabinetto. Non contento, mi sono lavato anche i denti con quello. Ma aspetta che abbiamo l'ultima delle ascelle che ci ha fatto piegare dal ridere ed è questo. Sentiamo, ciao Nat.
2: Io uso la spugna, ma mi avete dato una buona scusa per farmi crescere i peli delle ascelle.
0: Così le insapona per bene.
3: Schiuma.
4: Ma ora
5: l'infotraffico.
0: Andiamo a capire la situazione sulle strade e autostrade. Sulla 2 segnaliamo code con tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona Sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria la circolazione è intensa. Al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo, sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia, nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti e nella direzione opposta da Bioggio giù a Manno. Sulla 2 in direzione sud tra Eschfeld e Göschenen sono segnalate code di 9 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 30 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla 13 del San Bernardino. Diamo uno sguardo anche ai passi alpini, Michi?
3: Sì, prima però c'è un messaggio di un'ascoltatrice, Maria.
0: Prego.
3: Che ci segnala autoferma sulla corsia di emergenza in A2 direzione sud dopo l'ingresso di Lugano Nord, quindi auto ferma sulla corsia d'emergenza sulla 2 direzione sud dopo l'ingresso di Lugano Nord.
0: Ricordiamo i passi alpini: il San Bernardino è stato riaperto, il San Gottardo è innevato, la novena è ancora chiuso per l'inverno e il Lucomagno è normalmente transitabile. È davvero tutto.
3: Buon viaggio.

0: L'Alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Torna Cantine Aperte.
4: Torna Cantine Aperte.
3: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
10: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
11: Il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
12: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
13: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
2: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
3: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: Defendemos l'allegria
5: con Michael Casanova e Danny Morandi.

0: Just the way you are, Bruno Mars su Radio 3 in questo mercoledì di intenso livello di traffico, ma ci siamo noi con la musica, con i nostri giochi, infatti siamo pronti per il pirellone, vero Michi?
1: Sì, perché si sta avvicinando il pirellone, perché oggi in palio non solo c'è la borsa,
0: attenzione,
1: di Radio 3,
0: sì,
1: non solo il nuovo gadget misterioso che non
0: che
1: possiamo
0: troverete,
1: citare,
0: ma che troverete all'interno della,
1: esatto,
0: del sacco della spesa,
1: esatto,
0: della borsa della spesa,
1: anche 5 giorni di congedo
0: matrimoniale. Però dovete portarci
1: il certificato
0: dal comune.
1: Noi accettiamo anche quello di Las Vegas.
0: Sì, sì, sì, soprattutto quello di Las Vegas. Magari se arrivate anche con un dente rotto, va bene lo stesso.
1: Ci penseremo noi poi a parlare con i vostri datori rispettivi, datori di lavoro.
0: Eh sì,
1: visto che noi basta che alziamo, noi basta che alziamo il telefono e cioè
0: 1975, lo squalo, Steven Spielberg. Le so
1: tutte! Ma 091.
0: Non è il momento delle so tutte, ma quale?
1: 6 462 462, oppure l'altro?
0: Il 6 463 463.
2: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al pirellone.
0: Per correttezza di gioco ricordiamo i numeri da comporre.
1: Ancora?
0: L'abbiamo già detto?
1: L'abbiamo detto appena.
0: Ma davvero?
1: L'abbiamo detto 20 secondi fa. Però per sicurezza, giusto, dopo la sigla,
0: no,
1: si dicono
0: allora
1: i numeri.
0: Lasciami al mio smoked beef car, per favore.
1: No, vi diamo anche il numero di WhatsApp, perché potrete partecipare anche su WhatsApp per avere
0: Mighi,
1: altri 5 giorni.
0: Mighi, dopo vado in casino io, vado con WhatsApp. Soltanto le due del telefono.
1: Oggi noi siamo partner dell'ufficio del lavoro, lo ricordiamo, possiamo regalare giorni di congedo. Sappiatelo, sfruttate l'opportunità. Vediamo chi c'è all'ascolto. Pronto? Pronto?
3: Ciao ragazzi, sono Robin.
0: Ciao Robin!
1: Ciao Robin.
0: Ben ritrovato, ciao Robin.
3: Come state?
0: Molto bene, grazie.
3: Bella giornata di sole.
0: Sì, questo bisogna dirlo. Dopo una mattinata un po' nuvola, perlomeno è uscito il sole. Sei in mezzo al traffico, Robin, o sei già a casa rilassato?
3: No, io sono in direzione nord, quindi vedo gli altri nel traffico e mi diverto.
1: Fai le pernacchie?
0: Passi
3: esattamente,
0: claxonando e pernacchiando. Allora Robin, conosci il gioco, se azzecchi la falsa ricevi in palio la nuova borsa, il nuovo gadget, all'interno anche altri gadget, ma soprattutto quello nuovo che non svegliamo ma troverete all'interno della borsa.
3: Mi raccomando, non troppo difficili, mi raccomando.
0: Allora, caro Robin, ti dico già che oggi abbiamo aumentato e si arriva fino alla J come lettera.
3: La Madonna.
1: Sì, sì. Prepara un cuscino, qualcosa per sdraiarti.
3: Sto parcheggiando.
0: Bravo.
1: Diciamo anche per gli ascoltatori, pazientate.
0: Se dovesse cadere, Robin, ricordiamo agli altri che è a cascata, giusto?
1: Sì, sì,
0: a cascata,
1: sì, sì.
0: Poi
1: sì,
0: potrebbe,
1: sì,
0: chiamare.
1: Prego.
0: Partiamo con le curiosità. Prego, Miguel.
1: Nel Medioevo europeo, in alcuni banchetti aristocratici, era considerato elegante condividere la stessa coppa tra più commensali, anche perfetti sconosciuti. B. Nell'antica Roma esistevano lavanderie che usavano urina fermentata per pulire i tessuti grazie all'ammoniaca naturale. C. Gli elefanti possono distinguere diverse lingue umane e reagire in modo differente a seconda di chi parla. D. In Giappone esiste una tradizione per cui alcune angurie vengono coltivate cubiche per essere impilate più facilmente. E. Nel Galateo vittoriano era considerato sconveniente tagliare la lattuga con il coltello, andava piegata e o spezzata. F. In Svizzera alcune mucche ricevono nomi più frequentemente dei cani in determinate aree urbane, o meglio aree rurali. G. Nel Rinascimento europeo i pomodori venivano spesso coltivati come piante ornamentali perché ritenuti velenosi. H. Nel 2026 alcuni hotel di lusso europei hanno reintrodotto ufficialmente il maestro di inchino, una figura incaricata ad insegnare agli ospiti il galateo dell'accoglienza tradizionale. I. La grande muraglia cinese non è visibile a occhio nudo dalla luna, nonostante il mito popolare. Oppure J. Nel XVIII secolo francese era di moda inserire piccoli messaggi profumati dentro i guanti come gesto di corteggiamento raffinato.
0: Robin, se sei ancora in linea...
3: Sono ancora in linea, praticamente la metà le ho già dimenticate, però direi, direi quella del maestro di inchino.
0: Quindi la H, perché, la H.
3: Rileggimela per favore, certo, se si può.
0: Certo, prego. Certo, nel 2026 alcuni hotel di lusso europei hanno reintrodotto ufficialmente il maestro di inchino, ovvero questa figura incaricata di insegnare agli ospiti il galateo dell'accoglienza tradizionale.
3: Ah no, in Europa no, sarà solo in Giappone, quindi dico che è questa, quella sbagliata.
0: Quindi è falsa questa, la H, confermi?
3: Confermo.

0: turismo d'élite, formalità surreale, ma non esiste alcun ritorno ufficiale del maestro d'inchino negli hotel europei moderni, quindi complimenti, è falsa proprio quella, Robin, bravo.
1: Molto bene, molto bene.
0: Sai già di rimanere in linea, prendiamo due dati e da venerdì, giusto Michi, domani chiusa la reception.
2: Da venerdì, sì.
0: Da venerdì o da settimana prossima, esatto. Puoi ritirare il premio alla reception, va bene Robin?
1: Se no sono a Melide fra tre minuti, o se volete vengo a salutare,
2: Volendo eventualmente sì, puoi passare.
0: Riusciamo.
2: Abbastanza veloci.
0: Va bene, noi riusciamo a preparare i tuoi premi, quindi sì, perché no?
2: Ma
0: guarda
2: bene,
0: tu, valuta tu Robin.
1: Valuto io senza, no, ma se va bene passo ora, perché domani vado a Napoli andrò con la vostra borsa di Radio 3.
2: Eccolo là. Grazie.
0: Stai in linea, ciao Robin.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao, un abbraccione, buona serata.
2: Settimana prossima si torna con il
0: Re.
2: No, venerdì.
0: Vedi?
2: Bravo,
0: lo vedresti nel
2: Lone.
3: Defendemos l'allegria.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: alegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Tesoro, che fai?
6: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
5: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
6: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
5: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
6: Non vedo l'ora di partire!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
0: Ogni momento insieme a te.

0: Sei nell'anima, Gianna Nannini, ritrovata nel nostro appuntamento, quasi in chiusura. Buonasera Patti.
1: Buonasera.
2: Buonasera Danny, buonasera Michael.
0: Come va?
2: Va bene, grazie.
0: Tutto bene. Allora, sai che non me lo ricordavo questo piccolo aneddoto che ieri tu e oggi Riccardo.
2: Sì.
0: E diciamo siete un po' i pilastri di questa radio, siete quasi i primi ad essere arrivati qua.
2: No,
0: quasi.
2: Io no.
0: Tu no?
2: No, sono Boris e Riccardo.
0: Ah, Ricky, sì, tu no?
2: Sì, io sono arrivata nel 2007, quando Radio 3 era passata da dagli Mendrisio
0: a Melide,
2: e quindi io sono arrivata proprio nell'anno in cui cominciava il palinsesto nella nuova sede di Radio 3.
0: Vedi.
2: Riccardo e Boris invece sono i due storici.
3: Peppa.
4: Stupito.
2: La Peppa.
4: Hai visto che bel fiore che ti aveva messo alle spalle?
0: Bella.
2: Amori, la vostra rosa sta bene, l'ho messa nell'acqua e l'ho anche fotografata.
4: Abbiamo visto.
2: Sono dedicata a fotografare tutte le cose che sono arrivate.
0: Ma ho visto anche un bel tortone di quelli giganti.
2: Sì, infatti
0: ho visto che sotto.
2: Esatto, tu potevi.
4: Ah, un tortone? Allora. Scusa, un tortone di cosa?
2: È arrivata ieri sera, no? Ma la cosa divertente è stata che era sera, quindi qua chiuso, e io vedo entrare Sasha Dalcol con un mazzo così di fiori e Andrea Leoni con una torta enorme e dicono li hanno appena consegnati. Cioè, vedere il capo dei capis che fa il fattorino, no? Insieme ad Andrea Leoni, no?
0: Io
2: sono rimasta lì così perché avevo il microfono aperto, non sapevo più cosa dire.
0: Allora,
2: no?
0: Io l'ho vista oggi a fette tagliata sul tavolo.
2: Sì, ma era enorme. Una torta da matrimonio.
0: Era gigantesca,
2: infatti.
0: Però siccome davanti...
4: torta di matrimonio. Io è un istinto il mio.
0: Se la torta della nonna, cosa mettevi?
4: Nonna è difficile.
2: L'ho trovato. Di nonna Pina.
0: Beh, vedi. No, e c'erano davanti delle persone in giacca e cravatta.
2: Sì.
0: Penso che dovevano poi registrare qualche cosina.
2: Sì,
0: quindi mi sono detto sarà per loro. Mi pareva brutto, capito?
2: No, è che ho distribuito torta a tutti.
0: No,
2: quindi tutti in questo edificio hanno assaggiato. E ce ne sono ancora giù.
0: Ora ho visto. Dovevamo passare dal tavolo.
4: Ma io sono passato, ma non ho visto niente.
2: Perché adesso sono finite dentro in redazione perché hanno dovuto liberare il tavolo. Quindi
0: è passato. Scusami, è passato adesso il nostro Robin. Ha vinto da poco.
2: Sì.
0: E ha mandato adesso la foto con i premi ritirati.
2: Ah, ok.
0: Quindi è passato.
2: È passato. Bravo, sì. Robin, così si fa: si vince e si va subito a prendere il premio.
0: Simo scrive: il dinosauro non ancora in pensione, è il Piffa.
2: Ah, ok, il dinosauro.
0: Nel senso che penso
2: sarebbe il più antico
0: più longevo in qui in radio.
2: Sì, fa parte della tradizione della radio. È attaccato subito Riccardo.
0: Sai che credo che sia Boris, ma anche, qua magari puoi correggermi tu, Lanto.
2: È vero,
0: Lanto Scipioni,
2: lei. Esattamente, è stata
0: una delle
2: prime
0: voci femminili.
2: Sì, assolutamente sì, per quel che ricordo.
4: Allora, il fiore che tu hai alle spalle, tu riesci a decifrarlo? Com'è che si chiama?
2: È un fiore giallo, credo sia, non lo so.
4: Secondo me è un tarassaco.
2: Un
4: tarassaco.
2: Tarassaco.
0: Che per dirlo ti stai anche ingozzanta.
4: No,
2: non lo so. Comunque è bellissimo solo per il fatto che sia giallo.
4: Esattamente.
0: È un tarassaco, quindi.
4: È un tarassaco.
2: Lasciagli dire quello che vuole, Danny. Lascia stare.
4: Oggi abbiamo parlato di congedi di matrimoni.
2: Sì,
4: matrimoniali.
2: Perché ti devi sposare?
4: Mio fratello.
2: Ah,
4: mio fratello ha preso 8 giorni di congedo.
2: Sì, ma tu cosa c'entri con il congedo di tuo fratello?
4: Io in che senso cosa c'entro?
2: Tu non c'entri niente, non hai diritto a nessun congedo, non ti sposi, anzi sei sempre lì a casa.
0: Tu eri a conoscenza del congedo matrimoniale?
2: No, perché
0: esiste?
2: Sono allergica a quel...
0: Ma esiste, lo sai?
2: No.
4: L'ho scoperto oggi.
2: Ah sì?
4: Sì, c'è il congedo matrimoniale.
2: Quindi sposatevi, ragazzi.
0: Sapevo, mi sposavo il venerdì, attaccavo il ponte, andavo...
4: Ma ci sono anche congedi, per esempio, del trasloco, giusto?
2: Sì, hai diritto a un giorno. Un giorno per il trasloco, sì.
4: Tu hai sfruttato dei congedi?
2: Per il trasloco, sì.
0: Io anche.
4: Ah, ok. Ma una volta c'è una tantum?
0: No, ogni trasloco c'è, ogni anno ne è uno.
4: Ah, ogni anno, quindi ogni anno puoi fare un trasloco? Ogni
0: volendo,
4: anno?
0: Sì.
2: Sì, ma tu non sai cosa vuol dire fare un... Cioè, tu che sei sempre lì piazzato, non hai idea, mentre io e Danny lo sappiamo, di che cosa voglia dire fare un trasloco. È uno stress pazzesco, perché per quanto tu sia organizzato, da trasloco a trasloco perdi sempre qualcosa.
0: E diciamocelo, è un po' quello che ti frena, il trasloco, vero Michi? La via di casa, dico.
4: Sì, allora, cioè, certo, sì, quella sì. Cosa lì sì, mi frena effettivamente, certo. Però sapendo che adesso un giorno
2: sì, sai, a te non basterebbe.
4: Un giorno,
0: se troppo... ti posso dare un consiglio, se devi farlo prendilo di venerdì. Così
2: esatto,
0: fai venerdì, così sabato e domenica.
2: Esatto, sabato e domenica. Ma figurati se lui usa il sabato e la domenica per fare un trasloco.
0: Sai cosa ha detto? Anche che al matrimonio di suo fratello farà un angolo, un corner con i suoi gadget. Ma è una bella gianda,
4: questa è una cavolata.
0: Vuole venderli. E poi a fianco
4: via dei gelati, anche
0: a fianco anche le limonate a un franco.
2: Sì, come nei film
4: granite.
2: Americani
4: devo partire per le Maldive, un franco a limonate.
2: Hai qualcosa di usato a casa di cui ti puoi liberare? Fai come in America,
0: il mercato dell'usato,
2: mettono fuori i tavolini e non so, metti un franchetto, due franchetti, cioè cifre simboliche, ma un franchetto più un franchetto più un franchetto, magari fai una bella cifra e ti paghi il biglietto.
4: Non
2: è...
4: ma non bisogna chiedere l'autorizzazione al comune,
2: se sei ma se tua, sei un bambino e metti fuori un tavolino, che autorizzazione vuoi?
4: Oggi
0: puoi essere sul suolo di casa tua eventualmente.
2: Ma poi io e Danny veniamo a testimoniare che sei minorenne, quindi non è un problema.
0: Esatto, scrive Lidia se hai ricevuto il pacchetto.
4: È giù di sotto.
2: Va bene.
0: Lidia, colei che regalò l'angelo nero con scritto Michael.
2: Ok.
0: Ce l'hai ancora, amico?
4: Ce l'ho qua, sì.
2: Ecco,
0: ma l'hai staccato dal mazzo?
4: No, qua c'è l'angelo nero qua.
2: Lidia, testimonio che è attaccato al portachiavi.
4: Sì,
2: da quando
4: ce l'ho, il Milan ha sempre solo perso. Questo lo dico.
2: Ma non c'entra niente. Si perde per incapacità proprie, non per influenze esterne.
1: Oh, da domenica zitto devi stare. Dopo doppio passo non puoi dire niente, Michael. Ha ragione.
0: Tanto te l'ha regalato Lidia, che è una juventina, potevi arrivarci.
2: Potevi anche arrivarci, no? Ma parte quello.
4: Adesso voglio provare a fare questa cosa
2: qua. Il Crus dice che la motivazione interna, poi voglio dire, se quando tiri in porta, cioè guardi, oh ma che belle farfalle che stanno passando.
4: Tipo Pulisic.
2: È chiaro che te lo parano.
4: Ah, è per quello che si dice quando il portiere sbaglia l'uscita, si dice che è andato a farfalle.
2: No, quando il portiere sbaglia l'uscita sono altri i termini che usi.
1: E soprattutto il tifoso arrabbiato.
4: Scusa, ma guarda che si dice che si va a farfalle. Il portiere va a farfalle.
2: Ti posso garantire che se il portiere...
4: Ma perché si dice che il portiere quando prende un gol da metà campo è stato uccellato? Perché si dice così?
2: Puoi farmi un'altra domanda?
4: No, però è vero, si dice hanno uccellato il portiere.
0: Vi tolgo dall'imbarazzo? Io credo che sia un dente di leone il fiore là dietro.
4: A più tardi, grazie.
3: A più tardi.
5: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
3: before
5: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: abbiamo ancora qualche secondo per salutare gli amici che ci seguono dalla TV. Ciao, grazie per essere stati con noi anche oggi. Che bel disco che hai scelto.
1: TikTok.
0: Quanti ne hai di follower su TikTok?
1: Ma perché? Ma basta. Ormai TikTok è passato di moda. Passato di moda.
2: Io mai avuto,
1: un po' di pubblicità.
2: Mai avuto TikTok in vita mia. Hai presente quando c'era la pubblicità? Mai avuto carie in vita mia.
0: È vero.
2: E io, mai avuto TikTok in vita mia.
1: È vero, che pubblicità era quella? Dei denti.
2: Di dentifrice, ovviamente.
0: Sì. Mai avuto, era uno shampoo. Mai avuto carie. Allora noi torniamo quando, Vighi?
1: Noi torniamo martedì.
0: Martedì.
2: Perché?
0: Io e lui assieme martedì.
2: Ah,
0: perché?
2: Okay.
0: Domani, venerdì non c'è.
2: Sì.
0: Lunedì siamo a Giubiasco per la Coppa Mondiale Svizzera della Pizza.
2: Sì.
0: Quindi in coppia torniamo martedì.
2: Venire con pezzi di pizza,
1: certo,
2: per favore.
1: Certo.
0: Faremo i giudici. Faremo i giudici.
2: Uela.
1: Che cos'è che mangi? Pizza, prosciutto, pizza?
2: No, mi piace la margherita se fatta bene.
0: Tanta mozzarella?
2: Normale. Ma deve essere fatta bene.
0: Grazie a tutti, buona festa per domani.
1: Buona festa a tutti.
0: A chi se lo permette. E più tardi 18:40 la party.
2: E noi ci vediamo venerdì.
0: Ciao.
3: Tandem è stato offerto da Banca Stato. Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
4: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
3: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
4: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
3: Coloriamo i tuoi sogni.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
7: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
8: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
9: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
10: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Sono le 18.
3: Ticino News, sera.
11: Juan Carlos Trujillo è a Bellinzona. Abbiamo incontrato oggi il proprietario dei Granata che ha confermato la decisione di vendere. Nell'edizione Le sue parole, un'intervista in cui si autoassolve per quanto accaduto. Una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese al centro della trasmissione Rundschau di questa sera sulla SRF solleva dubbi sul deragliamento del 2023 nella galleria di base del Gottardo. L'accusa è semplice, si sarebbe potuto evitare, ma l'FFS respingono le accuse, assicurano nessuna negligenza. Traffico, penuria di alloggi, cementificazione, criminalità alle stelle. Secondo i favorevoli sono le ragioni per approvare l'iniziativa Stop a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Secondo i contrari è la soluzione sbagliata a problemi reali che causerà un aumento di frontalieri e peggiorerà le condizioni lavorative e pensionistiche di tutti. Nell'edizione confronto di opinioni. È un 2025 solido, quello presentato dall'ente ospedaliero cantonale, i cui conti sono tornati nelle cifre nere. Una crescita trainata dal settore ambulatoriale che l'EOC continua a considerare una delle chiavi per ridurre i costi sanitari. Non sono mancati gli appelli alla politica che presto si chinerà sul nuovo capitale in dotazione all'ente. 3,4 milioni di franchi è il credito che dovrà approvare il Consiglio Comunale di Locarno per la riqualifica della rotonda di Piazza Castello. Tra fontane, chioschi e diverse attività si mira a renderla un giardino ecologico fruibile tutto l'anno dalla popolazione. Sfida decisiva domani tra Lugano e Sion, la corsa all'ultimo posto utile per l'Europa. I vallesani si presentano all'appuntamento in ottima forma, mentre i bianconeri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta subita contro il San Gallo. Stasera sentiremo le dichiarazioni di Mattia Crocitorti, domani fuori gioco già alle 18 per seguire il post partita in diretta dal Tourbillon. Siamo al meteo, domani al sud nuvolosità variabile con rovesci sparsi, a tratti temporaleschi soprattutto sul Ticino centrale e meridionale. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite, temperatura compresa tra 8 gradi di minima e 15 di massima. E come ogni mercoledì al termine dell'edizione torna l'attualità commentata a radar. Buonasera Sasha Dal Colla.
12: Buonasera Laura, buonasera a voi. Il futuro dei castelli di Bellinzona accende il dibattito che sarà anche in studio tra Mario Branda, sindaco di Bellinzona, e Brenno Martignoni, che è invece promotore di questa raccolta firme di cui abbiamo dato notizia proprio all'inizio della settimana. Quindi vi aspetto a partire dalle 18.45 su Teleticino. A più tardi.
11: Grazie mille Sasha, buon lavoro. Noi tra pochissimo iniziamo l'edizione con la questione della CB, del calcio. Prima però dobbiamo per forza di cose parlarvi del traffico. Vi mostriamo le immagini delle webcam del cantone. L'ascensione è da bollino rosso su tutta la rete viaria della Svizzera italiana. Il traffico è paralizzato dal Gottardo e fino a Chiasso. Colonne e rallentamenti vengono segnalati su tutto il territorio cantonale. Via Suisse segnala ben più di un'ora di attesa in autostrada in direzione sud con colonne praticamente ferme. Ecco, stiamo vedendo le immagini delle webcam, dicevo colonne praticamente ferme già da Bellinzona fino al confine con l'Italia. A essere sotto pressione però non c'è soltanto l'autostrada, la circolazione è intensa su gran parte della rete cantonale con rallentamenti e tratti fortemente congestionati soprattutto nel Mendrisiotto e nel Luganese. Per quanto riguarda la galleria del San Gottardo, al momento sono segnalati 8 chilometri di coda al portale nord per chi viaggia in direzione sud. E ora, come vi accennavo, torniamo a parlare del Bellinzona Calcio. In studio con me Stefano Sala, buonasera. Buonasera. Allora, tu oggi hai incontrato il patron Truilio, che si trova a Bellinzona, ti ha confermato la decisione di vendere, in qualche modo ha provato ad autoassolversi per quanto è accaduto.
13: Sì, esattamente, hai riassunto perfettamente quello che è stato l'incontro, poi sentiremo l'intervista integrale perché ha detto molto altro durante l'edizione sportiva. L'abbiamo trovato, mi ha ricordato un po' i tempi quando trovammo Giulini a Roveredo, quando tutti dicevano che era irraggiungibile. Sì, effettivamente non mi aspettavo una soluzione completa di tutto e tutti, e mi è apparso un Truio piuttosto buonista in questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme. Allora prendiamone una pillola velocemente, andiamo a vederla e poi analizziamo anche un po' le parole.
14: Il football te devuelve lo que vos le das. Si cada uno pone un granito, seguramente hubiera sido diferente la entrega. Aquí no hay un culpable. Yo creo que yo vine con ilusión, con sueño. Hice hasta donde pude. Creo que Pablo de igual manera lo hizo. Hizo hasta donde pudo, lo hizo de buena manera, independiente de cualquier cosa. El antecesor de Pablo vivió lo mismo. Ustedes saben la historia del Bellinzona. Entonces ya cuando la historia se repite una, dos, tres, no es una persona, ya es algo estructural que viene de atrás. Ahora ustedes son los que tienen que preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Y yo lo que les pido es un poco de calma, un poco de tranquilidad. Entiendo el dolor, entiendo la ansiedad, entiendo la angustia, entiendo todo lo que pueda acarrear un descenso, pero tengamos un poquito de calma, que al final hay una luz en el camino, y lo que hacemos con atacarnos nosotros mismos es acabar con Bellinzona, y esperemos que eso lo podamos sacar adelante.
13: Breve traduzione per chi ci sta ascoltando nella lunga colonna in radio, visto che la citavi prima. Assolve tutti, dice anche Pablo Betancourt, e i rapporti tra lui e Pablo non sono idilliaci, anche perché lui non avrebbe pagato quanto spettava effettivamente gli accordi con Pablo Betancourt. Lui dice anche Pablo ha trovato le stesse difficoltà, anche chi c'era prima di Pablo. Se Bellinzona ha subito dei fallimenti vuol dire che c'è qualcosa che non funziona proprio anche nell'ambiente, la storia lo insegna, ma dice restiamo calmi, non facciamoci prendere dall'ansia, io sto cercando un compratore, metterò a posto la situazione di modo che la squadra sia appetibile. Ecco, mentre abbiamo visto un Truio, poi a pezzi ci sarà nelle interviste anche dopo, piuttosto d'attacco nelle ultime settimane, oggi era cauto, cercava la pace con tutti, e insomma questo cambio un po' fa accendere qualche luce, fa effettivamente preoccupare. Bisogna capire quant'è l'ammontare effettivamente dei debiti per capire poi se potrebbero esserci degli acquirenti locali o no, anche perché però diciamo così probabilmente saranno locali in questa situazione, anche perché si fa fatica adesso a fidarsi di qualcuno che arrivi da fuori.
15: Allora, queste le parole di Truio. Se io ti chiedo di rimanere qui con me, perché nel frattempo nella capitale la situazione del club continua inevitabilmente a suscitare preoccupazione, incerti anche i prossimi sviluppi societari, c'è chi ritiene interessante tornare a sistemi già sperimentati in passato, e allora ascoltiamo insieme il servizio di Federico Marino e poi lo commentiamo insieme.
16: Male perché è una pugnalata nel cuore, il tradimento. Tu non puoi disfare tutto perché hai capito poco del calcio svizzero, hai capito poco delle nostre regole, forse non sei neanche informato e vieni a fare i fenomeni. Non abbiamo bisogno di fenomeni, abbiamo bisogno di gente seria che conosce le regole, le rispetta, le accetta, sai che gioco partecipi, sai quali sono le regole. Poi possono andarti bene, non andarti bene, ma non ti obbliga nessuno.
17: Il vento a Bellinzona è cessato, ma non la tempesta che si è abbattuta sulla CB. Un momento difficile dal punto di vista sportivo e ancor di più da quello societario, all'insegna dell'incertezza per il futuro, con un dispiacere che è condiviso anche dalla città. Il vice sindaco e capo di Castero Finanze, Economia e Sport, Fabio Cheppeli.
18: Sicuramente c'è tanta amarezza, non nascondo anche un po' di preoccupazione, ma non va nemmeno nascosto che questa retrocessione, che è qualcosa che sportivamente può capitare, può succedere, non è neanche arrivata inaspettatamente, perché diciamo tutto il campionato è stato giocato occupando gli ultimi posti, o meglio l'ultimo posto della classifica. Quello che però adesso appunto preoccupa è l'avvicinamento societario in un contesto anche di litigi, anche di tante incognite e di ricerca di una nuova proprietà che ancora va trovata o va comunque ricercata e confermata, ecco, che poi possa riprendere la gestione della squadra anche in Promotion League.
17: Al momento è ancora difficile intravedere delle soluzioni all'orizzonte, gli scenari futuri sono diversi. Da una cessione che sembra difficile al momento a causa di un ammontare dei debiti non ancora chiaro, allo spettro del fallimento. In questo caso le speranze sono legate ad un possibile concordato. Diversi attori della Turrita si sono già fatti in avanti a sostegno della società. Tra questi anche il già presidente Emanuele Morelli, che è intervenuto sulle colonne del Corriere del Ticino affermando che «non chiudo la porta, potrei pensarci, ma al momento non c'è nulla di concreto. In questi anni sono stato un osservatore attento». E a mettersi a disposizione anche la città, in particolare nel caso emergessero nuovi acquirenti provenienti da fuori cantone. Di nuovo Cheppeli.
18: Sicuramente noi siamo a disposizione, siamo anche in contatto con l'attuale proprietà, possiamo agevolare o mettere in contatto, in parte l'abbiamo anche già fatto, ma soprattutto siamo a disposizione per così contribuire magari a descrivere la piazza o a spiegare il rapporto con le istituzioni o fare quello che un anno fa non abbiamo potuto fare, diciamo, nel preparare una nuova eventuale proprietà a quello che poi possa effettivamente trovare a Bellinzona. Ecco, questo siamo sicuramente ben disponibili e anzi interessati a farlo.
17: Magari anche con altri sistemi gestionali come quello della Promo Sport testato anni fa. Una soluzione che potrebbe funzionare anche in questo caso per il già presidente dell'ACB, Andrea Regge Colet.
16: Era una società fatta da 10 quote, ok? Quindi vai a suddividere sia l'onere dell'investimento che il rischio, e vai anche a rendere più snella la possibilità di uscire. Chiaro che questo genera una difficoltà un po' più grossa a livello di gestione, perché evidentemente tutte le decisioni importanti bisognava condividerle in 10 e decidere in 10, quindi era un po' più macchinoso. Però cosa facevamo? Si faceva un budget, uno sapeva benissimo che c'era un budget che dovevi la direzione, il presidente, a quei tempi lì che ero io, dovevi assolutamente rispettare. Se volevi sforare questo budget, dovevi radunare tutta la promo sport, dire: siete disposti ognuno a mettere 10.000 franchi per coprire questo eventuale disavanzo?
11: Dunque, Stefano, nella capitale abbiamo visto regnano dispiacere, incertezza per il futuro, grande preoccupazione nei confronti del club. Allora, tu che hai già vissuto il fallimento Giulini, che idea ti sei fatto?
13: Che preoccupa è il fatto proprio che

0: preoccupare la mancanza di chiarezza. La chiave sotto lo zerbino della porta di una casa pulita, in ordine e senza debiti per l'arrivo di una cordata locale che possa mandare avanti il Bellinzona degnamente.
1: Ricordaci quindi l'appuntamento.
0: 19:15 e poi parliamo anche del Lugano Calcio, domani fuori gioco dalle 18 dopo partita Sion Lugano.
1: Grazie mille Stefano Sala, dunque a più tardi e buon lavoro. Noi ora cambiamo totalmente argomento, torniamo sul deragliamento di un treno merci avvenuto nel 2023 all'interno della galleria di base del Gottardo. Lo facciamo perché un'inchiesta della trasmissione Rundschau della SRF, basata su una perizia della procura ticinese, mette in dubbio la versione finora ufficiale delle cause dell'incidente. Ce ne parla Filippo Sisli.
2: Questa sera alle 20:05 su SRF 1 va in onda la trasmissione Rundschau, al centro un'inchiesta sul deragliamento di un treno merci del 2023 all'interno della galleria di base del Gottardo. 150 milioni di danni e una canna del tunnel chiusa per oltre un anno. In mano ai redattori un documento, una perizia commissionata dal Ministero Pubblico Ticinese che si concluderebbe con un'accusa pesante. Le FFS, o meglio i controllori del traffico della centrale di Polleggio, avrebbero potuto evitare l'incidente rispondendo ai numerosi messaggi d'allarme apparsi sui loro schermi. Un'accusa che le FFS non accettano. Sentiamo il portavoce Patrick Walser.
3: Bisogna sgomberare subito il tavolo da qualsiasi dubbio. Il deragliamento di un treno merci nell'agosto del 2023 nella galleria di base del San Gottardo è legato alla rottura di una ruota. Punto. Questa è la causa che non abbiamo individuato solo noi come FFS, è confermata dal servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza, il SISI, è confermata dall'Ufficio Federale dei Trasporti, e quindi non c'è stata negligenza da parte dei colleghi della centrale operativa di Polleggio, bensì veramente la rottura di una ruota che purtroppo non era prevedibile.
2: Al momento i contenuti precisi della perizia non sono noti e su nostra richiesta il Ministero Pubblico Ticinese ha risposto così: considerato il carattere particolarmente tecnico degli accertamenti e in ragione del segreto istruttorio, non c'è possibile fornire informazioni o entrare nel merito di questioni puntuali. Note invece le conclusioni del servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, proprio riguardanti il sistema ILTIS usato dai controllori di Polleggio. ILTIS, si legge, è un sistema di telecomando delle centrali di comando e non ha una funzione rilevante per la sicurezza. In pratica permette di chiudere la galleria se si riscontrano anomalie sui binari, ma non di fermare un treno in corsa né di rilevare un principio di deragliamento. La perizia ticinese sembra pensarla diversamente. Intanto però le FFS hanno già prontato dei correttivi basandosi su quanto suggerito dal SISI.
3: Non solo noi, sono state discusse misure a livello nazionale ma anche europeo, da un lato per i proprietari dei carri merci che quindi devono adeguare le norme di sicurezza, e poi noi nel nostro piccolo tra virgolette abbiamo da poco, il weekend scorso per la precisione, installato dei rilevatori di deragliamento ai due portali nord e sud della galleria di base di San Gottardo, così veramente da rafforzare ancora di più la sicurezza che è già molto alta.
2: Non da ultimo, se confermate le conclusioni della perizia, incolpano i controllori di Polleggio. Ancora Walser.
3: Noi sappiamo che da parte nostra e da parte dei nostri collaboratori non ci sono stati errori, anzi quello che hanno fatto, la reazione e l'efficienza sono stati dal nostro punto di vista sicuramente encomiabili, quindi sappiamo che hanno lavorato bene, lo sanno anche loro, e da parte nostra c'è assoluta tranquillità in questo senso.
1: La politica ora, il tema più sentito e divisivo in votazione il prossimo 14 giugno, è sicuramente l'iniziativa UDC Stop a una Svizzera da 10 milioni. Un sì alle urne potrebbe cambiare radicalmente le carte in tavola nel nostro paese. Allora, tra poco ne discuteremo con due ospiti, ma prima vediamo una scheda che riassume obiettivi e cifre. Claudia Rossi.
4: Prima del 2050 la popolazione svizzera non può superare i 10 milioni di abitanti. Se si dovessero superare i 9 milioni e mezzo, la politica dovrà adottare provvedimenti, in particolare in materia di asilo e ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale dovrà inoltre evocare clausole d'eccezione o salvaguardia previste dagli accordi internazionali. Superato il limite dei 10 milioni, la Svizzera dovrà denunciare questi accordi. Dopo due anni, anche quello sulla libera circolazione delle persone. persone. Questo, in estrema sintesi, è quanto chiede l'iniziativa ODC Stop ad una Svizzera da 10 milioni. Si tratta del terzo tentativo democentrista di mettere in discussione la libera circolazione in poco più di 10 anni. Nel 2014

0: 2014 il 50,3% della popolazione aveva detto sì all'iniziativa Stop all'immigrazione di massa. Il Parlamento aveva però deciso di applicarla in una versione light, perché denunciare la libera circolazione avrebbe compromesso gli accordi bilaterali nel loro complesso. Nel 2020 c'era stata l'iniziativa per un'immigrazione moderata, che chiedeva esplicitamente la cessazione dell'accordo di libera circolazione. Quella volta, a dire no, era stato il 61,7% dei votanti. Situazione demografica. La Svizzera registra una crescita media dell'1% annuo e il motore principale è l'immigrazione, dal momento che il tasso di fecondità del paese è di 1,29 figli per donna. Secondo le proiezioni dell'Ufficio Federale di Statistica, raggiungeremo quota 10 milioni attorno al 2040. Il nostro paese registra mediamente un saldo migratorio positivo di 70.000 persone l'anno. Dati riguardanti l'asilo. Nel 2025 le decisioni sono state 31.223. Quasi tre quarti si sono concluse con un rifiuto o una non entrata nel merito. Ad ottenere un permesso B per rifugiati sono state 7.382 persone. 5.005 sono state invece ammesse provvisoriamente con permesso F. Trasformare un permesso F in B non è semplice o automatico. La persona deve essere integrata, finanziariamente indipendente, parlare almeno una lingua nazionale, avere la fedina pulita e risiedere in Svizzera da almeno 5 anni. A fine 2025 in Svizzera risiedevano circa 40.000 persone con tale permesso, la metà di loro nel nostro paese da più di 7 anni. Poco meno di 3.500 persone sono passate ad un permesso B. Ricongiungimento familiare. Secondo la SEM sono circa 40.000 le persone arrivate nel 2025. La metà rientra nell'accordo di libera circolazione. Si tratta cioè di cittadini UE che raggiungono un familiare attivo da noi. L'altra metà proviene da stati terzi. Difficoltà principale: coniugare l'iniziativa con l'articolo 5 della Costituzione federale, che prevede il primato del diritto internazionale su quello svizzero.
1: Questi dunque obiettivi, alcuni dei numeri principali legati all'iniziativa, ora noi approfondiamo l'argomento nel nostro confronto.
2: Il confronto.
1: E allora saluto e ringrazio per essere collegati con noi Alain Bühler, capogruppo UDC, collegato al telefono perché tra i tanti che ahimè sono bloccati in questo momento sulle strade del nostro cantone. Buonasera.
3: Sì, esatto.
1: E Gian Giorgio Gargantini in collegamento in videochiamata, segretario regionale di Unia. Buonasera anche a lei.
3: Buonasera.
1: Allora, Bühler, partirei magari con lei. È la terza volta, l'abbiamo sentito nella scheda, che portate il popolo alle urne sulla libera circolazione. I sondaggi stavolta lasciano sperare che sia la volta buona.
3: Diciamo che i sondaggi vanno presi con le pinze, quindi non ci affidiamo a quelli, andremo avanti con la campagna fino a, sicuramente al 14 di giugno. Sì, è la terza volta, è differente rispetto alle altre, anche perché la prima volta il popolo ha approvato, abbiamo un articolo ben chiaro, il 121A, che impone la gestione dell'immigrazione in modo autonomo dalla Svizzera tramite contingenti, tetti massimi e soprattutto la preferenza indigena, la stessa che poi i ticinesi hanno confermato anche in Ticino nel 2016. Adesso invece qua si tratta, in modo molto più ampio, di arrivare ad avere una gestione dell'immigrazione sul territorio, dell'immigrazione nel mercato del lavoro, quindi di quello che è la libera circolazione e di tutti quegli accordi che gestiscono questo ambito, perché siamo arrivati a un punto che non è più sostenibile il ritmo di crescita che ha la Svizzera rispetto anche ad altri paesi europei. E siamo arrivati che negli ultimi 25 anni, per esempio, siamo cresciuti di quasi 2 milioni di persone e non è più sostenibile. Quindi la risposta che diamo ai cittadini con questa iniziativa, che è stata sottoscritta anche dai cittadini, è quella di, diciamo, porre un tetto che ponga però anche lo Stato e l'economia ad autoregolarsi nel ricercare manodopera, nel far immigrare comunque le persone in Svizzera o in Ticino. Questa è la risposta che vogliamo dare. In fondo a questo periodo c'è ovviamente la libera circolazione che non è compatibile con quello che è la sostenibilità della crescita demografica in Svizzera, ecco.
1: Gargantini, anche voi riconoscete in realtà il problema citato da Bühler, però l'avete ribattezzata l'iniziativa del caos. Voi dite una soluzione sbagliata a un problema reale. Quale sarebbe dunque la soluzione?
2: Allora, preciso, alcuni dei problemi che sono sollevati da questa iniziativa sono problemi reali, non tutti. Alcuni, penso al traffico, penso alle problematiche legate al trasporto pubblico, penso alle problematiche legate alla poca disponibilità di alloggio, ma sono tutti problemi che, presi singolarmente, abbiamo più volte proposto delle soluzioni regolarmente contrastate dalla destra, regolarmente contrastate in particolare dal partito di Alan Bühler. Diciamo soluzioni sbagliate perché da una parte non c'è nessuna soluzione pratica su queste problematiche. Il problema dell'alloggio è un problema di speculazione immobiliare, non di abitanti. Di Ciat, dei suoi ranghi importanti palazzinari immobiliaristi, è difficile, impossibile credere che oggi ci sia una sensibilità particolare su questo problema, quando negli ultimi 20 anni la politica è stata esattamente quella di andare verso una crisi di speculazione immobiliare. Quello, avete fatto bene a ricordare che è la terza iniziativa dell'UDC sulla questione della libera circolazione, ricordo anche che è la 7ª o 8ª sulla quale votiamo in Svizzera per mettere un tetto massimo alla popolazione migrante svizzera. Questo è un vecchio fantasma della destra populista di questo paese, di mettere dei tetti massimi di popolazione. Si è iniziato dall'iniziativa Schwarzenbach degli anni 70 e ciclicamente siamo chiamati a votare su questo, perché di questo si tratta. Non è sicuramente tutto in un colpo un interesse ecologico o sociale da parte dell'UDC che muove questa iniziativa. Il vero problema è legato ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, per quello il sindacato è chiaramente schierato contro questa iniziativa.
1: Bühler, un'iniziativa che arriva in un momento in cui assistiamo a un invecchiamento progressivo della popolazione, a tassi di natalità molto bassi, quindi tra i problemi principali dei contrari, che vengono sollevati dai contrari, c'è quello relativo alle pensioni, alla carenza di manodopera. Come gestirli?
3: Allora, qualcuno deve spiegarmi se in 25 anni sono immigrate 2 milioni di persone perché siamo ancora in carenza di manodopera, e questo è già uno dei quesiti che non si trova risposta. Vorrei solo rispondere a Gargantini, visto che ha citato i fantasmi di iniziative passate. Questa iniziativa è stata sottoscritta e probabilmente in quei sondaggi in cui si vede una maggioranza della popolazione che la sosterrà, non è che sono tutti svizzeri da secoli e generazioni. Ci sono persone che sono giunte in Svizzera, quindi che hanno anche un passato migratorio, magari di generazioni passate, che sostengono questa iniziativa perché vedono effettivamente che c'è ora come ora un problema di crescita sconsiderata della popolazione da parte dell'immigrazione, con 100.000 persone che giungono in Svizzera ogni anno, e che va messo un freno. L'iniziativa non pone un limite, un argine, uno stop immediato, lo ricordo, permette comunque mediamente di permettere a 40.000 persone di giungere in Svizzera ogni anno, quindi non siamo dinanzi a un'iniziativa catastrofica che genererà caos. È ovvio che probabilmente economia, soprattutto, che cerca quei famosi profili qualificati che negli ultimi 2 decenni praticamente rappresentano solo il 10% di tutte le persone che sono entrate, dovrà forse darsi una regolata e andare forse a cercare queste figure in modo più mirato e non aspettandosi che arrivino nel mezzo di numerose altre persone. Il fatto delle politiche che gli Gargantini dice hanno fatto delle proposte, il territorio è quello che è. Se oggi noi cementifichiamo un metro ogni minuto in Svizzera per far spazio a numerosi nuovi appartamenti per tutte le persone che giungono, è logico che prima o poi questo spazio finisce o vedremo sempre più diminuire gli spazi verdi in questo paese. Questo non lo riteniamo accettabile, quindi la risposta l'abbiamo data con l'iniziativa.
1: Un'ultima battuta da parte di Gargantini: è vero che le preoccupazioni che vengono sollevate dall'iniziativa in gran parte sono fatte proprie dalla popolazione, abbiamo visto i sondaggi, danno quasi la metà degli elettori a favore. Ecco, qualcosa nella libera circolazione deve non aver funzionato, evidentemente non piace. Che cosa non ha funzionato. Le chiedo giusto di essere telegrafico per questioni di tempi.
2: Ma se c'è qualcuno che ha denunciato delle problematiche gravi sul mercato del lavoro relative alla libera circolazione è proprio il sindacato, e non da ieri, ma negli ultimi 20 anni. La questione del dumping salariale è una problematica enorme, ma il problema non è la libera circolazione. La libera circolazione funge da acceleratore a un problema principale, che è quello dello sfruttamento che è esercitato da una parte del padronato ticinese sulle oggettive differenze di condizioni di vita tra la Svizzera e l'Italia. E la prova di quanto dico è sul fatto che le problematiche che riscontriamo in Ticino non le riscontriamo né nella Svizzera romanda né nella Svizzera tedesca. La riprova che il problema non è la libera circolazione, non è la frontiera, ma è l'utilizzo che si fa della frontiera. E una parte del padronato ticinese, sempre più importante purtroppo, sfrutta questa frontiera per massimizzare i profitti facendo dumping salariale. Ancora una volta, problemi in parte reali, soluzioni sbagliate, ma evidentemente non possono arrivare a soluzioni giuste da chi è all'origine del problema, ancora una volta, l'economia e la destra, ecco, di questo paese che sostiene questa iniziativa.
3: Se possibile.
1: Allora, io ho un problema di tempi, quindi brevissimo, ma proprio telegrafico, perché devo chiudere. Mi dispiace, avremo comunque modo in altre occasioni, là del 14 di giugno, quindi sì, Güler, se riesce a essere veramente telegrafico, le lascio.
3: Guardi, molto semplice, la causa di tutti i problemi in Ticino è la libera circolazione. I sindacati e i gargantini vogliono continuare ad amministrare questa situazione, perché probabilmente gioca anche a loro favore, perché continuano ad avere un ruolo.
2: Il sindacato
3: non andare alla radice del problema, eliminando quello che è il fautore di tutti i problemi in Ticino nel mercato del lavoro.
1: Ecco che l'iniziativa spacchi veramente gli animi, è chiaro. Mi dispiace, io vi devo interrompere perché... Mi scuso veramente, devo chiudere il confronto, avremo veramente modo di tornare. Io ringrazio Alain Bühler, ringrazio Gian Giorgio Gargantini, buon lavoro e buona serata, grazie ancora. Parliamo ora di sanità. È un 2025 solido quello che è stato presentato dall'ente ospedaliero cantonale, che ha continuato a puntare sul settore ambulatoriale per contenere i costi, ma non sono mancati appelli alla politica. Sentiamo Barbara Venneri.
4: L'IOC ha raggiunto un buon risultato nel 2025. Lo ha premesso in conferenza stampa il presidente del consiglio di amministrazione Paolo Sanvido. Ma a suo avviso il contesto è complesso e la politica dovrà fare delle scelte importanti.
5: Prossimamente arriverà sul tavolo del Gran Consiglio il messaggio per il nuovo capitale dotazione dell'ente ospedaliero, che stiamo aspettando da 5 anni dopo il Covid, e questo sarà qualcosa che la politica sarà chiamata a chinarsi, e speriamo anche in fretta a dare una risposta positiva per la nostra azienda.
4: Ad ogni modo, l'ente ospedaliero cantonale è tornato nelle cifre nere dopo la perdita registrata nel 2024. Lo scorso anno si è chiuso in positivo con un utile di 1,2 milioni di franchi. La capo area finanza Doris Giulieri ha presentato ricavi saliti a circa 977 milioni di franchi.
6: Allora, i ricavi sono aumentati soprattutto a livello ambulatoriale, dove abbiamo avuto un forte incremento, un incremento del 4,1%, mentre a livello di ricavi stazionari il numero di pazienti è diminuito, quindi abbiamo avuto una diminuzione di fatto in ambito stazionario. Questo a favore proprio del passaggio dallo stazionario all'ambulatoriale. Se una volta i ricavi ambulatoriali erano un terzo dei ricavi, adesso siamo intorno al 40%.
4: Un settore, quello ambulatoriale, che continua a espandersi e che rappresenta una chiave per ridurre i costi sanitari a fronte di un aumento dei pazienti. Il direttore generale di EOC, Glauco Martinetti.
7: Crediamo che il tema ambulatoriale sia una chiave di lettura per una soluzione per poter portarci a un contenimento dei costi, cioè la degenza costa di più che non il trattamento ambulatoriale, e lì la Svizzera ha un gap importante da colmare. Quindi oggi abbiamo in Svizzera circa il 20% delle operazioni chirurgiche che vengono fatte a livello ambulatoriale, in Europa siamo al 50%, nei paesi scandinavi siamo al 65%, quindi la Svizzera da questo 20% deve assolutamente muoversi e arrivare probabilmente al raddoppio, a un 40%.
4: C'è un altro numero che è stato sottolineato davanti ai media: 8 milioni di franchi, cioè quanto l'ente ha riversato al Canton Ticino lo scorso anno. Da qui il monito di Paolo Sanvido.
5: Questi 8 milioni chiaramente sono ritornati al cantone in questo momento di difficoltà, in un momento specifico, ma non può essere qualcosa di strutturale, perché altrimenti a noi questi soldi a lungo andare mancheranno negli investimenti e magari anche nell'offerta. Dunque dobbiamo veramente essere molto prudenti quando ci viene chiesto questo tipo di finanziamento.
4: E anzi, viene fatto notare, un finanziamento non sempre adeguato per attività come la formazione dei medici. Costano 33.000 franchi all'anno, ma se ne ricevono solo 15.000.
5: La formazione dei medici per noi è qualcosa di importantissimo, che sia almeno livellato a livello nazionale, dunque almeno raddoppiato.
1: A Locarno prosegue l'iter per trasformare la rotonda di Piazza Castello in un giardino urbano fruibile dalla popolazione. Oggi è stato presentato il messaggio municipale che chiede un credito da 3,4 milioni. Il servizio.
8: Mi immagino di poter entrare nell'entrata principale che ti accoglie questa fontana spruzzi e poi questo chiosco attivo, pieno di persone, bambini, adolescenti che vivono lo spazio in diversi modi, quindi magari sì, arrivi dentro, ti vai a prendere un caffè o vai a fare una partita a ping pong con degli amici o porti i tuoi bambini al parco e sei all'interno di uno spazio estremamente urbano, però estremamente verde nello stesso tempo.
9: E questa è l'esperienza che si potrà vivere tra qualche anno entrando nella rotonda di Piazza Castello a Locarno. A spiegarcelo Marina Pedrazzini, contitolare con Lucas Bartke dello studio vincitore del concorso lanciato dalla città per la riqualifica appunto della rotonda con il progetto Giardino per la città.
10: L'obiettivo è, secondo me, è stato proprio il giardino per la città, lo dice il titolo, cioè che abbiamo voluto riportare al centro questo luogo. Oggi è un luogo che si attraversa più in fretta possibile ed è una zona di passaggio, no? Senza anonima, e non ci si ferma volentieri nella rotonda. L'obiettivo adesso è di creare uno spazio per la popolazione.
9: Usiamo ancora il condizionale perché manca ancora un ultimo ostacolo, ricorsi esclusi. Il Consiglio Comunale dovrà infatti approvare la richiesta di credito di 3,4 milioni che è stata licenziata oggi dal Municipio. Il Sindaco Nicola Pini.
11: Sarà una rotonda più verde, sarà una rotonda più capace di assorbire anche i cambiamenti climatici a livello di intemperie, a livello di isole di calore, di città spugna. Sarà soprattutto una rotonda che potrà vivere in maniera più vivibile, in maniera più bella, in maniera più accessibile tutto l'anno, e soprattutto va a concretizzare i risultati che la nostra cittadinanza ha messo sul tavolo attraverso un processo partecipativo che ha permesso di coinvolgere giovani, anziani, associazioni di quartiere, attori della vita culturale e ricreativa cittadina, e ci ha dato un'indicazione che ora cerchiamo e vogliamo concretizzare.
9: In effetti, dal 2021, quando la città è riuscita ad acquisire la rotonda dal cantone, è partito rapidamente un iter molto partecipativo e hanno convinto di questo progetto gli aspetti ambientali, di socialità e di benessere. Il capo di Castero Opere Pubbliche, Bruno Buzzini.
12: È pensato sì per tutte le attività, per tutte le fasce d'età, soprattutto anche perché durante il bando di concorso abbiamo anche coinvolto varie associazioni legate al mondo degli anziani, al mondo dei giovani, ai bambini, attraverso anche la partecipazione delle scuole. Quindi veramente contiene tutti questi elementi fondamentali per un giardino per la città, perché è un giardino che si distingue dalle altre. Questo è un giardino, veramente una struttura ecologica vivente all'interno del centro urbano.
9: L'avvio dei lavori è previsto già a fine 2026, con l'auspicio di terminarli, se si riesce, entro fine 2028. Chiaramente sono pensati anche per non interferire nel periodo del festival. A progetto finito, invece, sarà anche un luogo dedicato agli eventi.
11: Assolutamente, ci sarà ancora 1.000 metri quadrati che sarà destinato a degli eventi. Saranno degli eventi che però potranno non svolgersi unicamente durante il Festival del Film, che potranno esserci anche in altri momenti. Evidentemente anche la rotonda del festival, così come è pensata adesso, probabilmente subirà un'evoluzione, ma sarà un'evoluzione che è concordata, che è studiata insieme e che fa parte della volontà comunque di rendere questo spazio un nuovo giardino per la città, un giardino diverso rispetto a quelli che abbiamo, è un fonte, è un luogo di incontro per la nostra popolazione.
1: E ora torniamo sul caso di Crans-Montana, lo facciamo con le parole dell'ex procuratore pubblico Antonio Perugini, ospite ieri a Detto tra noi, a parlarcene Samuele Quadri, che stasera si è occupato della rubrica Click.
13: Buonasera anche da parte mia. Esatto, Laura, ieri nella trasmissione del collega Andrea Leoni, l'ex procuratore pubblico Antonio Perugini ha sollevato diversi temi. Uno di questi è il parallelismo del caso Fatture tra il rogo di Cran Montanà e la tragedia del tunnel del Gottardo avvenuta nel 2001. Sentiamo un breve spezzone.
14: Perché mi era giunta notizia che uno dei nostri ospedali stava altrettanto inviando a coloro che erano stati ricoverati per intossicazione eccetera, ecco, la fattura, ecco, al che ho preso il telefono, credo che sia diventato piuttosto rosso, se era bianco, ecco, e dire, ecco, quelle fatture, ecco, semmai le mandate a me e poi le smisto io a chi di dovere.
15: Quindi hai fatto...
13: Questo episodio rimanda inevitabilmente al caso Fatture di Cran Montanà, in cui famiglie italiane hanno ricevuto, seppur solo copie, i costi delle cure sostenuti dal sistema sanitario svizzero. La giustizia non deve essere solo giusta, ma deve anche apparire giusta, ha detto Perugini, che ha aggiunto che in questi casi sarebbe necessario istituire una cellula di crisi federale, cosa non fatta, ricorda lui, neanche nel 2001.
1: Ecco, ora noi cambiamo decisamente tema e alleggeriamo il tono, parliamo di musica perché ieri è andata in scena la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest.
13: A Vienna i primi verdetti, come potete vedere in grafica, ho messo delle bandiere di paesi che si sono qualificati, ve li elenco: Moldova, Belgio, Svezia, Croazia, Grecia, Finlandia, Israele, Lituania, Serbia e Polonia. A non qualificarsi invece 5 paesi, ovvero Portogallo, Georgia, Montenegro, San Marino ed Estonia. A partecipare alla prima semifinale i paesi votanti Italia e Germania, che sono già ammesse di diritto alla finale perché facenti parte dei Big Four. Tra questi manca la Spagna, che insieme ad altri paesi, ricordiamo, ha boicottato l'evento, e il motivo è la presenza di Israele. Esibizione di questo paese è andata in scena ieri, durante il brano non sono mancati cori come Stop Stop Genocide, Stop al genocidio. Al termine della canzone qualche manifestante è stato inoltre fermato dalla sicurezza. Tornando al concorso Canoro, la seconda semifinale è prevista domani, in cui si esibirà Veronica Fusaro, che rappresenterà la Svizzera.
1: Grazie mille Samuele Quadri per questo giro di notizie in un click. È mercoledì, come ogni mercoledì torna alle 19.30 Matrioska. Questa sera si parla di iniziative di ristorni. In grafica vediamo gli ospiti di Marco Bazzi, Fiorenzo Dadò, presidente del centro, Simona Genini, vice capogruppo PLR, Ivo Duric, capogruppo PS, Alessandro Mazzoleni, vice coordinatore della Lega. L'appuntamento alle 19.30, replica alle 21.15. Siamo quasi in chiusura. Prima le tre notizie da ricordare. Juan Carlos Trujillo è a Bellinzona, abbiamo incontrato oggi il proprietario dei Granata che ha confermato la decisione di vendere. Nell'edizione abbiamo sentito le sue parole, un'intervista in cui autoassolve se stesso e praticamente tutto il club per quanto accaduto. Una perizia commissionata dal Ministero Pubblico ticinese al centro della trasmissione Rundschau di questa sera solleva dubbi sul deragliamento del 2023 nella galleria di base del Gottardo. L'accusa è semplice, si sarebbe potuto evitare. Le FFS respingono le accuse, assicurano nessuna negligenza. Un 2025 solido, quello presentato dall'ente ospedaliero cantonale, i cui conti sono tornati nelle cifre nere, una crescita trainata dal settore ambulatoriale che l'EOC continua a considerare una delle chiavi per ridurre i costi sanitari, ma non sono mancati gli appelli alla politica, che presto si chinerà sul nuovo capitale in dotazione all'ente. Siamo davvero in chiusura. Dopo di noi Radar, Fuori Gioco, Sprint, Matrioska, e alle 20.30 una nuova puntata di Via Libera con Gianfranco De Santis. In radio invece arriva la Patti, un'ottima serata a tutti voi.
16: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
17: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
15: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/Skoda.
18: Skoda.
15: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
19: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
20: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
21: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
22: caffè in grani Segafredo intermezzo, un chilo a soli 13 franchi e 95 invece di 19,90.
21: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Bioggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Di sera, compatti.
1: Di sera molto affollato là fuori, perché ci parlano di chilometri e chilometri di code, ospiti che non arrivano perché sono in coda, quindi è una giornata piuttosto complicata, perché è appunto domani giornata di festa, venerdì qualcuno ne approfitta e ci infila una giornatina in più per fare il lungo ponte, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica, e capiamo perché ci sono così tanti spostamenti, quindi vedete del traffico, teneteci aggiornati ai nostri punti contatto, perché abbiamo il desiderio di tenervi aggiornati il più possibile in tempo reale. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, con me resterete come sempre sino alle 21, è l'ora ufficiale in cui di sera si chiude e si apre di notte con Riccardo Pellegrini. Cosa faremo quest'oggi? Beh, lo sappiamo, noi parleremo di un tema di attualità e tra poco lo scopriremo insieme a Laura Zucchetti. Poi abbiamo vari racconti per voi, situazioni che vogliamo approfondire, la musica che vogliamo ascoltare, e visto che abbiamo detto musica, la prima cosa che facciamo quando arriviamo qui è sempre presentarci portando sul vassoio una canzone, e questa volta sul vassoio c'è James Blunt.

0: Flash and Play.
1: Come di consueto è con noi Laura Zucchetti, che ha appena terminato l'edizione serale di Ticino News. Ben arrivata, Laura.
2: Grazie, buonasera.
1: Sai che i nostri ascoltatori in un certo senso ci hanno anticipato in merito all'argomento che vorremmo discutere, perché ci ha scritto, ciao Patti, tu ancora non c'eri, saluti dalla colonna, bella musica, e poi fanno richieste, no? Quindi dalla colonna, vediamo chi è che è. Patri, non so se si chiama Patrizia, Patrick, non lo so, però di fatto qua ci chiedono, non parliamo dell'Eurovision,
2: aiuto,
1: no tiz, non parliamo dell'Eurovision, la Laura ed io,
2: no, in realtà noi avremmo avuto un altro tema, sì, da trattare, ma visto che l'edizione di Ticino News stasera è stata molto condizionata dalle colonne, ci siamo e a me è venuto in mente oggi,
1: è vero,
2: che c'è il ponte dell'ascensione, perché io, lavorando venerdì, è vero che sono a casa domani, ma non ho fatto
1: nemmeno locale. Io me l'hai fatto quando, venire in mente tu, perché ho sentito
2: poi hanno
1: te.
2: Cominciato ad arrivare i messaggi di Alain Bühler, il nostro, sì, ospite che doveva essere qui e invece l'ha fatta al telefono perché era bloccato. Sasha, che ha fatto arrivare gli ospiti di Radar in treno, abbiamo detto, ah, c'è il ponte dell'ascensione e ci sono le maledettissime colonne,
1: esatto.
2: Ma noi volevamo parlare di cose belle. Chi, sì, di voi se ne va per il ponte?
1: Esatto, quindi vogliamo innanzitutto affrontare un tema leggero, perché dato che qualcuno è in coda da ore e sta perdendo la pazienza, noi vi teniamo compagnia. Ma chi di voi sta partendo? Chi ha fatto le valigie? Soprattutto destinazione, nostro territorio o sconfinate?
2: Anche perché sappiamo che quest'anno è un po' complicata la questione vacanze, e io mi chiedevo, chissà se queste colonne, è vero che ci sono sempre quando c'è l'esodo per i ponti eccetera, però chissà se è anche dovuto al fatto che in tanti hanno deciso magari di evitare voli che sono sempre più cari, che magari sono in forse eccetera, per decidere di andare per optare per una meta più vicina, e quindi si sono messi in macchina. Perché c'è anche questa cosa che spesso quando ci sono i quattro giorni uno dice prendo un volo anche all'ultimo minuto, last minute eccetera, mm-hmm, adesso è un po' costosa la cosa, quindi ci siamo dette chissà dove vanno i nostri ascoltatori, e in realtà chissà se sono a casa perché c'è tanta gente che domani lavora, oppure magari domani è a casa e poi lavora venerdì.
1: Però guarda la foto che ci hanno mandato, scusa,
2: aspetta, aiutami.
1: Ho la sensazione, mi ha mandato il cellulare, ecco, che termina con 00.
2: Mamma mia.
1: Cioè, qui è qualcuno che sta andando da qualche parte, e noi non è che siamo gratuitamente curiose, vorremmo sapere se avete deciso di prendervi una mini vacanzina e dove trascorrerete questa mini vacanzina, perché non passerete certo quattro giorni in coda,
2: No, almeno si spera. E anche perché, tra l'altro, domani dovrebbe essere brutto, venerdì migliora, ma poi il weekend è un weekend bellissimo,
1: ecco,
2: anche nel nord Italia, che io immagino che la gente che è per strada in macchina adesso in quelle zone lì va. Uh-huh. Perché se ti muovi per quattro giorni non credo che tu vada in Calabria, ecco, insomma, quindi probabilmente tanti, immagino Liguria, Lago d'Iseo, sono un po' quelle le zone, Toscana, oddio, avrei una voglia di andare.
1: Si sta autosuggestionando. Sentiamo un attimo Marco se ci fa un aggiornamento sul traffico o sulle partenze.
2: Va bene entrambe.
3: Ciao Patti, i voli sono diminuiti del 30%, ormai te li tirano dietro.
2: È vero? Ma
1: no,
2: dove
1: aspetta,
2: va? Ma
1: aspetta,
2: dove?
3: Ciao Patti, i voli sono diminuiti del 30%.
2: Diminuiti?
3: Ormai te li tirano dietro.
1: Ma com'è possibile?
2: È stranissimo, vuoi dire che ha avuto l'effetto, la paura ha avuto l'effetto contrario e adesso nessuno li prende, quindi te li tirano dietro. Ma per andare dove?
1: Subito lei si interessa.
2: Certo.
1: C'è intanto...
2: Ah.
1: Beppe che scrive,
2: sì,
1: io parto domani mattina, tre giorni a Barcellona, ci porti in valigia con te Beppe?
2: Meraviglioso, tra l'altro guarda, io sono andata di recente, Barcellona vabbè regala sempre grandissime gioie, anche per chi ama la cultura, sono andata a vedere il MoCo,
1: non so cosa sia,
2: è un museo stupendo di arte contemporanea, io ci tornerei stasera.
1: Sì.
2: Anzi, adesso se il nostro era Beppe che aveva detto, no, chi è che ha detto dei voli che si abbassano? Se mi dicono che si abbassano anche su Barcellona, via da qui vado e vedo se c'è, domani sono a Malpensa.
1: Allora, c'è chi ci scrive: bagaglio a mano, ci stai? Ci stiamo nel bagaglio a mano, io
2: certo,
1: te, certo,
2: ci facciamo
1: che ci
2: piccine
1: stiamo.
2: Piccine.
1: Assolutamente.
2: Insomma,
1: sì.
2: Noi aspetta,
1: io mi sto perdendo, eh.
2: Anch'io, perché è bello che partecipano così, anche perché noi due non partiamo. Esatto. Allora, di solito ascoltare gli altri che partono un pochino ti fa partire.
1: Sì, ci fa partire. Sentiamo se Mile ci dà infotraffico o infoviaggi.
0: Sementina direzione Locarno, la cantonale tutta bloccata già da Sementina, dal campo. Disastro, disastro, disastro.
1: Ecco, grazie che fate le vedette del traffico, siete veramente preziosi, perché abbiamo bisogno di lavorare anche su questo.
3: Guarda per quest'estate, vedrai, li trovi a basso prezzo.
1: Hai capito, Lupe?
2: Sì, però vedo che
3: Malta,
2: qualcuno...
3: Dublino, Copenaghen.
2: Ah, tra l'altro Copenaghen io l'ho amata. Qua qualcuno però risponde a Beppe, sì, e dice: guarda che però ti fanno partire con poco e poi ti chiedono cifre elevate per il ritorno.
1: E saluti.
2: Tu dici che la fregatura è dietro l'angolo?
1: No, lo sto a casa.
2: Boh, di solito uno guarda anche, no, il,
1: sì,
2: ritorno.
1: Sì, sì, esatto. Ma com'è possibile? Ah, tu dici il richiamo per far prenotare, poi quando prenoti
2: alla fine tornare,
1: clicchi,
2: devi tornare.
1: Esattamente. Che brutta roba. Christian scrive: buonasera, domani riposo, venerdì e sabato lavoro. E vabbè, Cristian, non tutti sono obbligati a partire, noi siamo qua. E guarda, hai citato la Calabria. La Calabria,
2: vedi, io il prossimo ponte 4 giugno vado in Calabria, ma per 4 giorni?
1: È il prossimo ponte, il 4 giugno vado in Calabria. Oh, si vede che se la sente.
2: Ma in aereo, no. In Calabria sono 12 ore di macchina, ci va ogni tanto il nostro Ale Cocca, che lui ha origini calabresi, sì, e so che comunque è un bel po' di ore di viaggio.
1: Ma senti,
2: però, insomma,
1: quanti vanno?
2: Oh, che bello, domani partenza per Londra. Ascolta Walter, ma concordi sul fatto che i voli siano diventati meno cari?
1: Ecco, questo chiediamo, se rispetto a quanto ci ha detto il nostro ascoltatore, voi che andate in paesi dove è necessario volare, se avete notato una diminuzione dei prezzi. Mentre ci rispondete, noi ci prendiamo una pausa, vi aggiorniamo sul traffico e torniamo subito.
4: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass, ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla.ch.
4: 18:59.
5: L'infotraffico.
4: Siete pronti per sentirvi l'elenco dei disagi che ci sono su strade e autostrade della nostra regione? Cominciamo sulla A2, code con tempi di percorrenza di oltre un'ora da Bellinzona Sud a Mendrisio in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana la circolazione è intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 anche da Coldrerio alla dogana di Chiasso Brogeto. Sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Quartino verso Locarno, da Sementina a Cugnasco, da Cadenazzo a Gudo e nel Malcantone da Gravesano a Ponte Tresa su più tratti. Diamo uno sguardo anche alla situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla A2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 7 chilometri con ritardi di circa un'ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Viene consigliato come alternativa di deviare sulla A13 del San Bernardino.

0: Era abbastanza come traffico?
1: Tu sei stata molto ottimista quando hai salutato gli ascoltatori prima della canzone della pubblicità dicendo parliamo del traffico, ci vediamo tra poco. Io ti ho detto vai, insomma, vedendo il bollettino di Via Suis, passa una mezz'oretta.
0: Esattamente. Durante questo tempo lunghissimo, però, hanno continuato a messaggiarsi,
1: sì,
0: i nostri,
1: allora,
0: ascoltatori.
1: Abbiamo fatto una domanda a Walter, che domani parte per Londra, mm-hmm, per capire se anche lui aveva notato un abbassamento dei prezzi dei voli. Lui ha detto che ci ha risposto che i biglietti li ha fatti prima di tutti questi problemi, quindi probabilmente più o meno il costo dei biglietti era quello che si aspettava.
0: Schiacci scrive: ciao ragazze, io arrivata ora a casa, felice di fare il ponte e potermi godere la mia casina e i miei miciotti e gli amici, quindi starà a casa.
1: Beh, meraviglioso. Invece c'è, adesso aspetta, non vedo il nome, ma che ci scrive: noi domani partiamo in van, volevamo andare al mare ma le previsioni ci hanno fatto cambiare idea, quindi Piemonte tra i venti nelle cantine del Monferrato e Salone del Libro di Torino. Oh, che bello, che bel programma.
0: Chissà, portate le lupe perché c'è il Salone del Libro.
1: Mamma mia, guarda, chissà che una puntatina al mare ligure non ci scappi per sabato. Viva la libertà. Devo dire che sì, questa la cosa del bella di partire con il van, e puoi anche decidere all'ultimo, sì, non so, al bivio, andiamo di qua, andiamo di là, andiamo di là, in base al tempo, in base alla voglia del momento, insomma, carino.
0: E Franco è un po' meno ottimista perché dice: le colonne ci sono tutti i giorni e non solo in autostrada, non a causa di chi viene in vacanza, altrimenti sarebbe sempre vacanza. Però Franco, ti dobbiamo dire che ci sono chilometri, chilometri, chilometri di coda, quindi è giustificata chiaramente dagli spostamenti. Poi non capisco tutti questi audio messaggio, parto dall'ultimo, vediamo.
2: Poi trovi gente che sorpassa in cantonale col Mercedes, ma questo qui è un fulminato.
0: Ah, per fortuna ha detto un fulminato, per fortuna ha detto il fulminato. Ecco, per esempio, Max e Gian dove vanno? Andate al mare, state a casa, fate il ponte, siete lavoranti, vediamo se abbiamo dato in attenzione a tutti. Sì, per il momento sì. Quindi ricordiamo che stiamo parlando di,
1: appunto, del ponte, dell'ascensione, giusto?
0: Ora, sì, sì,
1: l'ascensione. Allora stavamo chiedendo ai nostri ascoltatori chi si muove e chi no. Abbiamo capito che tanti partono, tanti, mm-hmm, hanno deciso di partire, tanti hanno deciso di prendere i voli nonostante le perturbazioni, per così dire, di queste settimane. E anzi, c'è un ascoltatore che ci diceva che i costi sono diminuiti del 30%. Poi volevamo anche chiedere, visto che abbiamo visto che ci sono un sacco di persone che comunque rimangono a casa o perché hanno voglia di rimanere semplicemente a casa o perché poi tra venerdì e sabato lavorano. Tu lavori venerdì?
0: Sì, lavoro venerdì.
1: Quindi domani è una giornata singola, le previsioni del tempo sono quelle che sono, allora, ecco, che cosa si può fare? Mm-hmm. Insomma, io, visto che sono a casa e vien giù il diluvio universale, il mio programma bello, perché una
0: dormirai
1: volta ogni tanto, ma no, io non dormo neanche, no, se no, neanche se mi siedi, no, non ce la faccio. Però l'idea è di andare con delle amiche a fare una bella lezione di Pilates in palestra tutte insieme. Poi ho aperto un libro nuovo ieri, quindi divano,
0: sì,
1: se veramente è un po' freschino come stamattina, il tè, la tisanina e guarda, mi faccio una giornata di, sai, quelle di recharge proprio, come, sì, come quando metti in ricarica il telefonino, no? Mi rimetto in ricarica io.
0: No, scusa, adesso qua ci vogliono prendere in giro. Peter scrive: io voglio essere solidale con voi, sono arrivato e non mi muovo tutto il weekend.
1: Lui ad Ascona, questo è lungo lato di Ascona, guarda
0: che meraviglia.
1: Ah, ma tra l'altro che serata meravigliosa.
0: Ma che meraviglia, Peter, è bellissimo, bellissimo.
1: Devo dire che un filino lo invidio, ma... l'ho incrociato tra l'altro, lo saluto, l'ho incrociato, lui è del Locarnese, ci, sì, siamo visti in un grotto l'altro giorno.
0: Davvero? Sì. Bellissimo comunque questo panorama che ti puoi godere questa sera. Poi vediamo un po', io griglio domani, ci scrivono.
1: Questa è sempre un'ottima idea.
0: Ma anche con la pioggia, perché aspetta un attimo, perché la lupe mi sta facendo preoccupare.
1: Ascolta, lo diceva stamattina Locarno Monti con
0: Nicola
1: Maxi.
0: Aspetta un attimo, perché voglio proprio vedere. richiudo il telefono.
1: Perché la Patti domani deve uscire a pranzo
0: con un'amica.
1: Mi è spiaciuto vedere la sua faccia quando io le ho dato la ferale notizia del brutto tempo di domani. Mi dispiace. Vabbè, ma tanto state dentro.
0: Sì, ho capito, però fare le cose col sole è meglio.
1: Mangiate una bella raclettina calda. Non lo sì. In questo
0: autunno. Faccio fare la polenta vincia. Io griglio domani, abbiamo visto. Poi c'è Peter, appunto, che è
1: c'è un audiomessaggio arrivato.
0: Sì, sentiamo. Allora, vediamo un po'.
3: E se più parla scienza, per 40 di semi assenza.
1: No, perché sempre non mi ricordo se era Nicola Gobbi stamattina, perché avevo una stavo facendo cose, ho ascoltato il contenuto sì. E non la voce, però mi ricordo benissimo che diceva che domani sarebbe stato brutto, poi migliora già venerdì sì. In serata e nel fine settimana, ragazzi, se vogliamo fare delle cose all'aperto tutti fuori.
0: Ricordo che se piove domani piove per 40 giorni.
1: È un detto popolare?
0: Evidentemente sì, ce l'ha citato la Stefi, però no, mi viene male,
1: no,
0: dai.
1: No.
0: Ma no, domenica è bello, giovedì sì. L'altro è bello, venerdì
1: stai
0: l'altro.
1: Stai controllando lo Carnomonti, vuoi che chiamiamo su a vedere se c'è qualcuno che ci dice due robe?
0: No, perché siamo tristi noi due.
1: Caspita, ma chiunque, onestamente, vogliamo dire che anche chi non è del tutto meteopatico,
0: io
1: un
0: lo
1: pochino
0: sono.
1: Con una serie di giornate grigie e fredde, il morale ne risente.
0: Ecco, quindi mentre chiediamo dove siete diretti, in quale località, già abbiamo avuto abbiamo scoperto che
1: Londra, Barcellona,
0: esatto, poi chi ha già programmato non per questo ponte, la Calabria, non c'è ancora risposto se andrà in aereo o in auto.
1: Qua, i ragazzi del van, che bello partire e non sapere dove si va,
0: ma
1: magari andiamo lì, magari una capatina in Liguria, magari un salto al Salone del Libro di Torino, ma che meraviglia.
0: Qua scrivono per cui variabile per 40 giorni, il detto è quello, e poi aggiunge io a casa, e vabbè. Guarda quanto stanno confermando gli ascoltatori.
1: Il detto dell'ascesa non ha detto che piove, aspetta, non è detto che piove sempre per 40 giorni, ma ogni giorno un pochino,
0: vabbè,
1: io spero sempre nel sole, specie nei giorni di ponte dove c'è
0: c'è,
1: ce lo si può godere un pochino.
0: Uffa. Va in Calabria in aereo.
1: Infatti mi sembrava strano 4 giorni in Calabria in macchina,
0: di cui metà trascorsi in macchina,
1: e magari anche c'è il ponte, poi il 2 di giugno quel ponte lì, il 2 di giugno è anche festa in Italia, quindi probabilmente
0: mamma chissà sarà. che bel disastro di auto. Sentiamo questo messaggio di Katia.
4: Sì, il detto è quello, ma se vi interessa invece la mia destinazione oggi, domani, dopodomani, andare a lavorare. Vado a fare Brunatti. Ciao ragazzi,
1: vado a fare.
4: Ciao Patti, ciao dolce Patti, al prossimo concerto, ciao.
0: Ah, la Katia che ho conosciuto al concerto. Sì, non abbiamo capito esattamente, vabbè, comunque abbiamo capito che lavora, quindi qua ci mandano uno screenshot delle previsioni del tempo. Sì, ma io dove vedo pioggia manco vado.
1: Però vedi, domenica bellissimo,
0: sì.
1: Io guardo quello, domenica stupendo, quindi ragazzi, se dovete fare qualcosa all'aperto, una bella passeggiata, una grigliata
0: domenica,
1: abbiamo visto che si griglia anche in realtà.
0: La Lupe fa il bypassa tutte le foto della pioggia. Lei
1: non
0: va direttamente
1: vedo
0: al sole.
1: Solo quella dove c'è il sole pieno, tra l'altro. Ah, guarda, Bruna dice che loro vanno a Pisa, Lucca e Siena.
0: Wow,
1: che bel giro!
0: Che bello!
1: Giro stupendo, perché poi in quelle zone ti fai il pieno di bei posti, perché poi vabbè,
0: certo.
1: Sono città d'arte, eccetera. Mangi benissimo,
0: sì.
1: Bevi benissimo. Hanno questo accento toscano che ti io non so, io arrivo in Toscana e mi si riempie il cuore.
0: Guarda che Nahagna ha fatto 7 agnolini, tutte e 7 senza coda, eh?
1: Aspetta, Edimburgo, qualcuno va a Edimburgo. Mamma mia, la meteo lasciamo perdere, ma sì. Vabbè, baci, mamma mia, 11 gradi, però Edimburgo, ma poi Edimburgo secondo me con i castelli, questo clima un po' da film medievale, ci sta anche la pioggia, va bene. Il problema è quando vai tipo al mare che piove, lì è un po' più triste.
0: Abbiamo perso, ci siamo persi per strada Rodriguez che scrive: sono da oggi in vacanza, parto domenica in Portogallo. Bello. Con mio fratello siamo di ritorno mercoledì, buon weekend a tutti, un abbraccio.
1: Tra l'altro bravissimo che torna mercoledì, così si evita il traffico del ritorno. Lui sì, parte domani, il traffico dell'andata l'ha evitato, direi la partenza intelligente.
0: Hai visto che ci hanno girato un articolo di Ticino News? Voli low cost, prezzi in caduta libera, alcune tratte costano il 71% in meno.
1: Ma aspetta,
0: Ticino News, eh?
1: Sì, 13 maggio, di oggi? Ah, ma è uscito adesso, noi eravamo
0: ecco,
1: in onda. No, perché ho detto, ma scusa, no, gioco in casa, me lo sono persa. E non è notizia di adesso, cioè di questi minuti.
0: No, rileggiamola, perché andate su Ticino News innanzitutto.
1: 71% in meno, ragazzi.
0: Allora,
1: tutti
0: voli low cost, prezzi in caduta libera, alcune tratte costano il 71% in meno, quindi aveva ragione il nostro ascoltatore che per certe tratte, stiamo parlando ovviamente non di voli a lunga percorrenza, te li tirano dietro i biglietti, e Ticino News conferma, quindi vi invito ad andare a leggere l'articolo su Ticino News. Poi,
1: ci sono ancora dei vocali che arrivano.
0: Sì, sì, sì, da Roberto, sentiamo un attimo il tempo, ecco.
5: Buonasera.
0: Ciao Roberto.
5: Io weekend quasi tranquillo, a parte il fatto che venerdì compio 60 anni, sabato abbiamo a casa una ventina di persone per festeggiare e andiamo di paella.
0: Ah, però.
5: Domenica niente, grande relax per forza.
0: Giusto.
5: Buona serata.
0: Hai capito?
1: Domenica è la ripresa dai festeggiamenti.
0: Certo.
1: Perché poi 60 è una bella cifra tonda.
0: Certo.
1: Quindi non so voi, ma di solito quando si hanno dei festeggiamenti così, il giorno dopo si evita di programmare grandi cose, perché si dice prendiamola come viene, insomma, magari tutto va bene, magari invece uno ha

0: e poi ci butti dentro la mangiatina.
1: Andrà in ordine
0: i miei love, va bene, in ordine rigorosamente alfabetico,
1: così non facciamo differenze.
0: Laura Zucchetti Dixit, quindi non si può andare contro quello che ha detto.
1: Mi piace l'ipse Dixit.
0: Esattamente, Dixit, basta. Beh, direi che abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento, vi sappiamo tutti in movimento mentre siete,
1: speriamo in movimento, sì, perché al momento è un po' ferma
0: nelle intenzioni. C'è
1: vedere.
0: Guarda un po' tu,
1: se giusto che almeno aggiorniamo.
0: Esatto.
1: Allora, aspetta,
0: questi sono,
1: ragazzi, non ve lo voglio dire, ma ve lo dico. Pazienza. No, è brutta adesso sulle strade, però
0: vabbè,
1: insomma, prima o dopo si partirà. La cosa divertente, cioè la cosa bella, è che la Patti rimane in onda fino alle 9, quindi la compagnia
0: fino alle 10.
1: Fino alle 10, scusami, ti facevo andare via un'ora prima. Scusami, fammi direttrice che ti faccio andare via un'ora prima.
0: Va bene, quindi in base ai nomi abbiamo detto in ordine alfabetico, vi terrò compagnia in coda, perché siete in coda, però siamo contenti che avete già programmato questi giorni, per chi non lavora, di Superponte e di Vacanzina. Ringraziamo Laura Zucchetti e auguriamo anche a te un buon giovedì, perché venerdì ci vediamo.
1: Sì, allora ci vediamo venerdì, e buon viaggio a chi parte e buona serata a chi resta.

0: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.

0: questo giovedì di festa ha un po' cambiato le programmazioni, nel senso che abbiamo scoperto ieri che il trasporto eccezionale l'hanno fatto partire di martedì e non come al solito di mercoledì. Per quanto riguarda l'appuntamento col cinema che avremmo dovuto avere domani, lo anticipiamo ad oggi perché
1: di sera al cinema.
0: Lo anticipiamo ad oggi perché proprio oggi esce nelle sale cinematografiche, con in inglese con sottotitoli in italiano, il film Top Gun 40° anniversario re-release. E vi ricordo la storia del giovane pilota di caccia Maverick con Tom Cruise, che inizia la sua formazione presso la scuola di volo d'élite Top Gun, si scontra con i compagni ma si innamora anche dell'istruttrice, che è Kelly McGillis. E allora uno dice: che cosa hanno combinato con questo film? Non hanno assolutamente introdotto personaggi nuovi, cambiato la trama, fatto delle aggiunte, assolutamente no. Hanno fatto dei miglioramenti di natura qualitativa. Quindi chi andrà a vedere questo film vedrà immagini e contrasti molto più nitidi, audio surround molto più potente, scene aeree immersive, cioè vi sembra di essere in aereo con loro, colori più vivi, neri più profondi. È stata ripulita la grana della pellicola, perché in fondo è un film degli anni 80 e quindi chiaro che incomincia a vedersi che ha una certa età. Le scene dei volti sono più definite, i volti sono molto più belli, infatti se guardate il trailer è tutto molto più bello, e colonna sonora molto più dinamica. Non hanno cambiato nulla, hanno fatto solo migliorie. Addirittura qualcuno organizza l'evento dei 40 anni di questo film con poster commemorativi che sono limited edition, gadget esclusivi, popcorn, i bicchieri dei popcorn dedicati, e poi tutto un merchandising pazzesco. Quindi io ho preso una scena, il trailer del film originale degli anni 80, e vi dico subito che sappiate che rivedrete questi personaggi, risentirete queste voci migliorati tantissimo.
2: Io non posso, non voglio crederci. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
3: Sì, signore.
4: Mi fate di tutto per mettervi in mostra, eh?
3: Cosa c'è che non va, Kaczynski?
4: Che ogni volta che sei in volo sei un pericolo. Non mi piace perché sei pericoloso.
3: Questo è vero.
4: È vero, Tyson. Io sono pericoloso.
5: La sua scheda parla chiaro. Vola così, in modo istintivo.
6: Io quando voglio qualcosa cerco di averla comunque.
7: No, non esco con gli allievi.
8: Tenente Mitchell, alla Top Gun esistono regole per la sua sicurezza e per quella dei suoi compagni. Le rispetta o se ne dovrà andare.
9: Ho bisogno d'aiuto? Per cosa? Chi è il miglior pilota?
10: No, tu non ti preoccupare, lo scoprirò da me.
11: Tom Cruise, Kelly McGillis, Top Gun.

Mi fa piacere che abbiate potuto apprezzare la colonna, un brano che è stato nella colonna sonora del film Top Gun, che anche in questa versione masterizzata per i 40 anni dall'uscita avrete modo di sentire molto meglio. Berlin, Take My Breath Away. Non capisco se Carmela ci sta informando del fatto che andando verso sud, verso Chiasso, ci sia traffico, oppure questa è una domanda. Nel caso sia una domanda, fammi controllare se Via Swiss ci dà questa informazione. Sì, sulla A2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico in questo momento è congestionato, quindi c'è molto traffico andando verso, rotolando verso sud, come dico io. Quindi se volete fare le vedete sul traffico in tempo reale, utilizzate il nostro numero, quello della chat di WhatsApp, che ci serve anche per chiacchierare molto amabilmente, lo 079 449 95 37. Noi vi facciamo compagnia anche se siete fermi e state perdendo la pazienza, e perdiamo la pazienza insieme a voi. No, noi stiamo calmi.

0: La cantonale, ovviamente essendo chiusa dentro, via Suisse non parla della cantonale, quindi chiediamo agli ascoltatori non tanto l'aiuto da casa, ma l'aiuto dalle vostre postazioni automobilistiche. Ah, c'è chi ci segnala autostrada dopo Lugano Sud completamente libera, questo è Marco, e chiediamo anche notizie sulla cantonale.
1: Stai ascoltando di sera con Pampa.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. P&T Motorsport. P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
4: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Oh. Questa è Radio 3. Radio 3.

La Eco Jubiloved, io vi leggo le indicazioni che stanno arrivando dai nostri ascoltatori in maniera tale che vi possiate che possiate decidere in assoluta autonomia. Marco scrive: partito da Sant'Antonino alle 18, uscito a Lugano Nord alle 19:30, cantonale completamente libera, autostrada da Melide però completamente libera, però dice comunque 2 ore per arrivare a Mendrisio, mi sembra un tempo davvero pazzesco. C'è Barbara invece che consiglia la cantonale da Lugano a Gaggiolo, dice ci ho messo solo 10 minuti in più rispetto agli altri giorni, quindi abbiamo un bilanciamento di informazioni da parte dei nostri ascoltatori. A questo punto chi dovesse partire in questo momento o decidere se fare l'una o l'altra ha un po' di materiale informativo sul quale basarsi. Noi proseguiamo con la musica di Imagine Dragons, mentre voi continuate tranquillamente a mandarci info dalle strade e autostrade della nostra regione. Il canale Quello Velocissimo è il nostro numero di WhatsApp che fa anche da chat. Dopo Bob Marley, Imagine Dragons.

0: Grazie perché ci state aiutando pezzettino per pezzettino a ricostruire la situazione della viabilità in varie zone. Cominciamo con Emiliano, che ringrazio, che scrive: direzione Magliaso Colonna, quindi già abbiamo una prima informazione, mentre Cristina ci lascia un vocale. Ascoltiamolo insieme.
1: Autostrada Monteceneri bloccata da Benizona a Lugano.
0: Quindi anche in questo caso abbiamo una situazione di importante disagio. Abbiate pazienza, tra poco vi aggiorno con il più recente comunicato di Via Swiss.
2: Questa è Radio 3 Telesuona. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIHL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIHL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/Skoda.
7: Skoda.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
0: 19:59.
11: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
10: L'infotraffico.
0: Come promesso vi aggiorno sulla situazione del traffico. Partiamo dalla zona tra Agno e la frontiera di Ponte Tresa, dove in questo momento il traffico è fortemente rallentato. Sulla A2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso-Brogeda, anche in questo caso il traffico è congestionato. Sempre sulla A2 direzione Chiasso tra Bellinzona Sud e la galleria di San Nicolao, in questo momento c'è colonna con ritardi sino a 1 ora e 10 minuti. E per quanto riguarda invece direzione Chiasso tra Comelina e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato, quindi permangono i disagi alla circolazione. Teneteci aggiornati ai nostri punti contatto, in particolare allo 079 449 95 37.

Mi ricordo ancora quando uscì questa canzone e molti dicevano: ma come canta strano questo tipo, ma figurati se andrà avanti. Per fortuna, tra l'altro, vi ringrazio perché mi state mandando le foto del vostro divertimento in qualche locale dove state giocando e vi state divertendo. Fate bene, perché chi approfitta della giornata di festa domani sapendo che non lavora può fare un po' più tardi, magari insomma alzare un pochino, ma poco il gomito, divertirsi con gli amici e con le amiche, anche perché se si fa un po' più tardi non c'è questa grossa differenza. Quindi continuate a divertirvi, ma insieme a noi.

Anche questa canzone storica dei Queen, davvero indimenticabile, con la solita energia che li contraddistingue. Prima abbiamo ascoltato una canzone facente parte della colonna sonora del film originale Top Gun. Adesso veniamo più verso i giorni nostri. Anche questa canzone fa parte di una colonna sonora, di un film molto importante che è stato per lungo tempo molto atteso, Il Diavolo Veste Prada 2.

0: Arrivano parziali, buone notizie sul fronte del traffico, parziali perché vuol dire che diminuiscono i tempi di attesa. Infatti vi devo informare che sulla A2 direzione sud tra Rivera e la Galleria di San Nicolao, dove il traffico è sempre molto intenso, sono fortunatamente per gli automobilisti scesi i tempi d'attesa. Siamo passati da 1 ora e 10 minuti a soli, tra virgolette, 30 minuti.
1: Stai ascoltando di sera. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
2: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho

0: anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: di sera ti racconta.
1: In questo mercoledì, che è anche una giornata prefestiva, l'attenzione va sull'anno 1988, eventi storici e non solo. A Bratislava si svolge la protesta delle candele. In Nicaragua il presidente Ortega proclama il cessate il fuoco. In Russia viene riconosciuta la libertà di culto religioso e Michael Douglas vince l'Oscar come migliore attore protagonista. Ma nel 1988 le radio fanno anche ascoltare una canzone che ha una potenza incredibile. Parla di povertà generazionale con una grande autenticità e una grande credibilità.
2: Svazbuka prijem.
3: Vidoslava, che skoro zaplnený po tie stromy. A si to celé nejaký kostol stojí strašne veľa ľudí a z kostola vychádza kvantum so zapálenými sviečkami.
1: Il 25 marzo a Bratislava si svolge una strana protesta, la protesta delle candele, una manifestazione per la libertà religiosa. Fu organizzata da gruppi di dissenso cattolici che chiedevano questo tipo di libertà per il paese. Informazioni sulla manifestazione furono propagate attraverso Radio Vaticana e, dopo l'evento, da Radio Free Europe e Voice of America. Per quanto la manifestazione fosse pacifica, fu soppressa dalla polizia, usando cannoni ad acqua contro i manifestanti, rincorsi da auto a sirene spiegate che intimavano ai partecipanti di allontanarsi dalla piazza.
4: Han tratado y están tratando de aprovecharse del espacio abierto para desarrollar una labor contrarrevolucionaria. Y nos estamos refiriendo con toda claridad a grupos políticos de oposición al gobierno, de oposición a la revolución y algunos medios de comunicación. Todos ellos, por terceras manos, reciben dinero de la CIA. Reciben dinero maldito, porque es un dinero que está manchado con la sangre inocente del pueblo nicaragüense.
1: Il 26 marzo, in Nicaragua, il presidente Daniel Ortega proclama il cessate il fuoco per porre fine alla guerra civile. Il governo, presieduto da lui, varò nel luglio dell'81 la prima riforma agraria del paese. Nell'87 promulgò la prima Costituzione e nello stesso anno istituì una commissione di pace per la riconciliazione nazionale. Ma non esitò anche a prendere decisioni discutibili, arrivando anche a sospendere i diritti civili pur di contrastare le minacce di insurrezione interna nel paese. E questo gli valse la fama di duro nelle trattative di pace.
5: Firenze.
6: That conference, the 19th party conference in 1988, adopted amazing decisions. We proclaimed freedom as our goal. We proclaimed the movement toward freedom of speech, freedom of religion, freedom of political choice, all freedoms. People must be free, only a free individual.
1: Il 20 aprile viene riconosciuta la libertà di culto religioso in Unione Sovietica. L'anno in cui si celebrava un millennio di cristianità, Gorbaciov fece trasmettere la messa di Pasqua in TV e invitò al Cremlino i patriarchi della Chiesa ortodossa, annunciando che tra i credenti ci sono lavoratori e patrioti, con il diritto di esprimere le loro convinzioni e che le repressioni antireligiose del passato erano un errore da rettificare.
7: Allora, che avresti in mente, amico? Perché io, mentre ti ascolto, devo monitorizzarmi la pressione. Perciò mi raccomando, non darmi scosse.
8: No, no, signore.
7: Tempo 45 secondi. Il microprocessore calcola la pressione sistolica e diastolica. Questo ha un visore a cristalli liquidi, capisci? E costa molto meno di un medico. Voglio che sappia, signore, che ho letto tutto di lei alla Business School e io la giudico un genio straordinario. Ho sempre sognato una cosa: fare affari con un uomo come lei.
0: In che azienda lavori?
7: Jackson Steinem.
0: Sanno il fatto loro, titoli di alto rendimento. Siete voi che state finanziando quell'investimento, Jensen?
7: Sì, sì, lavoriamo anche ad altre cose interessanti.
0: Compagnia cosmetici, per caso? Chi sei, il ragazzo di bottega, l'ultimo a sapere?
7: Non posso dirglielo, signor Gecko.
1: L'11 aprile Michael Douglas vince l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Wall Street, diretto da Oliver Stone e prodotto dalla 20th Century Fox. Il film è uno spaccato del mondo della finanza negli anni Ottanta, pieno di arrivismo, avidità, immoralità. Il personaggio, davvero ben interpretato da Michael Douglas, è basato sulla figura del multimiliardario Ivan Bursky e rappresenta l'archetipo del rampantismo degli anni Ottanta, che idolatra il libero mercato e ne sfrutta tutte le sue incongruenze. La canzone che ho scelto per voi questa sera, come dicevo all'inizio, è una storia di povertà generazionale. La narratrice che canta nella canzone racconta la storia della propria vita, che è una storia molto dura, una storia che comincia dal momento in cui sua madre abbandonò il marito, disoccupato e alcolizzato, e la narratrice decise di lasciare la scuola per occuparsi del padre. In seguito racconta di aver abbandonato la propria città natale con il fidanzato nella speranza di avere una vita migliore, ma si trova a ripercorrere la vita di sua madre perché anche suo marito è disoccupato e si dà all'alcol. Nell'ultima frase del brano la narratrice, rivolgendosi al marito, gli dice: "Take your fast car e keep on driving." Prendi la tua auto veloce e continua a guidare. Questa è la storia di Fast Car di Tracy Chapman.

0: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
0: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

modo per ricordare uno dei successi, quelli pesanti, eh? Quando si dice un successo pesante vuol dire che ha contribuito a costruire un pezzettino della storia della musica. Stiamo parlando degli U2, Where the Streets Have No Name. Guarda Fra, non mando neanche in onda il tuo messaggio, perché come ho iniziato ad ascoltarlo mi sono messa a ridere. Praticamente la Fra dice: sono un po' stordita perché sono in giro, sto ascoltando la radio e dico: ma che strano che non ci sia la Patti e che ci sia solo musica. E cara, forse stai ascoltando veramente un'altra radio, hai smanettato troppo con la radio nella tua macchina e questo è il risultato. Speriamo che sia riuscita a tornare su di noi, altrimenti ci preoccupiamo.

0: Li devo dire perché si, Fra ci ha ritrovati, quindi ha sistemato le cose, sentiamo.
1: Oh, sì sì, ora ci sono, che ho tutto digitale su questa macchina e probabilmente devo aver schiacciato qualcosa, non la conosco ancora così bene, devo aver schiacciato qualcosa che mi ha mandato su un'altra radio, ma ora ci sono, mi ascolto. Vabbè, dai, stordita per il traffico, stordita di mio, quindi ci sta. Vabbè, buona serata.
0: Buona serata a te, guarda che storditi lo siamo tutti, a un certo punto della settimana, quindi non pensare di essere la sola, ma sei assolutamente in buona compagnia. Otto, guarda che accoppiata, i Blue ex boy band insieme ad Elton John.

0: C'è sempre grande raffinatezza nelle loro canzoni, qualunque canzone, perché insomma il motore di tutto è Mick Hucknall. Stiamo parlando dei Simply Red, questo è Remembering the First Time.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
0: Sono le 20:59.
6: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
7: Di sera, di notte.
0: Che in versione prefestiva entriamo nella modalità relax, ce la posso fare. Quindi avete attivato questa modalità relax o siete ancora in fibrillazione perché avete impiegato tantissimo per arrivare a destinazione, oppure per superare il confine, oppure perché siete stati tanto in coda e ci sono state tante difficoltà? Mi spiace, a quest'ora bisogna attivare la modalità relax, altrimenti non vale. Altrimenti non ci si rilassa più. A un certo punto della giornata bisogna mollare gli ormeggi, no? Giusto per usare un termine che non riguarda la radio, e quindi prendersi uno spazietto di relax, uno spazietto di tranquillità, anche di divertimento, di socialità con il nostro gruppo o di uscite con le amiche, come sto vedendo che state facendo, giusto perché domani è festa. E allora fino alle 22 con la Patti a scatti in versione, appunto, io l'ho già attivata la modalità relax, con musica che per certi aspetti è legata ad alcuni film. Non tutta la musica che ascolteremo, ma buona parte ricorderà sicuramente un film che non vi dirò io. Sarà compito vostro individuarlo, e quindi cominciamo con la prima canzone che è stata un grande successo, che ha caratterizzato gli anni 70 e oltre. Ci sono i Bee Gees.

comincio con leggere i vostri messaggi. C'è Schia che scrive: mi piace mollare gli ormeggi, quindi è bella, no, l'idea di lasciare un po' andare le cose, ma non ho il mozzo che mi aiuti nelle faccende che purtroppo si protraggono sempre fin dopo le 21, ma non c'è problema, guarda, fino alle 22 ti tengo compagnia io, poi dalle 22 in poi ci sarà Riccardo Pellegrini, quindi non potrai mai essere da sola. Però mi piace che l'espressione mollare gli ormeggi ti piaccia parecchio. Un saluto che arriva non da casa ma da fuori, dove stanno festeggiando queste due amiche. Buone coccole extra large a tutto il gruppo. È Lidl che scrive: sono ancora fuori a festeggiare e a battere Lisa al flipper, 8 partite vinte su 8, e si sente l'urlo di Lisa che sta perdendo. Bisogna anche saper accettare la sconfitta, dai. Dopo i Bee Gees, canzone da film, ve lo dico, perché era nella colonna sonora di un film famosissimo, ma non vi dico nulla, lascio semplicemente a voi la possibilità di ricordare un'altra canzone che fa galoppare la fantasia.

fino ad ora abbiamo veramente giocato virtualmente facile facile, perché partire con i Bee Gees, More Than a Woman, il richiamo era giustamente a Saturday Night Fever, e poi qui abbiamo una canzone famosissima di un film altrettanto famoso, ci avete preso, Dirty Dancing, quindi due su due e funziona. Poi, beh, non è tutta la trasmissione così, è questo primo blocco. Ricordando che abbiamo parlato del 40 anni di Top Gun, che è uscito proprio oggi nelle nostre sale cinematografiche la versione remastered, quindi ritoccata, ma ritoccata al meglio, con la canzone che fa parte della colonna sonora. Ho detto, ma quasi quasi ogni tanto buttare dentro qualche canzone che ricordi un film non sarebbe male, e lo è anche questa scena meravigliosa, quando c'è questa canzone, una scena stupenda. Joe Cocker insieme a Jennifer Warnes.

Ma le sapete tutte, ma proprio tutte. Questa è la scena topica, la scena finale di Ufficiale e Gentiluomo, dove l'assoluto protagonista Richard Gere, che ormai è di

ricca di soddisfazioni, piena d'amore, perché questo è il finale di quel film, no? Vuol dire che per tutti c'è una possibilità di riscatto. Ricordatevi quando era su quel ring insieme a quel cattivissimo che voleva che abbandonasse a tutti i costi, e lui diceva: io non me ne vado, perché questo è l'unico posto che ho, questo è l'unico posto dove posso stare, non ho niente. Ed è stato un momento molto emozionante. Maio era soprannominato così nel film, brava schiava, ottima memoria. Infatti adesso non so che grado avesse l'ufficiale sopra di lui, quello che appunto era, si doveva occupare di fare la scrematura, perché potevano diventare ufficiali solo quelli che avevano la tempra e la resistenza. Sì, lo prendeva in giro chiamandolo Maio. Effettivamente ti ricordi molto bene. Non so dirvi, anzi penso proprio di no, ma nel caso mi aiuterete voi da casa, questo gioco di parole, questa canzone non dovrebbe far parte di nessuna colonna sonora. È una canzone di Cesare Cremonini, Deve essere così.

Lo chiedo anche a voi, visto i commenti che stanno arrivando. Come mai vi piace tanto, così tanto questo suono? Come mai vi piace così tanto Evia? Che poi, voglio dire, non solo come musicista, ma se uno lo guarda, ha anche qualcosa di bello da vedere al di là di tutto. Ringrazio Max, il mio assistente di studio serale, che mi ha confermato che la canzone di Cesare Cremonini Deve essere così non fa parte di nessuna colonna sonora di film, anche perché sta diventando sempre un'abitudine più frequente quella di prendere delle canzoni. È vero che stanno prendendo le canzoni più più indietro nel tempo, perché probabilmente è una questione di diritti, che sono sicuramente più accessibili per utilizzarle nei film e per utilizzarle soprattutto negli spot pubblicitari. Quindi per ora Cesare Cremonini è salvo. Magari lui non vuole essere salvo in questo senso, e gli farebbe anche comodo che una sua canzone venisse usata per uno spot pubblicitario. Evia dunque, aspettate che arrivano altri commenti. La musica di Evia è davvero stupenda, come potrebbe non piacere? Non lo so, perché a me piace la musica bella e ritengo che la musica di Evia sia musica bella. Poi qualcuno dice non esiste musica brutta. Riparliamone. Se conoscete qualcuno che dice non esiste musica brutta, facciamo un confronto e tiriamo fuori dei pezzi orribili, poi vediamo se non esiste la musica brutta. Comunque la musica di Evia sicuramente è musica molto gradevole da ascoltare. Ma che ne pensate della musica di Astor Piazzolla?

0: perché anche questa sentiamo per esempio il parere di Sandra.
1: Ecco, questo è un tango, no? Ecco, mi piacerebbe imparare a ballare il tango, proprio i passi, perché sì, se c'era uno che mi sa portare, io sono anche leggerina, riesco a scivolargli dietro, però è proprio passione. Bello il tango.
0: Beh sì, cara, passione. Nel tango c'è tanta passione, non solo nella musica, ma quando vedete due che ballano il tango, a parte che devono avere un'intesa pazzesca perché si incrociano le gambe, se sbagli l'incrocio voli per aria per l'eternità, ma c'è anche molta passione nella danza che interpreta la musica. Fantastico, sì, devo dire che Astor Piazzolla ha la passione, si sente. Come hanno la passione per la musica, ve l'ho raccontato più volte, questi signori che costituiscono una band che è praticamente quasi non, più di una squadra di calcio, forse due squadre di calcio, non arrivano a due squadre di calcio, ma sono molto vicini. Incognito insieme a Mario Biondi.

Mi piacciono da impazzire i vostri commenti e le canzoni, e questo succede soprattutto dalle 21 alle 22, perché sono canzoni che hanno un mood, come dico io, un'atmosfera particolare. Io non ho mai nascosto che questa canzone è la canzone che io vorrei poter ascoltare quando sono in macchina, perché è una canzone da viaggio. Molto molto bello quello che ha scritto Marco Ferradini, perché lui dice: io accendo la radio e cerco una radio dove, per sentire se qualcuno manda in onda la mia canzone, che è molto da cantante, se vogliamo, no? E poi questa autostrada che è lunga, infinita, e ti porta via da una persona. Sono tante bellissime immagini suggerite da questa canzone, che vi ricordo di Marco Ferradini, e quindi vi è molto piaciuta. Quindi fate la vostra quando la ascoltate. Io vi auguro che possiate apprezzarla, perché la si apprezza soprattutto, secondo me, guidando. Non so perché, ma ci sta. Ecco che è arrivata Gabri e scrive: buonasera Patti, buonasera a tutti e grazie per la compagnia sulla strada di casa. Ecco, questa canzone, Gabri, per te era perfetta, perché implicava l'essere su un'auto e fare un certo tragitto ascoltando la radio. Lui, Marco Ferradini, faceva zapping per andare a cercare la radio dove suonava la sua canzone. Voi state qua, non vi muovete. Tra le voci che ci siamo dimenticati di ascoltare ieri sera, ed è stato un grandissimo peccato, ma abbiamo tante possibilità per recuperare, c'è la voce di questa signora, che non è una voce qualunque. Sì, è una voce che ha il suo marchio di fabbrica, è una voce facilmente riconoscibile, come anche la canzone, tra l'altro. Lei è Dionne Warwick e questa è Heartbreaker.

Adoro per una voce come questa e soprattutto per questa canzone che ieri non è che non abbiamo voluta mettere e non ha avuto spazio perché avevamo soltanto 60 minuti di tempo, come per esempio non ha avuto spazio un'altra voce molto interessante del panorama musicale internazionale che non siamo riusciti ad ascoltare ieri, ma ascoltiamo questa sera.

erano anche molto amici, dico erano perché Mike Francis purtroppo non c'è più. Amy Stewart fortunatamente c'è, e come, si è dedicata a un altro genere di musica, questa era sicuramente molto più orecchiabile, stile anni 80, adesso si occupa di musica jazz. Del resto lei, dopo Knock on Wood che abbiamo conosciuto ai tempi della disco, ha comunque una voce straordinaria, una voce meravigliosa. Abbiamo parlato prima di musica e qui c'è un concentrato di musica, sia per quanto riguarda la parte strumentale, sia per quanto riguarda il testo.

canzone questa che mi fa sempre venire i brividi, dice delle cose meravigliose, era John Miles, Di sera finisce qua, tra poco comincia Di notte con Riccardo Pellegrini, domani festeggio, sì hai ragione, questa canzone è un'opera, vediamo chi ha scritto questo messaggio volante, Andrea hai ragione, è meravigliosa, io vi auguro di trascorrere una buona festa domani e ci sentiamo venerdì.

0: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: Di sera, di notte.
2: Quasi quasi mi viene da dire di sera, di notte, weekend, perché per molti insomma questa è l'anticamera di 4 giorni di festa, per chi domani la vive come giorno festivo, nel senso che non lavora, no? Per molti lo è domani un giorno festivo, ha magari preso il ponte di venerdì ed è pure libero sabato e domenica, si tratta di 4 giorni. Una mini vacanza ci può anche stare. Sono sicuro che a quest'ora qualcuno che è in partenza verso Lidi, dove passerà le prossime ore in assoluto relax, cioè sicuramente, nel caso, buon viaggio anche a chi torna a casa, buon viaggio a chi, altro che vacanze, la macchina l'ho appena accesa perché mi sono sparato il turno delle 2:10, il turno del pomeriggio, quindi appena salito in macchina, buon viaggio a chi è semplicemente uscito e magari sta rientrando da una bella cena. E parte qui la seconda parte del nostro viaggio serale notturno. Saluto la Patti che vi ha accompagnato sin qui e ho deciso che nelle 2 ore di questa notte faremo un'immersione nei grandi classici di sera e di notte, a partire da Simon & Garfunkel, quelli di Mrs. Robinson.

Mrs. Robinson, io vedo questo pezzo come il pezzo perfetto per fare un viaggio. Poi si sa che cambiano le generazioni e cambiano anche i gusti riguardo quelli che sono i pezzi fondamentali per un viaggio, no? Ad esempio, io vicino a Mrs. Robinson, se dovessi fare un lungo viaggio, ci metterei questa.

Lynyrd Skynyrd con questo super classico, prima Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Parlavo delle canzoni da viaggio, no? Che cambiano con le generazioni, non le canzoni, i gusti anche, no? Mi ero preparato una playlist recentemente per il viaggio in America con mia figlia, e a parte qualche brano che rientrava anche nella sua, però mi sono accorto che i gusti erano totalmente diversi. Ho anche imparato che anche nelle playlist delle altre generazioni ci sono cose belle. Ad esempio, da quella di mia figlia preparata per il viaggio negli States, ho conosciuto questo personaggio incredibile.

Frank Sinatra con questa produzione incredibile di Quincy Jones, LA is my lady. Ho provato a chiedere io la chiamo Marta, l'intelligenza artificiale, chi sono gli eredi di Frank Sinatra. Prima mi ha risposto sui familiari, però ho specificato, no, intendo dire gli eredi musicali, no? E allora qua cita Tony Bennett, che però insomma se n'è andato anche lui, quindi non è più un erede, poteva essere considerato un erede, ma diciamo che anche a livello di generazioni non era distante, no? Dice Frank Sinatra Jr., oltre ad essere il figlio biologico, ha dedicato la vita a mantenere intatta l'eredità musicale del padre, ma qui parla di soldi. L'unico erede a livello commerciale e a livello anche proprio di genere, no? Il pop, jazz, swing e quelle cose lì, l'unico erede che viene citato e riconosciuto è lui, Michael Bublé.

Lou Reed del 1983 con Legendary Hearts su Radio 3. Di sera, di notte non è una novità Lou Reed, perché comunque arriva spesso e per quanto mi riguarda anche molto volentieri. Siamo diventati blueseggianti e allora diamo spazio anche a Slow Hand, Eric Clapton, Lay Down Sally.

tanti anni fa. Parlavamo di Eric Clapton live ieri sera per quello che è successo giovedì scorso a Madrid, dove alla fine del concerto, quando si stava congedando dal pubblico, sai, finisci il concerto, la gente ti applaude, tu stai lì a raccogliere gli applausi sapendo già che te ne andrai dalla scena per rientrare poi per i bis, qualcuno dal pubblico ha lanciato un vinile verso Eric Clapton, forse con la speranza che lui lo raccogliesse per firmarlo. Sta di fatto che questo vinile ha colpito Eric Clapton al petto e lui, cioè, ha reagito andandosene, lasciando il palco senza più tornare per il bis. E questa cosa ha fatto infuriare non poco i fan di Slow Hand Eric Clapton. Qui dal vivo con Say Don Sally. Rimaniamo live, rimaniamo blues con i Blues Brothers.

Green Onions, The Blues Brothers, da un disco bellissimo che rappresenta anche il film dei Blues Brothers, film che ha fatto storia, ha fatto epoca, un live davvero stupendo. Prima Eric Clapton, prima ancora Lou Reed, è lunga la lista dei grandi classici di questa notte di Radio 3. Abbiamo sentito anche Lynyrd Skynyrd, Simon & Garfunkel, Michael Bublé, Frank Sinatra. Adesso il mondo dei Playing for Change, in questa cosa bellissima e reggeggiante.

mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano è lì tranquilla che si guarda.

0: spesso parliamo nei nostri viaggi di sera di notte, perché questa è musica che è patrimonio, non è semplicemente musica, questo è patrimonio, patrimonio della musica, della storia della musica italiana. Bruno Rissas, tra i nomi che possiamo considerare eredi di quel tipo di cantautori lì, e questa secondo me rimane una delle sue canzoni più belle, quella Contro la paura.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti, canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti, canzoni per chi non ha voglia da

0: Basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: A volte basta una stupida canzone, anche una sola stupida canzone, a ricordarti chi sei. Canta Bruno Rissas in Canzone contro la paura, in questa nostra pagina d'autore di Sera di Notte. Torna un disco recente che mi piace molto, L'improbabile piena del Loreto, di Di Martino.

Agua donde vas, protagonista l'acqua in questo brano di Di Martino dal suo album, protagonista l'acqua anche nel prossimo brano, Acqua che scorre, Nicolò Fabi.

That's the Way of the World, grande pezzo degli Earth, Wind and Fire, in questa lunghissima versione, oltre 8 minuti, degli Incognito, che secondo me hanno diverse similitudini agli Earth, Wind and Fire, anche se fanno parte di generazioni diverse. Incognito è sempre una grande festa, un loro concerto, tra l'altro spesso sono alle nostre latitudini, se vi capita di incrociarli spesso sono presenti a festival estivi o robe di quel tipo lì. Incognito. Radio 3i di sera di notte, siamo nell'ultima ora di questo tredicesimo giorno, di questa tredicesima notte del mese di maggio. Abbiamo toccato l'argomento Earth, Wind and Fire e allora Fantasy.

il calore di Fantasy, grande classico degli Earth, Wind and Fire, che abbiamo citato prima per That's the Way of the World, che abbiamo sentito invece nella versione Incognito, la musica che accompagna questa notte su Radio 3 con i grandi classici e quei pezzi che sono indimenticabili, come More Than I Can Bear dei Matt Bianco.

Mordecai Kember, Matt Bianco. Questi erano gli anni d'oro dei Matt Bianco, con un paio di dischi davvero strepitosi, quello dove c'era dentro questa, c'era Sneaking Out the Backdoor, Alpha Minute, successi veramente pazzeschi che poi hanno fatto vivere una notte indimenticabile nel 1996 in quel di Bellinzona, quando c'era il Kingdom Festival e i Matt Bianco furono protagonisti di quella notte davvero indimenticabile. Quei brani che ci riportano alle estati del passato. Anche Manu Chao è stato protagonista di tantissime estati, è tornato recentemente anche in tour, però gli anni 90 lo hanno visto dominare la scena con dischi come Me Gustas Tu, Bongo Bong.

0: was queen of the mambo. Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
1: Bongo bong, Manu Chao, 1998 o giù di lì. Tante poi sono state le influenze che Manu Chao ha lasciato, no? Ma già questo dai tempi dei Mano Negra. Con questa chitarrina così in levare che fa molto Manu Chao, mi è tornato in mente un pezzo recente che fa parte dell'ultimo progetto di Mannarino, che abbiamo sentito anche ieri sera con un altro brano. In questo caso però la canzone è un'altra, ovvero Ciao.

ballatona di Janet Jackson, si chiama Again, su Radio 3 direzione Nuovo Giorno, giovedì 14 maggio, vi accompagno fino a mezzanotte come sempre con la musica per sognare. Adesso siamo diventati un po' soul e allora addentriamoci nel nuovo bellissimo disco di Bruno Mars.

Questa è Something Serious dall'album di Bruno Mars che si chiama The Romantic, album che abbiamo esplorato in lungo e in largo qui nei nostri viaggi di sera di notte. Da questo disco sono già stati estratti due singoli, una bellissima ballata, il secondo singolo che sta girando adesso. Chissà se anche questo sarà un singolo del futuro. Invece adesso, adesso c'è lei, Amy.

Day Will Come, Amy Winehouse, di sera di notte. Sono molto curioso di sentire l'album dei Rolling Stones, perché nel disco ci sarà anche un brano di Amy Winehouse che loro hanno ripreso, e sono molto curioso di sentirne appunto il risultato. Nel frattempo ascoltiamo questo nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars.

No Woman No Cry, Bob Marley. Questo è un altro documento storico, eh? Bob Marley dal vivo con questa versione spettacolare di No Woman No Cry, ascoltata su Radio 3i nella parte finale del viaggio di questa notte 13 maggio, che ci accompagna poi ad un giorno che per molti, come dicevamo, sarà festivo. E così come abbiamo aperto all'insegna dei grandi classiconi, chiudiamo all'insegna dei grandi classiconi. Ci sono gli Eagles.

applausi a scena aperta, naturalmente, no? Con una ballata di questo tipo. I Can Tell You Why, gli Eagles su Radio 3i, a portarci alla fine di questo nostro viaggio di sera di notte. Sta arrivando il disco Buonanotte che chiude questa giornata. Domani non ci sentiamo, ci sentiremo venerdì, ma solo la sera, perché non sarò con i tenori nel primo pomeriggio. Ci sentiremo quindi dalle 22 per una nuova puntata di Sera di Notte. Il disco Buonanotte, una super ballata degli Spandau Ballet, Through the Barricades, e che sia una bella notte per tutti.

giorno peste, un giorno raffreddore, un giorno ospedale, un giorno aspirina, un giorno stiamo soli, un giorno sudami addosso, un giorno saliva, un giorno a mucchina, un giorno ce la faremo, un giorno fine del mondo, un giorno stai a letto, un giorno vieni anche tu, un giorno non so più se oggi è domenica, un giorno baciami e poi non pensarci più. Dammi un appuntamento, anche se è vietato, al reparto sanitario di un supermercato, soli nel corridoio, per un bacio rubato, per ricordarci che il mondo

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.